0: e dico, loro dicono, ma che parli? Dico, in dialetto, e parla, parla. Sai che in dialetto lo capiscono anche loro.
1: Capiscono.
0: Because there's enough in there che loro capiscono le parole. Non è che proprio diverso.
1: No.
0: Se noi facciamo, you know, le parole, oh, big deal,
1: yes,
0: you know,
1: ancora sì.
0: Si capisce.
2: Mi dà l'impressione che il dialetto è una lingua
1: povere.
2: Naturale.
0: Però certo in dialetto è difficile, certo in dialetto dell'Italia, like i molfettesi, quando parlano di molfettesi, io come napoletano non capisco.
1: No.
0: È proprio lì, even i calabresi capisci, però in dialetto è very stretto a volte.
1: But we've got to stop saying sorry,
0: no.
1: Non dobbiamo sempre scusa, io non parlo molto bene italiano, perché nostro sangue is Italian.
0: That's it.
1: You were born in Italy.
0: That's right.
2: Io certe volte se mi fa piacere parlare con la comunità, a volte preferisco quando sento quelle
1: parole
2: dialetto.
1: Avendo
2: conosciuto nella mia vita la insegnante, mi mantenevo perfettamente quello che i giovani avevo nell'elementare.
1: Sì.
2: I bambini parlavano dialetto. Allora io ho
1: cambiato
2: la gioia e il piacere di conoscere poco tutte le lingue dell'elementare. Ragione italiana.
1: That's it. Andiamo a pausa.
0: Poi facciamo una pausa.
1: Poi una canzone.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per martedì 7 luglio. Addison Road, Pennington. Port Road, Hindmarsh. Trimmer Parade, Seaton. Tapleys Hill Road, Glenelg North. And Valletta Road, Fulham Gardens.
5: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loughlease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Okay. Ben ritorno, Radio Italiana 531 con Cugina Liliana, io Rosalie, questo set di
1: luglio,
0: martedì con il nostro Giuseppe, grazie delle vostre telefonate, è sempre un piacere ascoltare le vostre telefonate e Giuseppe vuole parlare tutti con te,
2: è bello,
0: tutti con te, tu sei molto popolare.
2: Una gioia conoscere e ricordare queste persone,
0: sì,
2: che nella mia gioventù
1: Giuseppe,
2: non si dimenticano mai.
1: Tu sei molto forte. You know come dicono le gatto hanno nove vite,
0: yes,
1: right?
0: Yes.
1: Una storia, Giuseppe, this is funny. C'era un gatto, right, è lanciato in a clothes area. Right, did you hear that?
0: Clothes dryer,
1: yeah. Yes.
0: I heard it.
1: Yeah, e il padrone non lo sapeva, allora il gatto è stato asciugato insieme ai panni per 40 minuti.
0: Tre ore!
1: Somebody said 3 hours.
0: Tre ore! I thought it was going to be dead.
1: Well, he would have been dead, ma il gatto è uscito grifato e confuso dopo 3 ore e aveva bisogno di oxygen.
0: Yes.
1: A drip for hydration and painkillers.
0: I know. They said they were just so surprised.
1: 3 ore, Rosalie.
0: I'm pretty sure that on the radio it said 3 hours.
2: Didn't say 30 minutes.
1: Ma questi gatto, I reckon, hanno davvero nove vite, Rosalie. What do you reckon?
0: I know. I mean, it's ridiculous. They said it had a few burns.
1: Yeah. Can you imagine quello gatto era tutto grifato?
0: Oh, nice. I don't know how they could do it because that goes around fast.
1: I know. Can you imagine?
2: Buongiorno, ma che niente. È miracoloso.
0: I'm gonna check it in
2: case it was 30 minutes. È una gioia. Il gatto è una vita serena, tranquilla.
1: Sono tranquilla, sì, trascurata. Sì, don't care. Yeah.
0: No, sono molto tranquilli i gatti.
1: Sono molto
0: indipendenti. Si guardano loro stesso, si pulizzano loro stesso.
2: Vero,
0: non
2: sì.
0: Come il cane. Il cane le deve pulire.
2: Il gatto. Il cane è pericoloso.
1: Ma Giuseppe, può tu avevi un gatto?
2: Sì, avevo un gatto e un gatto, sì, chiamava Moschillo.
1: Ah, Moschillo, yeah.
2: Moschillo era il compagno del mio fratello Domenico, che lui aveva un cane, una fisarmonica.
1: Ah, si chiamava il cane?
2: Moschillo.
1: Oh, Moschillo si chiamava?
2: Aveva un cestino, non teneva la fisarmonica, e Moschillo.
1: Moschillo
2: era quello che gli dava la presenza di altri compagni,
1: sì,
2: della vita.
1: Nostro gatto si chiamava Timmy, lui era proprio italiano, mangiava tutto leftovers, pasta fagiola, pasta asciutta.
2: Nostro Moschillo, lui accettava tutto. Si doveva contentare, perché lui era il compagno del mio fratello.
1: Ah, il compagno.
2: E gli dava tutte le faceva conoscere le notizie di quello che succedeva. E non la vita di Domenico.
1: Sì. I cani sono molto attaccati, stretti con i padroni.
2: Sono legati ai padroni.
1: Yeah. Sì. Il gatto hanno nove vite. After that, Rosalie.
0: I know.
2: Il gatto ha sette vite.
1: Nove.
0: Che c'è nove vite.
2: Aveva sette vite.
1: Ok. Forse in Italia hanno sette vite. Qua hanno nove vite. Ok, diamo una canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
5: Ben ritorno a Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 7 di luglio con cugina Liliana, io Rosalia e il nostro Giuseppe. Abbiamo arrivato quasi alla fine di questo programma stamattina, Giuseppe. Subito passa questo tempo.
6: Tutto vola.
5: Tutto vola, tutto vola. Yes.
6: È tutta una gioia, specialmente con la presenza di questa stagione primaverile. È una gioia, è un affetto tutta la vita, in tutto il mondo.
5: Sì, sì, sì, sì.
7: Perché fa molto, molto caldo in Italia, in Europa, tutto
5: l'Europa. In Italia è pericoloso perché fa caldo e qui è un po' pericoloso perché fa freddo. Dobbiamo stare, tutte in una bella sciarpa, il cappello.
6: Andando, la figlia sempre dice, esci la sciarpa.
5: Sì, sì, è buona, è buona.
6: Si fa... Ti fa piacere il collo?
5: Sì, sì,
6: ma
5: sì.
6: Non ti viene in giro.
5: No, ma è verità, perché fuori c'è proprio, è proprio freddo il tempo. Anche che c'è il sole, è freddo.
7: È freddo. Ma Giuseppe, ti piace più il caldo o il freddo?
6: Piace il caldo e il freddo.
7: Oh, io easy, allora.
6: Non sono contento.
7: Sei contento,
6: Tutto quello che la vita... si presenta
5: sì. Questa è una buona lezione per tutti per noi, perché a volte diciamo questo non mi piace, quest'altro non mi piace,
6: è quello che non ci piace.
5: Sì. È meglio che ci prendiamo quello che viene, vero?
6: Quello che viene è essere contenti di quello che ci capita tutti i giorni,
5: perché stiamo anche a volte facciamo come si dice un po' di complain, però qui in Australia, anche che portassi in tutto il mondo, non è proprio pace adesso, ma in Australia siamo ancora viviamo molto bene qui, molto vero?
7: Forse, forse perché siamo molto lontani.
5: Sì.
6: Il mondo c'è turbolenza.
5: Sì.
6: Il mondo non lo so, questi padroni che cercano, che vogliono assolutamente, non dicono quello che viene, sono contento, no, voglio.
5: Vogliono sempre come vogliono loro, vero? Non pensano ad altri.
6: Il gatto per papà non esiste, né per i bimbi né per me.
7: Sì. Oggi è una giornata senza lamentare.
5: Ok, non ci lamentiamo oggi,
7: okay. Perché è una bella giornata.
5: Facciamo senza lamento oggi.
7: Ok, questo è un bit hard for us to do.
6: Io vi auguro ancora una stagione primaverile precisa, concreta e di tutti. E tutte le cose della nostra vita.
5: Allora diciamo ciao ciao a tutti gli ascoltatori oggi.
7: Bene. Alla prossima.
6: Ciao
5: a tutti. Per un po', noi ritorniamo dopo un stacco. E Giuseppe, speriamo che ritorna subito. Okay?
7: Sempre un piacere, Giuseppe.
5: Sempre un piacere.
6: Sempre presente in questa radio. 531.
5: Grazie della tua presenza oggi, Giuseppe.
6: Con lei e che cerco di essere sempre lieto e contento per tutto quello che mi accade.
5: Bravissimo, fate una bella giornata, Giuseppe. Anche ciao, ciao, bene. Alla prossima.
0: Ciao. Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 7 luglio 2026. Apriamo con la politica estera. L'Australia ha difeso il nuovo accordo di sicurezza firmato con le isole Figi dopo il recente test missilistico effettuato dalla Cina nel Pacifico. Il ministro della difesa, Pat Conroy, ha dichiarato che il lancio è, con ogni probabilità, una coincidenza e non una risposta diretta all'intesa tra i due paesi. Il governo federale continua comunque a definire il test missilistico come un'azione destabilizzante per la regione. Restiamo in ambito politico. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha chiesto pubblicamente scusa per alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso fine settimana durante un podcast comico. Le sue parole hanno suscitato diverse critiche negli ultimi giorni e hanno riaperto il dibattito sul linguaggio utilizzato dai rappresentanti delle istituzioni durante le apparizioni pubbliche. Torniamo nel Sud Australia. Sono aperte le candidature per il premio South Australia's Little Sporting Legend 2026, che celebra i giovani atleti dello Stato. Tra le storie che stanno attirando maggiore attenzione c'è quella del giovane campione di BMX, Lincoln Smith, tornato alle competizioni dopo un grave incidente che gli aveva provocato numerose fratture. L'iniziativa vuole valorizzare l'impegno, la determinazione e lo spirito sportivo dei ragazzi del Sud Australia. Chiudiamo con un'altra notizia di politica internazionale. Dopo la firma dell'accordo con le Figi, il governo australiano ha ribadito il proprio impegno a rafforzare la cooperazione con i paesi del Pacifico. La ministra degli esteri, Penny Wong, e il ministro della difesa, Richard Marles, hanno sottolineato che l'obiettivo è mantenere la regione stabile, sicura e fondata sulla collaborazione tra i paesi vicini. E ora il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche nube nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 8 e 17 gradi. Venti deboli o moderati, con condizioni generalmente stabili su gran parte dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

ricordi, eri leggera, una libellula sotto la cera. Ti ho perso ed era valese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. Siamo la scia di una stella gomera, come una droga ma solo l'ascesa. Una forchetta che infilza la presa, ti tengo la

0: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Mamma, il frigo è vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Bentornata Rosalia.
6: Sì, bentornato questo martedì 7 di luglio. Siamo qui con Liana, cugina Liliana, e io Rosalia. Giuseppe se n'è andato adesso.
5: Sì.
6: Ma oggi Liliana vogliamo anche parlare, fra poco parliamo con Antonietta from Cic.
5: Sì, that's right.
6: With the telephone. Oggi facciamo una telefonata a Antonietta.
5: That's right.
6: Ma prima che incominciamo, c'è qualcosa that you want to talk about?
5: Yeah, Rosalie, voglio parlare un poco del primo ministro from Italy, Giorgia Meloni.
6: Oh, sì, sì.
5: Right.
6: Sì,
5: sì. A little bit about her, because she's the leader del Partito Fratelli d'Italia.
6: Ah.
5: Right? È riuscita a mantenere buoni rapporti con altri leader come parte della sua electoral in 2022. So she's got a good relationship with a lot of the leaders around the world, right? Ha supportato lo slogan di Donald Trump, Make America Great Again.
6: Ah,
5: so
6: sì,
5: she
6: sì.
5: was a big supporter of that. Lei condivide opinioni simili sulla migrazione e difende la famiglia tradizionale.
6: Sì,
5: so
6: sì,
5: she's
6: sì.
5: very strong in that. Lei aveva un buon rapporto con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Ma questo è tutto cambiato.
6: Ah, adesso? Sì, sì, sì.
5: As we know. So in aprile, Giorgia Meloni ha descritto l'attacco di Trump su social media, perché Donald Trump è social media, lei ha fatto l'attacco a Papa Leone.
6: Ah, sì, I remember, sì, mi ricordo.
5: Che aveva criticato la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Ucraina come inaccettabile.
6: Ah, ok.
5: Right. Mm. So she, Giorgia Meloni, ha detto io non sono d'accordo con
6: quello che dici tu,
5: cosa che fa Donald Trump.
6: Sì.
5: Ma Donald Trump si è arrabbiato per questo e ha detto che Giorgia Meloni mancava di coraggio. She's got no courage.
6: So solo lui c'è il coraggio.
5: Yeah, perché Italia non avere partecipato alla guerra.
6: Sì, sì, sì, right. Sì.
5: Ha deciso di prendere, lei ha deciso di prendere la distanza del presidente degli Stati Uniti.
6: Mm.
5: Right. She is una cattolica devota, she's a devoted Catholic, e non si mettere contro il Papa.
6: Certo, si sa, specialmente in Italia, I mean, come fai allora?
5: That's right. And if you remember, Donald Trump ha messo on social Facebook una foto di lui come Gesù.
6: Oh, I know, yes. Ma lui è... Non, io credo che non ci sono parole per fare descrizione di lui.
5: Cosa che lui fa.
6: È una cosa incredibile, ma non è una cosa buona, ma, you know.
5: No, and that's what Giorgia Meloni you know, io non sono d'accordo di quelle cose.
6: Ma lei è stata forte a dirlo così, perché...
5: aveva coraggio.
6: Aveva coraggio, perché lui si crede che tutti quanti hanno paura di lui. Invece lei, che è parlata così, cioè, è fatta vedere che lei c'ha coraggio.
5: She's 44, 44 anni, giovane, So la prima ministra italiana, Giorgia Meloni, ha detto che il presidente Donald Trump aveva mentito su di lei, sostenendo che lei avesse implorato una foto durante the recent G7. Lei, Donald Trump, diceva che lui he went up to her per dire facciamo una foto, lei detto no. La sua risposta, Giorgia Meloni, è stata che questo è offensivo, che io non è mai detto no con lui, e in Italia abbiamo mai imparlato qualcuno. So her reply was, that is insulting, that neither I nor Italy ever beg.
6: Bravissima,
5: that's true. Even Italy doesn't beg, right? So Giorgia Meloni è nata in 1977 in Roma. Suo padre era Francesco Meloni e madre Anna Parotta da Sicilia. So she's got an interesting history, because suo padre ha abbandonato la famiglia in 1978 quando lei aveva un anno.
6: Oh, dear. Right?
5: And he went to the Canary Islands, Papi Canary Islands. Giorgia ha quattro fratelli e sorelle, second like step brother and sisters.
6: Ah, sì, la mamma si è sposata di nuovo, può darsi?
5: Yeah, no, il padre si è
6: sposato. Ah, il padre, ok.
5: 17 anni dopo, nel 1995, suo padre è stato contattato per traffico di droga.
6: Oh.
5: Right? Mm-hmm. And he ended up in jail, in prigione spagnola, per molti anni. So, una famiglia non...
6: Un po' vagabondo.
5: Vagabondo. Lei ha sempre avuto interesse per la politica. A 31 anni è stata nominata ministro per la politica giovane, youth minister.
6: Sì.
5: Lei è la prima donna a ricoprire il ruolo di capo del governo italiano e ha ringraziato tutte le donne italiane per il loro sostegno. Nel 2019 a Roma lei dice, io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana e sono cristiana.
6: Ah, bravissima. She's a strong woman. Una donna forte e coraggiosa, e non si preoccupa di dire quella verità, la sua verità.
5: Perché anche con Donald Trump lei dice, I don't beg and Italy doesn't beg. She's very good. So andiamo a questa canzone. Giorgia, sappiamo che tu sei italiana, possiamo anche noi italiani qui in Australia.

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531 questo martedì 7 di luglio con cugina Liliana e Rosalia. Siamo qui, fra poco parliamo con Antonietta che è al telefono oggi from Cheech. So, vediamo se abbiamo Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Hello Antonietta.
0: Buongiorno. Buongiorno Antonietta.
1: Antonietta. Ok, proviamo da nuovo.
0: Proviamo da nuovo.
1: I'll put a song on
0: Ascoltiamo una canzone e proviamo da nuovo.

0: Buongiorno e ben ritorno su Sanremo Radio Italiano 531. Proviamo di nuovo, speriamo che abbiamo Anton Dieta from Cic. Buongiorno Anton Dieta, ci senti?
1: Buongiorno Rosalia.
0: Bravo,
1: e adesso tutti ascoltatori.
0: Sì, buongiorno, come stai? Come stai, Antonera?
1: Bene, grazie. Sono molto tempo che non ci vediamo, ragazzi.
0: Sì, è molto tempo. E oggi tu hai un ospite speciale per noi, il nostro ascoltatore.
1: Sì, oggi abbiamo Silvio Iadarola, il nostro presidente qui al CIC, che noi abbiamo questa grande occasione quest'anno del 2026, sarà la celebrazione del 50 anni del CIC.
0: Wow. 50 anni, oh, che magnifico arrivato, magnifico tempo, sì.
1: Adesso vi passo, Silvio, c'è anche la Imma qua, Imma Conte.
0: Oh, Imma, sì.
1: Che loro stanno preparando come ringraziamo i volontari. E ti passo Silvia adesso, lui ti dica di tutte le grandi occasioni qui a CIC.
0: Oh, grazie Antonietta. Buongiorno Silvio, io sono Rosalia e Liliana.
1: Aspetta, adesso te lo passo adesso, ok?
0: Ciao. Buongiorno Silvio, io sono Rosalia e qui sono Liliana.
2: Ciao.
0: Stiamo bene, tu come stai?
2: Tutto un po' di male. Il volume è buon basso, aspetta un minuto, metto un po' più alto.
0: Sì. Ci sente adesso?
3: Hello Silvio?
0: Hello Silvio?
3: Okay, we might have to try again, Rosalia.
0: Buongiorno Silvio. I think we might have lost them, yes.
3: We lost them, okay.
0: Okay, we're going to try again. Proviamo di nuovo. Back to the song, Liliana.
3: We'll get there.

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531, stamattina con Liliana e Rosalia abbiamo Silvio Iadarollo, who's the president of CIECH. Buongiorno Silvio.
1: Buongiorno, sei Liliana o Rosalia?
0: Hai visto Rosalia adesso, e Liliana sta qui anche. Yeah. Now, come stai oggi, stamattina?
1: Tutto bene, il sole è bello oggi, è una bella giornata.
0: Ah, bellissimo oggi, un po' freddo però il sole è bello. Ne parlici un po' di questa grande celebrazione che vedi al CIECH.
1: La celebrazione del CIECH, noi siamo sono 50 anni quest'anno che siamo stati iniziati, ma io credo sempre la cosa più importante per noi è la nostra comunità italiana, gli anziani e i nostri volontari, perché senza i volontari non succede niente. Allora questa celebrazione nostra è un po' diversa, è più, sai, per ringraziare i nostri volontari e la comunità che ci ha dato molto molto appoggio negli anni.
0: Allora, che bello.
1: Allora è tutto per loro. Allora è un'altra cosa che siamo iniziato un nuovo website, è molto bello, e fra poco le persone possono andare, la settimana prossima ti possono dire il numero www dov'è. E anche siamo cambiato un po' come il, come si dice, il logo, come
0: the logo, sì.
1: Siamo sempre CIECH. E se le persone passano davanti a Panem Road, c'è una grande tabella davanti che dice la celebrazione di 50 anni del CIECH.
2: Yes, I've seen it actually.
0: Fantastic.
2: Silvio, come è cambiato CIECH in 50 anni allora?
1: È iniziato, prima era per aiutare il club, per tutte le persone, piano piano, come gli anni sono passati, the needs, abbiamo visto che i nostri emigranti sono diventati anziani, allora ci occorre molto molto aiuto per i nostri anziani ancora. Io penso per un altro 10 anni, dopo loro parlano inglese, dicono mainstream, ma però quando diventi vecchio, anche se sei nato qui, la cultura è sempre nel tuo cuore.
0: Sempre allora, lo stesso, è verità, verità.
1: That's right. Allora, noi siamo per la cultura, i cibi, che ogni giorno diamo i cibi per tutti quelli che vengono dai care. Quando vieni qua si vede sempre tutti i cibi italiani, molto belli per loro. Allora, sono contenti, sono isolati tanti dei nostri anziani.
2: E come si sentono? Come si sentono, Silvia, quando loro vengono a CIECH e fanno le sociali, le cose sociali?
1: Ti dico una cosa, so che abbiamo pochi minuti, però ti dico una cosa, che quando era Covid non siamo potuti iniziare i nostri programmi, quando tante di queste persone sono ritornate dopo tanto tempo, mentalmente è andato molto giù.
0: Tu hai visto le differenze, vedeva?
1: Certo. La isolazione è una cosa brutta, una cosa brutta isolazione. Perché le famiglie sono brave, non dico niente di male delle famiglie loro, ma lavorano, hanno i figli, è molto difficile per loro. I tempi prima era un'altra storia, prima stavano a casa di più, ma adesso la famiglia sono più isolati.
0: La vita è cambiata. Silvio, quanti volontari tu hai a CIECH?
1: Qualche 80-90, penso. Perché andiamo, dico questo, dimmi perché sono fatto la lista per Government Health, governor c'è dall'invito per andare lì, solo per tutti i volontari.
0: Oh, fantastic,
2: And cosa fai, how are you celebrating, Silvio?
1: Well, we're celebrating Government Health. Government Health. And we're doing a small function for tutti i volontari ancora e tutte le persone che sono stati molto associati con noi. Un piccolo, potevamo fare una grande cosa, però la grande cosa, come il grande sposalizio di 1000 persone, i partecipanti non conoscono nemmeno
0: nessuno, verità.
1: Allora questa è una cosa intimate.
0: Sì, bravo, bravo.
1: Per tutti, siamo invitati il premier, non so se viene una cosa buona, un pari il consolato italiano, e facciamo un piccolo cocktail per invito solo, non ticchette, niente, invitiamo le persone che sono stare più vicino a noi.
0: Sì.
1: La cosa più intima di quello che
2: io. Yes.
0: Well, quello che it's a lovely, you know, gesture, really, really lovely, you know, yeah. Because, come hai detto tu, Silvio, sì, come hai detto tu, Silvio, senza delle volontari, non potete fare tutto quello che fa Cic.
1: Esatto. Tanti volontari, diciamo, tutti, guarda, c'è proprio i volontari che vadano alle case delle persone, tanti di quelle persone lì, tante volte non vedono nessuno.
2: Sì.
1: Con il bus, ogni mattina noi li prendiamo con il bus, così they're safe, perché le persone con demenza è difficile venire qui, però il bus, tutto
2: può andare,
1: facciamo con il cuore.
2: Silvia, forse perciò celebrare 50 anni, perché tutti i tuoi volontari ti aiutano per arrivare a 50 anni, so it's fantastic achievement.
1: It's for them. Yeah. It's for them.
2: Yeah,
1: and the staff are fantastic too. We only have a small amount of staff, ma sono molto molto dedicati. Sono.
2: Yeah, they're fantastic.
0: In this area, quando guardi gli anziani, ci serve questa dedicazione, vero? Perché senza questa, c'è una persona, i volontari sono persone speciali, staff, perché non è una area che tutti quanti vogliono fare questo lavoro.
2: That's right.
1: Ma guarda, i staff danno 8-25% di volontariamente. Perché tutto quello che fanno che non dovessero fare lo fanno.
0: Sì, I can imagine, that's right.
2: They're all fantastic, I have to say. Got some fantastic staff. So what a great achievement.
0: Fantastic.
2: And in the future we might be using cheese.
0: Exactly right. So I hope you're around for another 50 years.
1: Oh, look, io preparo per noi.
0: For our generation, that's right. Because, you know, lo stesso Liliana è nata qui, però, you know, we're in...
1: io avevo 7 anni quando vado qui.
0: Io avevo 5 anni, so lo stesso. Okay. So it's our turn next.
2: But Silvia, we want to be out every day. Every day at the beach and whatever, not inside. So that's your next plan.
0: So what final message would you like to let our listeners hear about Cic today, Silvio?
1: When you drive past, quando guidare, passare a Cic, pensare che dentro lì ci sono purati le vostre famiglie, i vostri nonni, eccetera, che sono contenti. Sono contenti. E senza di noi, quella contentezza però se non c'era. Noi senza isolazione, perché sono isolati e vengono qui. E quando vedono i nostri bus, pensano che quelle persone sono state prese dalla loro casa e vengono a un posto di contentezza.
0: Well, it's fantastic because, Silvia, we've had people on our program in previous, over the last few years that have, really accessed the programs from Cic, and every one of them, everyone has said how wonderful they feel.
1: They're not bureaucratic.
0: No, they just love it. They feel at home. They feel like family. They feel welcomed.
2: They can't wait for the next time.
0: So it's a great credit to you and your staff and all the volunteers. So congratulations on 50 years.
2: Yes.
0: And thank you for coming on this morning. And it's a great pleasure for us to keep our association up with Cic over the next few years.
2: Congratulations to everyone at Cic and enjoy the
0: celebrations. Yes.
1: And to your listeners, thank you very much for your support. Thank you.
0: Thank you very much, Silva. You have a good day.
2: Okay.
0: Bye-bye then.
1: Bye.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là.
2: Ci vediamo là. Il bello programma sì. Di Rose Sinesi. In
0: sua banda. Yeah, her band. Yeah.
2: Yeah, what yeah. A great.
0: It's going to be very good in November. I think 21st of November. And Rose will be with us on our program next Wednesday.
2: Yeah, perché loro hanno fatto questo
0: They did
2: show.
0: At the Norwood. I think Norwood it was the Norwood Town Hall.
2: Yeah. Sold out. Yes. And poi then COVID hit because they did a second one.
0: Yes.
2: Loro sono quite a few years now. 7-8 anni che fanno questo show. L'immigrante, so it'll be fantastic.
0: But this is going to be at a bigger venue, so there's a lot of people, so you know, should get your tickets quickly.
2: Get the tickets,
0: yeah, because it should be very good. And look forward to speaking with Rose next Wednesday in our program.
2: Yes, that's yep. Right. Allora, Rosalie, abbiamo parlato di molte cose.
0: Yes,
2: oggi.
0: Lots of little things, bits and pieces.
2: Il gatto.
0: Il gatto. I hope he's out of the clothes dryer and drying off.
2: He's at the vet.
0: Well,
2: now.
0: That's been a very expensive spin dryer. I think because portare I gatti e cane to the vet is very, very expensive. You know, un amico mio ha portato il cane dei suoi genitori, perché i suoi genitori stanno in a nursing home.
2: Oh, right.
0: Però avevano il cane.
2: Sì.
0: E il cane un po' vecchio, he's a little like a lassie dog, you know, a collie. Yeah. Però a small one, però è vecchio.
2: Yeah.
0: And really not cammina very good and so on. Anyway, il figlio se l'ha preso to look after him. He brings it to the nursing home, you know, once a week. Anyway, questo cane si è malato. Mm. This is going back about quasi 2 mesi fa. Mm. E lui ha detto, che devo fare? It was a weekend. Mm. Ha portato to the vet on the weekend. Mm. Anyway, questo cane... he was dehydrated because, you know, he was having stomach problems and was not very well. Il vet ha detto deve stare qui al ospedale del cane overnight.
2: Oh,
0: and ho messo su drip. Liliana, fa un... just a guess. Quando è costato per tenere questo cane one night, I think, in the hospital, drip and, you know, looked after.
2: Well, I'm going to say $1,000.
0: $6,000. $6,000. And lui ha detto, it doesn't matter because he's older than me, a genitore. Yeah. That's they look after him. But I couldn't afford $6,000.
2: Yeah, but we complain che costa molto per noi, gente, humans. Yeah. Ma i cani, i gatti, costano più di noi.
0: Well, dicono che, really, se tieni un cane adesso, anche il gatto, because they have the same, if you take them to the vet and stuff, dicono che you should have pet insurance. Yeah. Mio figlio c'ha il pet insurance, per il suo cane, perché se no ti costa molto molto molto.
2: Yeah, but insurance for yourself, health insurance, could cost già $6,000 all'anno, e poi $2,000 per un cane.
0: Oh, easy.
2: Sono $10,000
0: all'anno.
2: Like we say, come dice nostra mamma, dove siamo arrivati?
0: Noi diciamo ciao, facete una bella tazza di caffè, un biscottino, facete una passeggiata oggi perché il sole è beautiful. È stata in ascolto a Radio Italiana 531.
2: E ci vediamo domani.
0: Ciao Liliana, ciao a tutti.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 4 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 7 luglio 2026. Apriamo con la politica estera. L'Australia ha difeso il nuovo accordo di sicurezza firmato con le isole Figi dopo il recente test missilistico effettuato dalla Cina nel Pacifico. Il ministro della difesa, Pat Conroy, ha dichiarato che il lancio è, con ogni probabilità, una coincidenza e non una risposta diretta all'intesa tra i due paesi. Il governo federale continua comunque a definire il test missilistico come un'azione destabilizzante per la regione. Restiamo in ambito politico. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha chiesto pubblicamente scusa per alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso fine settimana durante un podcast comico. Le sue parole hanno suscitato diverse critiche negli ultimi giorni e hanno riaperto il dibattito sul linguaggio utilizzato dai rappresentanti delle istituzioni durante le apparizioni pubbliche. Torniamo nel Sud Australia. Sono aperte le candidature per il premio South Australia's Little Sporting Legend 2026, che celebra i giovani atleti dello Stato. Tra le storie che stanno attirando maggiore attenzione c'è quella del giovane campione di BMX, Lincoln Smith, tornato alle competizioni dopo un grave incidente che gli aveva provocato numerose fratture. L'iniziativa vuole valorizzare l'impegno, la determinazione e lo spirito sportivo dei ragazzi del Sud Australia. Chiudiamo con un'altra notizia di politica internazionale. Dopo la firma dell'accordo con le Figi, il governo australiano ha ribadito il proprio impegno a rafforzare la cooperazione con i paesi del Pacifico. La ministra degli esteri, Penny Wong, e il ministro della difesa, Richard Marles, hanno sottolineato che l'obiettivo è mantenere la regione stabile, sicura e fondata sulla collaborazione tra i paesi vicini. E ora il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche nube nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 8 e 17 gradi. Venti deboli o moderati, con condizioni generalmente stabili su gran parte dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Ciao a tutti, buongiorno. Io mi chiamo Daniela Di Fabio. Il programma si chiama Essere. Scusatemi. Essere è benessere. Allora, di cosa parlo oggi? Di cose un po' varie. Però vorrei dire, è bello fuori. Il tempo è molto bello, quindi un po' di sole, sappiamo tutti che un po' di sole ci fa bene, quindi sedetevi fuori un attimino oggi, godetevi un po' della vitamina D, perché non è che fa molto caldo, quindi un po' di sole, l'inverno è molto importante, perché di solito la vitamina D nel nostro corpo cala durante l'inverno perché non siamo all'aperto così spesso, magari, non lo so, e poi non prendiamo sole come magari l'estate. Quindi molto importante l'inverno, andare fuori e prendere un po' di sole. Allora, partiamo con il primo argomento. Il caffè la mattina potrebbe diminuire il rischio di liver disease. Buongiorno Marco! Eccoci, ci siamo tutti. C'era Marco Petta, il station manager della radio italiana 531. Buongiorno Marco. Allora, bere il caffè la mattina, anche se è un decaffeinato, potrebbe diminuire patologie del fegato, cioè il cirrhosis, liver cancer and liver related death, così ci dice un nuovo studio. Higher coffee intake is linked to a lower risk of liver disease. Non dobbiamo mai esagerare, però, perché sappiamo che se beviamo troppo caffè non va neanche bene, quindi però due tazzine al giorno andrebbe anche bene. Poi c'è da dire, parlando un po' del caffè, in Italia, cioè questa è un'usanza che si fa, in Italia c'è il caffè d'orzo, qui lo troviamo più nella polvere, no? Quel instant caffè d'orzo che poi metti, aggiungi l'acqua, tipo come quel caffè in polvere, no? Che lo metti nella tazzina, aggiungi acqua e lo mescoli, instant coffee, come instant orzo, però in Italia l'orzo viene macinato e lo puoi comprare tipo come il caffè. Poi lo metti nella macchinetta e lo fai come fai il caffè nella macchinetta, la mocca praticamente. Qui io non sono mai riuscita a trovarlo, quindi se qualcuno sa dove si trova, però io parlo dell'orzo macinato che si mette nella caffettiera, nella mocca, non di quello instant che puoi comprare in tutti i supermercati, non parlo di quello. Allora, io siccome io non sono andata in Italia per parecchio tempo, però ho amici che sono andati, io gli ho chiesto di comprarmi questo caffè. Quindi volevo dire che possiamo mettere due cucchiaini, un cucchiaino, dipende, di caffè d'orzo nel caffè quando fai la mocca la mattina, se non volete bere un caffè così forte. Lo faceva mia nonna, no? Lo faceva e lo fanno tante persone in Italia, mischiano un po' il caffè con caffè d'orzo nella mocca, tanto per non fare il caffè così forte. Poi dipende se ti piace il gusto dell'orzo, però. Tornando però al discorso del caffè, c'era questo studio e come ho detto il caffè la mattina potrebbe diminuire il rischio di cirrhosis, liver cancer and liver related death.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere, siamo a luglio. Di solito il primo martedì del mese viene qui con me le persone che rappresentano, lavorano per Life Care, che è il sponsor di questo programma. Però questo martedì non potevano venire, quindi saranno in studio con me la prossima settimana, prossimo martedì. Higher coffee intake is linked to lower risk of liver disease, dice questo studio. Hanno analizzato più di 350.000 partecipanti da il UK Biobank che non avevano cirrhosis o cancro del fegato e li hanno analizzati per 13 anni, okay? Hanno fatto parte di questo studio. Hanno scoperto che le persone che bevevano parecchio caffè, ma io lo penso parecchio, che sarebbero 5 caffè al giorno, che sono tanti, 5 caffè al giorno, avevano il 32% in meno il rischio di cirrhosis, 47% in meno il rischio di cancro del fegato e 42% in meno per il rischio di liver-related deaths. Hanno quindi i partecipanti che bevevano, io dico parecchio, però sono 5 caffè al giorno, avevano anche meno grasso nel fegato, meno ferro nel fegato, fibrosis e infiammazione. Hanno il fegato funzionava anche meglio in queste persone qui, quindi li hanno seguiti per 13 anni, sono tante persone, 350. Però come dicono i ricercatori di questo studio, non significa che dobbiamo tutti aumentare la quantità di caffè che beviamo, perché il caffè ha anche aspetti negativi, cioè ti può dare la tachicardia, ti può fare non dormire la notte, non va bene se hai la pressione sanguigna alta, high blood pressure. Quindi io non direi che adesso dobbiamo neanche non lo dicono neanche i professori che hanno iniziato e studiato e fatto questo studio qui, questa ricerca. Quindi non dobbiamo tutti andare a bere 5 caffè al giorno, però hanno notato che anche se le persone bevevano il decaffeinato, che dentro non c'è la caffeina, i risultati erano molto simili. Cioè se bevi decaf, decaffeinato, o se bevi il caffè normale, i risultati sono uguali. Uno dei professori, Shelley Liu, dice che coffee affects liver health through inflammation and scarring, pointing to targets for future research to explore who benefits the most. i migliori risultati succedevano nelle persone che bevevano 3 o 4 tazze al giorno, ok? Però hanno scoperto che anche 1 o 2 tazze di caffè al giorno può diminuire il rischio di queste malattie al fegato. Quindi 1 o 2 tazze van benissimo. 3 e 4 erano le cifre dove hanno notato che i risultati erano migliori, però dobbiamo ricordarci che non dobbiamo tutti andare a bere troppo caffè. Ci sono altre cose che dobbiamo anche fare, lo sappiamo, cioè cercare di mantenere un peso buono, non bere troppo alcol, fare attività fisica, non mangiare troppo zucchero, essere attenti ai cibi con i grassi che poi portano al colesterolo, quindi tutte le solite cose che sappiamo già. Ricordiamoci però che high caffeine consumption, cioè bere parecchio caffè, può incrementare, elevare il battito cardiaco, ti può dare anche quei palpitations dove senti che il cuore batte molto forte, high blood pressure, cioè la pressione sanguigna elevata, l'ansia, perché se bevi troppo caffè puoi essere agitato, ansioso, e può anche influire sulla qualità del sonno, del dormire. Quindi non dobbiamo esagerare. C'è chi neanche tollera molto bene il caffè, quindi magari uno può bere anche il decaffeinato, il tè che non ha caffeina però ha teina dentro, ha un simile effetto, non dico sul fegato, però comunque ti tira un po' su, ti fa rimanere un po' svegli. Poi c'è anche il tè verde che è un stimolante, quindi magari uno può bere anche il tè verde, però occhio specialmente se uno ha problemi al cuore o altre patologie dove non dovrebbe bere il caffè. Andiamo a ascoltare un brano da Lucio Battisti, è un po' che non mando in onda questa canzone, l'ho sentito l'altro ieri e mi piace molto. Andiamo a ascoltare Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti con il brano che si chiama Ammarsi un po'. Buongiorno, se avete appena acceso la radio, ho parlato un attimino di questo studio che il caffè ci fa bene, cioè sappiamo che il caffè ci fa bene, però non dobbiamo esagerare. Ci fa bene il caffè al nostro fegato, cioè diminuisce i livelli di grassi nel fegato, può salvaguardare il fegato contro malattie tipo cirrhosis, liver disease and liver cancer. Però dobbiamo stare tutti attenti perché sappiamo che ci alza il battito cardiaco e ci sono persone che non dovrebbero magari bere il caffè. Se bevi il caffè decaffeinato o il caffè normale, l'effetto è uguale. Quindi avanti con il deca. Il deca mi fa venire mal di testa, per dirvi la verità. Ho provato un po' di berlo perché non volevo bere troppo caffè, però ho notato che mi fa venire un po' la mal di testa, boh, non lo so. Poi ho detto anche che mischiando un po' il caffè con il caffè d'orzo è anche una buona idea. Se non volete magari avere quel risveglio che ti dà il caffè, mettete dentro un pochettino di caffè d'orzo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per martedì 7 luglio: Addison Road, Pennington; Port Road, Hindmarsh; Trimmer Parade, Seaton; Tapleys Hill Road, Glenelg North; and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura.

0: personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
1: Siete in ascolto alla radio italiana 531, sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. I bambini sotto inferiore all'età di 2 anni non dovrebbero usare, diciamo, i screens, cioè parliamo, quando diciamo screens, di solito i schermi, intendiamo schermi, cioè i telefonini, i computer, l'iPad, tutte queste cose qui. Io non sapevo neanche che i bambini sotto i 2 anni usavano queste cose, per dire la verità, non sono mamma, però mi fa un po' impressione che un bambino neonato, insomma, fino ai 2 anni, dovrebbe neanche avere accesso a queste cose qui. Però ovviamente ci sono genitori che permettono ai bambini a guardare i telefonini e queste cose qua. Questo studio rivela che i bambini sotto i 2 anni, ma io non capisco neanche perché dovremmo avere studi per queste cose qui, perché mi sembra anche un po' ovvio, i bambini sotto i 2 anni non dovrebbero guardare i telefonini o i iPad, magari la TV, non lo so, io guardavo TV quando ero piccola, però usando questi screens, schermi, cioè schermo della TV eccetera, nei primi 2 anni della vita è associato con impatti a lunga durata sulla salute e qualità della vita dei bambini, ci dice questo studio. Hanno identificato un sacco di evidenze che usando digital media, che sarebbe la TV, i cellulari, i tablets, che sarebbe iPad o non so, ci sono queste tablets, no? Tipo quei schermi quadrati un po' più grandi del telefonino. Usando queste cose qua non va bene, specialmente se hanno sotto i 2 anni, e possono influire negativamente il sviluppo del bambino. Non prima di tutto, perché poi tutti questi punti sono importanti, però ti tira via dalla persona che ti sta curando, che è vicino di te. Cioè, invece di giocare, parlare, stare accanto, la persona che ti sta curando, cioè i genitori, i nonni, il babysitter, non lo so, chiunque lì vicino, i fratelli, invece di creare legami con loro, cosa stai facendo? Stai guardando un schermo. Quindi limita il tempo passato con questi caregivers o magari giocando con altri bambini. Limita la necessità di parlare, perché ovviamente i bambini molto piccoli iniziano a parlare, non so a che età, però intorno a un anno, dipende poi, non lo so. Però dico che se stai lì attaccato in un schermo, non sviluppi altre parti del cervello. Quindi c'è limited language development, ok? Questo è limitato. Poi c'è anche la possibilità che diventi troppo stimolato, perché sappiamo che questi devices, l'iPhone, l'iPad, il TV o il cellulare, possono stimolare il cervello anche troppo. Disse Raffe Clayton, che è un senior lecturer at the University of Leeds, "We have learned that screen use amongst under twos is a global concern that in 2026 is not being addressed. Screen time has implications for a whole generation and the future quality of their lives." Quindi se avete i nipotini molto piccoli o i bambini molto piccoli, cugini, non lo so, figli, dobbiamo limitare la quantità che stanno davanti la TV e questi schermi. Io dico leggere, la mia soluzione a tutto è leggere, leggere libri importanti, molto molto importanti. Io ero fortunata, mio padre, mi ricordo Topolino, perché io avevo tanti libri in italiano, uno era Topolino, che sulla copertina mi ricordo c'era la foto e lui aveva il formaggio. Quindi ci sono tanti libri che uno potrebbe leggere a un bambino. Questo fa tante, ci sono tanti benefici. Prima di tutto, inizi a parlare con sto bambino. E questo poi può sviluppare anche la voglia in loro, nel loro, del parlare con te. Quindi sviluppi la lingua, c'è la comunicazione, magari siete a letti. I miei genitori mi leggevano i libri a letto, che è una bella cosa da fare, cioè passi il tempo con il bambino, stai a letto. Ho capito che 2 anni è un'età molto giovane, però comunque ci sono libri proprio per questa età qua, anche se sono solo i libri dove inizi a contare o imparare i vocali o i suoni, qualsiasi cosa. Però secondo me leggere sarebbe una cosa ottima da fare, perché noi sappiamo, cioè ci sono tanti studi, quando i bambini prima dei 5 anni iniziano ad imparare un sacco di cose, poi continuano a imparare tutta la vita, però è importante insegnare e fare tutte le cose per bene quando i bambini sono ancora molto molto piccoli. Andiamo a ascoltare un brano da Elodie.

0: Abbiamo sentito un brano da Elodie Tribale. Allora, in Svizzera, passiamo alla Svizzera, che è vicino all'Italia, cioè io abitavo veramente vicino alla Svizzera e devo dire che è una zona bellissima, le montagne, i Dolomiti italiani, molto molto belli. Allora, in Svizzera cosa hanno fatto? Hanno costruito un railway, un solar railway, ok? Che sarebbe la ferrovia solare. Cioè, cosa significa? È che ci sono pannelli solari messi giù che poi possono, come si dice, possono creare l'elettricità. E si chiamano solar railway. Sappiamo cosa sono i pannelli solari perché ci sono su tante case, su tanti tetti qui in Australia, ok? Abbiamo tanti solar panels sulle case. Allora, solar railways potrebbero far parte dell'Europa tra pochissimo perché hanno fatto questo pilot program in Svizzera. E adesso il resto dell'Europa, ma non solo, cioè ci sono anche altri paesi al mondo che sono interessati a cercare di fare questi solar railways. C'era questa compagnia, un startup company che si chiama Sunwise in Svizzera, che ha implementato, creato il primo solar railway nel mondo. Hanno messo 100 metri di fotovoltaico PV panels nel mezzo di questi binari, cioè parlo dei binari dove scorrono i treni, però no, in Butte, che è un villaggio in una zona che si chiama Val de Traverse in Svizzera. Originalmente hanno deciso di fare un trial period di 3 anni. E all'inizio hanno messo giù 48 solar panels con un combined power of 18 kilowatt per hour. Però questi risultati, soltanto siamo in un anno di questo trial e i risultati sono stati molto positivi, allora hanno deciso di fare questa cosa permanente, di lasciarlo proprio lì. E adesso l'Europa sta cercando di copiare quello che stanno facendo. Solar panels are often installed at a specific angle, lo mettono proprio su un angolo molto specifico per assorbire il massimo dei raggi del sole durante l'anno. In Spagna, per esempio, l'angolo ottimo in Spagna sarebbe tra i 30 e 35 gradi, quindi dobbiamo ricordarci che il sole batte in modi diversi, cioè su angoli diversi in tutto il mondo, perché c'è chi abita al nord, al sud, al centro, cioè del mondo parlo, no? Quindi nelle emisfere diverse. Quindi devono essere molto attenti all'angolo di questo pannello solare. Però adesso cosa sta succedendo? È che l'Italia magari sarà il prossimo paese di cercare di sviluppare questa tecnologia qua. Quindi Italia, speriamo, hanno già firmato un contratto in Italia con le reti ferroviarie italiane per vedere se possono fare la stessa cosa. Ci sono anche altri studi, altri paesi interessati, Sud Corea, i Paesi Bassi, cioè l'Olanda, la Cina, India e anche Singapore sono interessati. Quindi possiamo mettere giù questi pannelli solari e poi adoperare questa elettricità al solar grid che poi va a mandare l'elettricità alla casa o alle case o agli edifici o chissà dove, ovunque praticamente. Questo progetto non era per far andare i treni, però stanno cercando di anche iniziare un progetto dove questi pannelli solari fa andare anche i treni, perché poi c'è l'elettricità, no? Però per il momento questi pannelli solari, l'energia va messo nel grid, sotto poi viene trasformato in elettricità, e questa elettricità poi può andare a finire nei edifici e le case ed eccetera eccetera.
1: Radio Italiana 531.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
0: Siete in ascolto alla radio.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: Siete in ascolto alla Radio Italiana 531. Mando in onda un brano per mia madre, non so se è in ascolto, però comunque è un bellissimo brano che adesso mi è sfuggito. L'avevo qui tutto pronto, adesso lo vado a ricercare. Scusatemi perché non so cosa è successo qua. Per tutte le signore che hanno questo nome, anche per mia madre se è in ascolto, una canzone da Rocco Granata.

0: Un bellissimo brano, Marina. Allora, c'è questo aggreggio, non so se si può dire così, però c'è questa cosa che potrebbe fare una bella cosa per le nostre, non dico la vostra viglia, però dovrebbe anche andare bene per quello, magari un giorno. Lavatrice, eccoci qua, la lavatrice, the washing machine. Ogni volta che laviamo i nostri abiti, cosa succede? Ciao Tilde, vedo tutti oggi, prima ho visto Marco, adesso vedo Tilde. Cosa succede ogni volta che laviamo i nostri abiti? Microplastics, microplastiche, vanno a finire nell'acqua e poi nell'oceano o ovunque va questo scarto d'acqua, no? Quindi i microplastics, perché sappiamo che non indossiamo tutti abiti fatti di fibre naturali. Di solito c'è sempre un po' di viscose o polyester o altre nylon, eccetera, eccetera, nei nostri abiti. Cosa succede? E queste particelle da queste fibre sintetiche si mollano via, piccole particelle, dai nostri abiti, che si chiamano microplastiche. Microplastiche sono anche nella plastica, ok? Non sono però, microplastics non sono solo nella plastica però. E vanno a finire nei oceani e poi inquina tutto. Quindi abbiamo un grosso problema. Abbiamo microplastic nel nostro organismo, nel nostro corpo, e ci sono studi che dicono che potrebbe portare al cancro, a tante altre cose, a tante malattie, perché ormai il mondo è fatto di plastica. Allora, questo c'è però una cosa, un filtro, un tipo di filtro, che uno potrebbe mettere nella nella lavatrice, scusatemi. Si può già comprare, no, io non l'ho visto mai in Australia, non lo so, magari si può anche comprare qui in Europa, però si può comprare, e lo metti nella tua lavatrice e cosa fa? E tira via le microplastics e evita, perché è un filtro praticamente, quindi così questo microplastic non va a finire nei nostri oceani. Ricordiamoci quindi cosa è il processo, cosa succede qua quando laviamo i abiti, vanno nella lavatrice, però la lavatrice fa sì che i abiti girano, li batte un po' destra e sinistra, e quindi queste fibre dei nostri abiti vengono mollati via dall'abito e questi frammenti vanno a finire, come ho detto prima, nei oceani o dove vanno a finire quest'acqua, no? Però c'è questo filtro che riesce a catturare queste particelle e così non vanno a inquinare il resto del mondo, ok? Questo sarebbe una cosa molto importante, però noi non pensiamo a quanto grosso è il problema, non ci rendiamo neanche conto. I ricerchi dicono questo: research puts the figure at roughly a gram, un grammo di microplastics per ogni lavatrice che facciamo. Un grammo è parecchio, eh? Un grammo di microplastics sono released per ogni lavatrice che facciamo. Nel Regno Unito, che hanno 24 milioni di case, ok? La maggior parte con una lavatrice. Questo sono 16 tonnellate di microplastics che entrano il water supply ogni giorno. Se 16 tonnellate, sono tanti. Quindi io non so dove si compra, non l'ho mai sentito fino ad oggi nominato questo filtro, non so se neanche si può comprare in Australia, però se dovete comprare una lavatrice, se per caso uno di voi sta per comprare una lavatrice, chiedete se c'è questo filter di microplastics, così fate anche il vostro dovere per il pianeta. Io vi devo lasciare oggi. Un bacio a tutti, un abbraccio a tutti e ringrazio a tutti voi che mi contattano, che vi mi mandate messaggi, che mi chiamate. Grazie a tutti voi, un forte abbraccio, ci risentiamo la settimana prossima con gli ospiti di Life che verranno qui martedì la prossima settimana. Un forte abbraccio a tutti voi, ciao ciao.
1: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
2: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: la mia risposta sei tu.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 12
3: e un minuto.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 7 luglio 2026. Apriamo con la politica estera. L'Australia ha difeso il nuovo accordo di sicurezza firmato con le isole Figi dopo il recente test missilistico effettuato dalla Cina nel Pacifico. Il ministro della difesa, Pat Conroy, ha dichiarato che il lancio è, con ogni probabilità, una coincidenza e non una risposta diretta all'intesa tra i due paesi. Il governo federale continua comunque a definire il test missilistico come un'azione destabilizzante per la regione. Restiamo in ambito politico. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha chiesto pubblicamente scusa per alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso fine settimana durante un podcast comico. Le sue parole hanno suscitato diverse critiche negli ultimi giorni e hanno riaperto il dibattito sul linguaggio utilizzato dai rappresentanti delle istituzioni durante le apparizioni pubbliche. Torniamo nel Sud Australia. Sono aperte le candidature per il premio South Australia's Little Sporting Legend 2026, che celebra i giovani atleti dello Stato. Tra le storie che stanno attirando maggiore attenzione c'è quella del giovane campione di BMX, Lincoln Smith, tornato alle competizioni dopo un grave incidente che gli aveva provocato numerose fratture. L'iniziativa vuole valorizzare l'impegno, la determinazione e lo spirito sportivo dei ragazzi del Sud Australia. Chiudiamo con un'altra notizia di politica internazionale. Dopo la firma dell'accordo con le Figi, il governo australiano ha ribadito il proprio impegno a rafforzare la cooperazione con i paesi del Pacifico. La ministra degli esteri, Penny Wong, e il ministro della difesa, Richard Marles, hanno sottolineato che l'obiettivo è mantenere la regione stabile, sicura e fondata sulla collaborazione tra i paesi vicini. E ora il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche nube nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 8 e 17 gradi. Venti deboli o moderati, con condizioni generalmente stabili su gran parte dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Mi ritorna in mente. Salutiamo caramente il nostro dottore che non è qui con noi oggi, perciò oggi sarò sola e ho bisogno tanto della vostra compagnia. Sarò sola fino all'una, dopo ci sarà il nostro Franco Bava. Il numero di telefono 8340 7700. Ho bisogno tanto della vostra compagnia e io vi farò tanta compagnia a voi. Oggi so che la giornata è così bella, potete godervi la musica e il sole, guarda che bello. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Enza, è stata così cara a chiamarmi, grazie Enza che, della tua telefonata. E lei vuole ascoltare Vittorio Romano. E adesso andiamo ad ascoltare Tutto mi parla di te. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531, io so Tilde col programma Mi Ritorno in Mente. Adesso volevo informare di una notizia che ho letto sul giornale stamattina che mi ha fatto un po', insomma, scioccare un poco, perché dicono queste macchine spirapolvere, vacuum cleaner, queste che sono come i robot che vanno in giro a pulirti la casa da soli, è scoppiata e un uomo si è fatto molto molto male, bruciato la faccia, le braccia, sta in ospedale seriamente. Perciò volevo avvisarvi, se avete questa vacuum cleaner, spirapolvere, robot che cammina e fa tutto da solo, state attenti perché non si sa mai, va bene? In tutti i modi, andiamo adesso a salutare la nostra cara Italia Vella. Ciao Italia Vella, buona giornata, buon ascolto. E lei ci piace ascoltare la canzone della mamma. Allora ho scelto per te, cara, Profumo di mamma. Buon ascolto e buona giornata.

Ecco di nuovo con voi Radio Italiana, io sono Tilde e col programma mi ritorno in mente. Grazie delle vostre telefonate, il numero di telefono 83407700. E adesso andiamo a salutare Vivian. Ciao Vivian, buona giornata, goditi questo bel sole. E lei vuole ascoltare Voli di Primavera, romanzo di primavera, romanzo d'amore vuole ascoltare. Sì, ecco per te, cara Vivian, romanzo d'amore. Ma non viene perché? Eccolo qua, tutta per te. Buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Sì. Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

Eccoci qua, grazie della vostra compagnia e adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita che lei vuole ascoltare Terra Straniera. Allora, buon ascolto cara e goditi questa bella giornata.

Eccoci qua e abbiamo ascoltato Terra Straniera da Luciano Taioli. Adesso andiamo a salutare il nostro caro Giovanni e Rosa Panuccio. Ciao, ciao Giovanni e Rosa, buona giornata, godetevi questo bel sole. E lui vuole ascoltare Piange il telefono. Buon ascolto.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
6: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
7: Eccoci qua, Radio Italiana 531, io sono Tilde, col programma Mi Ritorni in Mente, grazie della vostra compagnia, e fra poco ci sarà il nostro Franco Bava, però prima di andar via vogliamo salutare Gino, che lui vuole ascoltare Le colline sono in fiori. Allora, buon ascolto Gino e buona giornata.

Eccoci qua e adesso andiamo a salutare il nostro Tony Mussolino. Ciao Tony, e lui vuole ascoltare la ballata dell'uomo in più. E adesso ascoltiamo la ballata dell'uomo in più con Peppino Gagliardi. Buon ascolto, Tony Mussolini, ciao.

Eccoci qua, dobbiamo affrettarci perché dobbiamo salutare la nostra Maria, che lei vuole ascoltare una catena da Omar Codazzi. Allora, e anche un saluto al nostro Santino. Mi dispiace che non possa accontentarti con la tua richiesta perché è quasi la chiusura del mio programma. Fra poco ci sarà il nostro Franco Bava. Allora, buon ascolto a Maria e buona giornata a tutti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per martedì 7 luglio: Addison Road, Pennington; Port Road, Hindmarsh; Trimmer Parade, Seaton; Tapleys Hill Road, Glenelg North; and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: l'amore.
1: Viva l'Italia, con grande onore.
2: Eccoci qua, siamo dentro. Adesso andiamo al programma col nostro Franco Bava. Buongiorno Franco e benvenuto al tuo programma. Franco?
3: Sì.
2: Ecco, sì, buongiorno. Sta bene se parli
3: buongiorno,
2: un po'.
3: Buongiorno, sì. Sai come? Ho mancato 2 settimane e mi sembra che sono stato all'altro mondo e sono tornato. Devo trovare le cose adesso.
2: Sì.
3: Comunque, come stai, Tilde?
2: Abbastanza bene. Oggi non si può lamentarsi perché la giornata è bellissima.
3: Sì.
2: Io mi sento bene, grazie.
3: E questo è importante. E con quale canzone cominceremo oggi? Con la sigla ancora?
2: No.
3: O l'hai incominciata?
2: Se puoi andare avanti col tuo programma, che
3: col
2: dopo
3: programma.
2: Ti metterò l'Ave Maria di Luciano Pavarotti.
3: Va bene. E allora, siccome io, come sempre, faccio la rubrica di Sant'Antonio di Padova, e questo mensile che mi è arrivato ci sono tante, tante cose belle e novelle per noi, che vorrei praticare qualcuna quest'oggi, che è molto importante, veramente non saprei quale scegliere perché c'è tanto da scoprire e da vedere. La nostra cosa, sì, vediamo dove se ci troviamo. Pagina 30. Ecco qua. Italiani all'estero.
2: Sì.
3: Questa sarebbe la lettura di oggi e la rubrica che noi facciamo ogni volta che faccio il programma, cioè che facciamo il programma con la nostra Tilde e pratichiamo.
1: Viva l'Italia!
3: Viva l'Italia!
2: Sì, ma, come no?
3: Bene, italiani all'estero, 165 anni di unità. Il 17 marzo 1861 l'Italia era dichiarata una dalle Alpi alla Sicilia, da Ventimiglia a Rimini. Mancavano ancora Venezia e Roma. Si sente bene adesso?
2: Sì, sì, molto sì. Bene.
3: Sì.
2: Un po' più vicino. Ecco.
3: Per cui.
2: Ecco, così
3: ecco
2: bene.
3: Qua. E allora, del giornalista Santi Beltramelli, giornalista. Un'altra cosa qua. Italiana all'estero, la Vergine di Donna Vicenza. Nel cuore di Vicenza, il santuario di Monte Berico si prepara a vivere un giubileo ricco di iniziative, ricordando il 600 anni dell'apparizione della Madonna all'umile Vicenza Passini. E qua c'è ancora qualche altro riassunto alla scuola di Maria. Compie quasi 800 anni quest'ordine religioso, i servizi del WWW fondato a Firenze da 7 santi fondatori rappresentati con il fiore nello stemma ufficiale, prima diffusione in Toscana, quindi nel resto d'Italia e oggi presente nei 5 continenti quasi silenzioso, come Maria, che conservava in cuore suo, ma estremamente vivace, tanto che poco più di 30 anni fa ha dato vita all'ordine secolare, presente come fraternità anche a Monte Berico, ispirati da Maria ai piedi della croce. I servi e le serve di Maria sono frati, monache, religiose, mentre degli istituti secolari, dell'ordine secolare, dei gruppi laiche, delle donne cori, tutti riuniti in assemblea, riconoscendosi come membri di una stessa articolata e numerosa famiglia. Includendo questa nota sull'orlo del Sorbonne, Marie de denominazione istituzione, vorrei ricordare una servità noto in Italia e fra gli emigranti, soprattutto lombardi, veneti e friulani, padre Davide Maria Turoldo, 1916-1992, religioso poeta, scrittore, filosofo, teologo, anima critica e profetica, ricordato anche per la sua amicizia con il cardinale Carlo Maria Martin, che ne celebrò i funerali. Guarda quante cose ci sono, ma uno deve averle sempre in pratica e in cose, perché se tu non le studi o non le sai, non si sa quasi mai niente. E se possiamo, prima di continuare su altro, facciamo uno stacco musicale.
2: Certo,
3: e lo facciamo con l'Ave Maria.
2: Certo, sì, da Luciano Pavarotti.
3: Grazie, Tilde.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Siamo qui di ritorno con il nostro Franco Bava e le sue belle storielle, vero?
5: E con la bellissima Tilde.
4: No, figura.
5: Che mi dice: Franco, tieniti pronto. Ma io che sì, mi tengo pronto, che io già ho sbagliato 4-5 volte, perché vado sempre in fretta.
4: Siamo umani?
5: E siamo, va bene, siamo umani. Io ho voluto fare qualcosa di nuovo oggi. Ecco, tante cose che piaceranno pure, però ci vuole anche il tempo,
4: certo,
5: la pazienza, e sapere che la gente bene ti ascolta,
4: certo,
5: e apprezza.
4: E tu ce n'hai tanta di quella pazienza e di quel tempo, allora andiamo avanti.
5: Affinché non vengano i grilli per la testa,
4: no,
5: perché
4: no,
5: quando
4: mai.
5: Poi vengono i grilli per la testa, arriva Orietta Berta che se la prende,
4: beh,
5: quando
4: vabbè.
5: E gli fai il grillo, disse un giorno alla formica, capisci? Ancora, continuando, a pagina 38, italiani all'estero. Patrona di Savoia, di Savona, è una bella cattedrale qui di fronte, che sarebbe dove c'è la chiesa della Madonna, che noi abbiamo letto un riassunto. Da quest'altra parte c'è un panorama in aria del tre colore, che se... Le poi leggerò questo riassunto qua, dei qua, sai, quando gli aerei hanno fatto la bandiera a tre colori, rosso, bianco e verde, e del 61 che sono sempre i primi, Tilde. E adesso ti leggo un po' di questo, e poi mettiamo una canzone apposta per la nostra Italia. Per la nostra Italia, sì.
4: No?
5: Ritrovare il paese dei giovani. Guarda, questa è un'altra giornalista che scrive pure e si lamenta tanto perché l'Italia ne risente tanto con questa immigrazione che si va sempre in giro. Sant Beltramel giornalista, due giovani escono, uno entra. Il rapporto dei 20 anni della Fondazione Migrantes, della CIL e Caritas italiana, www, e va bene, evidenzia un fenomeno drammatico, la perdita di talenti giovanili, cioè di italianità, che ancora oggi emigrano nei più disparati paesi con prevalenza in Europa e negli Stati Uniti. In 20 anni di rispetto a 1.600.000 giovani usciti, solamente 800.000 ingressi, con una perdita anche in valore economico. Vede che differenza l'emigrazione che ti porta, perché specie giunti. Sì. E continuando, guarda quanto il mondo, dopo che pensano che il progresso a volte fa molto molto più del degresso. 800.000 ingressi con una perdita anche in valore economico, che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNIL, solo per gli ultimi 10 anni valuta in 130 miliardi di euro. Cara Tilde, questi vengono persi della gente che doveva lavorare in Italia e non lavora, perché va all'estero per progredire il loro futuro. Le destinazioni più scelte restano Germania, Regno Unito e Spagna, mentre cresce l'interesse per paesi extraeuropei come Canada e Australia. Quanto arrivano qui in Australia per un avvenire, ancora ai tempi d'oggi. Mm-hmm. E mi sembra di sentire, vedermi me quando sono partito a 18 anni.
4: Cercavamo noi la nostra avventura, vero?
5: Vede qua, molti giovani partono non solo per motivi economici, ma anche per cercare prospettive di carriera più meritative, e contesti sociali aspetti all'innovazione. Sul tema si è tenuto un recente convegno della Fondazione Zancardi, Padova, per la presentazione del libro di Serena Angioli, edizione seconda, Molino, Bologna, dal titolo emblematico L'Italia può diventare un paese per giovani. E io, siccome questa loro invenzione oppure stima e fiducia nel futuro c'è, che già del 61 di qua, come si vede questo bel panorama dell'aereo in aria come quegli uccelli che cercano la libertà, del 61, 65 anni delle frecce tricolore, l'abbiamo citata in occasione del centenario dell'aeronautica militare nell'aprile 2023. Questa eccellenza della presenza italiana nel mondo, la PAN pattuglia acrobatica nazionale del 2022 è entrata nel Guinness dei primati e presente anche nelle celebrazioni nazionali. Vede, l'Italia non è soltanto l'arte o la scienza e cose, ma in tante cose del mondo. Siamo sempre i primi, ma l'ultima da volta ad arrivare, perché bisogna sempre migrare per fare un passo avanti, oppure farlo aggomitati per poter passare che nessuno ti lascia. Vede qua, cara Tilde, e questo è il progresso col degresso. Nazionale nella celebrazione nazionale della Repubblica con i colori della bandiera, 15.000 ore di volo. Immagina, cara Tilde, 15.000 ore di volo partecipando a 1.555 manifestazioni per una delle pattuglie acrobatiche più prestigiose e longevoli al mondo. Vede, questa è l'Italia che avanti, il valore anche nell'aria. Però loro non vogliono andare lì a Cristo, a molestarlo, vanno nell'aria e non per distruggere, nemmeno come fanno le guerre dei capitalisti oggi. Orgoglio italiano, costituita ufficialmente il 1 marzo 1961 nella base di Rivolto in provincia di Udine, la pattuglia acrobatica nazionale ha riunito in un unico reparto l'esperienza e la tradizione delle precedenti formazioni.

0: Comunque, metti all'italiana, che è una bella canzone per noi migranti.
1: Sì,
0: pure.
1: Andiamo prima a un piccolo stacco di pubblicità e dopo mettiamo la canzone.
0: Senz'altro, allora.
1: Sì, a fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Lochtis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: la canzone che ha fatto il nostro Franco Bava.
1: Tu non credi che l'hai ascoltata qualche volta prima?
0: Mai sentito.
1: E allora ti dico un segreto.
0: Dimmi.
1: Sai quanti anni c'ha?
0: No, non lo so. Quanti?
1: 40 anni fa. Abbiamo fatto l'album nel 1988. Guarda un po'. Ci siamo incontrati.
0: È ancora bella la canzone, vedi un po'.
1: Ci siamo incontrati con Michele Renden al Festival di Melbourne, che avevo presentato io una canzone e lui l'aveva cantata. E si è tanto piaciuto, entusiasmato delle canzoni che scrivo io, per cui siamo venuti amici e abbiamo fatto un album, Avere un amico, che piano piano, dopo tanto tempo, l'ho trovato per poter fare una chiavetta a suonarle qui in radio e le proporrò ai nostri una alla volta tutto quanto. E questa volta voglio dire alla nostra cara Santa Cirillo, collega della radio, se vuole suonarle quando vuole, Avere un amico è il titolo dell'album, che ci sono tutte le canzoni, e per oggi gli farò soltanto ascoltare quella che le piace tanto a lei.
0: Ah, sì?
1: Vacanze in Italia, che c'era il figlio piccolo e gli piaceva quando ascoltava questa canzone qua. Ciao Santa, se sei in ascolto, e ascoltala, che ti porta anche dietro con l'età.
0: E anche salutiamo la nostra cara Anna.
1: Anna. Cara Anna,
0: grazie
1: con gran piacere, e a tutti gli altri che ci ascoltano, e noi le pensiamo sempre col cuore, con la mente e col nostro lavoro.
0: Andiamo a ascoltare all'italiana, fatta dal nostro Franco.
1: No,
0: Vacanze in Italia.
1: Sì, perché
0: del nostro Franco Bava.

0: siamo di ritorno.
1: Allora, my friend, caro sì. Michele, vede, vede, di tanto in tanto ci sentiamo, anche se stiamo un po' lontani, perché tu ti fai vecchierello di una parte, io di un'altra, grazie a Dio che siamo ancora qui, però, vedi, 40 anni sono passate, vedi, per ascoltare queste canzoni che tanto abbiamo lavorato insieme, e grazie a te e alla tua bella voce e personalità. Adesso faccio qualcosa di diverso. Ho voluto fare un miscuglio come una novella, per fare a un cantante che io non ho messo mai una canzone, eppure l'ho sempre rispettato per la voce, per la sua bravura, e ho voluto fare questa immaginazione, che prima la leggerò e poi metteremo una bella canzone che tutti quanti conosceranno il cantante. Poi. Immacolata anima, questo è il pensiero di Cosio. Concezione celeste e saggia, con quegli occhi scintillanti che difficilmente si dimenticano, mannaggia, mannaggia. Dimmi, hai fatto guerra con il nostro divin creatore che ti mandò qua giù per creare confusione nel mio cuore? Scherzi a parte, ma è la verità. Tu in paradiso qualcosa hai combinato già. Forse dopo qualche patatrac e confusione sei ritornata qui per questa coincidenza occasione. Ed io cosa posso fare se poco posso insegnare? Perché nella mia vita sono stato una frana e spesso mi sono perso nell'anima umana. Per me sei stata una presenza rada, giovane, bella, allegra e simpatica. Sì, ma anche naturale, con quel modo semplice e speciale. Ti piace vivere con passione, seguire il vento e l'emozione, come le farfalle e col cuore e il girasole, o i grilli che cantano al calar del sole, e perderti dentro i tuoi pensieri, tra sogni lontani e desideri veri. E a casa non vuoi ritornare, e sai anche tu perché. Perché certe anime senza rumore hanno paura della verità. E questo lo facciamo ascoltare, suonare a Julio Iglesias, che quella bellissima canzone, Abbracciami.
0: Andiamo un piccolo stacco di pubblicità e dopo andiamo a ascoltare Julio Inglese.
1: Bravo.
0: Fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: tu sei peggio di me.
1: stiamo facendo una discussione.
0: Ecco qua, hai visto?
1: Sì, tu... allora... andiamo alla prossima. Cosa, dove dobbiamo quasi salutare, mi dispiace.
0: Dimmi il tempo che manca, perché non ti voglio fare arrabbiare con loro. No. Solo che soltanto
1: andiamo ai saluti, allora.
0: Allora ai saluti. Io faccio due pensieri del saggio.
1: Sì.
0: E poi mettiamo la canzone che diciamo esempio del saggio. Botta e risposta. Quando c'è più vanità che qualità, c'è sempre qualcosa che si lascia desiderare.
1: Certo, sì.
0: Omaggio a te, mio Signore, e grazie perché mi hai voluto così. Pensa che questo è importante pure. Cara Tilde, parlo con lei, gentilissimo Tilde. Ho detto io, omaggio a te, mio Signore, e grazie perché mi hai voluto così. Se mai domani non sarò lo stesso, prenditi tu cura di me. Qui c'è tempo ancora o possiamo mettere l'ultima canzone?
1: No, andiamo a salutare.
0: Andiamo a salutare,
1: mettiamo
0: allora.
1: Mettiamo la canzone di Mina, Se piangi e se ridi.
0: Se piangi e se... Sa quando piangeva Mina con questa canzone qua?
1: Sì.
0: Quando l'ha vinto il Festival di Sanremo, una volta soltanto era lei e Bob Solo. Che Bob Solo non aveva vinto prima con una lacrima sul viso... E poi invece hanno cantato questa qua e hanno vinto
1: bei
0: il festival.
1: Ricordi, vero?
0: Bei ricordi,
1: grazie,
0: sì.
1: Di nuovo, Franco, del tuo programma.
0: A te, del tuo programma, cara gentilissima Tilde, sì. E cerchiamo di fare sempre il nostro meglio.
1: Della
0: abbracciando,
1: nostra radio, sì.
0: Sì, abbracciando a tutti, grazie alla nostra radio, a voi in ascolto. E allora, seguiteci con pazienza e piacere, e noi facciamo altrettanto a voi.
1: Grazie Franco e buona giornata, a risentirci, ciao ciao.
0: Ciao.

0: Radio Italiana 531. Sono le 14.
1: Speed camera locations per martedì 7 luglio, Addison Road, Pennington, Port Road, Hindmarsh, Trimmer Parade, Seaton, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per soluzioni finanziarie su misura, chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: DL Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per martedì 7 luglio, Addison Road, Pennington, Port Road, Hindmarsh, Trimmer Parade, Seaton, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Valletta Road, Fulham Gardens.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Buon pomeriggio e bentornati a Radio Italiana 531 e in compagnia di Ida e Roberto con il Salotto del Gusto. Ciao Roberto, come stai?
1: Ciao Ida e buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Sto benissimo, e tu invece come stai?
0: Io sono tutta frastornata. Per me è stato un giugno particolare, bellissimo, perché pieno di buone notizie e ancora oggi sono tutta con la testa tra le nuvole, non mi capisco più.
1: Delle volte è bello essere frastornata da cose belle, ecco, quindi è bello essere aperti da queste belle notizie che ti caricano. Ti rendono un po' frastornata, però pazienza, insomma.
0: È meglio essere frastornate per cose buone che frastornate per cose cattive.
1: Esatto, tra le tante cose, tra l'altro, sei tornata da poco. Sei stata? Dove sei stata, Ida? Lo racconti?
0: Sono stata a Bali, a Leggia.
1: Era la prima volta per te?
0: Sì, per me è stata la prima volta e sono partita titubante perché, sai, non a tutti piace.
1: Ci sono pareri contrastanti.
0: Bali, esatto, sì. E dopo stai attenta qua, stai attenta quello che mangi, mi raccomando l'acqua, e non ti aspettare questo, non ti aspettare quell'altro, e sono partita veramente titubante, però devo lanciare una freccia in favore di Bali.
1: Ecco, vedi, questo
0: a me
1: è piaciuta. Che poi tra l'altro sei partita con un gruppo abbastanza consistente.
0: Eravamo in 24 persone,
1: mamma
0: tra
1: mia,
0: coppie, figlioli, e loro avevano affittato questo residence con tutti gli appartamenti. Noi eravamo gli unici in un resort, però molto bello, giusto a fianco di loro, bellissimo, perché tu, ti dico la verità, sono arrivata a Bali, abbiamo preso il taxi per andare abbiamo noleggiato Uber, come si suol dire,
1: Uber?
0: Sì, $9 per andare al resort.
1: Mamma
0: e
1: mia,
0: cosa è successo? Cioè io ero allucinata, ero seduta in macchina, mi guardavo intorno, mi
1: dove
0: Dio
1: siamo?
0: Santo, dove siamo andati a finire?
1: Anche perché a Bali ci sono aree molto diverse tra la città, magari quella più la zona più centrale, dove ci sono fili elettrici ovunque,
0: esatto,
1: scooter
0: esatto.
1: Che ti
0: io
1: passano.
0: Io sono rimasta allucinata, Roberto, dico, ma se è un paese del terzo mondo, perché sono poverissimi là, almeno dove sono stata io.
1: Sì. Sì.
0: E ti dico la verità, vedere tutti sti scooter, andare in giro
1: a sfrecciare,
0: cioè non c'è
1: una regola stradale.
0: Non ci sono regole stradali, rosso, verde, arancio, tutti che corrono. Tutti che corrono.
1: È bello delle volte proprio gettarsi in questi nuovi mondi, perché prima di tutto apprezzi anche un po' la tranquillità che viviamo noi, per carità, durante il peak hours, anche qua c'è traffico, eccetera. Però soprattutto qui in Australia la gente rispetta molto le regole stradali, i passaggi pedonali, molto più che in Italia. E quindi, ma proprio poi anche come alcuni paesi hanno una organizzazione molto diversa proprio da un punto di vista della struttura della città. Io ero rimasto affascinato da tutti questi fili elettrici che vanno da un edificio all'altro, e poi comunque le strade non hanno magari il marciapiede in alcuni pasti, in altri posti c'è, ma non è tenuto bene, ci sono delle buche create dall'uso incredibile da tantissimi mezzi che passano per la strada. Quindi è un altro mondo che è bello visitare, anche per capire, insomma, che tutto sommato qui le cose ci vanno alla grande, ecco.
0: No, ma infatti, e guarda, io ti dico la verità, Roberto, sono rimasta allucinata. Oltretutto giocava, mi sembra, l'Australia il giorno dopo che siamo arrivati, giocava l'Australia contro il campionato del mondo, non mi ricordo,
1: non siamo molto
0: cansati. Insomma, siccome bisognava fare della strada, perché avevano prenotato su sto pub che avevano appena aperto, tutti in scooter. Cioè, io ho l'applicazione per chiamare gli scooter e andavamo tutti in scooter.
1: In 24.
0: Uno per ogni scooter.
1: Quindi eravamo anche voi che sfrecciavate le strade.
0: Ti giuro, io ero là che mi tenevo, ho detto no, non può essere. Cioè, ma dimmi dove che sono capitata. Però bello, guarda, è stato divertente, divertita un sacco. Poi parleremo anche del mangiare, perché anche del mangiare devo lanciare una freccia a favore di Bali.
1: Ti è piaciuto?
0: Non voglio essere cattiva, però devo dire la verità, meglio di...
1: ho capito, vabbè.
0: Secondo
1: me. Ascolta, ma la cosa bella è che comunque in quei posti dove sei andata c'era un po' di selezione un po' dappertutto, quindi con 24 sì. persone non è facile mettere d'accordo no. tutti, quindi mangiavate nel resort, mangiavate dove erano alloggiati loro, andavate su ristoranti?
0: Andavamo su ristoranti diversi, una sera abbiamo, siamo andati in un ristorante greco, una sera in un ristorante italiano, un'altra sera in un ristorante messicano,
1: quindi avete
0: fatto
1: provato
0: diversi e tutti erano d'accordo. E il bello è che essendo stati in tanti, eravamo tutte queste famiglie, facevamo numero 1, 2, 3 per pagare, perché ognuno si pagava il suo, perché giustamente si mangia di più, si mangia di meno. Allora bill one, number 1, bill number 2, bill number 3,
1: quindi
0: three.
1: Già ti dividevano a seconda delle coppie o della famiglia. Bellissimo.
0: No, è stata veramente una
1: abituati probabilmente a turisti che insomma magari sono gruppi vacanze quindi hanno necessità.
0: Veramente una bella esperienza, ti dico la verità, cioè sono partita veramente con il piede sbagliato e sono tornata con i piedi per terra.
1: Che volevi tornare, volevi star là forse un po' più a lungo.
0: Guarda, però non è detto, può darsi che ci torniamo, perché pensando nel weekend lungo di ottobre magari partire il giovedì sera, perché ci sono gli aerei che partono giovedì sera, arrivi là venerdì verso l'una del mattino e riparti alla sera a mezzanotte di lunedì, rientri alle 6 del mattino e puoi andare al lavoro, perché io
1: e quante ore ci metti?
0: 4 ore e mezza a tornare, 5 ore e mezza ad andare.
1: Beh, non è così
0: proibitivo. Non è tantissimo, è volo diretto, per cui
1: bene,
0: non...
1: dai, ti vedo molto più contenta anche di Singapore, anche se Singapore insomma era stato molto bello.
0: Singapore è un altro mondo, sai cos'è? Che Singapore è molto più
1: pulito,
0: molto più chic, molto più ricco, diciamo così. Là, essendo un paese povero, io mi sono divertita perché ti vesti come vuoi, nessuno ti guarda.
1: Ti giudica. E poi comunque i balinesi sono famosi per avere un'ospitalità incredibile, c'è proprio il loro sorriso, la loro modo di fare, credo che
0: e
1: sia un po' la carta vincente.
0: Che Mario odiava, però vabbè, per me è stato shopping.
1: Ecco qua.
0: Shopping là era l'ordine del giorno.
1: Ah sì, beh.
0: Perché là si sa, ci sono i
1: tutti
0: negozi fake al 100%.
1: Però,
0: e là abbiamo fatto man bassa.
1: Ecco. Però siete tornati con la valigia un po' più pesante.
0: No, non sai cosa mi è successo, perché è successo qualcosa di brutto. Siamo arrivati.
1: Contrattempo.
0: Sì, un contrattempo, siamo arrivati, ho fatto una valigia per entrambi, perché tanto ho detto, avevamo 20 kg a testa, siamo partiti con 20 kg per tutti e due, arriviamo là, valigia rotta. Rotta, allora va bene, cosa è successo? Siamo tornati con la valigia rotta, l'abbiamo aggiustata, l'abbiamo sistemata con un po' di scotch, comprato una valigia nuova e riempita di tutta quella roba che volevamo comprare.
1: Hai capito. Perfetto, forse doveva succedere così.
0: Sì, esatto.
1: Dai.
0: Esatto, però dai, bello.
1: No, sono felice di riaverti qua indietro, ma anche
0: grazie.
1: Di averti qua così felice e così
0: accomplished. Guarda, è stato un giugno perfetto, bello, perché anche Angela, come tu sai, è andata in Italia, è andata a conoscere la famiglia di lui, perché si sposava il fratello di lui, poi sono andate su dai miei, hanno conosciuto tutta la mia famiglia, è tornata a casa felice e contenta, felici di qua, felici di là,
1: e ti hanno portato, hanno condiviso con te la felicità.
0: Esatto, anche lei molto contenta, perché per lei era la prima volta che andava in Calabria e ha detto che è molto bella.
1: Sì.
0: Tropea, è andata in diversi paeselli che adesso io non mi ricordo, mi ha fatto vedere
1: foto e video,
0: bellissime, molto bello, si è divertita, strafelici anche loro.
1: Poi
0: dopo...
1: immagino con un matrimonio, cioè lì i matrimoni sono un altro livello.
0: Beh,
1: con cibo.
0: Io spero tanto che se Angela si sposa faccia una cosa molto più pacata, bellissimo come matrimonio, perché anche la sposa aveva sta acconciatura, aveva fiori, cioè i fiori
1: veri.
0: Fatti con i capelli.
1: Ah.
0: Sì, guarda, ti farò vedere
1: dopo farai vedere una foto.
0: I suoi capelli lunghissimi, aveva capelli lunghissimi la sposa, aveva ste rose fatte con i capelli, con tutte perle e perline. Cioè,
1: posso immaginarmi le ore di preparazione?
0: 4 ore di lavoro per fare l'acconciatura.
1: Quindi la fanno prima del matrimonio?
0: Esatto. E la settimana prima hanno fatto l'addio nobilato, l'addio celibato, tutti i preparativi per il matrimonio. Matrimonio spaziosissimo, si è sposati in una grotta, che c'è una grotta famosa che è un santuario della Calabria, sempre lì a Locri, ma non mi dire dov'è, Guaracella, non so come si chiama, perché ti dico, ci siamo visti, ma ci siamo raccontati 100.000 cose.
1: troppe informazioni.
0: Esatto, adesso... esatto.
1: Vabbè, la prossima volta starei te andare a visitare la terra.
0: Sì, sì, già il papà di Davide mi ha invitato, metto casa loro e casa nostra.
1: Perfetto.
0: Ho fatto altrettanto anch'io. Ti dico, un matrimonio sfarzosissimo, bello perché molto molto bello, ma noi forse siamo molto più semplici, non so se anche la sposa era proprio...
1: un altro livello, bello. Ognuno poi la vive il matrimonio come pensa e come sia più appropriato.
0: Esatto, però
1: anche
0: molto bello anche
1: famiglia.
0: La reception, bellissima per quello che ho potuto vedere. Davide ha detto che è rimasto a bocca aperta perché 320 persone e 320 portate tutte allo stesso momento.
1: Cioè, quindi ognuno aveva il mangiare.
0: Sì.
1: Mamma
0: comunque
1: mia.
0: Torniamo dopo con i nostri discorsi. Noi andiamo con un po' di pubblicità e ci risentiamo.
1: E a tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio a mezzogiorno, pranzo di 4 portate con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Bentornati a Radio Italiana in compagnia di Roberto ed il Salotto del Gusto. Stavamo parlando io e Roberto della canzone che abbiamo appena ascoltato,
1: molto
0: che
1: bella,
0: molto
1: tra l'altro.
0: Bella, che io sono andata a vedere Antonello Venditti quando abitavo in Italia, mi piace.
1: Dove eri andata? A Verona?
0: A Roma.
1: A Roma?
0: Sì, sì.
1: Wow.
0: Sì, sì, bellissimo, a me piaceva tantissimo, mi piacciono le sue canzoni.
1: Ma non mi avevi detto che non eri mai stata a Roma?
0: No, sono andata tante che volte a Roma.
1: Forse ho capito
0: che
1: male.
0: Non far confusione. Dell'unico posto che sono stata in Italia.
1: Adesso scusate che parliamo in dialetto, ma quando
0: no,
1: c'è...
0: No.
1: Sì, io pensavo invece fosse... perché sei andata l'anno scorso, quest'anno a Roma?
0: No, ogni volta che Mario veniva in Italia andavamo a Roma a fare due o tre giorni, io e lui.
1: Ah, ho capito,
0: io
1: quindi la conoscete
0: Roma.
1: Molto bene.
0: Sì, sì, io amo Roma e anche mia comare. Avevo una zia che abitava a Roma, allora andavamo...
1: E avevate sia gente che conoscevate, posti,
0: certo,
1: familiari e cantanti.
0: E cantanti.
1: Che bello.
0: E parlavamo anche di Ultimo, anche Ultimo è romano, sai?
1: Ah, ecco, sì, ma tantissimi cantanti famosi sono. Ultimo che tra l'altro qualche giorno fa ha fatto un concerto gigantesco,
0: esatto,
1: in Italia da 250.000 persone, a quanto pare uno dei più grandi mai fatti, quindi bello vedere questa gente giovane che in qualche modo ha conquistato i cuori degli italiani.
0: Esatto, allora torniamo.
1: Comunque
0: a
1: molto
0: Bali.
1: Bella la canzone, brava ad averla scelta, quella di Venditti. Penso è un remake perché
0: la
1: ricordo, però adesso l'ha fatta con Achille Lauro,
0: esatto,
1: quindi l'hanno resa moderna, ecco.
0: Esatto, l'ha resa un po' più orecchiabile. Beh, ecco, è bella anche
1: al
0: naturale.
1: Sì, è vero.
0: Comunque dai, torniamo a Bali.
1: Sì.
0: Che ti volevo dire un po' della cucina
1: che hai trovato lì.
0: Che ho trovato lì. Io ti dico la verità. Per quello che ho, ho mangiato benissimo.
1: E ti sentivi sicura di quello che...
0: Oddio, ho mangiato sempre... Cioè, ho cercato di prendere cose che sapevo, che tu sai che io non sono una che assaggia, però... Va bene, dai, anche il messicano è stato bello, perché carne, va bene, con verdura, però loro mi avevano
1: raccolta,
0: detto stai attenta, la verdura qua e là, però da furbetta prendevamo le pastigliette prima... E così eravamo a posto,
1: okay,
0: capisci?
1: Sì, vedi che ti sei aggiornata. No.
0: Però molto, molto.
1: Quindi non sei
0: buone...
1: tornata con la Bali belli, dai,
0: no,
1: quello è importante.
0: No, sono partita che stavo male, però se ti ricordi che ero sotto antibiotico.
1: Però quello là sì, è male di stagione, là sei tornata.
0: E sono tornata dopo
1: in salute.
0: Due giorni, stavo bene, però Mario è tornato lui con raffreddore, tosse, influenza.
1: Sì, però insomma non è certo dovuto a Bali, ma al fatto che.
0: Però si è mangiato bene, ti dico la verità, anche le colazioni erano abbondanti, buonissime, di varie
1: continentale,
0: esatto,
1: che
0: esatto, proprio guarda, ti dico la verità Roberto, devo lanciare proprio una freccia a favore di Bali, che tanti dicono, io sono rimasta felice.
1: Perfetto, io quando ero andato 10 anni fa, no 10 magari no, 7-8 anni fa, avevo mangiato anch'io molto bene, però andato su dei ristorantini che erano molto locali e dove solo i balinesi ci andavano, e a me piace, come sai, provare,
0: sì, lo so,
1: mi butto,
0: lo so.
1: E non sono stato male neanche io quella volta, sono stato male in altri posti, ma non
0: c'era un ragazzo che era nella nostra combricola e lui ha bevuto l'acqua, si è lavato i denti con l'acqua che usano loro. Lui era tranquillo, ha mangiato di tutto e non è stato male.
1: Deve avere un bel sistema immunitario.
0: Infatti i balinesi, parlavamo con il tassista che era balinese, lui ha detto, cioè voi venite qua, non potete mangiare quello che noi mangiamo, perché il vostro stomaco non è preparato a
1: esatto,
0: questo.
1: Esatto, ma sì, infatti non è che è solo per... Cioè anche se uno
0: esatto,
1: viene qua magari deve adattarsi un po' alla volta a batteri magari diversi
0: esatto,
1: che ci sono
0: esatto,
1: però no, comunque la cosa bella che comunque mi hai raccontato quando eri anche via proprio la felicità
0: certo,
1: che vedi negli occhi di queste persone che comunque sono veramente, hanno magari delle condizioni a casa che non sono le più idilliache secondo
0: certo,
1: i nostri standard, e vedono costantemente persone che invece possono permettersi di mangiare, bere, consumare,
0: esatto,
1: però alla fine noti la loro comunque felicità o comunque
0: certo,
1: la loro abilità di lavorare con le persone, una ospitalità incredibile.
0: Anche i bambini facevano tenerezza perché loro con poco erano sempre felici, venivano là che magari volevano giocare con te, facevano le scommesse giusto per prendere qualche soldino perché si sa, però sempre con sorriso sul viso.
1: Ecco.
0: E dopo sai una cosa che mi ha colpito tanto? I chioschi. le spiagge, mi sembra, no, Jesolo, se però no, un facsimile, diciamo così, sì, perché qua non abbiamo niente, perché vai sulle spiagge e non
1: ci sono abbastanza persone
0: per bere magari una birra, oppure per bere lo spritz o qualcosa, un spuntino, non c'è niente.
1: Invece lì c'erano proprio magari diverse spiagge, avevano certo, con i lettini.
0: Addirittura
1: con...
0: al compleanno di Mario, che lo abbiamo festeggiato a Bali, avevamo prenotato su sto chiosco e abbiamo fatto la festa lì. C'erano i fuochi d'artificio, c'erano giochi, cioè bello, bello, bello.
1: Qualcosa per rendere indimenticabile anche gli eventi, ecco.
0: Molto bello. E per finire la mia vacanza... Vogliamo mettere la ciliegina sulla torta? Torno a casa, lo posso anche dire, torno a casa e ho ricevuto la notizia che sarò nonna di nuovo.
1: Oh, mamma mia,
0: hai
1: nonna.
0: Hai capito?
1: Tu...
0: È stato un giugno memorabile.
1: Esatto, bellissimo però. Che tra l'altro l'ho saputo prima di te.
0: Roberto!
1: Però questa cosa qua mi farà troppo ridere per sempre.
0: No, ma sai perché? Perché Angela, quando me l'hanno detto, perché io l'ho scoperto domenica sera, mi fa, mamma, non ti arrabbiare, ma guarda che Roberto lo sa. Come Roberto lo sa? Sì, perché sono andata a Burnside, non potevo più stare zitto, dovevo confidarmi con qualcuno. Sì, sei nata a Burnside
1: a dirlo a me. Infatti ho detto, mamma mia, ma la tua mamma lo sa? E fa, non ancora, lo saprà questa sera. Ho detto, ma Angela, adesso lo so prima della mamma. E fa, lo so, ma dovevo dirlo a qualcuno. E va bene, allora. Io ho detto, io non dico niente finché tua mamma non mi dice che
0: ma
1: lo sa anche lei.
0: Detto, ma che ora gliel'hai detto a Roberto? Perché io l'ho sentito oggi, Roberto. A che ora mi fa lei? No, tu dimmi a che ora l'hai visto. Era prima dopo della telefonata?
1: No, io ti ho sentito prima. Ti ho sentito prima, sì.
0: Dopo tu l'hai saputo.
1: Esatto.
0: E te lo sei tenuto,
1: Beh, ma certo, non è una notizia proprio che puoi condividere così a cuor leggero, nel senso che ci tenevo che era una sorpresa per te.
0: Certo.
1: Però mi ha fatto molto piacere perché puoi vedere negli occhi di Angela questa felicità.
0: Sì, lei era felice, dopo mi ha fatto ridere. Dopo parliamo di mangiare, ve lo promettiamo. Quando è arrivata in Italia, che mio nipote Leonardo le è andato incontro, le ha detto, vedi che c'è anche lo zio Davide, come mio fratello. Lei.
1: Cioè, quindi ha svelato.
0: Ha detto, come tuo fratello. Si è girata e Alberto si è messo a ridere e lei le ha detto una parolaccia che non possiamo dire in radio, ma vabbè.
1: E quindi così l'ha scoperto.
0: Speriamo che cambi nomi, però dai.
1: Ma dai, così ne avete due in famiglia? Ma sì.
0: Non sarebbe il terzo, dirti il vero.
1: Il terzo,
0: va bene,
1: ecco.
0: No.
1: Ma sì, dai. Comunque, insomma... Un giugno che si è concluso in bellezza e oggi vogliamo parlare di qualcosa con voi che è un po' una cosa importante secondo
0: certo,
1: me, perché non è solo, quando si parla di cibo non è solo riguardante cosa puoi preparare, le ricette, ma anche un po' come ridurre.

0: magari esce una cena speciale.
1: Esatto. Quindi oggi appunto parleremo di questo, parleremo un po' prima di tutto come evitare avere degli sprechi già quando vai ad acquistarli, ma poi anche qualche ricetta, qualche idea da utilizzare invece quando abbiamo questi, queste cose in frigorifero. Però per questo dobbiamo aspettare qualche minuto perché dobbiamo ascoltare un po' di pubblicità.
0: Okay,
1: a tra
0: dopo.
1: Poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Allora, abbiamo iniziato il discorso...
1: Come evitare sprechi, esatto, in cucina. Volevamo dare un po' qualche...
0: consiglio.

0: idea, qualche consiglio per ridurre gli avanzi e soprattutto organizzare un po' come fare la spesa, eccetera. Sono delle abitudini semplici che però possono fare una grande differenza poi anche a livello economico, ma
1: Certo.
0: anche perché secondo me è molto importante ridurre gli sprechi perché so, è cibo che viene buttato via. Allora, come prima regola generale, io direi che una buona strategia per ridurre gli sprechi è pianificare un po' i pasti, soprattutto se una persona, per esempio, o una famiglia sa già che durante la settimana ha delle serate che sono impegnate, insomma, considerare questo nella spesa. Uno è abituato a comprare un tot, però se ha delle serate già che sono
1: Sì.
0: fuori, eccetera, che quindi sa che non sarà in casa, è sempre il caso di considerare questa cosa qua.
1: È quello che io faccio quando io vado a fare la spesa. So più o meno come funziona la mia settimana. So che una sera a settimana ho i ragazzi là a cena,
0: A cena,
1: allora
0: o
1: mi organizzo per quello. So che magari quella sera non ci sono e
0: sono andati via,
1: cerco, esatto,
0: cerchi di
1: cerco
0: tenere in
1: di evitare,
0: considerazione.
1: oppure prendo cose che posso lasciare là e senza aver problemi, insomma,
0: Esatto.
1: ecco.
0: E poi anche un'altra cosa che magari uno può dire è una cosa un po' banale, però controllare il frigorifero prima di uscire e
1: Certo.
0: la dispensa, perché tante
1: Certo.
0: volte ovviamente uno dice: ma l'ho comprato settimana scorsa, l'ho comprato 2 settimane fa, sta cosa qua non me la ricordo, la compro comunque. Alcune robe non hanno un problema,
1: Certo.
0: però secondo me avere tanta roba nella dispensa
1: E se no
0: comunque.
1: facciamo come i vecchi tempi, che io faccio tuttora, ci scriviamo tutto.
0: Bisogna scrivere tutto,
1: Io
0: aiutare
1: sì,
0: la nostra mente a
1: certo.
0: ricordarsi. Infatti, fare la lista della spesa è una cosa, perché comunque sappiamo bene che quando andiamo ai supermercati al giorno d'oggi non è solo la nostra volontà, ma è anche quanto
1: Certo.
0: bravi sono a vendere. Ci sono le offerte, ci
1: Certo.
0: sono le promozioni, e poi ci sono i punti e ci sono strade. E insomma, anche loro hanno il modo per aumentare le nostre. Quindi, se uno ha la lista della spesa, per carità, verrà comunque attratto dalle
1: Certo.
0: promozioni, però almeno tiene sott'occhio le
1: Quello che gli
0: cose.
1: serve in
0: O tenere
1: casa.
0: anche in considerazione, per
1: Certo.
0: esempio, io che delle volte ci sono degli ottimi sconti, allora dico: boh, controllo un attimo prima quali sono gli sconti. Se io vado al mio supermercato di fiducia, vedo quello che c'è un po' in offerta e magari aggiusto un
1: Certo.
0: attimo la spesa della settimana, anche considerando quello che
1: Certo.
0: sono. Se per esempio c'è il salmone in offerta, a me piace avere del pesce una volta a settimana, allora mi assicuro che controllo un attimo cosa è in offerta quel giorno là.
1: Esatto.
0: E poi le porzioni, ecco, le porzioni sono importanti, cioè aggiustare le porzioni. Le porzioni sono importanti sia perché comunque fare tanto in eccesso poi ti porta a mangiare di più, quindi non è proprio
1: Lo
0: l'ideale,
1: so, lo
0: ma
1: so.
0: anche, insomma, soprattutto quando non abbiamo ospiti in casa, non dobbiamo far vedere niente a nessuno, quindi
1: Esatto.
0: controllare le porzioni, vedere quando si fa il riso, per esempio, pesarlo, no? Ah, andiamo ad occhio e dopo ti trovi con mezzo chilo di riso
1: Però
0: che.
1: dopo, beh, diciamo dopo comunque.
0: Dopo facciamo
1: Sì,
0: l'altra
1: esatto, scusami.
0: modalità
1: Sì,
0: invece.
1: sì.
0: Oh, vabbè, non è un segreto di Stato, tranquilla. E poi conservare anche gli alimenti in modo corretto. Quando li si
1: Esatto.
0: mettono dentro il frigorifero, sappiamo che le verdure stanno meglio sotto perché la temperatura è leggermente superiore e quindi no, magari no. Invece latticini, tutte le cose che hanno bisogno di temperature più fredde, vengono messe sopra. Anche quando mettiamo le cose sulla porta del frigo, ricordiamoci che quella parte è la zona in cui è esposta invece più al
1: Esatto,
0: calore.
1: perché apri e chiudi.
0: Apri e chiudi e quindi
1: Esatto.
0: sono un po' più delicate, cioè le cose più delicate, insomma, sarebbe meglio che stessero nel piano superiore, più vicino possibile alla parete, quindi la temperatura è più costante. Sono stupidaggini, hai ragione, però alla fine a me è capitato, per esempio,
1: Esatto.
0: che c'era la data di scadenza del latte, che mancavano ancora 2 giorni, ma perché la tenevo sulla porta del frigo, dopo l'ho scaldata si è fatta ricotta. Perché? Perché si era
1: Esatto,
0: acidificato. E ovviamente
1: non era
0: magari
1: nel
0: era
1: posto
0: estate,
1: giusto,
0: esatto, l'inverno magari
1: esatto,
0: non è neanche questo problema
1: sì.
0: qua, ma durante l'estate invece è più esposto al calore. Un'altra cosa, assicurarsi di mettere, se abbiamo più pacchetti della stessa cosa, presi prima e dopo, controlliamo le date di scadenza, utilizzare quelle che scadono
1: Quelle che avete
0: prima.
1: comprato prima.
0: Esatto, e anche differenziare le date di scadenza, quella consumarsi preferibilmente entro o consumarsi entro la data. Perché ci sono alcuni alimenti che loro ti dicono consumarsi preferibilmente entro, vuol dire che...
1: Poi vogliamo dire questa cosa qua, perché magari uno dice consumare preferibilmente per tot...
0: Entro o... consumarsi
1: e
0: per...
1: non lo mangi.
0: Ecco, consumarsi preferibilmente perché le caratteristiche organolettiche di quel prodotto vengono garantite cioè nella massima qualità fino a quel giorno là.
1: Okay.
0: Se tu la mangi il giorno dopo, comunque non starai male, però le caratteristiche organolettiche e nutrizionali e anche proprio dal punto di vista del gusto cominciano a deteriorarsi da quel momento in poi. Ovviamente ci sono alcune cose tipo lo yogurt che è preferibilmente entro quel giorno, perché comunque è un prodotto fermentato,
1: certo.
0: È comunque un prodotto che ha una proliferazione microbica, però dopo quella data là inizia comunque magari a liquefarsi un pochettino,
1: certo.
0: A separarsi un
1: non
0: attimino.
1: Non è che ti fa male se lo mangi dopo due giorni,
0: no,
1: però cercare di
0: evitarlo
1: o magari consumarlo prima, insomma, se si può.
0: Sì, certo. E poi ci sono cose anche che, per esempio, ci sono alcuni alimenti che se tu vedi che cominciano ad essere vicini alla data di scadenza, che possono essere congelati. Mi riferisco, per esempio, anche io con la frutta, per esempio, con le banane, se vedo che cominciano a diventare troppo mature, le taglio, tolgo la buccia, le metto in un sacchetto a congelare e poi quelle sono perfette per fare per esempio frullati, perché la banana comunque quando è bella matura dopo ci metti magari un po' di yogurt eccetera e dà anche quella freschezza, perché io poi quando invece non c'ho questo metto un po' di ghiaccio soprattutto d'estate. Invece questo modo qua metti la banana in congelatore e la puoi utilizzare
1: sbucciata.
0: Io sì, la metto sbucciata.
1: Ma io non sapevo che la banana la potevi mettere in congelatore.
0: No?
1: Infatti ti stavo guardando adesso perché è una novità per me.
0: Sì. Okay, e anche dopo dipende, non puoi mangiarla poi come la banana,
1: no,
0: come
1: logico,
0: prima deve
1: certo.
0: essere come frullato, o fare il banana bread, che anche questo per me è stato perché in Italia io non avevo mai mangiato il banana bread, ma qua è stato introdotto,
1: è molto comune.
0: Comune ed è una cosa che puoi fare facilmente in casa e quindi così. Altre cose, per esempio, che io suggerisco è utilizzare i prodotti e fare diverse ricette sulla base di quello che hai. Anche un pomodoro stesso, quando è per l'insalata, deve essere croccante, deve essere... Anche io lo mangio leggermente, quando lo raccolgo dall'orto, leggermente verde, non tutto, quelli grandi.
1: Okay.
0: Mi piacciono che siano belli, croccanti,
1: il cuore di bue,
0: bravo. Però se poi vanno avanti, allora a seconda del grado di maturazione sono
1: pronte.
0: Fare una bruschetta o puoi fare la salsa o puoi utilizzarle per farli al forno.
1: Certo.
0: Quindi a seconda di quello che hai, fai aggiusti anche la ricetta, ecco.
1: Allora risparmi, perché magari cucini quello più maturo e ti rimane quello più immaturo
0: per fare l'insalata.
1: Esatto, per due giorni
0: poi
1: dopo.
0: Poi ovviamente poi anche sulla base dei gusti c'è chi magari vuole proprio il pomodoro maturissimo anche per l'insalata e nessuno ti dice niente.
1: Logico.
0: Ecco. Quindi aggiustare anche questa cosa qua. E poi anche un'altra cosa che io suggerisco è, soprattutto se una persona è single e che quindi non ha bisogno, sai che tante volte vendono ste cose qua in buste che sono preconfezionate, dove ci sono due o tre teste di insalata eccetera, magari costa meno all'apparenza perché dici ho una certa quantità e costa meno, perché
1: ma la devi
0: però
1: anche consumare,
0: la devi anche consumare. Se una persona è sola o se ci sono due, una coppia e magari non riesce a finire l'insalata, è meglio prendere quella sfusa, che magari costa leggermente in più,
1: però ti dura
0: sì, o la usi tutta e quindi non hai gli sprechi. Quindi anche questa cosa qua, secondo me, bisogna tenere in considerazione. Se c'è la possibilità di prendere le cose sfuse, uno riduce anche le plastiche, eccetera, ma soprattutto riesci veramente a prendere quello che ti serve, quindi... Insomma, sono delle piccole idee che secondo me sono importanti.
1: Esatto.
0: E poi nella prossima, dopo aver fatto un po' di pubblicità, che fra poco dovremo lasciare un po' di pubblicità, daremo qualche idea invece come utilizzare quando invece magari hai avuto gente in casa e hai
1: come
0: avanzato tante cose, come magari riutilizzare anche queste cose qua, perché è un po' il rovescio della medaglia,
1: certo.
0: E delle volte non puoi controllare, non sai quanto ecco, io ti dico la verità, mi faccia dire, perché adesso mangio poco a casa perché lavoro molto spesso e tante volte mi dicevo vabbè faccio un po' di più perché in questo modo qua ho domani, qualcosa per il domani. Ecco, io che a me piace mangiare, mi piace l'abbondanza, restava ben poco alla fine dell'avanzi e quindi non era una tecnica proprio ideale. Però diciamo la verità, se uno controlla le dosi,
1: certo,
0: può fare. Se invece dall'altra parte uno non sa controllare le dosi, dopo la pubblicità magari diamo qualche ricetta o qualche consiglio su cosa fare con questi ingredienti.
1: Ok,
0: okay?
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Bentornati al Salotto del Gusto, sempre con Ida e Roberto. Allora, abbiamo iniziato il discorso e purtroppo lo dobbiamo anche finire perché abbiamo solo 10 minuti, neanche 9 minuti scarsi. Come andare a fare la spesa per risparmiare dei soldini e sì, come evitare di non usare degli sprechi, esatto.
1: Però capita delle volte, anche durante periodi dell'anno particolari, quali il Natale, dove c'è, certo, abbondanza, eccetera, che ci capita invece di avere tante cose avanzate o abbiamo avuto una cena e quindi, insomma, e ci sono delle ricette salvavita, quelle che alla fine li puoi un po' riutilizzare gli ingredienti, esatto, avanzati. E guarda, prima avevo menzionato per esempio il riso.
0: Esatto.
1: Io ti dico la verità, il riso, a parte che insomma il riso lo puoi utilizzare in tanti modi, però da quando ho fatto proprio giri in sud-est asiatico,
0: ah, okay,
1: il fried rice è una roba che a me piace tantissimo. Quindi tante volte, se uno ha per esempio del riso in bianco avanzato, ma anche per esempio riso con delle verdure, mm-hmm, si può per esempio tranquillamente il giorno dopo saltarlo in padella e fare un po'
0: Il riso fritto, per capirci.
1: Riso fritto. Diciamo che il riso fritto, se lo fai proprio dall'inizio, ovviamente
0: certo,
1: più buono, perché comunque lo devi fare asciugare e mm-hmm, poi lo aggiungere. Però piuttosto di buttare via, si può fare comunque questo riso fritto aggiungendo per esempio uova. Per esempio, mm-hmm, si possono aggiungere delle altre verdure saltate, si può aggiungere un po' di salsa di soia, mm-hmm, e si mangia come piatto unico,
0: okay,
1: il giorno dopo. Oppure, come facciamo spesso anche in Veneto, per esempio, le polpette a Venezia.
0: Gli arancini, no?
1: Allora, ci sono gli arancini,
0: okay,
1: che per carità si possono anche fare, però soprattutto se è risotto avanzato è troppo, c'è troppa umidità per, okay, fare gli arancini. Perché? Perché l'arancino di per sé dovrebbe essere fatto proprio dall'inizio,
0: okay,
1: perché sono belli grandi. Mm-hmm. Invece quando fai delle polpette è un po' più semplice, puoi aggiungerci dentro un po' di pan grattato, puoi, okay, aggiungerci un uovo. Insomma, è una ricetta un po' diversa e poi si frigge e ovviamente con la frittura si dà una seconda vita, si dà una seconda vita ai prodotti. Oppure a delle volte, se ancora una volta hai del riso in bianco o così, mm-hmm, si può utilizzare per peperoni e zucchine, certo, ripieni. Quindi durante l'estate si possono prendere delle verdure. Io sinceramente il mio preferito è il peperone, mm-hmm, però puoi aggiungerci della carne, puoi aggiungerci delle verdure, le metti in forno con un po' di formaggio, mm-hmm, e dai una seconda opportunità al riso avanzato. Mm-hmm. Una cosa però volevo dirvi, che il riso non si può mantenere per troppo tempo in frigo.
0: Okay.
1: State attenti, 2-3 giorni va bene, ma poi diventa una cosa un po' pericolosa mangiare riso da tanti giorni. Perché? Perché il riso ha comunque, ci sono delle tossine date dalla, mm-hmm, conservazione del riso, che dopo la cottura un po' vengono riattivate. Quindi state attenti, il riso non è una cosa che potete tenere per 7 giorni in frigo. Magari di gusto sembra che sia ancora ok, però non è proprio l'ideale. Quindi cercate sempre di utilizzarlo il giorno seguente o al massimo 2 giorni dopo.
0: Mm-hmm.
1: Poi abbiamo la pasta. Noi che siamo italiani magari abbiamo pasta avanzata a casa, abbiamo invitato gente a casa, abbiamo fatto pasta al pomodoro, pasta al ragù, eccetera. Allora ecco che si può fare una frittata di pasta, si aggiungono uova, formaggio e si può fare in padella, quindi non occorre neanche attaccare il forno, mm-hmm, si usa un po' il coperchio, poi si gira e si mangia questa frittata di pasta, mm-hmm, oppure la pasta al forno classica,
0: certo,
1: e si può aggiungere un po' di besciamella, formaggi, mozzarella. Ed è una cosa sfiziosa, no? Che anche se uno ha bambini a casa,
0: certo,
1: perché no? Poi invece il pane. A casa mia non si poteva buttare via il pane.
0: No, è peccato, mamma, anche da te, anche da noi. Guai, è peccato mortale buttare via il pane,
1: sì,
0: lo sapevi?
1: Ma giustamente. Mm. Diciamo che a casa mia dovevamo sempre utilizzare il coltello, perché così, in modo tale che se avanzava un po' di pane era ancora bello. Però sì, a me il pane piace spezzarlo, non so, guarda, a me sembra che cambi il gusto.
0: Sì. Soprattutto se sono quei panini piccolini, proprio lo mordi così.
1: Quello sarebbe
0: l'ideale.
1: Però al massimo
0: però
1: proprio spezzarlo, anche se è una pagnotta grande, a me piace spezzare, mi dà l'idea che è proprio una... Però insomma, dopo mia mamma mi diceva, ma perché dopo aveva buttato via?
0: No, anche perché una volta dicevano, spezzare il pane rovini la, la, rovini il pane, perché sembra che fosse che tu l'hai toccato, dopo lo deve mangiare altre persone, esatto. Non va bene.
1: Lo so, infatti per quello prendevo parole, esatto. Però insomma, comunque da quel pane là non occorre buttarlo via, ma se uno dopo magari ne avanza un po', mm-hmm. o lo può mettere in congelatore, però ovviamente occupa tanto spazio, altrimenti si può raggruppare, tostarlo e fare il pan grattugiato, che certo. poi viene utilizzato in tantissime ricette,
0: per impanare o per
1: addensare, insomma, mm-hmm. ecco. O addirittura in Italia ci sono ricette che usano proprio il pane raffermo per fare per esempio la panzanella, che è fatta con pane raffermo e con l'utilizzo di prodotti di stagione come pomodori, peperoni, un po' di cucumber, cetrioli, brava, la cipolla rossa, un po' di aceto rosso, e ti dà un'insalata fresca utilizzando però pane che è stato raffermo. Se invece è inverno, la ribollita, anche questa toscana, dove è tipo minestrone fatto con fagioli, con il cavolo nero, e poi si mette il pane raffermo a cucinare insieme con il formaggio grana, sì. ed ecco che quindi non viene sprecato, viene sprecato il pane. O per esempio anche bruschette, se per esempio uno ha il pane pugliese,
0: certo.
1: che quindi ha avanzato, quando lo si scalda nel tostapane o con una piastra, comunque viene un po' data una seconda vita, si strofina un po' di
0: ti dico cosa mi hanno insegnato a me di
1: cosa
0: fare,
1: hanno fatto? Sì.
0: Bagnarlo e metterlo in forno, torna ad essere morbido come appena uscito
1: quello
0: dalla...
1: toscano o in generale?
0: Sì, in generale, però quello toscano secondo me preferibilmente, perché diventa proprio la crosta, diventa croccante e l'interno
1: ancora.
0: Rimane morbido,
1: quindi però. Sì. È bello comunque che soprattutto ogni famiglia, poi il pane è molto diversificato, insomma,
0: esatto.
1: noi parliamo proprio delle pagnotte, poi è un po' diverso se è il pane in cassetta tagliato a fette, che io sinceramente lo conservo in congelatore, perché in questo modo qua lo metti nel tostapane e torna
0: esatto.
1: come nuovo. Bravissima. Poi ci sono delle volte anche come la carne o prodotti tipo prosciutto cotto, eccetera, che possono tranquillamente essere sfilacciati ed essere utilizzati per insalate o per fare i tramezzini.
0: O per fare le torte salate.
1: O fare le torte salate. Quindi delle volte veramente basta usare un po' di creatività
0: esatto.
1: per fare delle cose un po' particolari.
0: Certo.
1: Durante il periodo di Natale avanziamo panettoni, pandori. Possiamo fare per esempio il budino, possiamo fare il tiramisù a base di pandoro. Insomma, davvero, basta trovare un po' di creatività e avere l'obiettivo di non buttare via niente.
0: Sai cosa facciamo, Roberto? Magari martedì prossimo ritorniamo con questo argomento, perché è molto interessante, magari la prima parte, e finiamo, perché purtroppo siamo arrivati alla fine.
1: Alla fine,
0: dobbiamo
1: ecco.
0: lasciare spazio agli altri.
1: Va bene? Allora, diamo al nostro appuntamento la prossima settimana, il martedì dalle 3 alle 4,
0: certo.
1: con Ida e Roberto al Salotto del Gusto e Radio Italiana 531. Buona
0: Ciao
1: settimana
0: Roberto,
1: a tutti.
0: Buona settimana a tutti, e noi ci risentiamo martedì. Ciao.
1: Ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 7 luglio, Addison Road, Pennington, Port Road, Hindmarsh, Trimmer Parade, Seaton, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, bentornati a una nuova puntata di Destinazione Australia con Stefano e Pina.
1: Bentornati a tutti.
0: Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Ci sei?
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Destinazione Australia, programma, parliamo delle storie di vita degli ultimi arrivati in Australia. Ultimi, noi consideriamo, abbiamo iniziato considerando 5 anni, adesso
1: siamo
0: ai 15.
1: Poi 15, poi
0: anche
1: adesso 20, arriviamo a 20.
0: Massimo, quello, il tetto massimo su cui arrivare. E parlando di tetto, mi collego al nostro ospite.
1: Ecco,
0: perché sai che lui è quello che arriva più vicino al tetto di sempre nella stanza in cui ci troviamo, perché ecco, è il più alto di tutti.
1: Ecco, bella assimilazione.
0: Sì,
1: diciamo così.
0: Sì, non lo so, un'analogia forse o una
1: ma io pensavo che stavamo sotto lo stesso tetto.
0: Siamo sotto lo stesso tetto
1: e siamo qui con Giovanni Segre.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao a tutti e due.
1: Grazie di essere
0: venuto.
1: Bello,
0: abbiamo fatto una lunga corte a Giovanni per venire perché è molto impegnato. Finalmente sì, siamo riusciti ad averti qui alla radio. Ma ci sei già stato in altre vesti?
2: Alla radio ci sono stato la prima volta intervistato da un volontario qui in qualità di viceconsole,
0: certo,
2: quale io sono qui in Australia da Adelaide.
1: Quindi abbiamo già svelato il motivo per cui il nuovo arrivato da circa sì, 3-4 anni, no?
2: Tre anni
1: e qui per una missione consolare,
2: sì.
1: Giovanni, quindi abbiamo già detto quello che stai facendo.
0: Però facciamo il nostro passo indietro,
1: un po' indietro,
0: perché lo facciamo sempre,
1: perché qui parliamo di storie di vita, quindi vogliamo approfondire un po' la tua storia, siamo un po' interessati a capire cosa facevi quando eri più giovane, dove sei cresciuto, da dove vieni. Partiamo da lì, da dove vieni?
2: Allora, io sono romano, nasco e cresco a Roma, a Ponte Milvio, che è un quartiere vicino allo Stadio Olimpico e vicino al Ministero degli Affari Esteri, per tutta casualità, a Roma, e faccio tutti i miei studi lì, mi laureo in scienze politiche all'Università La Sapienza.
1: Ma scusa un attimo, com'è crescere a Roma? Perché in realtà forse una delle prime persone che abbiamo intervistato proprio da Roma a Roma, che com'è stata la tua infanzia, la tua adolescenza a Roma, in una grande città, no?
2: Ma è stata una infanzia normalissima, in una città molto diversa rispetto a un quartiere molto diverso rispetto a quello che è diventato negli ultimi anni. Oggi Ponte Milvio è un quartiere prevalentemente di locali, movida come si dice, e quando ero ragazzino io era un posto popolare, c'erano i mercati rionali, c'era tanti negozi, tanta gente vera.
1: Ma quindi tu andavi a giocare tipo in strada quando eri piccolo?
2: Io giocavo sempre a pallone.
1: Dentro casa, perché
2: casa mia c'è un cortile. Casa mia c'è un cortile, quindi giocavo dentro casa, ma soprattutto giocavo al parco, ai parchetti, alla squadra di calcio del quartiere. E si stava sempre col pallone tra i piedi, fino a che finita la scuola elementare, guarda, me lo ricordo, mi è successo di ricordarlo recentemente, io che facevo scuola calcio a una squadra di calcetto del quartiere, la Nuova Milvia si chiamava, mi cancellarono, perché Giovanni dall'anno prossimo, prima media, ti abbiamo levato dal calcetto perché devi cominciare a studiare.
1: Eccolo.
0: Per davvero.
2: Allora,
1: quindi i tuoi genitori.
2: In scuola media, capisci?
0: Sì, infatti.
1: I tuoi genitori?
2: Sì, sì, sì.
0: Decisione della famiglia interna.
2: Sì. Imposizione, non decisione.
0: Imposizione.
2: Imposizione. Questo ti fa capire un po' il... non voglio dire l'ambiente in senso negativo, però insomma una famiglia borghese,
0: insomma la disciplina in casa,
2: sì.
0: Senti, ma quindi calcio un po' quando eri ragazzetto proprio piccino,
2: piccino
0: come si dice da noi, da tua mente, in Toscana, fino ai 12 anni, però mentre studiavi poi ti sei concentrato sullo studio, avrai anche trovato altre...
2: Scusa, ti interrompo perché questa cosa dello studio era solamente una loro pretesa mentale, perché poi non mi sono concentrato affatto sullo studio, io ho fatto quello che ho sempre fatto e che sempre farò poi nel prosieguo della carriera
1: anche
2: scolastica,
1: universitaria,
2: studiare il giusto.
1: Sei giovane.
0: Ora, fuori onda, prima ci hai detto il classico, quindi anche la scelta del classico è stata tua o è stata un po' indirizzata?
2: Il classico è stata un'imposizione della mamma.
1: Anche
2: ecco, i miei figli andranno al classico.
0: Ma lei lo aveva fatto?
2: Lei lo ha fatto.
0: No, per forza.
1: E quindi i tuoi li faranno quello che vogliono.
2: E quindi i miei faranno quello che vogliono. No, i miei faranno il classico.
1: Eccolo.
0: Ti immagino, Dio.
2: No, ma però diciamo di quella scelta sono contento, insomma.
0: Ecco.
2: È stata una bella scuola.
0: Leggi? Cioè, leggi molto?
2: Leggo molto.
0: Sei un lettore?
2: Sì, sono un lettore, sicuramente.
0: Ecco, perché c'è lettore e non lettori.
2: Sono un lettore e sicuramente ho avuto periodi della vita in cui leggevo di più, ma insomma adesso il tempo è quello che è, quindi leggo un po' di meno, soprattutto leggo poco perché quando poi leggo la sera poi crollo. Quindi...
0: Cosa ti piace leggere, se riesci?
2: No, leggo tutto.
0: Tutto?
2: Leggo tutto, da saggistica, narrativa, a soprattutto storia, perché poi mi piace molto, sono appassionato.
0: E tu che hai tre bambini, che libro vorresti che loro leggessero nella loro vita, in qualsiasi età che gli potrebbe capitare o in un'età specifica?
2: Ma guarda, io ho la bambina più grande di 11 anni, mi piacerebbe leggesse i libri di Giulio Verne, per esempio, che io ho letto troppo tardi.
0: Che è un poeta francese?
2: No, Jules Verne. Il Giro del Mondo in 80 giorni, Il Viaggio al Centro della Terra.
0: Ma Verne non è in francese? No.
2: Lui era francese,
0: non era un poeta,
2: era uno scrittore.
0: Okay.
2: E questo, per esempio, insomma, letteratura per ragazzi, insomma, niente di.
1: Comunque,
2: per
0: cose
2: esempio,
0: che ti
2: per
0: lasciano
2: esempio,
0: il
2: una
0: segno,
2: cosa che
0: ti
2: piacerebbe
0: formano
2: molto, gliel'ho già detto, è Italo Calvino, Il Barone Rampante. È una storia stupenda, è una storia di libertà,
0: ma
2: di anticonformismo.
0: Non lo ricordo per niente, però so di averlo dovuto leggere.
1: Io l'ho lessi e mi ricordo che mi piacque, però secondo me
0: da riprendere,
1: sono
0: allora
1: libri che devi leggere un pochino quando hai un po' più una maturità intellettuale,
2: sì,
1: forse
2: vabbè,
1: da
2: 11
1: anni,
2: tra qualche anno,
1: sì,
2: un annetto, insomma.
1: Quindi vabbè, studi classici, poi vai all'università, l'università l'hai decisa tu, Giovanni?
2: L'università l'ho decisa io. Ai tempi c'era la scelta tra musicologia e scienze politiche.
1: Cioè tu volevi fare o musicologia?
2: Sì.
1: Quindi,
2: perché io suonavo la chitarra classica ai tempi. Una delle decisioni che avevano preso era quella, e quindi ai tempi, no, poi sono sempre stato molto appassionato di musica, ho sempre sentito tanta musica, sento la musica sempre in continuazione, e quella era, ecco, forse è stata la prima, veramente il primo bivio. E poi è andata per scienze politiche,
1: quindi hai deciso di iscriverti all'Università della Sapienza e fare scienze politiche.
2: Sì.
1: Com'è andato quel periodo universitario? È stato un bel periodo? Che ti piaceva studiare?
2: Sì, a me è sempre piaciuto studiare. Poi i miei si erano separati, quindi io abitavo con mio padre non c'era mai, io stavo da solo
1: perfetto
2: a casa.
0: Sì, perché a volte in queste, anche i miei che sono separati, quando è successo, io ne ho guadagnato in libertà assoluta.
2: Totale
0: per forza,
2: quindi totale autonomia, il che ha voluto dire l'università innanzitutto compiuta in 8 anni invece che 4.
1: Con calma.
2: Incluso però il servizio militare, che ai miei tempi era ancora obbligatorio, ecco. E quindi una università fatta con calma, fatta con passione. Ho studiato le scienze politiche, storia, ho dei professori, un paio di professori molto in gamba, devo dire, gente famosa,
1: in Sapienza,
2: insomma,
1: c'erano
2: in Sapienza, che quindi rendeva lo studio di alcune materie particolarmente interessante. Erasmus, quindi un po' di tempo,
1: quindi hai fatto anche il periodo
2: anche...
1: Erasmus, dove l'hai fatto?
2: Siviglia, in Spagna.
0: Uno dei
1: che
0: migliori
1: bella
0: posti dove andare a fare l'Erasmus.
2: Non posso che confermare.
0: Io vorrei che i nostri ascoltatori vedessero la faccia, ma purtroppo forse è meglio che non vado ad analizzare il guizzo che ha Giovanni negli occhi, ma possiamo immaginarcelo, insomma, a quell'età, una bella esperienza.
2: Ti posso dire una cosa
0: formativa.
2: È bello, è stato soprattutto perché era la prima volta che alla fine vivevo in un'altra cultura, e una signora cultura come quella spagnola, e mi ricordo una cosa che mi ha colpito molto. partito con la mia saccenza di italiano, che il cibo migliore, siamo i più fighi del
0: siamo
2: mondo,
0: tutti così,
2: siamo,
0: no?
2: Siamo l'eccellenza. Arrivo là e scopro che invece non è così, che loro, gli spagnoli, sono molto più aperti
0: di noi.
2: Di noi. Il cibo, per esempio il prosciutto, che io dico vanto dell'Italia, ma neanche per sogno,
0: quello spagnolo
2: è molto meglio, è molto più sapore, per dire, no?
0: Scusate, e è stato, tutti quelli è che stato...
2: ascoltano, no, però è
0: chi
2: vero,
0: l'ha assaggiato
2: è
0: lo
2: è vero,
0: sa,
2: è vero, è così,
0: bisogna averlo assaggiato per poterlo
2: è un dato
0: dire.
2: Di fatto,
0: sì.
2: Senza nulla togliere alla produzione nazionale,
0: certo.
2: Però ecco, questo è stato, quindi, come dire, il primo shock culturale e di relativismo culturale, che è stato importante anche per come dire, ridimensionarmi e rimettermi al mio posto.
0: Che ora questo sarà, mi immagino, un punto chiave,
1: sì,
0: di tutta l'intervista,
1: poi,
0: perché tu hai viaggiato in lungo e in largo, ma devo andare in pausa.
1: Okay.
0: Voglio solo dire, andate, per chi scrolla su Instagram, andate a cercare i tagliatori di prosciutto, soprattutto di Patanega.
1: Oddio,
0: perché
1: mio.
0: Io, cioè, ho una,
1: un debole,
0: un fetish su questa cosa, probabilmente. Andate, perché quando li vedi che affettano il prosciutto, cioè a me piace
1: il
0: troppo
1: braccio, Stefano,
0: il
1: guarda,
0: quello che affetta il prosciutto è il top. Allora, la prima canzone che ha scelto Giovanni è di Zucchero,
2: sì.
0: Come il sole all'improvviso, perché l'hai scelta?
2: Allora, voglio dire, come piccola premessa, che è stato difficilissimo scegliere solamente tre brani, ce ne sarebbero stati tantissimi. E questa canzone l'ho scelta perché una canzone stupenda, da proprio commozione, mi è sempre piaciuta tantissimo, la sentivo
1: durante il periodo
2: appunto, ai tempi universitari, quindi anche qua gli diamo una dimensione cronologica pure a queste canzoni. E, è bellissimo il testo, soprattutto è bellissima anche la musica, quindi
0: noi ce la andiamo ad ascoltare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Radio Italiana 531.

0: Eccoci tornati a Destinazione Australia su Radio Italiana 531. Siamo qui con Stefano, medesima, e il nostro ospite Giovanni Segre. Giovanni che ci sta raccontando la sua storia. Siamo rimasti a Roma.
1: Siamo a Roma, ma stiamo per volare via.
0: Sì.
1: Scusa, ma voglio risottolineare questo e fare un collegamento del punto di vista che racchiude un po' tutto questo, perché parlava della Giovanni ci raccontava nel suo Erasmo a Siviglia, dove si è praticamente un po' aperta la sua mente con il primo viaggio fuori e con la prima volta in cui si conosce un'altra cultura, dove ci si arricchisce.
2: Sì. Ci si relativizza, mi verrebbe quasi da dire.
0: È stato il primo viaggio forse che hai fatto un po' più lungo, no?
2: Beh, sono stato in Spagna 9 mesi, quindi sì.
0: Quindi è stato un viaggio lungo che ti ha aperto un po' l'idea di iniziare ad andare fuori. Però ti laurei, no? Dopo un certo punto
2: sì,
0: torni.
2: Sì, sì, dopo fatta la laurea, fatto il servizio civile e quello che andava fatto, comincio a viaggiare.
0: Per
2: diletto sono andato, non mi ricordo, il primo viaggio in solitaria in Messico, ma soprattutto vado a fare un master in, vinco una borsa di studio con la Sapienza e faccio un master in cooperazione, in assistenza umanitaria in contesti di emergenza, così si chiama.
0: Cioè tu hai scelto, cioè hai vinto la borsa di studio, ma però avevi applicato per fare un master, no? Avevi
2: questa, sì, quindi, una borsa di studio finalizzata a fare questo master.
0: Quindi tu hai scelto di fare questo master, e dove era il master?
2: Dublino.
0: Ah, ok.
2: E quindi sono stato 8 mesi a Dublino a fare questi studi belli, insomma, incredibili, perché praticamente era bello, perché mettevi in pratica alcuni elementi del tutto teorici degli studi di scienze politiche. Quindi era come se fosse un po' di geopolitica applicata alla cooperazione e allo sviluppo, che poi è stato il mio ambito di lavoro per i 12 anni successivi. Quindi io dal 2003, quando ho fatto il master, e al 2017 più o meno, 16-17, quando ho finito di lavorare, che poi è nata la mia prima figlia, e ho viaggiato, ho girato per il mondo, ho vissuto all'estero.
0: Quindi lavorando sempre nella cooperazione.
2: Lavorando sempre in cooperazione e in paesi, diciamo, non di normali, convenzionali, ecco, per viaggiare, perché ecco, considera, la mia prima missione l'ho fatta in Darfur, in un Darfur quasi in guerra, che usciva dalla guerra civile. Il Darfur anche oggi sta in guerra, quindi le cose non sono cambiate molto. Quindi il Darfur, prima missione, poi Zimbabwe, Eritrea, ero stato durante gli studi, Sierra Leone, e poi sono andato in Medio Oriente, in Iraq, dopo la fine di Saddam Hussein, e poi sono andato in India.
0: Mamma mia, Giovanni, ci sarebbe da parlare,
2: ci sarebbe da
0: però parliamo un secondo della prima missione, almeno quella, cioè come l'hai scelta, cioè come ti è capitata, e poi come è stato vivere questa prima missione e poi tutte le altre.
2: Allora, dopo finito il master, ho detto adesso mando i curricula,
0: ecco.
2: E ho cominciato a mandare i curricula, niente per più di un anno.
0: Nell'organizzazione,
2: intanto lavoravo alla Rinascente e vendevo macchine fotografiche.
1: Pensavo profumi.
2: No.
1: Stavo
2: all'ultimo piano e vendevo macchine fotografiche, e dicevo: senti, adesso io mi do altri 6 mesi, se succede qualcosa bene, se no vuol dire che
0: dovrei rimanere alla Rinascente.
2: Un mese prima di questi famosi 6 mesi, quindi un anno e 6 mesi, mi arriva finalmente una richiesta di colloquio con una ONG di Milano che si chiama COSV, e mi dicono: senti, c'è questa posizione da logista in Darfur. E io dico: senti, questo qui proprio odora, è un treno che sta passando, questo se non lo prendo lo perdo e il treno non passerà più. E quindi ho detto di sì.
1: E sei saltato.
2: E sono saltato sul treno, e lì è iniziata questa avventura.
1: Immaginati, hai un giovane davanti che vuole fare il tuo percorso. Che cosa gli diresti per fargli capire quali sono i pro e i contro di un percorso del genere? Che cosa ti dà e che cosa prende anche da te?
2: Ok, che cosa ti dà? Beh, ti dà tantissimo, perché innanzitutto ti permette di vivere in contesti inusuali, in luoghi inusuali e voglio dire quasi veraci, no? Al di fuoco, con problemi veri, con, insomma, con situazioni anche difficili, con scontri culturali giganteschi, modi di vita, modi, quindi quello ti arricchisce tantissimo e penso che sia molto importante avere una visione, come dire, non eurocentrica o egocentrica della vita, ecco, questa sicuramente è la cosa più, oltre a darti una professionalità, ecco, anche una volta già quando ero io cooperante già l'artigianalità della cooperazione non c'era più, eravamo professionisti, la maggior parte che avevano studiato per quello, avevano approfondito tematiche, studi, strumenti di lavoro, quindi già era un mondo di professionisti. Bisogna per fare quel lavoro studiare, adesso io non conosco più, diciamo, nello
1: specifico.
2: E c'è
1: qualcosa che toglie?
2: È che qualcosa che toglie, vivi all'estero, vivi lontano dagli amici, lontano dalla famiglia, a quell'età magari non te ne frega niente.
0: Quindi eri giustamente giovane, no? Appena uscito dall'università avevi meno di 30 anni.
2: Io sono uscito dall'università a 20.
1: Più tardi, quindi.
0: Sì, però diciamo,
2: ho cominciato verso i 29.
0: Ah, ok.
2: Io ho fatto la missione a 30 anni, ho cominciato prima la missione durante il master a 28, poi quel periodo di lavoro appunto di insomma, comunque a 30 anni, diciamo, ho cominciato veramente al 2005.
1: Dopo i profumi.
0: Però ci vuole tantissimo spirito di adattamento, perché naturalmente sono condizioni molto critiche.
2: Indubbiamente. Tu considera che io in quella prima missione famosa abitavo, perché poi a un certo punto mi sono trovato da solo, in un villaggio.

0: apposta così, e noi ogni una volta abbiamo fatto per andare a comprare delle birre, perché in Sudan era vietatissimo, con la macchina siamo andati sulla pista di atterraggio, perché lì non c'erano i controlli di polizia, siamo arrivati in Chad, al primo villaggio abbiamo comprato due casse di birre e siamo tornati nascoste
1: le maracchelle.
0: Vabbè, sono passate tantissimo.
1: Beh, cavolo,
0: no, per dire, era veramente tosta, cavolo, senza elettricità,
1: dell'Africa,
0: senza
1: assolutamente incredibile,
2: zone
1: per chi non sa dov'è il Darfur, insomma, però quelle sono zone di guerra
2: pericolose, e poi immagino che avrai visto condizioni di vita di persone abbastanza critiche, no?
0: Sì, diciamo, sì, non è stata la missione peggiore, anche perché ero in compagnia di ottime persone, quindi una persona molto importante. E più difficile, per esempio, è stato quando ho lavorato con Emergency, che è una famosa ONG italiana. Lì anche facevo il logista in Sierra Leone, e devo dire che lavorare in un ospedale di quel tipo è tosta, così, è proprio tosta. Dopo 4-5 mesi, insomma,
2: è dura.
0: Cose se ne vedono.
2: Mamma, che vita. Quindi praticamente però dobbiamo parlare che durante questi tuoi viaggi sei finito a un certo punto in India.
0: Sì.
2: E lì succede qualcosa.
1: Aspetta. Parlaci prima un attimo dell'India e poi ci ritorniamo.
0: Allora, l'India sono arrivato, ho vissuto un anno e rotti a Calcutta, dove ero il rappresentante paese, quindi il capo missione per una fondazione di Milano che si chiama l'Albero della Vita. Loro avevano tanti bambini in adozione a distanza, avevano più di 1000 bambini, e quindi il mio lavoro era rappresentare l'associazione e poi gestire i rapporti con i partner, insomma, in generale non proprio i progetti e le attività, perché quello lo facevano i project manager, ma insomma gestire la missione, ecco.
1: Senti, per chi non conosce l'adozione a distanza, è una cosa che funziona bene? Come potresti raccontarla ai nostri ascoltatori?
0: L'adozione,
1: cioè, se capita davanti una cosa del genere,
0: l'adozione a distanza è un mezzo molto facile per fare beneficenza,
1: ecco.
0: E però devo dire che
1: perché uno paga una quota,
0: e si toglie
1: come la ONG, sì, dove lavoravi tu.
0: Però
1: che si
0: bisogna stare molto attenti, bisogna conoscere a chi dare i soldi, perché spesso poi quello che arriva veramente è molto di meno, perché ci sono degli evidenti costi di struttura, cioè voglio dire, non è che non bisogna non farlo, però bisogna essere consapevoli che dai 10 non arriva 10. Bene che va, arriva 5, ecco.
1: Okay.
0: Bene che va,
1: certo,
0: è così.
2: Però perché ci sono costi di mantenimento delle strutture, del personale,
0: certo,
2: eccetera.
1: Personale,
2: no? Però quello già fa parte anche di un.
1: Però insomma,
0: è un lordo. Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Lì in India, con quell'associazione, loro usufruivano di tantissime cose.
0: Sì, noi avevamo tanti bambini che andavano a scuole anche private, private, perché erano dei preti. I nostri partner spesso erano, in un caso, i salesiani, nell'altro caso Don Bosco, e poi una ONG locale. E avevano anche il boarding school, quindi venivano magari da villaggi molto remoti dove non c'erano scuole, non c'erano scuole superiori, quindi vivevano lì, mangiavano pasti, generi di igiene e cose così.
2: Però è un settore comunque che funziona, no? Che quello dell'adozione a distanza, e anche perché, cioè, è una beneficenza, quindi penso che è una cosa anche molto
1: positiva. Una cosa che ho sempre voluto fare quando ero ragazzetto.
2: Tu volevi adottare? Cioè, la tua famiglia?
1: Io? Tu. A distanza, mica devo tenerlo a camera mia.
2: Ma perché no?
1: Non l'ho mai fatto poi alla fine, sai? Perché non mi è mai capitata davanti la cosa, e perché ero ragazzetto quando ci avevo pensato. Quindi una cosa si può fare magari,
2: cioè,
1: adesso.
2: C'è sempre tempo.
1: Infatti vado, googolo e vedo
2: Google
1: cosa posso
2: e
1: fare.
2: E parti.
1: Va bene, ok. Andiamo con la seconda canzone, che è di Paolo Conte, Alle prese con Verde Monga.
0: Alle prese con una verde milonga.
1: Milonga, ok. Infatti ho detto boh.
0: E questa è una canzone che ho scelto, ma un po' strano, perché io poi non è che abbia Paolo Conte come cantante di riferimento, però questa canzone crea un ambiente talmente soave e delicato che ho pensato che era bello ascoltarla, ecco.
1: State con noi.
3: Alle prese con una verde milonga, musicista si diverte.

sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé

qualche Atahualpa o qualche altro dio. Non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: State ascoltando la Ditalina 531, questa è Destinazione Australia con Stefano Pina e il nostro ospite, ovvero Giovanni Segre, che ci sta raccontando la sua bella storia di viaggi, ma una vera storia di viaggi e di lavoro un po' in giro nel mondo. Vero Pina?
1: Sì, interessantissima, diciamo, interessantissima esperienza. Hai fatto tanti anni nella cooperazione internazionale, Giovanni, e ha fatto delle esperienze veramente uniche, diciamo, no?
0: Per chi si fosse appena sintonizzato, naturalmente può andare sul sito, ripescare la puntata dall'inizio su radioitaliana531.com.au e anche tutte le altre interviste.
1: E se ci volete fare delle domande, potete scrivere al nostro numero di WhatsApp 0416 531 531.
0: Ma noi lanciatissimi,
1: sì, se hanno delle domande da fare a Giovanni, chi è interessato magari, chiaro, a lavorare nella cooperazione,
0: noi li racconteremo i suoi segreti. Allora,
1: allora siamo in India adesso, in arriva India. Il momento proprio hot.
2: Madonna,
1: vabbè, hot nel senso soap opera. Allora in India, sì, questa è stata, dicevi, il capo missione, e a un certo punto però
2: lavoravo con delle ONG locali e volontaria di una di queste ONG era Valentina, con la quale appunto abbiamo cominciato a frequentarci. Insomma, gli italiani non erano tantissimi anche a Calcutta, quindi abbiamo cominciato a frequentarci.
1: Volete sapere precisamente cosa è successo, potete ripescare la puntata di Valentina, perché l'ha raccontato.
0: Lei l'ha raccontato un po'.
1: Proprio l'incontro.
0: Ma voglio sentire la sua.
1: Ma non l'ha detto.
0: Ora lo dirà.
1: No, ha detto già che ci siamo iniziati a frequentare, non ha voluto dire l'incontro.
2: Beh, l'incontro, l'incontro sì, cioè è stata la prima volta che ci siamo visti, ma non ha significato niente.
0: Come insomma, una volta.
1: Io me la sono immaginata.
2: No, io salivo da una scala mobile, famosa, la scala mobile sul centro commerciale. Io con una maglietta, una camicetta arancione, di poche pretese. E, molto magro, molto provato
1: dalle missioni,
0: dalle missioni dalla vita,
2: e niente, e lei dice: ma guarda questo come si concia.
1: E da lì è partito l'amore.
2: non lo so, non è partito da lì, è partito dopo, però
0: è partito dopo.
2: Quella è stata la prima volta che ci siamo incontrati, ma appunto lì non è niente. Poi
0: quindi a un certo punto si sono create delle situazioni in cui voi vi rincontravate o eravate proprio colleghi sul campo?
2: No, ci incontravamo poi per uscire magari la sera, il fine settimana, ecco. Io poi ai tempi ero fidanzato con un'altra persona, quindi...
0: Ma c'è Radio Official Italiana a Calcutta?
2: non lo so. Okay. E poi niente, quindi ci siamo messi insieme e poi immediatamente praticamente sono successe un paio di cose. La prima è che Valentina, dopo essere tornata in Italia, è ritornata subito verso quella zona del mondo per mantenere una certa vicinanza.
0: Certo.
2: Io al tempo mio avevo finito la mia missione e mi sono detto: sai com'è, con Valentina sembra che le cose vadano. Allora avevo un po' questa idea di prendere una motocicletta e tornare in Italia con la moto, che poi è una roba che non si è, una Royal Enfield, che è una famosa motocicletta indiana, e poi la cosa non si è concretizzata. Ho detto questo lungo viaggio overland lo voglio fare, e quindi mi sono preso 7 mesi di viaggio. Ecco. E mi sono fatto da Mumbai tutta l'India, il sud-est asiatico, la Cina, il Kirghizistan, l'Uzbekistan, sono andato in Turchia, Grecia e poi sono arrivato in Italia.
1: In solitaria,
2: con i mezzi, con pullman, biciclette, cose, e quindi, e poi una volta tornato in Italia ho detto bacetto a mamma, bacetto a papà, e sono riandato in Birmania, dove Valentina intanto lavorava, per stare insieme.
1: Ecco qua.
0: Bello. Senti, ma hai avuto un'epifania nel deserto? Durante il viaggio da solo?
2: È stata un'esperienza incredibile, un viaggio incredibile, bellissimo. Non saprei forse.
0: È difficile trovare una cosa particolare.
2: Però forse come esperienza ho fatto 3 giorni in bicicletta sulle montagne del Karakorum, nella zona degli Uiguri, quindi lo Xinjiang, la provincia tutta occidentale della Cina, sulla via della seta, una roba, ci hanno portato su in macchina e poi siamo scesi con sta bicicletta per 3 giorni, posti impazzesi, meravigliosi.
1: Quindi immagino un viaggio sia introspettivo e sia di conoscenza delle persone incontrato
2: perché comunque
1: per
2: io stavo con uno zainetto di 8 kg per 7 mesi, fa un po' te.
0: Madonna. Però il viaggio è così. Il viaggio in solitaria soprattutto devi essere leggero, devi muoverti.
2: Sì.
1: E poi questo praticamente quanto tempo fa è successo? Tipo nel 2000?
2: Questo è successo, ma oddio, nel 2010.
1: Quindi comunque non è che, però non ancora c'erano gli smartphone, c'erano allora che stavano nascendo, quindi molto immagino anche un po'
2: diverso. Io andavo in giro con un Garmin, come si chiamano, un tipo satellitare.
0: Ok.
2: Sperando di avere una mappa che poi in realtà non funzionava niente.
0: Non funzionava.
2: A un certo punto mi ricordo, mi pare a Tashkent, ho condiviso un taxi e c'era un ragazzo straniero con uno smartphone che esisteva già.
1: Perché
2: uno
1: era dei primi. 2010.
2: Che lo vedo questo qua, apre il telefonino, pam, la mappa della città, che era stato praticamente il mio sogno. Dico, io volevo fare una cosa del genere. Però è possibile. Da lì ho capito che non ero proprio molto aggiornato sulle tecnologie.
1: No, è che quel periodo stavano nascendo e forse proprio magari cui, momenti di mesi, no? Magari tu eri partito che non c'erano e poi quando sei arrivato stavano nascendo. Bellissima esperienza.
0: Da qui poi ci sarà un momento di raccolta con Valentina in cui diciamo inizia la famiglia.
2: Beh, la famiglia inizia dopo. Noi siamo stati in Birmania un annetto insieme. Io poi, non trovando lavoro lì, sono andato in giro a cercarlo e quindi ho lavorato prima a Gaza, ho fatto qualche mese lì.
0: Cavolo.
2: E poi sono andato a vivere in Bolivia perché ho trovato lavoro in Bolivia, sempre in cooperazione. Quindi un po' lei è venuta in Bolivia e poi lei ha trovato lavoro in Libano e quindi stava in Libano. E finito il lavoro in Libano è andata a finire in Giordania. Io mi ero stancato di stare in Bolivia perché volevo stare insieme a lei, anche siamo andato anche io in Giordania. E finalmente in Giordania, dopo 5 anni, dopo che abbiamo fatto di qua, di là, di su e di giù, siamo stati insieme. Non abitavamo insieme perché io lavoravo in un'altra città, però poi insomma in una gita nel deserto di Wadi Rum, dopo 9 mesi è nata nostra figlia.
1: Quindi sappiamo dove sta.
2: È una figlia del deserto.
1: Che bello.
2: Pazzesco. Una figlia del deserto.
0: Allora, sì. Quindi 2010, i primi smartphone, quindi voi anche per comunicare comunque cabina telefonica, scheda internazionale, lettere epistolari?
2: Ma lo sai che lettere no. Forse
1: cabina.
2: Le chat, Skype, forse
0: MySpace che c'era quei blog.
2: Sì, però niente di mail,
0: blog. Ma si chattava, no?
2: Niente di video, mi pare che non ci guardassero, forse ci telefonavamo, ma
0: i video non c'erano.
2: No.
0: Cioè le videochiamate si intende.
1: Quindi è stato rapporto a distanza, però diciamo fra diversi paesi. Sì. E poi il ricongiungimento è arrivato in Giordania.
0: Galeotta fu la Giordania per concepire la prima bimba e poi tornate in Italia.
2: E poi torniamo,
0: da lì?
2: Sì, torniamo in Italia perché io desideravo che le mie figlie nascessero a Roma.
1: Perché è stata concepita, volevi farle nascere.
2: E anche perché in Giordania, non essendo noi sposati, sarebbe stato un po' un problema riconoscerla, perché lì non. Cioè, abbiamo detto: senti, sai che andiamo a Roma e via. Anche perché sì, io in tutti questi anni di viaggio, poi ogni volta che qualcuno mi diceva di dove sei, io sono nato a Roma. Oh, Roma!
0: Certo.
2: Quindi dicevo: senti, è proprio nascere a Roma, la conoscono tutti. E tutti dicono: wow, che fortunato che sei! E allora dico: facciamoli nascere a Roma, no? E dici: è nata a Man. Insomma.
1: Vabbè, invece dai, che scritto nata a Man sarebbe stato pure carino. Vabbè, insomma. Diciamo. Non so, le condizioni.
0: A quanto pare non troppo.
2: Diciamo rispetto a Roma.
1: Roma.
0: Allora, prima di andare con la prossima canzone, dobbiamo assolutamente saltare in Australia. Quindi dobbiamo capire.
1: A un certo punto dobbiamo capire perché siete arrivati qui.
0: Tu entri a lavorare al ministero.
2: Io dopo
0: un salto temporale incredibile.
2: Ci sono un paio di figli in mezzo ancora.
1: Un paio.
2: Non è proprio immediata come cosa. Però sì, a un certo punto continuiamo a lavorare nella cooperazione a Roma, in Sicilia, gli sbarchi. Marchi, poi Valentina è siciliana, quindi noi avevamo un appoggio in Sicilia della sua famiglia. Però ecco, a un certo punto esce il concorso al Ministero degli Affari Esteri, io in quella fase stavo gestendo un appartamento che c'ho a Roma come B&B, quindi facevo quel tipo di lavoro, e allora c'avevo tempo per studiare, dico senti, io lo faccio perché la voglia di ritornare all'estero c'era.
0: Certo.
2: La famiglia si era creata, quindi le condizioni di lavoro come cooperante non erano più appealing. Bisognava, il ministero ti dava l'opportunità di avere un contratto migliore, delle condizioni di vita migliori, e quindi dico senti, io avrei voglia di provarci, perché se ci riesco torniamo a vivere all'estero e andiamo tutti insieme in famiglia per 4 anni.
0: Quindi parte da te un po' questo progetto?
2: Beh sì, insomma,
0: Valentina sta insomma è d'accordo subito, ancora lei ha ancora lo spirito della...
2: Sì, non è che sapevamo esattamente poi quello a cui si andava incontro, e poi non era neanche detto che ce la facessi. Ma insomma, poi ho studiato molto, è stato un concorso molto difficile, lungo. E...
1: quale, diciamo, titolo, un concorso per diventare cosa?
2: Per diventare funzionario. Io sono tecnicamente un funzionario del Ministero degli Affari Esteri.
1: Ok.
2: E quindi dopo 2 anni e passa di concorso, le varie prove, mi assumo e quindi divento un dipendente pubblico dopo tanti anni di co-co-co.
1: Infatti. Come ti sei sentito il primo giorno di lavoro?
2: Il mondo della pubblica amministrazione all'inizio è devastante, devo dire.
1: Hai timbrato il cartellino quel giorno,
2: pattaradà. non è tanto quello, sono delle dinamiche interne che sono proprio a volte fuori dal mondo. Però ecco, diciamo che io personalmente ho sempre avuto il desiderio di lavorare nel pubblico, non tanto per il posto fisso, per questi aspetti di natura giuslavoristica sindacale che mi interessano molto relativamente, ma un po' la voglia di mettere a disposizione del pubblico le proprie competenze, le proprie conoscenze, insomma.
0: Certo, fatte poi in tutte queste esperienze.
2: Fatto bene è bello. Infatti al Ministero sono finito subito nella Direzione Generale della Cooperazione e dello Sviluppo, perché ecco, per esempio, una cosa folle, per dire, è che durante tutto il processo del concorso mai hanno visto il curriculum vitae, mai. Lo hanno visto unicamente una volta assunto, per eventualmente piazzarti lì dove loro pensavano saresti stato più a tuo agio. Il che francamente è un po' una follia, perché uno con un'esperienza come la mia, di 12 anni di cooperazione, di vita all'estero, cioè, dovrebbe avere un punticino in più rispetto a chi non ha avuto, per dire,
1: sì,
2: no?
1: Sì, ho letto, capito, che sì. mi sembra da poco o dovrà entrare tra poco come legge, che invece ci sarà un cambio nei concorsi pubblici, si dovrà vedere anche il curriculum. Proprio questo l'avevo letto, proprio un articolo qualche giorno fa.
0: Sì, perché vedi, questo è un caso in cui sarebbe servito anche da subito.
1: Però dicono che è un po' difficile anche questo, perché dopo c'è la parte soggettiva e...
2: Indubbiamente è difficile, perché poi lì si presentano migliaia di persone.
0: Quindi entri al ministero e poi fai richiesta.
2: Allora si entra al ministero, dopodiché, senza andare nel dettaglio delle regole, dopo tot numero di anni, se vuoi puoi fare domanda per andare all'estero. Noi oramai volevamo andare, anche perché al ministero non è che in sede si faccia sto grande lavoro, insomma, è più interessante stare all'estero,
0: certo,
2: nei consolati e nelle ambasciate
0: personali,
2: certo. Come...
0: allora, ok, visto che siamo negli stimoli, ci stimoliamo con l'ultima canzone che ha scelto il nostro Giovanni, che è De Gregori, L'abbigliamento di un fuochista.
2: Allora, L'abbigliamento di un fuochista l'ho scelta perché uno, credo che sia tra le canzoni più belle di De Gregori. Viene dall'album Titanic, che è tutto incentrato su
0: Leonardo DiCaprio.
2: No. È tutto incentrato sul mito dello sviluppo dei primi 900, il Titanic, e il fuochista è questo giovanotto povero. Come che dice, coi pantaloni rattoppati al sedere e le tue scarpe nuove, dice. Quindi ha delle immagini molto belle, lui che parte e viaggia verso un futuro che spera migliore, ma in realtà lui non fa altro che vivere all'interno delle caldaie sotto al livello
0: sotto
2: del mare,
0: l'ultimo dei livelli
2: ed è una storia di migrazione, e siccome stiamo parlando adesso dell'Australia ho pensato che fosse appropriato in questo pezzetto di trasmissione metterci questa canzone che è stupenda,
1: bellissimo, grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Radio Italiana 531.

0: Eccoci a Destinazione Australia su Radio Italiana 531. Siamo qui con Stefano Pina e Giovanni che ci sta raccontando l'ultima parte della sua interessantissima storia.
1: Andate ad ascoltarla se non avete ascoltato finora, va assolutamente ripresa.
0: Siamo arrivati quasi, abbiamo dovuto riassumere tantissimo perché veramente le esperienze di Giovanni sono tante, sono molto ricche, però siamo arrivati, abbiamo fatto arrivare verso la fine, nel senso il momento in cui poi si decide di venire qui in Australia.
1: Sono tre anni, dicevamo, che sei qui,
2: no? Arriviamo.
0: Sentivi un po' un pizzicore, sentivate un pizzicore sotto i piedi?
1: Un friccicorio.
0: Dopo un po' di anni al ministero.
1: Che ti friccica
3: le mani e i piedi. e quindi sì, noi a quel punto con Valentina decidiamo di... Lei voleva un posto di mare, lei voleva un posto anglofono e quindi abbiamo detto, senti, andiamo, proviamo in Australia. E abbiamo messo Sydney e Adelaide. Quando hanno visto Adelaide, suppongo abbiano srotolato il tappeto rosso.
1: prego da quella parte.
3: E quindi sono arrivato qua.
1: Gate 52.
3: Sono arrivato qua. Dunque siamo partiti veramente
0: all'arrembaggio.
3: A luglio del 23. Eravamo ovviamente 5, con 5 valigioni grandi, 5 valigie piccoli, 4 zainetti, un carrellino per Cadriano, il piccolo ancora camminava sì e camminava no.
1: Oh mamma.
3: E guarda, è stato veramente, eravamo carichi come degli immigranti per l'appunto. No, neanche, perché loro ai tempi non avevano magari grandi cose.
1: No, però c'era uno stress anche diverso che c'è oggigiorno.
3: No, le cose è imparagonabile,
1: ma anche oggigiorno può essere molto stressante per altre ragioni.
3: Quindi arriviamo a Adelaide in un freddo luglio del 23.
1: Mamma mia. Perfetto per arrivare.
0: Arrivi a luglio è sempre un po' tragico.
3: Facemmo luglio, agosto,
0: l'estate romana.
3: Freddo, faceva freddo, sempre con l'aria condizionata accesa stavamo. Insomma, e comincia questo pezzetto, questo ultimo capitolo di vita da funzionario pubblico a lavorare qui in consolato e i vostri vicini di casa col ministero.
1: Ma guarda, funzione di vice consolato. Giovanni, noi ti conosciamo anche al di fuori della trasmissione e ti abbiamo conosciuto subito anche perché vicino, insomma, al consolato, però vi siete ambientati molto velocemente, secondo me.
3: Sì, non devo dire che
1: sarà
3: qui...
1: per tutta questa esperienza del potersi adattare all'estero.
3: Beh,
1: no?
3: Sì, sicuramente.
1: Ci sono state delle cose che magari all'inizio non ti sono piaciute e che poi hai detto, vabbè, però standoci quasi quasi, cioè non mi disgabba, tipo chi va a giro a piedi scarsi sul marciapiede, una cosa che tu fai.
3: No, io
1: per esempio d'estate sì.
3: Io non ho cose che all'inizio non mi piacevano, adesso devo dire accetto tutto, certe cose non mi piacevano all'inizio non mi piacciono neanche adesso.
1: E ci sta benissimo e va bene così.
3: Per esempio una cosa che non sopporto,
1: ecco,
3: ma veramente che
1: shock culturale,
3: che non la capisco è perché vanno sempre in giro mezzi nudi anche quando si muore di freddo. Io questa cosa degli australiani, stamattina io stavo a Grenfell Road a prendere l'autobus che mi portava qui
1: con la tempesta che
3: diluviava
1: .
3: E c'erano certi in pantaloncini corti e t-shirt,
1: ma devono far prendere aria.
3: Io dico, ma quando esci, no? Quando esci? Ma non te ne accorgi che fa un po' freddo?
0: Però
3: non è meglio vabbè, sono queste
0: magari
3: sono scemenze.
0: Magari non lo sentono.
3: Sono scemenze.
0: Però questa cosa del freddo, per esempio, c'ho la piccolina che lei
1: è
0: pure non proprio non c'è verso, non si vuole vestire, non si vuole mettere la giacca
3: ma anche i miei figli,
0: i bimbi
3: così,
0: a scuola, visto, fanno in pantaloncini anche d'inverno.
1: Esatto,
0: anche
1: in questi giorni d'inverno se c'ho una caviglia esposta io già
3: vedi queste gambette piccole delle compagnucce di scuola delle mie figlie, ma tutte bianche
0: con un po' di viola del freddo.
3: E dici, ma vostra madre, no? Che vi vede così, ma no, ma ce l'avete una madre?
1: Faceva uguale.
3: Queste però sono
1: facevano uguale.
0: Vabbè, diciamo che fra le cose brutte non è proprio così brutta questa cosa.
1: No,
0: magari si fortificano.
1: Esatto.
3: Oppure si ammalano molto più facilmente.
1: Senti, ora però manca un anno alla fine del
3: mandato. Adesso manca un anno, noi sì, manca un anno. L'idea è quella di ripartire verso agosto dell'anno prossimo, perché poi, insomma, se dovessimo atterrare in un paese dell'emisfero boreale, le scuole inizierebbero a settembre-ottobre, quindi noi abbiamo un po' di tempi bloccati da questo punto di vista, siamo proprio liberissimi di scegliere. I nostri figli impongono scelte che noi potremmo anche fare a meno di prendere. E quindi un altro anno, sì, un altro anno di lavoro qui. Tanto da fare sia alla fine di quest'anno che il prossimo.
1: Hai detto un paese dell'emisfero boreale perché c'è già un passaggio su un nuovo mandato all'estero?
3: No, non c'è ancora.
1: Non c'è.
3: Non c'è ancora. Si saprà le possibilità, le scelte si.
1: No, solo per sapere come funziona.
3: Sì, sì, escono delle liste con delle vacancies una o due volte l'anno. Dovrebbero uscire quella che si chiama la lista ordinaria a ottobre di quest'anno, e quindi io applicherò su quella lista. Le assegnazioni arriveranno dopo un paio di mesi e poi ci si prende il tempo necessario, certo, per la sostituzione, quindi più o meno 3, 4, 5, 6 mesi. Considera che quando sono venuto in Australia io ho vinto questo posto quasi un anno prima, quindi
1: ci è voluto il tempo che ci è voluto.
3: Sì, perché io ho detto: guardate, io e i miei figli stanno a scuola, prima della fine dell'anno scolastico io non parto, e se vi sta bene bene, se no resto a Roma.
1: Certo.
3: E gli è andato bene, ovviamente, ho detto tappeti rossi.
1: Certo,
3: quindi un po' quello.
0: Quindi devi andare in un altro paese, sì, dove vi stenderanno il tappeto rosso.
3: No, non lo so, però l'idea è quella di avvicinarci un po', insomma, certo, perché comunque l'Australia, ecco, una delle cose a noi qua piace, a parte il fatto che ci sono poche, insomma, che è un po' poco abitata, c'è un po', ecco, è un po' così, un po' poco incasinata. A noi ci piacciono i posti un po' incasinati come genere, però ci siamo, come dicevi tu, ambientati bene, i bimbi stavano a scuola, ormai parlano inglese, anzi, cioè, parlano solo inglese praticamente adesso, il che va bene, perché siamo venuti apposta, però poi quando lo parlano in casa e non riescono più a fare lo switch, ci rimane anche un po' male, però vabbè, queste cose passano. E quindi, insomma, stiamo bene, tutto a posto, i bambini contenti, noi contenti, il gruppo di amici che abbiamo, insomma, alla fine, sia tra gli italiani sia tra gli australiani, che devo dire non succede spesso. Noi siamo riusciti anche ad avere sì, degli amici australiani per via ovviamente dei compagni di scuola delle bambine, quindi ci frequentiamo anche con loro, siamo contenti, dai. Però ecco, un po' la distanza dall'Europa, dall'Italia è un po' troppa,
1: è tanta,
3: perché tu dici, beh,
1: per uno che è stato in giro per tutto il mondo, certo, insomma, dirlo così vuol dire, sì, che beh, è proprio confermato,
0: c'è la
1: insomma,
0: famiglia,
3: perché qua comunque siamo in tanti, e poi stiamo da tre anni, insomma, saranno quattro. La prima volta siamo tornati dopo due anni, e la prima volta siamo tornati.
0: Però avete,
3: ora mi rendo
0: anche
3: conto che questa cosa che ho appena detto è ridicola nei confronti degli ascoltatori, di che magari
1: c'è anche stato due volte in 50.
3: Capito? Anche io in consolato vedo scene, leggo documenti e capisco dinamiche di vita, che i due anni sono farfalle, certo, al vento, proprio gente che non è mai uscita tornata dall'Australia, proprio una volta arrivata qui.
1: Però hai detto una parola all'inizio della puntata, relativo,
0: sì,
1: tutto è relativo,
0: sì, perché poi in realtà
1: è ridimensionato anche all'era contemporanea, certo, di oggi, no, i bisogni, gli stress sono tutti diversi,
0: ma anche il tipo di personalità, perché ci sono le persone che magari anche in Italia non sono mai uscite, però persone come te che magari avete viaggiato il mondo e siete felici di averlo fatto.
1: E non viaggiare per due anni o non tornare a casa per due anni fa comunque la specie. Giovanni, siamo, grazie, purtroppo alla fine.
3: Già,
1: sì.
0: Siamo alla fine, ma vabbè, potremmo approfondire magari prima che riparti, sì, su tanti di questi argomenti di cui abbiamo parlato. Grazie di essere venuto.
3: Grazie a voi.
0: Grazie di aver raccontato la tua storia, interessantissima. E ascoltateci sempre il martedì alle 4 su Radio Italiana 531 a destinazione Australia.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
4: La vostra radio, Radio Italiana 531.
5: Sono le 17 e 9 minuti.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Martedì 7 luglio, Addison Road, Pennington, Port Road, Hindmarsh, Trimmer Parade, Seaton, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Valletta Road, Fulham Gardens. Spare camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: Notiziario italiano sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
10: Gli Stati Uniti esprimono forte preoccupazione dopo il test missilistico della Cina nel Pacifico, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina alla vigilia del vertice NATO, sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci a Monza, una raccolta fondi per dare una degna sepoltura a un senza tetto morto durante l'ondata di caldo, assolto l'imputato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare una condanna per mafia e poi in chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
8: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
11: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
12: Belle cose brutte.
2: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
11: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
2: Buon ascolto!
12: In questo mondo ci vuol tutto.
13: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Benvenuti nel mondo de Il Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Pulcao, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

0: Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
2: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Gagani's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagani's,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagani's products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
2: Gagani's, flavours from around the world.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: Radio Italiana 531.
6: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
6: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
5: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni, il presidente americano, dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza, intanto, Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
6: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
5: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto nei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
6: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento, la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
5: Chiudiamo con una pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale, battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon, dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli, che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
9: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: ogni settimana per trascorrere 2 ore assieme. Noi? Io, Marisa, con l'indispensabile Cristiano.
1: Buonasera, Marisa.
0: Della trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. E voi, fedeli ascoltatori, che si presume godono ascoltare la nostra orecchiabile musica e gli argomenti che descrivono la nostra regione. A voi tutti, vicini e lontani, anche questa sera vi auguro un buon ascolto. L'aforisma. Vuoi dire qualcosa tu intanto? Salutare.
1: Intanto saluto.
0: So che tu sei...
1: Intanto saluto. Saluto, sì. Buonasera a tutti, qua sulla Radio Italiana 531, come diceva indispensabile. Marisa dice che io sono indispensabile.
0: Sì.
1: È indispensabile anche Marisa, lei di
0: No, io posso parlare quanto voglio, ma se non abbiamo qualcuno che sa fare il console come la sai fare tu.
1: Ah, quindi io potrei sfadare me col console e tasedo dal tendo?
0: No.
1: quindi
0: è
1: potrei
0: la musica che fai la scelta.
1: Ah, certo.
0: Sì. Allora, l'aforisma che vi presentiamo questa sera viene niente meno che da Confucio. Confucio visse in Cina nell'ultima parte del periodo delle primavere e degli autunni. Quindi dal 781 avanti Cristo fino al 477 dopo Cristo. Allora avrà sulla novantina di anni un'epoca di instabilità politica e di diffusione corruzione dominata dalle guerre. La filosofia di Confucio si basava sull'etica personale e politica, sulla correttezza delle relazioni sociali, sulla giustizia, sul rispetto dell'autorità familiare, ma soprattutto sull'onestà e la sincerità. Ecco uno dei suoi tantissimi detti. Esistono 3 modi per imparare la saggezza. Prima, con la riflessione, che è il metodo più nobile. Secondo, con l'imitazione, che è il metodo più facile. Terzo, con l'esperienza, che è il metodo più amaro. Buon ascolto voi tutti, con profonda commozione. Vorrei dire qualcosa adesso piuttosto che sentire la musica prima. Magari, Cristiano, tu fai la scelta della musica dopo.
1: Certo, ma se è quello che penso, ed è giusto così, io ce l'ho anche già pronta. Quindi...
0: Oh, grazie. Perché con profonda commozione oggi rendiamo omaggio a 2 persone che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, cioè nel Fogolar Furlan di Adelaide. Il primo, Dino Chiarolli, emigrato da Puri, è stato un collaboratore presente fin dagli inizi con il suo impegno, la sua disponibilità e il suo grande cuore ha contribuito a costruire passo dopo passo ciò che siamo oggi. Era un vero friulano, profondamente legato alle proprie radici, ai valori del lavoro, della solidarietà e dell'amore per la propria terra. La sua presenza è il suo esempio e la sua amicizia rimarranno per sempre nei nostri ricordi. E ricordiamo anche Renzo Fabbro, era il presidente del comitato culturale del Fogolar Furlan, friulano di origine e instancabile custode delle nostre tradizioni. Ha dedicato tempo, passione ed energie per mantenere viva la cultura, la lingua e le usanze ereditate dai nostri antenati, trasmettendole con orgoglio alle nuove generazioni. Il suo amore per il patrimonio friulano è stato un esempio per tutti noi. A entrambi va la nostra più sincera riconoscenza. Li ricordiamo con affetto, gratitudine e rispetto. Il loro esempio continuerà a vivere nelle attività della nostra comunità e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerli. Alle loro famiglie e ai loro cari rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio. Che riposino in pace e che il loro ricordo sia di ispirazione per tutti noi. Mandi Dino, mandi Renzo, si vio den. E adesso Cristiano ha scelto per voi una canzone friulana.
1: Non è friulana, ma è per rendere omaggio, quindi buon ascolto.
0: Benissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Sempre sperando che sia in ascolto, vorrei dire due parole di Eugenia Monego, un'autrice italiana originaria di Tolmezzo, profondamente impegnata nella preservazione della storia, delle tradizioni e della cultura locale della Carnia, in Friuli Venezia Giulia naturalmente. La sua scrittura si concentra principalmente sulla narrazione, sull'identità regionale e sugli antichi costumi della sua terra. Per esempio, il libro che mi ha spedito anche a me, Gocce di un mare chiamato Carnia, lo ha scritto poco con la tastiera e le mani, ma molto con la mente e con il cuore. Un argomento nel libro che mi è piaciuto moltissimo, forse perché ricordo da piccola quando mia nonna lo usava, che invece adesso abbiamo il ferro da stiro a, come si dice, steam, a... Non mi viene sulla
5: Dammi
4: parola.
5: Un contesto,
4: la
5: Marisa.
4: Parola, non solo il ferro da stiro elettrico, ma anche...
5: Dimmi par inglese.
4: Steam.
5: Vapore.
4: A vapore.
5: A vapore.
4: Non mi veniva sulla parola vapore. Quello vuol dire quando si entra in una certa età che si incomincia a dimenticare parole.
5: Pensavo che cercasse la parola per bre di stirà, che in italiano non avrei nemmeno idea di come chiamarla.
4: Davvero.
5: Come si chiama? Se tu pensi, cioè,
4: come si chiama il vapore?
5: No, io pensavo che tu mi stessi per chiedere come si chiama
4: il ferro da stiro.
5: The ironing board.
4: Oh, the ironing board.
5: Io ho detto,
4: tavolo, c'era sempre una coperta sopra.
5: Sì, però io solo per friulano so come si dice.
4: E aveva le sfilzate, una coperta vecchia, sempre con un pezzo di stoffa bianca, candida, che era sempre pulita. E insomma, spieghiamo un po', perché Eugenia Monego, che sono sicura che sta ascoltandoci nel lontano Friuli, ha scritto in questo suo libro, che si chiama Gocce di un mare chiamato Carnia, sottolinea l'evoluzione delle faccende tradizionali nella regione della Carnia. Allora, guardiamo il ferro a carbone. Prima dell'avvento dell'elettricità, i ferri da stiro erano pesanti, oggetti di metallo che dovevano essere riempiti di carbone ardente e posti direttamente sulla stufa a legna per riscaldarsi. Pensati tu, mia nonna il carbone lo faceva con il curubul. Come si chiama il curubul in italiano?
5: È un'ottima domanda, cavolo. Sì. Allora, cari ascoltatori, stiamo parlando del... Allora, parliamo... Cosa si basa tanto il fatto...
4: Il carbone che si mette nel ferro da stiro. Non è solo con il legno, naturalmente,
5: certo,
4: la maggioranza.
5: Però facciamo capire anche ai nostri cari ascoltatori che cos'è il curubul. Se non riusciamo a spiegarlo, curubul, sì. Se non riusciamo a spiegarlo con la sua definizione, che tanto penso che con gli ascoltatori sicuramente arriverà un messaggio, e quindi ricordatevi che comunque è ancora attivo ed è sempre attivo il numero 83 40 77 00 per qualsiasi intervento, in live o non in live. Noi siamo qua e aspettiamo le vostre chiamate. Tornando a noi, dobbiamo capire come dire il curubul, che è il cuore della pannocchia, del mais.
4: La pannocchia, il cuore.
5: Mais, esatto.
4: Che se si leva i grani della pannocchia, cosa rimane nel centro? Rimane il curubul. Ma quello non si chiama così in italiano, si chiama qualcos'altro.
5: Il tutolo.
4: Oh, ti ha già fatto sapere qualcuno?
5: Sì, ma non dico chi.
4: Oh!
5: Che tanto mi sta ascoltando, sa che mi ha aiutato e basta così.
4: Oh! Come si chiama?
5: Il stimento.
4: Scommetto che...
5: Il tutolo.
4: Scommetto che neanche qui i nostri italiani che... parlano l'inglese, i nostri emigranti italiani non sanno cosa sia il tutolo.
5: Però anch'io adesso non mi ricordavo, cioè avevo delle rimembranze, se che si chiamasse in questo modo, però insomma è una roba detta in Triesting, al tutolo.
4: Allora mia nonna metteva i tutoli dentro nel ferro da stiro, dovevano essere riempito doveva essere per riscaldarsi. Monego usa questo per riflettere sull'immenso lavoro fisico richiesto per la gestione di una casa, simbolo del dovere femminile. Nel libro la faccenda della stiratura rappresenta i silenziosi e non celebrati sacrifici quotidiani delle donne che trascorrevano ore a stirare meticolosamente i tessuti a mano, fungendo da colonna portante della vita familiare rurale. Allora, adesso che abbiamo tutte le qualità di ferro da stiro, a vapore, riscaldato, poi spegnere, accendere, invece quella volta doveva essere ripieno di carbone e poi non lasciato così, ma messo sopra la stufa di legno per mantenere caldo la base di questo ferro. E tante volte questo carbone aveva dei piccoli scintille nere che venivano fuori sulla camicia bianca.
5: Le falischi per fulano, mentre sì, per italiano le scintille.
4: Ricordo la mia povera nonna che magari stirava qualcosa di bellissimo con pizzo, come avevano il pizzo fatto a mano quella volta, perché lo facevano a mano.
5: Ma vediamo se, non so se è una tradizione anche nei tuoi tempi, Marisa, ma stirare dove si faceva? Io so che c'è una stanza adibita allo stiro in tutte le case, che c'è una stanza dove c'è una quantità di vestiti inimmaginabile e le braie di stira, l'asse da stiro, e lì sì, si stira. Era così ancora una volta o...
4: Una volta bisognava stirare con questo ferro pesante.
5: Lo so, però Marisa, quello che ci sto chiedendo, il posto dove stirare... era una stanza a parte oppure...
4: Mia nonna stirava nella stanza della cucina.
5: Metteva la sua vicino coperta. Lo spoler, cari ascoltatori non friulani, per spolerti intendiamo quella stufa con la piastra in ghisa sopra, dove si possono rimuovere i cerchi per poter mettere il calderone. Una stufa con caminetto e con forno inclusa, sì, che ed è il il centro, diciamo, della cucina era
4: il
5: centro.
4: È il focolare.
5: È un focolare moderno.
4: Sì,
5: il focolare moderno.
4: Il focolare,
5: con la piastra dove poter fare le castagne.
4: Ho visto che tante famiglie lo hanno ancora.
5: Ma io se il Signor mi manda in gloria e avrò la possibilità di avere una casa, che sia in Australia, che sia in Italia, probabile in Friuli, io la prima cosa che faccio è vado a cercare uno spolerto. Ma
4: sì,
5: quasi anche di andare a cercarlo così.
4: Ma anche per cucinare, sì, o sì, solo per riscaldarsi?
5: Marisa, è un'arma a doppio taglio, diciamo. Se tu hai uno spolert, vuol dire che hai un piano, quasi un piano, quasi un piano completamente riscaldato, e hai anche la possibilità
4: mio cugino di Moimacco, dove ogni volta che andavamo in Italia andavamo da lui, perché era come un fratello. La moglie, che vive ancora, Maria, ci vogliamo bene, molto bene, sono gente che vicino al cuore. Loro avevano questa stufa dentro nella loro cucina, avevano la cucina moderna, ma anche questa, e su di questa lui faceva la polenta.
5: Sì, io voglio tantissimo. Io ho un amico mio delle elementari, del mio compagno di classe, che aveva la cucina tutta moderna, ma con lo spolert. Cari ascoltatori, un attimo.

0: temo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Beh, allora Marisa, sai benissimo che io cerco sempre di mettere allegria nel nostro programma, che sia con i temi che trattiamo, che sia con i discorsi che andiamo ad approfondire con gli argomenti che Marisa prepara, e noi siamo qua a parlarne alla Radio Italiana 531. Io siamo con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, qui c'è Cristiano, io e in compagnia di Marisa, che vi teniamo compagnia fino alle 20, alle 8 di sera. Marisa, cosa
1: adesso andiamo sul folklore.
0: Che canzone migliore che ho potuto mettere? Un po' di villotte friulane per parlare un po' di folklore.
1: Sì, allora.
0: Conte.
1: Con l'argomento del folklore o tradizioni e cultura friulana, come ho detto la settimana scorsa e ogni settimana, trovo sempre difficile fare una selezione fra questa vasta gamma di argomenti. Il Friuli Venezia Giulia, terra di confine e storicamente crocevia di popoli e culture. Per esempio, l'instabilità delle contenzioni fra l'Italia e la Jugoslavia, l'alpargamento di Trieste e Gorizia, che significa recuperare i contatti con terre che erano a loro legate almeno all'epoca romana. Ma è proprio questa natura di terra di confine a fare della regione un mosaico di ambienti naturali e culturali. Inoltre sono le atmosfere asburgiche, mitteleuropee, che si respirano tutt'oggi a Gorizia e soprattutto a Trieste, dove l'italiano e il veneto si mescolano allo sloveno, ma sono presenti anche croati, serbi, greci. In Friuli l'impronta di Venezia si è sovrapposta alla tradizione ladina della lingua friulana, ma in alcune valli si parla anche il tedesco e lo sloveno. Mia nonna, che non l'ho mai vista, è morta prima che io nasca. Lei era slovena e mi hanno detto, mi raccontavano la storia che mio nonno... Slovena.
0: Non sapevo, sai? Non mi hai mai detto?
1: Lo so, lo sloveno, Aiko, quello che lavora nel nostro...
0: Sì. Ciao Aiko, mando.
1: Parla sloveno.
0: Sì, ma infatti ogni tanto quando la sento parlare con la mamma in Italia, dite le occhiali, dite boh.
1: Sì, ma mio nonno non parlava il friulano e non parlava l'italiano, però mio nonno, che era ostiere, andava a fare i giri, è andato a un paese che si chiama Subito.
0: Adesso controllo.
1: Ha incontrato una giovane bella nonna che parlava lo sloveno, lui lo parlava anche, e sono sposati. Lei si è sposata, è venuta nel nostro paese, ha avuto 11 figli, senza parlare. Alla fine avrà imparato quando aveva i figli, e forse il friulano piuttosto che l'italiano, ma prima sapeva solo lo sloveno. È una regione che risale ad un'epoca preistorica. Quanta cultura, quante tradizioni, che scelte si può fare? Allora, Ippolito Nievo, uno scrittore friulano, aveva ragione quando scrisse che il Friuli Venezia Giulia è un piccolo compendio dell'universo, una definizione perfetta per una regione che ha fatto tesoro di rapporti veneti, sloveni, tedeschi, austriaci, greci e slavi, permendone fortemente la propria cultura, le tradizioni popolari, la lingua e la cucina. Non possiamo parlare a lungo, quindi ne scelgo una tradizione soltanto questa sera. Vediamo se tu la conosci.
0: Ah, tanto sai che con me puoi sempre chiedere, cioè, tentare, sì. Tanto...
1: Le feste ancora straordinariamente vive, come ho detto prima, testimoniamo il mosaico culturale della regione, con caratteristiche diverse tra Friuli Venezia Giulia, tipici della Carnia e del Pontebano, sono l'iscidulis. L'iscidulis sono rotelle di abete o di faggio forate nel centro, messe nel fuoco e poi fatte ruzzolare giù da un'altura in occasione del Capodanno o di altre feste di inizio d'anno o di stagione. L'usanza proviene dai paesi tedeschi, dove è largamente diffusa al pari della Svizzera, della Francia e dell'Inghilterra. Essa ha evidente scopo propiziatorio di fertilità e di abbondanza. Quindi, l'iscidulis Io non ho mai visto, ma penso che sarebbe bello vederle bruciarsi e rotolare giù.
0: Io sto adesso sto cercando di ricordarmi, perché anche da piccolo sono stato tante sagre, tante cose anche in Carnia, e non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere.
1: In comunque Pontebba.
0: Sì.
1: Pontebba è un
0: no, mi sembra strano, perché a Pontebba non già si inizia a parlare poco friulano.
1: Sì?
0: Sì, verso quelle
1: cosa
0: parti
1: parlano?
0: Là. Italiano.
1: Davvero?
0: Sì, italiano, iniziano già, perché dalla parte nord-est del Friuli, che è Tarvisio, poca gente parla per il friulano. Poca
1: forse
0: gente.
1: Tarvisio incominciano il tedesco? Anche.
0: Inizia già a essere un pochettino di quelle...
1: Sì, sì.
0: Sì, allora, adesso che mi ricordo, sai cosa sono i coscritti?
1: Che cosa?
0: I coscritti, cosa
1: sì,
0: sono?
1: Che non li fanno più, vero?
0: Adesso... Grazie anche a fonti, ovvero la mamma.
1: Mio marito era un artigliere di montagna.
0: Fanno a Ravascletto i coscritti e lancia in les cidulis. Lo fanno ancora a Ravascletto in montagna.
1: Io ricordo i carri che aveva i coscritti sopra, che cantavano. E adesso ho chiesto, quando sono stata di... più recente, non li fanno più. Allora, come stai?
0: Però in alcuni paesi ancora sì, perché sì. Io so, avendo avuto la fortuna di fare un lavoro come l'autista per una ditta che girava un pochettino un po' tutto il Friuli, e mi capitava di guardare in giro per le piazze, in giro per i paesi, ancora dei muri dove c'era scritto tutti viva.
1: Sì, viva viva
0: 90. Davvero. Viva l'89, viva il 2001, viva il... Che erano tutti coscritti che facevano, che
1: sì,
0: scrivevano l'annata.
1: Perché altrimenti, come sai, se, speriamo mai che venga un'altra guerra. Ma
0: mi
1: cosa
0: sono dato
1: sei? Sei un alpino,
0: Marisa...
1: sei un bressaliere, sei... cosa sei? I coscritti facevano quella decisione, vero?
0: No, allora, io so che i coscritti erano quelli che festeggiavano, non vorrei dire... quindi lungi
1: chissà
0: da me, da
1: che qualcuno in Friuli non possa dirci esattamente chi sono.
0: Sarebbe tanta roba. Allora, intanto che faccio due richieste, due ricerche un po' anche sull'internet, vi lascio un momentino in pubblicità, cari ascoltatori, torniamo subitissimo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer.
3: Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: E il nostro coro proprio cantava questa canzone, che si chiama Le Filologiche Furlane. La Filologica Friulana.
1: Il Chiande Filologiche. Sì. Un saluto furlanie.
0: Il saluto. Un saluto. Venduto devi abbandonare. Quello è un altro, vero?
1: Sì, sì. Però...
0: Il nostro coro cantava, che adesso sono tutti, quasi tutti mancati. Sto pensando se c'è qualcuno. Rosina Redman, se stai ascoltandoci, tu eri nel coro. Gina Beltrame era nel coro. E chi anche? Il marito di Rita Venuti era uno dei migliori che cantava dentro nel coro. Il nostro maestro che ha incominciato il coro friulano era lo chiamavamo Tony Bong, Antonio Castellani. E poi quando lui ha finito ha dato in mano a Walter Viezzi. Antonio Castellani era di Treppo Grande e anche Walter Viezzi di Vendoglio, Treppo Grande, uno di quei posti lì.
1: Ma non vi preoccupate, cari ascoltatori, che comunque dopo, per chi ci sta ascoltando, metterò qualcosa un po' più di moderno in casa. Perché sì, perché siamo qua sempre.
0: Sì,
1: io
0: altrimenti andiamo sempre.
1: No, certo, però come Mariso dicevo la scorsa settimana, per magari gli ascoltatori che non si ricordano o non ci hanno sfortunatamente ascoltato, ricordando che la nostra radio ha anche un servizio in streaming, quindi per ascoltare la nostra puntata o le altre puntate della radio potete andare tranquillamente sul sito della Radio Italiana 531 o scaricare l'applicazione da Apple Store o Google Play, dove potete trovare il nostro e tanti altri programmi in streaming da riascoltare e farvi compagnia durante la giornata se non riuscite ad ascoltarci in live. Dicevamo la scorsa settimana che il Friuli, la sua gente, come il nostro programma si chiama, non è solo canti di tradizione, folklore, quel folklore da Rai 3, Geo e Geo. Il Friuli è qualcosa che si vive, qualcosa che si parla, qualcosa che si respira, si ascolta e soprattutto si canta, perché abbiamo cantato prima, per esempio. Adesso Marisa sì. Con la canzone ha cantato perché era del suo coro.
0: E anche Cristiano, lui canta fortemente, mi dispiace.
1: No, ma io canto forte perché così sentono tutti quelli che sono vicini, per dire siamo in onda adesso, noi siamo in onda. E la prossima volta, se tu ci fa, socchiappi le porte, le spalanchi e le prossime canzoni con me, o te che chianta.
0: E magari apri anche il microfono, ma ti sente la gente.
1: Ma neanche muart. No, dicevo, cari ascoltatori, che la prossima canzone che metterò, allora io aprirò le porte della radio qua e mi metterò a cantare Vilotte Friulane in giro per la radio. Chi mi ascolta e mi conosce sa che è una cosa che potrei fare tranquillamente, proprio senza neanche un piccolissimo fastidio. Quindi Marisa, tornando al discorso dei coscritti, ho fatto un po' di ricerche, sì. Mi sono state mandate, sono praticamente, chi sono i coscritti? I coscritti sono i giovani che hanno fatto la visita di leva.
0: Però allora, tu hanno... hai fatto questo?
1: No, io sono...
0: Non sei giovane anche tu?
1: Sì, ma non tanti... Cioè, sì, sono giovane, però... talmente giovane che non ho fatto il servizio militare. Non avendo fatto il servizio militare, non ho fatto la visita di leva. Sì, lasciando il fatto che il mio paese non ha mai avuto...
0: Ma si può fare il servizio di leva e il servizio militare, senza fare il servizio militare? Anche se non c'è guerra, non c'è guerra.
1: Sì, certo, ma se io sono di Besol, in tutto il paese, sono da solo in tutto il paese a fare il servizio di leva, non è che mi monti...
0: Eri solo tu.
1: No. Sto facendo un esempio. Ma se sono solo io a fare il servizio di leva, c'è reddito?
0: Rido.
1: C'è reddito? Cioè, se sono solo io che faccio il servizio di leva, cioè rimontasse un chiaruccio e la torpa al paese come un deficiente di Mesol. Scusa, No, cari ascoltatori, dicevamo, sì, non si fa più il servizio di leva, però se io facessi quello volontario, non è che allora sono coscritto e devo montare su un carretto, andare in giro per il paese a fare un po' di festa.
0: Sì, ma io ricordo che ogni volta si vedeva questi coscritti e si era fuori per vederli, era tutta gente contenta.
1: Sì, e adesso nei come si chiamano, nei paesi dove c'è ancora questa tradizione, che lungi da me veramente dal dire che del mio paese che non ha mai avuto questa tradizione, e io spero che se torno a casa tornerò a farla, perché quelli di 18, vabbè che io la mia classe, la mia annata non è mai stato un gruppo tanto coeso, e quindi non si poteva fare. Detto questo, sarebbe un'ottima occasione per poter riprendere in mano questa tradizione.
0: Se tu saresti uno sconcritto, cosa saresti? Saresti un alpino?
1: Come, prego?
0: Un bressagliere? Un mio marito era artiglieria montagna? Era veramente lui artiglieria montagna?
1: Allora, Marisa, ti devo...
0: Non fanno la scelta di che cosa... Chi
1: benissimo,
0: appartengono.
1: Benissimo, però ti ricordo che io ho il papà alpino e il nonno bersagliere, quindi mi metti letteralmente con le spalle al muro in questo momento, non saprei cosa scegliere, un po' per accontentare tutte, però per il fatto di averla vissuta di più come storia anche del paese mio, ed essendo stato anche un paio di volte a sfilare, ti direi bersagliere. Anche per il modo in cui io sono, però per la tradizione, per il rispetto e soprattutto l'importanza e le emozioni dovute anche e soprattutto al riconoscimento dei ragazzi che sono morti per il nostro paese, per il paese, per l'Italia durante la prima guerra mondiale, per rispetto non posso non fare a meno di anche nominare gli alpini. Quindi sono un po' diviso, come ha fatto il Re Salomone. Sono diviso, non saprei, adesso sinceramente non saprei.
0: Sì, io pensavo che non sei tu veramente quello che fai la scelta, qualcun altro faceva questa scelta.
1: Marisa, non ho fatto la leva, non so come funziona.
0: Sì. C'è qualcuno in Friuli che può dirci chi fa la scelta del...
1: Chi faceva?
0: A chi appartieni? Appartieni agli alpini, ai bressaglieri, artiglieria montagna? C'è qualcuno, chi fa quelle decisioni lì?
1: No, hai le minime idee, non, sul serio, essendo stato comunque un argomento di attualità, diciamo, ultimamente in Italia.
0: Carabinieri, non sono anche i carabinieri?
1: Sì, sono di DOT, si può fare di DOT, cioè, quindi non saprei, dovrei fare più.
0: Sarebbe bello sapere quello.
1: Dovrei fare più ricerche, assolutamente.
0: Sì, ecco,
1: certo.
0: Su quel argomento lì, Cristiano, la prossima settimana ci spiegherà un po'.
1: Sì, mi stai dando i compiti? Mi stai dando i compiti per casa? Mi stai dando tutti i compiti per casa?
0: Non farmi ridere, perché si incomincia e poi non fermo.
1: Ma non importa, perché tanto prima abbiamo ancora praticamente un'ora a Marisa, quindi se facevi una redatta di un quarto d'ora io sarei più che contenta, sa tu.
0: Va bene, senti, suona qualcosa.
1: Sì, ma posso suonare tranquillamente qualcosa, però siccome manca poco prima dello stacco pubblicitario, mancano quasi
0: allora
1: due minuti.
0: Allora possiamo parlare ancora un poco?
1: Sì, nessun problema.
0: Sai come ho parlato la settimana scorsa che, a quanto sembri, le province non sono più.
1: Ma invece hanno cambiato? Si torna alle province?
0: Insomma, si chiama sempre province.
1: No. Province.
0: Davvero?
1: Notizie fresche.
0: Allora, stasera andiamo a Sacile, non è una provincia, è un comune. Sacile è un comune di 19.900 abitanti, quasi 20.000 nella provincia di Pordenone, ma a Sacile sono 19.990. Sacile è la seconda città della provincia, è la sesta della regione per numero di abitanti. Il caratteristico centro storico sorge su due isole sul fiume Livenza, lungo le cui sponde si affacciano numerosi palazzi nobiliari del periodo veneziano. Difatti è soprannominata anche Giardino della Serenissima e Porta del Friuli. Il nostro Nicola Janera al Fogolar Furlan viene da Sacile. Nel centro storico della città di Sacile si trovano i borghi più antichi, i monumenti di notevole interesse storico, artistico e gli scorci naturali creati dal fiume Livenza. Dalla stazione ferroviaria è possibile raggiungere in pochi minuti Campo Marzio, sul quale si affacciano i palazzi Ettoreo e Candiani, mentre sullo sfondo il Livenza disegna una delle sue più belle anse. La passerella che conduce al Duomo permette in questo punto una suggestiva vista sul fiume, sui vecchi bastioni del periodo comunale, sulle dimesse centraline elettriche e sui palazzi di Piazza del Popolo. Questo ponte pedonale immette direttamente su Piazza Duomo, quasi un piccolo campiello veneziano posizionato su due isole create dal fiume. Qui si possono ammirare il Duomo di San Nicolò. Forse, chissà, forse il nostro Nicola Janera del Fogolar Furlan lo hanno chiamato Nicola per questo santo. Si ipotizza che Sacile sia fondata nell'Ottocento.
1: Ah, non sto chiamarmi.
0: Collocato presso un'isola artificiale, ottenuta grazie all'escavo di una divisione dell'Ivenza. Insomma, io quando ho visto Sacile posso solo dire che è un'incantevole città, veramente.
1: No, ma
0: vedo che abbiamo pubblicità di
1: sì,
0: nuovo.
1: Sì, certamente, allora tornate, state qua, non tornate, perché se dovete andare via dovete tornare, e allora non vogliamo che andate via, quindi restate con noi qua a Radio Italiana 531, torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
7: Nubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

0: Allora, tornando a parlare del discorso delle province, io ho delle proprio notizie fresche, fresche, ma proprio fresche, fresche. Qua siamo a Radio Italiana 531, siamo Marisa e Cristiano, qua a tenervi compagnia dalle 18 alle 20, con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Parlavamo delle province, che le province, tenendo conto che sono state soppresse nel 2016, e trasformate in enti di decentramento regionale. Ma adesso, proprio da rainews.it, leggo testuali parole, così un pochettino, Marisa, ti dico cosa succede. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, nella notte, il decreto legge 86, che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato, per ora, e con organi a elezione diretta. La legge riconosce la vocazione internazionale e la transfrontaliera di questi enti, chiamati anche a promuovere le pari opportunità e la tutela delle minoranze linguistiche, compresa la valorizzazione dei dialetti veneti. Perché? Perché questo? Perché sappiamo benissimo che non si parla solo il friulano in Friuli Venezia Giulia.
1: E infatti io ho un argomento anche su quello lì. Va bene.
0: Non sapevi di questa notizia?
1: No, non sapevo delle province.
0: No, cioè io un po' per cercare di fare anche un po' di come si dice, newsletter, no? Che andare a cercare, andare a leggere tutte le notizie che magari qualcuno qua in Australia, che gli manca la nostra terra, gli manca la sua terra, non sa di queste notizie fresche, e appunto cerco di dare le notizie. Volevamo parlare, allora, visto che si sta avvicinando un pochettino l'inizio del nuovo campionato del 2026-2027, parliamo del campionato di Serie A, io cosa faccio? Cerco sempre di trovare una piccola spazietto per parlare anche dell'Udinese, della squadra.
1: Bisogna, perché la nostra squadra...
0: C'è Gusti, intendi? Sì, c'è Gusti, che contento che sono. Allora, sì, cosa succede durante l'estate italiana e l'inverno australiano? Calciomercato per l'Udinese. C'è stato un acquisto ufficiale, un ragazzo della Georgia, che è stato annunciato anche con una nuova maglietta che l'Udinese utilizzerà durante gli allenamenti, che al posto dello stemma dell'Udinese c'ha la bandiera patriarcale.
1: Davvero?
0: Molto carina, molto ispirata, adesso te la mostrerò, e appunto...
1: Ma non puoi mostrare ai nostri ascoltatori.
0: Non posso,
1: ma però...
0: te la mostro a te. Allora sì, dicevo che ascoltatori...
1: Allora l'Udinese, lo chiamano l'Udinese soltanto? Non, ho sentito dire che lo chiamano anche le zebrette.
0: Le zebrette, sì, certo. Difatti, cosa ho qua nella mia giacchetta?
1: Ah, vedo la zebretta.
0: Eccola qua, proprio... mi sa che dovremmo accendere un giorno la telecamera qua,
1: sì.
0: Mi sa che assolutamente dovremmo fare, eccola qua.
1: Vedo la zebra.
0: Eccola. No, dicevamo appunto di calciomercato, ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori che durante il nostro programma dalle 18 alle 20, Friuli Venezia Giulia e la sua gente, cerco anche un po' di parlare di calcio, però... scusatemi agli ascoltatori non friulani, mi concentro sulla nostra squadra. Quindi il calciomercato per ora si è fermato solo a un acquisto dal Watford di Giorgi Chakevetadze, che è un giocatore che ricoprerà il ruolo di centrocampista. Mentre per quanto riguarda la telenovela con il Niccolò Zaniolo, stiamo forse arrivando a un punto di svolta, lo scopriremo nelle prossime ore. Volevi dire prima, Marisa,
1: sì,
0: che ha detto una cosa giusta? Volevo parlare anche un po' dello Stadio Friuli, ma tu sei mai andato?
1: Sì, sono stata una volta, ma non brevemente, e non sono soddisfatta. So che vicino ai negozi...
0: No, aspetta.
1: Aspetta,
0: ferme a scavo. Quando sei stata?
1: Sono stata circa, perché quando è stato aperto? Nel 1976. 76. Sì, sono stata anche dopo. Sono arrivata lì con il tram.
0: Con il tram?
1: Sì.
0: Il tram?
1: Tram.
0: Sulla rotaia?
1: Sì.
0: Tanti anni fa, eh?
1: Era il tram?
0: Tanti anni fa.
1: Sì.
0: Tanti, ma tanti,
1: è vicino,
0: tanti.
1: Vicino al allo stadio Friul sono i negozi, no Artemi, quelli primi di Artemi.
0: Lavoratori Fiera, il Città
1: sì,
0: Fiera?
1: Sì, la Città Fiera,
0: il
1: sì.
0: Città, sì, ma Marisa, il tram...
1: È fermato?
0: È da tanti, ma tanti, cioè... Ma veramente tanti?
1: O era il... Magari, non penso forse che sia... era il pullman...
0: No, non penso che, perché è stato chiuso nel 56 il tram.
1: Oh no, allora
0: perché
1: si
0: faceva Udine Tricesimo e Tarcento, che non passava nemmeno per lì dello stadio.
1: Allora
0: quindi non
1: era
0: so
1: il
0: cosa...
1: tram, no, però la Città Fiera sì, era un posto molto amico per me, andavo sempre là a cercare qualcosa.
0: No, allora io sono stato... Beh, perché non ti era piaciuto lo stadio?
1: No, mi è piaciuto, ma non mi ha fatto chissà che, perché mi sembra che non è stato spiegato abbastanza per me. È grande? Non sarà grande come quello di Adelaide, per esempio. Hai visto
0: l'oval? No, l'oval? Certo, l'oval non è grande come quello di Adelaide. No, lo stadio dell'Udinese tiene 23.000 posti, non vorrei dire una fesseria, però non ti era piaciuto perché era più grande di come te lo immaginavi, più piccolo?
1: Era più piccolo di quello che immaginavo.
0: Ma tieni conto che nel 2016 è stato rifatto,
1: Cioè, sì.
0: È nuovo, cioè è nuovo lo stadio,
1: e
0: è nuovo.
1: E poi ho sentito dire che hanno fatto le sedie in modo che, anche quando non sono riempite di gente, sembra che sia qualcuno lì, è vero?
0: È verissimo, perché... Oh, signora,
1: cosa hanno fatto la pittura di una persona sulla sedia?
0: No, adesso volevo cercare di farti vedere, ma non riesco. Mi sa che vediamo se riesco a farti vedere.
1: Non importa, lo cercheremo dopo.
0: Ma certo che lo cercheremo dopo, perché comunque è la mia seconda casa. Stiamo parlando
1: sì,
0: dello stadio che è la mia seconda casa.
1: Dell'Udinese, a friulani, giocatori?
0: Allora, al momento che giocano... No, perché l'unico friulano, tra virgolette, è Simone Pafundi, che è nato a Monfalcone, che io sappia.
1: Bisiacco.
0: Bisiac, però da genitori meridionali. Che comunque, esatto. E quindi adesso dovrei andare a cercare, ma penso che sì, non... Non ci siano, so che c'è un giocatore che è passato dalla Primavera, quindi dalla
1: sì,
0: prima squadra, dalla squadra giovanile, è passato in prima squadra, è stato promosso in prima squadra. Un ragazzo che è cresciuto nell'Udinese, però non saprei di friulani se ci siano. Dobbiamo andare a cercare.
1: No?
0: Certo, dovremmo assolutamente andare a cercare, possiamo farlo durante la pubblicità. Torniamo subitissimo, guardi, 30 secondi, siamo con voi.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glind. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Allora, parliamo un attimo con l'argomento della lingua o letteratura friulana. A mio parere il problema dei dialetti o delle lingue sta più che altro in quanto siano interscambiabili fra loro. Il sardo, per esempio, parlato bene, non ha quasi nulla di italiano perché c'è un vocabolario di varia origine, latina, spagnola e altro, che sta in piedi facilmente e non è comprensibile neanche scritto, senza analizzare le etimologie, eccetera. Un dialetto italiano, e andiamo prima a vedere se una parlata o effettivamente un vocabolario slegato da quello dell'italiano. Per esempio, il friulano, sentirlo sembra quasi più uno sloveno che un italiano. Sentire parlare una persona in dialetto, qualcosa la si riesce a capire. Sentire una persona parlare in friulano, forse come il sardo, è impossibile. I vocaboli sono completamente diversi. La lingua friulana è una lingua romanza, facente parte del gruppo delle lingue gallo-romanze. Altre fonti privilegiano l'appartenenza del friulano al gruppo ladino. Comunque, il friulano è attualmente presente nelle province e comuni di Gorizia, Udine e Pordenone e in alcuni comuni del Veneto, dove dal 1999 è riconosciuta come lingua minoritaria, storica e tutela locale. Si è sviluppata a partire dalla latinizzazione della lingua gallica, a cui si sono poi aggiunti numerosi elementi slavi, veneti ed in particolare germanici, e anche ho sentito dire celti, in quanto i vari popoli di stirpe germanica, che sarebbero i Longobardi, i Gotti, i Franchi, i Tedeschi, hanno dominato il Friuli per oltre 900 anni. Ecco tre proverbi friulani. Cercate di capirli prima che faccia la traduzione al cristiano.
1: O vuoi che le dica io in friulano e tu traduci? Facciamo così, facciamo un parola.
0: Spiegarli anche un po'. Per il vin bon, al vin bon non serf le frasche.
1: No, al vin bon non serf le frasche. Allora, la traduzione letterale è: per bere del vino buono non serve un luogo, una cantina, un posto dove si beve, è tipico friulano questo qua, la frasca, non serve una taverna, ecco, diciamo.
0: Sì, perché bisognerebbe spiegare ai nostri ascoltatori che passando per Friuli qualche volta si vede un alloggio dove c'è una frasca.
1: State
0: fuori.
1: Lontani.
0: Chissà perché.
1: State lontani.
0: Cos'è?
1: Perché sono pericolose.
0: Sì.
1: Sì, pericolosissime.
0: Sono ubriachi dentro.
1: No, no, il problema è che entri dentro e alle 2 di pomeriggio esci fuori alle 10 di sera.
0: Oh, davvero? Oh, io sì. Sono fermata davanti a uno perché ho perso la strada. Guidavo io.
1: Ustimento.
0: Con mia figlia.
1: Dulacco, sì.
0: Vicino a... Cercavo di andare a Martignacco.
1: Sì, Martignacco, vicino a Udine.
0: Adigliacco, sono tutti lì, no?
1: Adigliacco, Martignacco.
0: Sì.
1: Tutti i nomi
0: dovevo andare in via Alessandro Volpa. E non sapevo, avevo perso la strada.
1: E quindi tu sei chiattato una telefrasca.
0: E sono fermata davanti a questa frasca.
1: Sì.
0: È venuto fuori un ometto che sembrava un bel ometto. Mi sono accorta dopo che era ubriaco. Allora ho chiesto, per favore, signore, potrebbe dire come potrei arrivare in via Alessandro Volpa numero 11? Oh, signora, ha detto lui, è morto. Chi, ho detto? Alessandro Volpa.
1: Volta.
0: Morto, stramorto, ha detto lui. Ma no, ho detto, ma il nome della strada, ho detto io. E lui, allora, signora, deve andare sempre dritta, ma fare le relative curve.
1: Allora dite così.
0: Scusi, la dite proprio. Che sono andata via di lì senza sapere proprio dove dovevo andare, davanti a una frasca.
1: Ma allora ricordiamo ai nostri cari ascoltatori che le frasche sono dei luoghi abbastanza particolari, perché non è un posto tipo come noi intendiamo qua, un bar, un po' dove si va a bere, così eccetera. È un luogo dove solitamente le case grandi, le case grandi,
0: i contadini
1: che avevano un cortile abbastanza grande, cosa facevano? Facevano il vino.
0: Fanno ancora?
1: Sì, fanno ancora il vino, però ovviamente sono più regolarizzate e vengono viste come agriturismo, quindi non è più quella con quattro francs si dà un tie, cioè adesso c'è tutte le cose, fanno anche i taglierini, fanno anche le robe, mangiamo
0: c'è da mangiare.
1: Per esempio, l'ultima volta che sono stato in Frasca, mi ricordo, è una Frasca che è, non so il nome originale, non ho idea del nome originale, però il nome in tipico a corno di rosazzo è il Vaticano. Sì.
0: Come mai hanno messo quel nome lì?
1: Ma tanta gente.
0: Un nome stanto.
1: Ma tanta gente si chiama, tanti posti si chiamano in Vaticano. In Vaticano. E so che io.
0: Pensi che nel Vaticano si ubriacano anche?
1: Vabbè, io non sai, noi vorrei sapere. Però sì, perché. Ah, ti dico questa particolarità di corno di rosazzo, perché è una mia grandissima amica, mi ha sempre raccontato che pensa che i migliori amici e quelli che fanno più cacciara in giro per il paese sono il prete e il becchiar, sono il prete e il becchino.
0: Vedi? Senti, allora, un altro detto friulano, al tian di doi parons al resto cince mangià. Il tian,
1: fammi lei.
0: Al tian di doi parons al resto cince mangià. Il cane con due padroni rimane senza mangiare.
1: Con due padroni. Il cane con due padroni resta senza mangiare.
0: E sì. Cos'è il terzo, l'altro sotto lì?
1: Tutte le robe dal mont e sta sulle punte delle lenghe.
0: Sì.
1: Che vuol dire, traduzione, tutte le cose del mondo stanno sulla punta della lingua. Traducendolo proprio, parafrasandolo.
0: Però ci sono delle parole che si può capire.
1: Certo, certamente.
0: Io ricordo che con mio marito ci siamo fermati vicino a Padova a mangiare il minestrone quando si faceva i giri in Italia e abbiamo mangiato benissimo. Era una casa di contadini, però offrivano il pranzo a quelli che viaggiavano da quelle parti. E abbiamo mangiato il minestrone con il cotechino e la provada, buonissimo.
1: Oh,
0: e poi ci ha dato il prezzo, ci ha dato la fattura per pagare, poco e niente, pochissimo.
1: Quattro francs, come avevo detto io.
0: Pochissimo, e mio marito ha fatto una faccia, e quella signora gli ha detto, che somiglia troppo.
1: Sì.
0: Gli somiglia troppo, ma lo ha detto in veneto.
1: Però vedi che capiamo.
0: Abbiamo capito lo stesso, perché naturalmente che somiglia troppo, si capisse.
1: Ma allora io adesso mi è venuto in mente, perché sai che mi piace sempre collegare le canzoni
0: a
1: quello che diciamo. Non so se farlo adesso o aspettare dopo la pubblicità, ma io voglio farti ascoltare, Marisa, una canzone che... sembra in italiano, ma in realtà è in friulano. Si parla, è quello che si chiama il italiano peato col filo di fiero.
0: Oh, col filo di ferro.
1: Sì. Quindi
0: come
1: è una
0: canzone. Si chiama questa canzone?
1: Non voglio fare spoiler, come si dice adesso.
0: Va bene.
1: Voglio farti una sorpresa, perché forse magari l'hai ascoltata, forse magari non l'hai ascoltata, perché è di un gruppo folcloristico abbastanza famoso in Friuli. C'è una festa che si è tra amici. Una canzone del loro gruppo parte sempre e comunque.
0: La pubblicità.
1: Certamente, quindi dopo la pubblicità metterò quella mezza sporca dozzina.
0: Va bene.
1: A dopo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo.

0: impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
1: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Quindi non la conoscevi, Marisa?
1: Non la conoscevo, mi piace molto. Allora, senti, tu sei un emigrato.
0: Stimento, no, non...
1: Eh sì.
0: No, allora no.
1: No, non sei un emigrato. Cosa sei allora?
0: No.
1: Noi siamo emigrati.
0: Voi sì. Voi
1: perché,
0: sì. Non mi...
1: Che differenza passa fra noi e voi?
0: Perché io non sono dovuto...

0: scappare, diciamo.
1: Non neanche no, noi no, non fammi, abbiamo fammi, dovuto aspetta, fammi, scappare.
0: Fammi. Non sono dovuto venire a cercare, a trovare. Io non ho dovuto.
1: No, ma tanti emigrati sono venuti anche perché piaceva l'avventura, perché hanno cercato un altro paese. Perché...
0: Certo.
1: Emigrati, però sono emigrati.
0: Emigrati con quelli che hanno la speranza di restare e la voglia di restare. Per ora non si sa mai, non si sa mai cosa potrebbe capitare. Però per dire, non mi considero un emigrato.
1: Emigrato. Allora diciamo che gente italiana, non friulana soltanto, adesso parlo tutti di noi, chi sono i primi a venire in Australia? Senti, nel 1970 il capitano James Cook fece approdare la sua nave l'Endeavour nella baia di Botany. Uno dei membri del suo equipaggio era un marinaio italiano di nome Antonio Ponto. Quindi l'italiano è arrivato in Australia assieme a James Cook. Con la scoperta dell'Australia. Beh, veramente la scoperta dell'Australia era prima di James Cook, perché era William Dampier il capitano. Ma sì, la storia dice che il capitano Cook ha scoperto l'Australia at Botany Bay, era un italiano. E nel 1800, sai che la nave inglese portava i detenuti.
0: I galeotti.
1: Sì. Nel 1800 c'era un piccolo numero di detenuti italiani anche.
0: 1800? Italiani no, non era ancora. Che periodo era? Attenzione.
1: 1800, 1770 c'era un italiano nell'equipaggio.
0: Ma io no, dei
1: Non pensiamo, non sono emigrati questi.
0: No, io ti sto chiedendo, perché è interessante anche parlare, per cercare di anche di fare un contesto storico, per non parlare appunto solo di Friuli.
1: Sì.
0: Che periodo è? Che anno era?
1: 1770 è stata scoperta l'Australia. Sì, ma nella nave che ha scoperto l'Australia.
0: I detenuti italiani.
1: Era uno nell'equipaggio.
0: Sì, ma tu hai detto che
1: nel 1800 c'era un piccolo numero di detenuti italiani.
0: Ma 1800 non mi sai dire che periodo. No. Perché sei
1: accontentati, perché io qui sto...
0: No, certo, Marisa, non sto chiappate. No, perché è bello fare anche un confronto.
1: Un piccolo numero ad ogni modo.
0: Sì, perché dobbiamo capire che comunque ci sono state le guerre dell'indipendenza, sì, in Italia, quindi italiano dal 1861.
1: Questi sono italiani, non dico friulani, questi sono italiani.
0: No, anch'io magari ero di altri
1: sì,
0: stati.
1: Non si sa. Il 1840, missionari italiani in fuga dalle difficili condizioni in Italia salparono per l'Australia per aiutare a convertire gli aborigeni. Nel 1850 la prima comunità italiana si stabilì nei giacimenti auriferi del Vittoria.
0: Auriferi?
1: Sì.
0: D'oro?
1: Auro, nello Ballarat, dove trovavano l'oro. Auriferi del Vittoria. Si sono stabiliti gli italiani, anche italiani. Nel 1871... il censimento registrò 960 italiani residenti nello stato del Victoria. Nel 1881 il censimento fu il primo a registrare il numero di migranti italiani in tutti gli stati dell'Australia. E adesso non trovo la pagina 11, no,
0: ricordiamo però Victoria, che città c'è lì, per magari non conoscono lo stato del Victoria, ma conoscono la città, ai nostri magari ascoltatori
1: Melbourne,
0: in Friuli.
1: Melbourne, sì, no, conoscono
0: Melbourne, sì. Per dire,
1: allora c'erano 1359 italiani residenti nello stato del Victoria, 521 italiani nel Nuovo Galles
0: del sud,
1: 250 nel Queensland, 11 in Tasmania e 10 nell'Australia occidentale. Nel 1883 un trattato commerciale tra Re d'Italia e Regno Unito, i governatori dell'Australia, il diritto alla libertà ingresso, di viaggio e di residenza, il diritto di acquistare e possedere proprietà e il diritto di svolgere attività commerciali. Nel 1891 il censimento registrò 3.800 e 99 italiani residenti solo nello stato del Victoria. Nel 1920 la maggior parte dei coltivatori di canna da zucchero nel Queensland settentrionale erano italiani che impegnavano altri italiani. Nel 1921 il governo degli Stati Uniti impose rigide quotazioni all'immigrazione d'Italia, costringendo molti giovani italiani che avevano pianificato di emigrare negli Stati Uniti a scegliere invece l'Australia. Quindi nel 1921 al 33 il numero di italiani in Australia triplicò. La maggior parte era povera e analfabeta, proveniente da zone rurali. Le loro origini rurali permisero a molti di eccellere nell'agricoltura e nella viticoltura, ma altri furono costretti a trovare lavoro nelle fabbriche, nelle miniere e nel commercio del dettaglio, in particolare in attività legate al settore alimentare, come fruttivendoli, gastronomie e panifici. Siamo già arrivati vicino alla nostra data, 1925, la prima associazione italo-australiana fu fondata a Brisbane, nel Queensland. Organizzazioni simili erano sorte in tutte le principali città, quindi ecco perché è nato anche il nostro Fogolar Furlan. La Seconda Guerra Mondiale fu un periodo di maltrattamenti nei confronti degli italiani da parte degli australiani, ma non abbiamo il tempo di parlare di questo stasera. L'alleanza dell'Italia con la Germania contro gli alleati aggravò ulteriormente una situazione già negativa. Uomini italiani furono arrestati e internati in campi stranieri. Uno mio zio veramente è stato prigioniero. Perché? Perché aveva una radio. Gli australiani pensavano che faceva comunicazione con i tedeschi.
0: No, Grot, veramente?
1: Era diventato un periodo dove gli italiani non erano
0: ben voluti, ben diciamo. Voluti.
1: Nel 1946 l'emigrazione su larga scala di europei sfollati dopo la Seconda Guerra Mondiale creò un profondo cambiamento nella composizione etnica della popolazione australiana. I migranti già stabilitisi in Australia sponsorizzarono i loro familiari e parenti, dando luogo a un afflusso migratorio. Però nel 1970 fino all'80 l'economia rallentò e la disoccupazione divenne un problema crescente. Molte aziende iniziarono a decollizzare. In Italia le condizioni economiche erano notevolmente migliorate, quindi non vi era più alcun incentivo per i suoi cittadini di emigrare. L'emigrazione italiana verso l'Australia si arrestò praticamente del tutto durante quel periodo. Per quello che tu non sei un emigrante, perché non era necessario che emigrare.
0: No, ma quella è una... Perché gli... Anzi, diciamola così, l'emigrante è chi decide di restare. Bella, come parlare. Allora, cari ascoltatori qua della Radio Italiana 531, li salutiamo giusto con l'ultimo stacco pubblicitario, l'ultima canzone, e poi torniamo subito con noi.
1: Torniamo a salutare.
0: Perfetto, non scappate.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 53 19. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Allora, sapete benissimo che io cerco sempre di mettere musica giovane e nuova. Allora, questo qua è sicuramente un artista che avete avuto il piacere di ascoltare, grazie a me, qua sulla Radio Italiana 531 con il nostro programma I Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Questo era Doro Ghiat. A me piace molto, sentire anche giovani, neanche tanto, perché è un ragazzo dell'83 che hanno dedicato appunto la loro carriera a valorizzare la lingua friulana anche nella musica moderna, tanto che sono stati anche grandissimi fieri sostenitori, di cui io ho partecipato da spettatore al SUNS, che sarebbe un programma, diciamo un festival della musica di lingua minoritaria. Una volta sono stato nel 2018, al Teatro Giovanni da Udine, dove ci si è tenuto il SUNS, dove appunto hanno cantato loro, che lui, Doro Ghiat, che con gli altri due che facevano prima il gruppo dei Kearney Cats, Kearney e Cats, Kearney, come Kearney, no? quindi sì, io cerco sempre di metterli perché mi hanno sempre fatto sentire bene parte di qualcosa di diverso dal solito italiano, dalla solita Italia.
1: Allora, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che la prossima settimana...
0: Certo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, i nostri gentilissimi ascoltatori, che per causa di forze maggiori la puntata di martedì prossimo salterà. Ma non vi preoccupate, martedì, fra due settimane, torniamo subitissimo, sia mai che torna qualcun altro anche con noi, no? Cosa dici? Speriamo.
1: Ma verrà qualcuno ad aiutarci?
0: Pal'amor di Dio, sì. Assolutamente.
1: Allora, dobbiamo terminare, penso, perché siamo arrivati a un tempo breve. Questa volta vorrei terminare con un aforisma ricevuto dal Friuli. Quindi i due personaggi sono friulani e parlano le marilinghe, ma senz'altro faremo la traduzione.
0: Allora. Guarda che non è che faremo... dobbiamo fare, siamo obbligati a farla, perché se fosse per me io farei anche tutte le trasmissioni per Furlan.
1: Allora, quindi un simpatico gattino incontra un elegante coniglio e gli disse: tipo, pacciato di sure discussi grandi, se le bocciote così picciule. Senti, perché hai le orecchie così grandi e la boccuccia così piccola? Il coniglio guardò il gattino sdegnosamente e gli risponde: parvie che si scugni scoltare i plui e giacarà di mancul, vai al ben. Perché bisogna ascoltare di più e parlare di meno.
0: È molto tipica friulana, proprio il tipico passivo aggressivo friulano che però forgia e parla.
1: Allora,
0: per noi.
1: Saluto tutti i nostri ascoltatori dal Friuli, dall'Africa. Abbiamo una signora che ci ascolta dall'Africa, che assieme di Johannesburg andavamo alle riunioni dell'assessorato regionale in Italia. Siamo rimaste amiche. Anche lei è involta con il Fogolar Furlan, come sono io. Quindi ogni tanto ci ascolta, non sempre. E poi naturalmente Eugenia Monego... i tuoi ascoltatori anche di Percotto, sì. Scommetto che c'è gente in Percotto che ascolta, tantissimi affettuosi abbracci.
0: Assolutamente, ma quelli si devono per forza fare, perché come dice il tipico detto del sud, che ogni scarafaggio è bello a mamma sua. E infatti che mi ascolta, che mi dà le suggerimenti, io ovviamente.
1: Se voi ascoltatori vedete
0: la mamma,
1: è cristiano in questo momento.
0: È tutto rosso.
1: Ha le cuffie, non nelle orecchie, ma sopra la testa.
0: Lì si tengono, prima sembravo Ciclope degli X-Men, quindi...
1: Buon riposo e buon dì alle nostre amate tiare. Le tiare di nascite e Friuli.
0: Mandi a Duc. Buona serata, buonanotte, ci vediamo fra due settimane.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Benone, un saluto e un augurio di pace e bene a tutti voi in ascolto, carissimi amici radioascoltatori. Mi raccomando, siamo qua con voi e per voi, alzate la cornetta, teneteci compagnia. Dopo aver augurato voi ogni bene, saluto, passo la parola a Loretta, ringraziandola, sicuro che stasera farà un capolavoro. Quindi Loretta, grazie, è sempre un piacere averti con me, grazie.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a tutti, spero che godete la trasmissione, state nel caldo e io sono contenta di essere qua con voi.
0: Bravissima, allora sono sicuro che tu hai qualche canzone pronta, intanto che comincia a arrivare qualche telefonata e dopo partiamo subito. Di cuore grazie a tutti voi e non vorrei dimenticare di dire grazie a tutti voi che avete fatto la donazione per la Radiathon. Concludo questa volta col dirvi grazie di cuore, perché veramente siete stati fantastici. È una volta all'anno che chiediamo a voi un piccolo aiuto, l'avete fatto, vi ringrazio. Fosse il caso qualcuno non l'ha fatto, vorreste farlo, siete sempre benvenuti, quindi due volte grazie. E vi ringrazio, ascoltate il programma sperando di portare un po' di gioia nelle vostre case. Buon ascolto.

Benone, allora incominciamo subito con le vostre telefonate. La prima telefonata devo ringraziare il nostro carissimo Fabio De Luca, la quale è stato il primo carissimo amico. Una stretta di mano, un salutone e un augurio di ogni bene. Quindi questa sera, come al solito, lui vuole salutare tutti gli amici che ogni giovedì ci incontriamo a pranzo al Focolar, veramente a pranzo. Noi andiamo la prima, giochiamo le carte e Fabio c'è un tavolone da 20 e parlano di soccer, di football, insomma è una meraviglia vederli. Di cuore grazie carissimi amici, Fabio saluta come al solito il patrono del club Oreste Beltrame, Aldo Mechis, Doro Coronica, Mario Montin, Nicola Pameli, Giao Favretto, insomma ce n'è una tribù che non ricordo i nomi di tutti, però un abbraccio, un saluto a tutti voi cari amici, arrivederci a giovedì. Fabio questa serata vuole ascoltare Passano gli anni dell'orchestra Bagutti ed eccola qua. Caro Fabio, un grazie di cuore per la tua donazione e per telefonarci sempre. Passano gli anni tutta per te e coloro che ascoltano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.

Bene, allora, carissimi, salutiamo la nostra bravissima Mimma Barilla, la quale ha chiamato, la ringrazio, la saluto augurando lei ogni bene. Questa sera Mimma vuole ascoltare Nicola Di Bari che canterà la prima cosa bella. Ed eccola qua, Mimma, tutta per te, augurandoti pace e bene, stai al caldo e grazie di nuovo, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loughlea, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Benone, allora con la prossima salutiamo la nostra carissima Anita, alla quale auguriamo lei ogni bene e la ringraziamo per essere in compagnia nostra. Quindi, carissima Anita, questa sera tu vuoi ascoltare il tango della gelosia. Loretta, la pronto, te la manda subito. Nell'augurarti un buon ascolto, ti salutiamo, ti diciamo grazie.

Un saluto va dalla carissima Italia Bella, la quale ringrazio e auguro pace e bene di nuovo, carissima Grazie. Questa sera tu hai chiesto la canzone Mamma ed eccola qua, cara Italia Bella, nell'augurarti buon ascolto, un abbraccio e un buon riposo più tardi. Di cuore grazie e ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Allora, con la prossima telefonata salutiamo la nostra carissima Maria Teresa, la quale ha chiamato. La ringrazio per le sue belle parole e grazie anche per la tua donazione che hai fatto alla radio, cara Maria. Di cuore un abbraccio e un sentito grazie, che il buon Dio ti paghi at end of the day. Quindi tu vuoi ascoltare Dio come vorrei, la quale Loretta lo ha pronto per te nell'augurarti buon ascolto. Ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie Maria Teresa.

Bene, allora a questo punto vorrei ringraziare un carissimo amico, sto parlando di Albino Ragnelli, la quale lo ringrazio che ha voluto fare una donazione per la radio di $30. Carissimo Albino, domani li consegno, ti porterò la ricevuta. Questa sera per dirti grazie voglio mandarti la canzone che a te piace sicuro tanto, una rosa, un bacio, tutta per te. Nel dirti grazie ti auguro un buon ascolto, Albino.

Bene, allora vorrei accontentare i nonnini e nonetti di Sant'Ilario, la quale saluto e ringrazio. Loro non chiedono mai canzone, però è Giuseppina quella che ci sprona a salutarli e a chiamarli, augurandomi che sia tra di loro qualche alpino. Ci manda una canzone alpino questa sera. Allora, nonnini e nonetti di Sant'Ilario, ma non solo, ovunque vi trovate, carissimi nonni, un abbraccio, un augurio di ogni bene e un grande grazie per quello che avete fatto e insegnato ai giovani nel cammin di vostra vita. Quindi ecco qua una canzone. Ringrazio anche Giuseppina. Sul cappello, speriamo che sia da voi gradita.

0: what we got? Ci vengono di me.
1: 50
0: bene, allora un salutone va dalla nostra carissima Nicolina, alla quale saluto, ringrazio, ed ecco qua, 50 primavere per te, cara Nicolina, con un salutone di ogni bene, ti saluto, ti ringrazio e buon ascolto, cara.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Grazie di cuore, vedi, devo lasciarti. Ciao, ciao, ciao, bella. Cesa la prossima.
6: Vado un cielo senza mano.
5: Benone, allora un salutone e vada al nostro carissimo Gino che vorrebbe ascoltare Vuoglioncello senza mamma. Eccolo qua, caro Gino, tutto per te, augurandoti un buon ascolto, ti ringrazio, ti saluto. Ciao Gino!

Carissima Antonietta Gagliardi, un salutone. Guarda, Rosa Bella, non sono stato capace da trovarla, però sono sicuro che a te come a me piace Acqua e Sapone, cantata da Michele Rodella.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
3: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
5: Ricordando l'amico Rocco, Le Mondine, buon ascolto.

Il prossimo grazie va da Giovanni e Rosa Panuccio. Di cuore grazie, carissimi amici. Questa sera Giovanni e Rosa vogliono ascoltare Franco Simone che canterà Ritratto. Ed eccolo qua tutto per voi, augurandovi buon ascolto e tante grazie.

Un saluto al carissimo Carmelo, alla quale ti chiedo scusa per prima, senza sapere ho richiuso il telefono. Comunque, grazie che hai richiamato questa sera tu e ascoltare a Rosa Bianca. Caro Carmelo, ti auguro buon ascolto. Grazie e perdonami per il sbaglio di prima. Ciao, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
4: Il prossimo grazie va dall'amico Alfio Gagliano, la quale questa sera vuole ascoltare il tango delle capinere. Augurandoti un buon ascolto, un sentito grazie a te, caro Alfio.

0: ti voglio bene, vecchio barbone.
1: Benone, allora con la prossima telefonata saluto la nostra carissima Teodora. La ringrazio per la buona idea che ci ha da fare l'offerta alla radio. Quindi, cara Teodora, vediamo come si può fare. Magari se la nostra carissima Antonia è in ascolto, potesse lei, che sempre lei prendeva la tua donazione, farlo e portarla alla radio. Quindi, Teodora, ti ringrazio di cuore. Tu vuoi ascoltare una canzone cantata da Musiani? Eccola qua, tutta per te. Loretta ne ha scelto una sperando sia di tuo gradimento. Grazie e buon ascolto.

Un salutone va dalla nostra carissima Colomba. Grazie di cuore, Colomba. Tu questa sera vuoi ascoltare Polvere, ed eccola qua, tutta per te, augurandoti buon ascolto e buon riposo più tardi. Ciao, bella.

Bene, allora stiamo avvicinandoci alla fine del programma. Dobbiamo salutare e ringraziare Giovanni e Pasquale Galarella, la quale questa sera vogliono ascoltare Arrivederci Roma. Carissimi, eccola qua, tutta per voi. Nel dirvi grazie vi auguriamo buon ascolto e buon riposo dopo. Grazie.

Benone, allora con la prossima un sentito grazie, una stretta di mano ed un augurio di pace e bene va da un amico, Franco. Caro Franco, guarda, ho trovato Michele Rendina, ma non ho trovato, aveva un amico, quindi guarda, sperando che sia gradita a te come piace anche a me, un amico sincero, quindi sempre di amici. Avevo un amico, vediamo se la posso trovare un'altra volta, quindi di cuore Franco, grazie, veramente grazie di cuore.

Bene, allora carissimi amici, per dirvi grazie, mando io una canzone a tutti voi ringraziandovi per essere stati così bravi questa sera, ci avete bombardati di telefonate, quindi mando io questa canzone per dirvi grazie a tutti voi.

0: Benone, allora con questa canzone, salutando tutti gli amici nostri, ringraziandovi per le tante telefonate, ma soprattutto per le belle parole. Loretta, Dio, ci siamo sciallati questa sera, veramente siamo divertiti un mondo, sperando di avere accontentati tutti e portato un po' di gioia nelle vostre famiglie. Domani sarò con voi, cercheremo da continuare con la bella musica che voi chiedete, quindi per questa sera di cuore grazie, un saluto, un abbraccio e un augurio di pace e bene e una buona notte. Quindi saluto Loretta, ringraziandola a nome vostro e a nome mio per il bel lavoro che ha combinato. Loretta, un abbraccio, ma a te te lo do lo stesso, comunque sia un abbraccio a nome di tutti, con affetto.
1: Grazie Lorenzo anche per te, per il tuo lavoro, che sei sempre in gamba. Io vi do la buonanotte, a Mandy, buonanotte.
0: Bene, con una stretta di mano un grande Mandy, alla prossima, di cuore grazie, ciao a tutti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Il mangia dischi. Allora, 3356992949, caro Max Dedo,
9: caro Duccio Pasqua,
8: stanno arrivando
9: molti messaggi.
8: Sì, tutti hanno
9: indovinato.
8: Non tutti. Intanto Giacomo, che ha indovinato, però sì, dice una cosa che a me piace, perché c'è, che è curioso questo riff leggendario con questo suono.
9: È vero, molto strano, eh?
8: È vero. Poi c'è Mercurio che ci scrive da Rovigo e dice Bando Neon.
9: Fuochino.
8: Poi Giulio da Milano anche dice Bando Neon. Poi Antonio da Catania dice Harmonium.
9: Molto usato
8: da Piazzolla. Un altro Antonio dice: ma è l'organetto?
9: Non è l'organetto.
8: Anche Niccolò dice: secondo me è un organetto.
9: No.
8: Roberto da Roma, cornamusa.
9: Cornamusa, fantastico. No, direi che non ci siamo.
8: Però avete ovviamente indovinato in tanti, anche se in tanti avete detto organetto. Il tema, diciamo, è stato subito indovinato da tutti. Sentiamo, ci sono anche dei vocali. Chi ha indovinato.
10: Smoke in the water.
8: Sì.
10: Fisarmonica, Marsandro lo Scandiano. Ciao.
8: Bravo Marsandro.
9: Bravissimo.
8: Poi vediamo un po'. No, basta, non ce ne sono altri. E comunque sì, anche Giorgio da Corigliano Rossano ha indovinato che è una fisarmonica, anche Antonio da Cagliari. E c'è chi dice semplicemente Deep Purple. Anche Matteo da Trieste dice che è una fisarmonica. Insomma, sentiamone ancora un altro.
11: Ciao, sono Fabrizio da Nardò. Fisarmonica, Smoke in the Water.
8: Bravissimi.
9: Non abbiamo detto cosa vincono, Duccio.
8: Lo decidiamo dopo. Diciamo tutti i vincitori, perché oggi siete stati bravi in tanti. Anche Federico da Pavia, che addirittura dice con una fisarmonica di Stradella. Non necessariamente.
9: Può essere, sì.
8: Nicola da Perugia, davvero siete stati in tanti. Paolo, che anche lui dice fisarmonica. Un altro ascoltatore cita Made in Japan dei Deep Purple, Gioacchino. Vabbè, insomma, dici di più, vedo.
9: Allora, intanto ringraziamo per l'appunto Danilo Di Paolo Nicola che ha suonato questo tema per noi, e ricordiamo che questa era una fisarmonica cromatica a bottoni, perché c'è pure quella che ha i tasti del pianoforte.
8: Sì.
9: E nella versione moderna ricordiamo che la fisarmonica nasce in Austria nel 1829, poi l'evoluzione dello strumento vede l'Italia in primo piano, per l'appunto, come diceva l'ascoltatore, Stradella, Pavia, sì, e Castelfidardo, ovviamente, sì, Ancona.
8: E infatti lì, insomma, fisarmonica e organetti, esatto, è la patria.
9: E tra l'altro è uno strumento molto versatile, perché puoi suonare di tutto, puoi suonare il tango, puoi suonare il jazz, il folk, qualsiasi genere musicale, e in questo caso sentirla in un tema rock fa strano, ma diventa molto interessante.
8: Ma tu la sai suonare, la fisarmonica?
9: No, ci ho provato varie volte, ma il mantice, insomma,
8: è troppo difficile
9: da gestire.
8: Ci credo. Sì. Vabbè, insomma, grazie a tutti, perché siete stati in tanti a rispondere, bravi. Tutti,
9: bravi tutti,
8: o quasi,
9: sì.
8: In fondo anche chi ha detto organetto ci si è avvicinato.
9: Quindi volevo dirvi che avete vinto un pranzo con Duccio Pasqua dallo chef Ferran Adrià.
8: Però
9: non costa tantissimo,
8: no.
9: 3.000 euro una schiuma di vongole.
8: Ma offre Ludovico, sì, Suppa, no?
9: Ovviamente, certo.
8: Sì, mi risultava. Salutiamo Silvia da Soncino, salutiamo Oleg che ci scrive, e poi anche un altro ascoltatore che dice che una musica può fare, è Paolo, sì, da Ivrea, che ci scrive,
9: sì,
8: è un inno alla gioia e all'intera umanità.
9: Io sono d'accordo.
8: È vero, sono d'accordo. Anch'io. Allora, non ho vinto un weekend a Montreux sul lago di Ginevra, chiede Giacomo.
9: No, peccato.
8: Io vi voglio far ascoltare ancora Bregovic con un brano completamente diverso da quello che abbiamo ascoltato prima. È un duetto, anche qui, come
9: una accoppiata stranissima, no?
8: Come Chaka Khan e Snoop Dogg.
9: Esatto.
8: Qui sono Goran Bregovic e Iggy Pop che cantano questa In the Dead Car, e le melodie, le atmosfere sono quelle,
9: sì,
8: però poi arriva la voce di Iggy Pop e ci
9: cambia,
8: porta
9: tutto,
8: da tutt'altra parte.
9: Sì.
8: La conoscevi questa,
9: sì,
8: canzone? Non è bellissima?
9: Molto.
8: Va bene, lasciamolo decidere anche a chi ci ascolta. Io la amo moltissimo, pur non essendo poi un fan a tutto tondo della balcanica, ma sentite qua.
12: Is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you.

0: Ma che bella questa In the Death Car,
1: molto psichedelica.
0: Come ricorda giustamente Federica Forni, è la colonna sonora di Arizona Dream.
1: Ah, vedi Federica quante cose.
0: Ma cosa succede?
1: Cos'è?
0: Ma
1: questa è una delle tante versioni della Sullo Dance.
0: Ma composte da chi?
1: Da me, medesimo. Però non c'è Marcella che balla, quindi.
0: Ma eravate tu e Bregovic?
1: Esattamente.
0: Ok, va bene. Questo era un frammento di Sullo Dance, che poi domani torna Marcella, magari tornerà anche la Sullo Dance ancora una volta. Salutiamo Gino, italo-australiano, che ci ascolta dalla Tunisia. E dice una cosa bellissima. In questo mondo tribolato da tanto fracasso e varie discordie, nell'equazione credo sia giusto che subentri un momento del giorno, tanto per calmare le acque.
1: Bellissimo.
0: Ed ecco per miracolo apparire puntuale all'orizzonte marino il mangiadischi.
1: Wow, che bello. Questo che dobbiamo bello. Registrarlo, Duccio.
0: Ce lo stampiamo.
1: Sì, ce lo stampiamo.
0: Registrarlo nel senso che
1: mandarlo all'inizio della trasmissione.
0: Ah, come sigla.
1: Sì.
0: Lo facciamo diventare la sigla.
1: Sì.
0: Va bene, mi piace. Hai sempre delle idee molto originali. Dedo, ti ringrazio per questo.
1: Prego.
0: Ma no, figurati. Adesso ricordiamo ancora una volta il nostro numero, ovviamente 335-699-2949. C'è ancora chi prova a indovinare lo strumento. Ivana dice Smoke on the Water con fisarmonica.
1: Bravi, Ivana.
0: bravi tutti. Ci credo che ami molto questo pezzo, ci dice Maria. Si può non amarlo?
1: Non lo so.
0: Molto passionale, sembra un califano dei Balcani, dice Nicola da Perugia. È vero.
1: Sembra anche un po' Leonard Cohen.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo. Anche un po' Tom Waits, se vogliamo. No?
0: Un po' sì,
1: un po'
0: siamo
1: sì,
0: in quei
1: sì,
0: mondi
1: sì.
0: Là. Questa è perfetta per il tango, dice Yvonne, che non ci scriveva da un po'. Siamo contenti di ritrovarla da Nerviano, vicino a Parabiago. Ti ricordi
1: certo,
0: che c'era
1: certo.
0: Uno scambio di messaggi tra Yvonne e Michele. Poi anche Fabio dice, bellissimo brano dalla colonna sonora di Arizona Dream, che poi è una cover di un brano francese, è vero. E la parte del trombone di questo Bregovic è pazzesca, è un tango reggae, dice Marzandro.
1: Sì, molto bello.
0: Molto bello, molto bello. Giustamente Emanuele, a proposito della fisarmonica, dice che è un po' l'organo per chi non poteva permettersi l'organo.
1: È vero.
0: Sei d'accordo con questa?
1: È proprio così.
0: È molto così. Vabbè, insomma, grazie a tutti per essere sempre molto partecipi e per giocare con le rubriche di Dedo e con tutto quello che raccontiamo. Proposte come sempre, Luca da Torino, visto che sono 45 anni dalla scomparsa di Bob Marley e Rino Gaetano, propone di mettere insieme una puntata su loro due. Secondo te potrebbe funzionare?
1: Secondo me sì. Lui amava il reggae, per cui insomma, no?
0: Lui Rino, sì, è vero, Rino, è vero.
1: Ci starebbe molto bene.
0: E poi ci segnala anche tre dischi folk di Orietta Berti, molto interessanti, che dice abbracciano il folk di tutte le regioni italiane, dischi degli anni 70. Ce li andremo ad ascoltare accuratamente.
1: Sì.
0: Una novità della nostra playlist, lei è Lola Young, un'artista che ci piace e abbiamo ascoltato spesso. Questo è un brano intitolato From Down Here e la riascoltiamo volentieri perché è un talento particolare e originale. Lola Young.

0: Beh, Lola Young è brava.
1: Beh, di Lola Young ha una bellissima voce, Duccio.
0: Vero.
1: Però bisognerebbe sentirla dal vivo.
0: Beh, no, è forte pure dal vivo.
1: Sei
0: sì.
1: andato tu a sentirla?
0: No, ho visto dei video.
1: Dei video.
0: Non ho ancora avuto il piacere.
1: Allora dobbiamo andarci, Duccio.
0: Andiamo. A proposito, so che nel weekend ci sono stati dei concerti pazzeschi, per esempio dei Foo Fighters a Milano.
1: A te piacciono tantissimo.
0: A me piacciono moltissimo. Addirittura Dave Grohl ha suonato il B-side di un singolo di Nirvana, cosa rarissima, perché non mischia mai il mondo Nirvana, o quasi mai, con quello Foo Fighters. Matteo, che oggi è molto ricco di proposte e di idee, propone di dedicare una puntata al prog italiano, al momento magico del prog italiano, con il Banco, le Orme, la premiata Forneria Marconi. Potremmo farlo.
1: Ce ne sono tanti in Italia.
0: E ci dice che proprio ieri sera ha imbracciato la sua fedele compagna di sempre, una Ibanez di 49 anni fa.
1: Che bello!
0: E con
1: Facciala vedere, mandaci una foto.
0: Poi. Sì, e con degli amici sulla spiaggia di Orsera, lì insomma vicino Trieste, dove vive, ha suonato Amico di ieri e Impressioni di settembre. Dice: all'improvviso siamo stati catapultati in un mondo
1: Quante
0: magico.
1: Quante gocce di rugiada!
0: Bravo, bravo Dedo, bravo, veramente che meraviglia. 3356992949, la voce di Lola Young è un regalo alle orecchie, dice Rodrigo dal Brasile. Vero, verissimo.
1: Sì.
0: E adesso noi, a proposito di regali e di grandi interpretazioni, ci andiamo a riascoltare la voce splendida di Charles Bradley, che è un artista che è scomparso purtroppo da qualche anno e che è arrivato alla popolarità in tarda età, quando aveva più di 50 anni, e in questo caso reinterpreta una canzone che originariamente era stata lanciata dalla splendida voce di Ozzy Osbourne, splendida a modo suo, no? Quella voce acida, sì. E quindi lui l'ha portata in un altro mondo, dal mondo rock di Ozzy a questo mondo soul di Charles Bradley. Questa è Changes, sentite che bella. Hey!

0: Nel 1972 sì, usciva il quarto album dei Black Sabbath, Black Sabbath volume 4.
1: Anno stupendo, tra l'altro.
0: È vero, anno sì, stupendo. Usciva anche Max Dedo nel 1972 e c'era dentro questa Changes cantata dalla voce pazzesca di Ozzy Osbourne. E poi a un certo punto, circa 50 anni dopo, nel 2013, Charles Bradley la riprende e la porta da tutt'altra parte.
1: Mi piace molto quando dice true.
0: True. Sì. Evidentemente dalle sue parti si diceva così. Era della Florida. Non so, bisogna andare a verificare.
1: A verificare questo true così.
0: Sì, questo true. Gran pezzo questo, dice Marzandro. Poi nel frattempo invece Nicola ci racconta che è andato a vedere Sting a Umbria Jazz e ha dimostrato ancora una volta il grande maestro musicista che è da ormai più di 40 anni, grande bassista e una chitarra che canta.
1: Certo.
0: Vero?
1: Sting, insomma.
0: Sì. Giacomo ha questo vinile dei Black Sabbath dove c'era Changes perché lo comprarono i suoi genitori nel 72, lui è nato nel 73, quindi non poteva di fatto, e questa versione è molto soul, vero, verissimo. E poi ancora Matteo ci manda la foto di una bellissima Stratocaster bianca.
1: Una Stratocaster è sempre una bella chitarra.
0: Ci sta sempre bene, sì. No? E Niccolò ci dice dei Genesis, che ha trovato in Sapper's Radio delle influenze beatlesiane. Ma dove non stanno le influenze beatlesiane?
1: Ovunque.
0: Tu ce l'hai delle influenze beatlesiane?
1: Ma probabilmente sì.
0: Simone da Lari, in provincia di Pisa, dice: oltre al saltarello volete ballare anche la pizzica? Ma per ora magari oggi ci fermiamo.
1: La pizzica salentina magari è un'altra puntata.
0: Un'altra puntata. E quanti tipi di fisarmonica esistono? Dice:
1: vari tipi.
0: Ce ne saranno tantissimi, sì, tante varianti.
1: Varianti.
0: Dovremmo invitare, richiamare Danilo Di Paolo Nicola per chiedergli.
1: Per fare una puntata sulle fisarmoniche.
0: Esatto. Senti, conosci Wynton Marsalis?
1: Così, è un trombettista promettente.
0: Un trombettista straordinario, sì, davvero, trombettista di New Orleans. E qualche giorno fa Andrea da Forlì, chissà se oggi è all'ascolto, speriamo di sì, ha proposto di riascoltare la sua versione di Caravan, che
1: molto bella.
0: È ovviamente un capolavoro di Duke Ellington.
1: Certo.
0: E direi che ce l'ascoltiamo, dura 8 minuti abbondanti, magari non tutta, però intanto godiamoci un po' della sua Caravan.

0: Una bellissima versione di Caravan di Wynton Marsalis, molto apprezzata da Saverio, che cita anche gli altri musicisti di questa formazione, con Jeff Watts alla batteria, Robert Leslie Hurst al basso, Marcus Roberts al piano e ovviamente Wynton Marsalis alla tromba. Bellissima, bellissima. Salutiamo tutti voi che ci avete scritto, anche Emanuele da Milano che ci suggerisce cose da ascoltare in tema di musica folk da ballo. Io ringrazio Ludovico Suppa in regia, Emanuele Di Cavio in console, Federica Forni in redazione, tutti gli ascoltatori e Max Dedo.
1: E Duccio Pasqua.
0: E noi ci sentiamo domani alle 13.30 con Marcella Sullo, senza Max Dedo.
1: Senza Max Dedo. E dopo domani anche con Max Dedo.
0: Anche con Max Dedo e senza Marcella Sullo. Marcella, ma non sarete la stessa persona?
1: Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Chi lo sa? Vi lasciamo con Wynton Marsalis. A domani, sempre al Mangiadischi. Ciao.
1: Ciao.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. In Francia è arrivata la sentenza di appello per Marine Le Pen. In diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano. De Stefano? Abbiamo un problema nel collegamento? Pronto? Non abbiamo De Stefano, andiamo avanti con le altre notizie. Il vertice NATO ad Ankara. L'industria di tutte le nazioni qui rappresentate deve essere pronta ad assumersi maggiori rischi. La domanda c'è, voi lo sapete, così il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Il presidente degli Stati Uniti Trump, arrivato in tarda mattinata, ha affermato poco fa di essere deluso dalla NATO. Abbiamo investito nell'alleanza, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna, ha detto, hanno rifiutato di farlo sull'Iran. Trump ha poi aggiunto di essere in Turchia per l'amico Erdogan, che ha definito un grande leader, e nel pomeriggio è attesa la premier Giorgia Meloni. Due arresti in Ucraina per l'omicidio di Anastasia Brezkovka, la donna sospettata di aver attentato con un ordigno a Monte Carlo alla vita dell'oligarca russo Ermolaev nei giorni scorsi. Secondo i media ucraini, uno dei fermati è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. Allora, siamo ora in grado di collegarci con la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano, sulla sentenza di appello per Marine Le Pen. Stefano, a te.
4: Sì, buonasera. Intanto questa sera qui in diretta TV scopriremo se Marine Le Pen annuncerà se ha deciso o meno di candidarsi per la quarta volta nella corsa all'Eliseo. La Corte d'Appello poco fa le ha confermato 3 anni di carcere con l'incondizionale, di cui uno dovrà portare il braccialetto elettronico, come lei ha dichiarato, le impedirebbe di prendere parte alla campagna. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in parte è già stata scontata, perché dal 31 marzo del 2025, giorno della sentenza di primo grado, a oggi è trascorso 1 anno e 1 mese circa, mentre mancano 285 giorni al primo turno delle presidenziali, che è stato fissato il 18 aprile prossimo. La leader di RN potrebbe comunque decidere di candidarsi, ma come dicevo, lei stessa ha più volte detto che non potrebbe affrontare la campagna indossando il dispositivo elettronico. Questa sera scopriremo

0: Anche oggi migliaia di persone in corteo, nonostante le temperature torride, sono dirette verso la moschea di Jamkaramakom, dove ieri è arrivata la salma, giovedì la sepoltura nel luogo natale di Khamenei Mashhad. Dovrebbero ripartire in Pakistan il 14 e 15 luglio le trattative tra Stati Uniti e Iran. Una petroliera intanto è stata colpita da proiettili di provenienza sconosciuta al largo delle coste di Oman, vicino allo stretto di Hormuz. In Italia ora con la cronaca, tragedia a Santa Teresa di Gallura in provincia di Sassari, un bimbo di 9 anni in vacanza con la famiglia in un resort della zona è morto all'improvviso mentre si trovava su una spiaggia, avrebbe accusato un malore. È accusato di strage, associazione mafiosa Walter Lavitola, l'imprenditore giornalista ed ex editore ritenuto dalla procura di Roma il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia quando un'auto esplose davanti alla sua abitazione. Lavitola, quanto emerge dalle indagini, un mese prima dell'attentato avrebbe compiuto personalmente un sopralluogo nei pressi della casa del conduttore di Report insieme al cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, considerato l'intermediario fra l'imprenditore e gli esecutori materiali arrestati nei giorni scorsi. Incredulo e sorpreso Ranucci, ci conosciamo dal 2019, è un amico, ha detto il giornalista, sono sicuro che non mi avrebbe mai fatto del male, ha concluso ribadendo il massimo rispetto del lavoro dei magistrati e dei carabinieri. E ora il tennis, Wimbledon nei quarti di finale, Sinner in campo contro il tedesco Struff, in palio un posto in semifinale, il numero uno del mondo e campione in carica è in vantaggio per un set mentre è in corso il secondo set. È tutto, la linea all'estate in onda, prossimo GR alle 16.
1: L'estate in onda.
2: Buon pomeriggio, oggi 7 luglio, qui il sole a Roma splende alto, come spero immagino nel resto d'Italia, e io sono qui in bellissima compagnia, Vale.
3: Qui all'estate in onda su Radio 1, siamo sempre insieme, sempre in coppia, e oggi parliamo di sport, ma non solo di sport d'acqua.
2: Beh, no, anche perché noi non vogliamo fare discriminazioni e parleremo anche di sport di terra, ma anche di sport d'aria. E pensate, cari ascoltatori, che la domanda del giorno è proprio relativa a questo, ovvero sei team sport d'acqua, di terra o d'aria? Fatecelo sapere al numero della diretta. Prendete carta e penna perché il numero è
3: 335-699-2949. Potete mandarci anche i vocali e io voglio chiedere a te, tu che team sei?
2: Guarda,
3: che sport fai?
2: Prova a indovinare, secondo te sono più tipa da sport d'acqua, sport di terra, sport d'aria? Uno può escluderlo sin da subito perché...
3: Sì, io escluderei aria.
2: Beh, non ho proprio la faccia di una che si lancia col paracadute, sono un po' fifona, vabbè, te lo dico subito, terra e acqua, dipende.
3: Terra
2: con questo
3: acqua.
2: Caldo un po' di nuoto,
3: mare e monti.
2: Mare e monti, esatto. E tu, Vale?
3: Allora, io no, storicamente sono sport di terra e ultimamente ho iniziato un nuovo sport.
2: Vai, divano?
3: No. Tiro con l'arco.
2: Che figata, davvero.
3: Sì, sì, mi piace tantissimo.
2: Quando hai iniziato?
3: Ho iniziato a fine ottobre, quindi sono alcuni mesi e mi piace tanto, tanto, tanto. Mi rilassa, mi concentra.
2: Si fatica?
3: Sì, in teoria sì, cioè è uno sport statico effettivamente, però comunque c'è la trazione, devi utilizzare i muscoli, devi stare, no, fermo, sempre bilanciato.
2: E poi immagino ci
3: tanta
2: sia
3: precisione,
2: no? Che poi è quello che poi ti fa fare sport e ti prepara da un punto di vista atletico. Comunque, brava, complimenti.
3: Grazie,
2: non
3: grazie mille.
2: Di te. Eppure la 17ª puntata insieme non me l'avevi ancora detto.
3: Lo scopriamo vivendo tutte queste cose. E allora, ora, insomma, in attesa, diciamo, dei messaggi, sei team sport d'acqua, di terra o di aria, ascoltiamo insieme Laura Pausini, Immensamente, su Radio 1.

0: direttamente all'Estate in Onda insieme a Marzia. Oggi abbiamo un illustre personaggio che è Team Sport di Terra.
1: Chiediamoglielo perché magari ci può sorprendere.
0: Ah, dici che no?
1: Chi lo sa, qui le sorprese all'Estate in Onda
0: è vero.
1: Inaspettate.
0: E allora chiediamolo subito a chi ha deciso di fare una maratona insieme a noi, la farà per tutta l'ora. Lui è Andrea Grusti. Ciao Andrea.
2: Sì, ciao a tutti. Io la maratona però la faccio
0: di marcia,
2: quindi sicuramente non è un sport d'aria perché non posso tecnicamente sollevarmi da terra e sicuramente non di acqua, quindi sono team terra.
1: Anche perché tu
0: però vola, nel senso che marciando vola perché va veloce.
1: E d'altronde parliamo insomma di un'eccellenza dello sport. Hai fatto i giochi olimpici di Tokyo, hai partecipato ai campionati mondiali, a quelli europei, sei medaglia d'argento nella maratona di marcia mondiale di Brasile del 2026, corretto?
0: Qualche mese fa proprio,
1: quindi insomma voglio dire, è che marciatore.
2: Sì, mi difendo, diciamo, dai. Quest'anno sta andando particolarmente anche bene.
0: Senti, tu sei un atleta delle Fiamme Gialle, della nazionale italiana, lo abbiamo detto, olimpionico, tante medaglie per te, tanti successi, ma come ti è venuto in mente di marciare? Com'è nata questa cosa?
2: Considerando che io ho iniziato con la velocità, sono passato, diciamo, dalla disciplina più corta a quella più lunga in un attimo. Non lo so, per curiosità, una cosa che mi ha attratto per curiosità e ho iniziato a praticarla vincendo, diciamo, ho continuato seguendo questo flusso che mi ha portato a quei miei risultati.
1: Anche perché Andrea, no, tutti quanti quando siamo più piccoli, più giovani, quando ci approcciamo allo sport siamo abituati a scegliere tra gli sport un po' più conosciuti, basket, nuoto, corsa. Ma te chi ti ha introdotto alla marcia? Magari hai visto una competizione, qualcuno che seguivi, un parente?
2: No, ti posso dire, assolutamente tutto è nato molto spontaneo. Io, come hai detto, iniziamo col basket. Io ho iniziato fino a 12 anni col basket e ho iniziato a giocare fino a quando ero piccolino. Poi, vedendo le Olimpiadi in TV, ho iniziato la velocità. Quindi sono andato a allenarmi a fare atletica facendo velocità. Vedendo un ragazzo, perché era l'unico ragazzo poi di Sassari, che io sono di Sassari, che marciava dentro lo stadio, mi ha incuriosito quello che stava facendo questo ragazzo, quindi ho iniziato parallelamente a fare velocità e marcia.
0: Cioè prima correvi, poi tiravi un po' il freno, cioè freno a mano.
2: Sì, un giorno facevo una gara di marcia, una gara di velocità, marcia, velocità, alla fine ho proseguito su un'unica strada a 14 anni.
0: E ovviamente stiamo parlando di lunghe distanze, nel senso che ci sono più possibilità di fare la marcia, quindi c'è la maratona, la mezza maratona, eccetera, e tu invece sei un po' più specializzato sulle lunghe, giusto?
2: Sì, io comunque ho iniziato proprio con un obiettivo, il mio obiettivo da quando ero ragazzino era fare la 50 km di marcia, quello che poi ho realizzato soprattutto a Tokyo, nelle Olimpiadi, ho fatto la 50 km. Disciplina che poi, diciamo, distanza che poi è stata tolta, e adesso dall'anno scorso è subentrata, diciamo, la maratona e mezza maratona di marcia, che è la ex 20 km.
0: Ma che emozione hai provato? Perché ci hai raccontato, insomma, di questo sogno da bambino, no? Di voler fare le Olimpiadi. Ci sei arrivato tu a Tokyo, hai vestito la maglia azzurra in più occasioni, ma soprattutto nelle Olimpiadi, ai Giochi di Tokyo. E che cosa hai provato?
2: Ho realizzato un sogno da quando ero ragazzino. Alla fine, quando ho iniziato, correvo, diciamo, mia nonna stessa mi diceva: corre che nonna ti porta alle Olimpiadi.
1: Ah, perché poi stava profetica la nonna.
2: Sì, però.
0: Poi lei corre, la nonna?
2: Sì, ha 86 anni e ancora fa le 10 km di corsa.
1: Allora c'è una componente genetica qui, però, non l'abbiamo detto.
0: La nonna, la mamma, cioè, corrono tantissimi, in famiglia marciano, corrono, insomma.
2: Ormai diciamo è in famiglia.
0: Si tramanda questa tradizione.
2: In famiglia, sì.
1: Senti, ma una curiosità, no? Perché così di primo acchito si tenderebbe a pensare che la corsa sia estremamente più faticosa della marcia, no? Io da profana, guardandoti da fuori, dico magari con la marcia si fa un po' meno fatica. In realtà immagino proprio che non sia così, perché
0: sono tanti chilometri.
1: Sono tanti chilometri. Che differenza hai riscontrato un po' tra le due discipline?
2: Beh, diciamo che tecnicamente non dovrebbe essere più facile marciare, ma perché proprio c'è una componente tecnica da rispettare.
1: Mentre, ecco, diciamo ai nostri ascoltatori, esatto, che magari non lo sanno,
2: cioè comunque il nostro ginocchio deve essere completamente rigido quando attacca il passo avanti, quindi gamba completamente distesa. Quello che è la differenza, che con la corsa tu ammortizzi col ginocchio, mentre noi ammortizziamo con l'anca, questo movimento qua. In più non ci può stare la fase di volo, cosa che nella corsa c'è, quindi noi in realtà non possiamo mai staccare un piede dal terreno, quindi un piede deve stare sempre a contatto col suolo.
1: Ah, qui altrimenti chiaramente viene invalidata,
2: esatto,
1: la gara.
2: Questo un perché non posso essere degli sport di aria.
0: Esatto, non è sport d'aria.
2: Non è sport d'aria perché non posso.
0: Non può volare. No,
2: mi squalificano.
1: Per te la domanda del giorno era abbastanza facile. Vediamo ad esempio perché abbiamo un ascoltatore che ci scrive: buon pomeriggio, Franco da Como, io sono team divano. Beh, lui in questo caso non ha risposto perché
2: Grande.
1: Ci ha detto né terra né aria né acqua, lui è team divano.
0: E qui ci chiedono, sempre per te Andrea, allora quante ore di allenamento fai a settimana? Roberto ci sta scrivendo.
2: Beh, siamo intorno alle 12-13 ore settimanali più o meno.
0: E quanti chilometri? Annuali anche magari o mensili, una media?
2: Annuali ti dico
0: più o meno,
2: registrato intorno ai 5.000 km annuali, stiamo parlando adesso, sto in media sui 140 settimanali.
0: Beh, 140 km a settimana.
2: Però sono in preparazione per gli europei in questo momento.
1: Certo, cioè, perché un po' ammutolito per un
0: sì, secondo. Sì, siamo un attimo rimaste così, cioè, perché effettivamente insomma stiamo parlando di una fatica importante, un impegno importante, gravoso, che poi ovviamente in questo caso dà anche delle bellissime soddisfazioni.
2: Assolutamente.
0: E tra pochissimo parliamo anche degli europei di Birmingham, che sono alle porte, ci saranno ad agosto, e tu sei insomma in qualche modo ti stai preparando anche per quelle.
1: Assolutamente, ne parliamo dopo. Nel frattempo Eye of the Tiger. Girl.

0: E ancora qui con noi all'estate in onda Andrea Agrusti, un campione insomma che ha portato fieramente in alto il tricolore nel mondo. Lui è campione di marcia, ha pensato un po' e ci ha raccontato che ha realizzato anche il suo sogno di gareggiare nei 50 km di marcia ai giochi di Tokyo olimpionici del 2020. Quindi insomma, grazie per essere qui con noi. Con te parleremo anche dei tuoi prossimi obiettivi, perché alle porte ci sono i mondiali, ci sono appunto
1: gli europei di Birmingham. Sì. Senti, una domanda al volissimo, ma perché ti chiami Er Pavone?
2: Questo perché in realtà non è...
0: Perché le diciamo, piume?
2: Non ci sono più.
1: Perché voli, no? Perché
2: non ci sono piume nascoste, non volo, non posso volare. Perché in realtà provengo da una società di Sassari che si chiamava I Guerrieri del Pavone.
1: Ok.
2: E quando mi sono trasferito nel 2014 qui a Roma, sì, diciamo il nome non è un nome diciamo comune per una società atletica leggera, quindi...
1: Certo.
2: La gente mi chiedeva perché...
1: De Roma.
2: Sì, questo l'ho aggiunto io.
0: In onore a Roma.
2: Pavone, sì. Mi hanno soprannominato così.
0: Che tu sei il Pavone. Pavone porta anche fortuna. Io sapevo di sì.
1: Dopo guardiamo questa cosa.
0: E dopo lo verifichiamo. No?
1: Quindi sì, bisogna indagare. Nel frattempo, marciando, insieme ad Andrea Agrusti è arrivato un altro marciatore, anche lui un azzurro, tra l'altro recordman, perché è record del mondo nei 5.000 metri di marcia indoor, record europeo nella mezza maratona. Lui è Francesco Fortunato. Francesco, ciao, benvenuto.
0: Fortunato e bravo anche, direi. Bravissimo. Ciao,
3: ciao Valentina.
0: Francesco.
3: Ciao Valentina.
1: Ciao Marzia.
3: E ciao Pavone soprattutto, che è il mio caro amico. Er Pavone.
1: Tu dove sei, Francesco? Dove sei ubicato?
3: Sono a Livigno a 1830 metri circa di altitudine, al fresco. Voi immagino siete a Roma.
1: Al fresco anche noi, in studio.
3: Vabbè, in studio con l'aria condizionata.
1: Sì, infatti ci difendiamo così. Senti, anche tu ti stai preparando per gli europei di Birmingham come Andrea?
3: Sì, esatto, sono qui in preparazione in montagna appunto per scappare un po' dal caldo e in realtà farò tutta una tirata fino agli europei. Non torno più dalla mia base che è Roma, proprio per insomma sfruttare al massimo la preparazione e cercare di arrivare il meglio possibile all'appuntamento.
0: Senti Francesco, dato che appunto ti sei salutato in modo molto caloroso, no? Con Er Pavone, allora io ti chiedo, dato che alle porte per voi c'è una competizione che vi vede entrambi partecipi, vi voglio un po' provocare chiedendovi qual è la rivalità più accesa quando vi allenate sotto il sole estivo, insomma tra voi due c'è
1: Pineta,
0: un po' di rivalità, un po' di
1: poi.
0: Competizione.
2: Vai
0: Francesco.
3: Specifichiamo per gli ascoltatori che a Birmingham non faremo la stessa gara, perché io partirò nella mezza maratona mentre Er Pavone nella gara lunga che è la maratona, quindi partiamo da questo presupposto. Quindi in questo momento io non lo sento come avversario, penso neanche lui, perché chiaramente non saremo, o meglio a Birmingham in particolare saremo sulla linea di partenza insieme, perché il programma orario prevede una partenza tutti insieme, solo che poi io mi fermerò
1: prima,
3: 21 un po' prima. Chilometri prima di lui, spero molto prima.
2: Io spero e... così tanto prima, però.
1: Puoi quindi, fare insomma, da lepre? Ti fa da lepre, Andrea?
3: Potrebbe essere molto rischioso starmi vicino.
2: Ma
0: vi date anche dei consigli, no, per la preparazione, comunque, che prescindendo poi dal fatto che non gareggiate proprio fisicamente in sé, però vi date dei consigli, non so.
2: Sì, comunque
3: solo
2: poi...
3: se non facciamo la stessa gara, se no non do consigli a nessuno.
2: Questo confermo.
0: Allora Francesco, dicevi? Allora confermi, quindi
2: confermo,
0: un po' i trucchi per sé.
2: No, F sì, sotto questo aspetto non lo freghi. Non lo freghi. Diciamo adesso che comunque a parte tutto c'è una bella amicizia tra me e F, e siamo cresciuti insieme qui al centro di Castel Porziano, però abbiamo avuto anche modo di allenarci insieme e ho cercato di rubargli un po' qualche skill della sua parte veloce, che la mia un po' pecca, però poi a parte quest'altro ci consultiamo, allenamenti, gare, strategie,
0: perché poi c'è anche un'amicizia,
2: sì, comunque di base c'è un'amicizia,
1: sì, è un bel team. Ma ecco, visto che Marzia vi ha provocato, ma non siete caduti nel tranello, perché ovviamente siete competitor ma non troppo, perché avete due gare diverse, una è lunga, una è un po' più lunga, una è un po' più corta. Allora, se poteste rubare l'uno dell'altro una caratteristica magari fisica o mentale, no? Quale rubereste? Andrea, inizi tu.
2: Io li ruberei le qualità che velocità, tra virgolette, di velocità, che a me obiettivamente mancano, cosa che lui invece veramente, diciamo, posso dire innata, anche se poi ovviamente le alleni, però.
1: Sì. Francesco, invece Francesco?
3: Io sicuramente la pazienza, il temperamento calmo del pavone, che comunque in una gara lunga è determinante, a me onestamente manca parecchio. Io poi soprattutto temo sempre molto la distanza lunga, e quindi questo è proprio al contrario quello che manca a Pavone, o io è quello che manca a me a lui, quindi in questo senso ci completeremmo come atleti. Io proprio odio le lunghe distanze, quindi invece lui
1: un 2-in-1
3: trova a suo agio. Sì.
1: Senti Francesco, allora Andrea è sardo, ce l'ha spoilerato poco fa, tu invece sei pugliese, che tra l'altro è una terra ricchissima di talenti per quanto riguarda la marcia, ricordiamo i campioni olimpici Antonella Palmisano, Massimo Stano, che gareggiano tra l'altro anche loro a Birmingham ad agosto. Ma si può quindi dire che l'Italia soprattutto in questo momento è molto forte nella marcia?
3: Assolutamente sì, partiamo sicuramente con delle carte validissime, e aggiungo in questo caso ci siamo anche equamente distribuiti per veramente puntare a portare a casa un bottino come nazionale molto molto buono, perché appunto io farò la mezza, Massimo Stano sta sulla maratona, c'è appunto Andrea, Antonella farà la mezza, abbiamo un'altra ragazza molto forte sulla maratona, insomma ci siamo equamente distribuiti per contrastare i battaglioni stranieri.
1: Soprattutto spagnoli, tra l'altro. Aggiungo.
3: Soprattutto spagnoli sicuramente. I miei avversari principali saranno spagnoli.
0: Senti Francesco, un'ultima curiosità, ma cosa farai il giorno dopo la fine degli europei? So che quest'estate, insomma, non sarà solo sport per te.
3: Il giorno dopo sicuramente non mi allenerò.
0: È un po' di meritato riposo.
3: Una delle poche certezze che ho nella vita.
1: E un po' dopo, è un po' dopo il giorno dopo?
0: E dopo domani?
3: Il giorno dopo io avrò il matrimonio che incombe, il mio matrimonio tra 3 settimane dopo la gara, quindi...
0: E noi qua volevamo arrivare, auguri! Vedi che alla fine nel tranello sei cascato di farti dire qualcosa.
3: Sono cascato come tanti uomini, è arrivato il mio turno. Quindi.
0: No, intendevo dire nel tranello mio di farti dire qualcosa un po' così qui all'estate in onda. Invece tanti
3: nel
0: auguri.
3: Di sposarmi, perché è un tranello.
0: Ah sì, e beh, lo chiedete voi comunque, insomma, l'hai fatto il 76 auto?
3: Io ho fatto anche una compagna proposta plateale.
1: Sì, ha una compagna splendida, raccontaci un po' la proposta, già che ci sei.
3: Praticamente, siccome la mia ragazza è una fan sfegatata del mondo Disney, siamo andati a un evento Disney a Roma, e diciamo che in questa sala immersiva con le proiezioni dietro di tutti i classici Disney, la musica, le bolle che scendevano, mi sono inginocchiato come ogni uomo che si rispetti.
1: Fantastico. E lei ha detto?
0: Beh, immagino lei, sì.
3: Allora, io non ho detto niente veramente, cioè ho fatto, però in quel momento ero molto emozionato, non sono riuscito a pronunciare alcuna parola, però diciamo che il gesto
0: la cesta era abbastanza inequivocabile, dai, l'ha capito.
3: Fuori l'anello, io effettivamente non ho detto niente, lui mi diceva ma sei pazzo, ma non stava a non ci credeva. Fantastico. Però in concreto non è stata fatta una proposta verbale, ma solo
1: paraverbale, ma va bene uguale, l'ha capito lo stesso, quindi è andata a buon fine, sì. Insomma. Allora, ringraziamo di essere stato con noi con una marcia nuziale, Francesco Fortunato, e quindi tanti auguri, e poi seguiremo anche questo matrimonio, poi insomma magari veniamo,
0: ce lo verrai a raccontare, sì, insieme alla tua dolce metà che salutiamo, come si chiama?
3: Volentieri, Francesco. Come me.
1: Ah, Francesco e Francesco,
0: non ci possiamo sbagliare.
3: Esatto.
1: Fantastico. E ringraziamo Francesco Fortunato, olimpionico della marcia, e a brevissimo impegnato anche agli europei di Birmingham. Ciao Francesco, grazie.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona giornata, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Tu Andrea rimani qui, che rimani con noi invece.
1: Andrea resta con noi, continuiamo a parlare di sport, di acqua, di terra e di aria, ma ora Runaway Girl e poi Onda Verde su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15:31, aggiornamenti sul traffico e viabilità. Partiamo dall'autodiramazione Gallarate-Gattico, tratto chiuso a causa di una perdita di carico tra allacciamento auto e Besnate. Siamo in direzione dell'autostrada A26. Andiamo poi in A4, code per 10 km, un incidente tra allacciamento A22 e Verona Est verso Venezia. Sempre in A4 e sempre verso Venezia, code a tratti tra Cessalto e San Donà. Andiamo poi in A10, Genova-Ventimiglia, un incidente da segnalare allo svincolo di Borghetto Santo Spirito verso Genova e per questo troviamo code a tratti tra Albenga e Borghetto. Ci spostiamo in A24, anche qui un incidente tra Serge e Colledara verso Teramo sul grande raccordo anulare, invece un invito alla prudenza, è stata chiusa una corsia, un veicolo in panne, siamo all'altezza dello svincolo via del mare, via Ostiense, in direzione Appia. Ci spostiamo in A2 e qui segnaliamo un incidente tra Tarsia Sud e lo svincolo di Spezzano Terme in direzione allacciamento di Fisciano. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Team sport d'acqua, di terra o di aria? Questa è la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1. Insieme a me c'è Marzia e poi c'è anche un marciatore, quindi
3: eccellenza.
2: Un team sport di terra per eccellenza,
3: Andrea Grussi.
4: Assolutamente sport terra,
2: perché abbiamo capito che nonostante il suo nickname, il suo soprannome sia Air Pavone, quindi abbia le piume, abbia le ali, non può volare.
4: Non posso volare, mi squalificano.
3: Perché se no lo squalificano, ce l'ha raccontato prima in maniera molto dettagliata. E oltretutto sport di terra a preferire lo sport di terra è anche Andrea da Ferrara, un nostro ascoltatore che ci spiega: nello specifico preferisco terra rossa per tutta la vita, sarà una località, quindi noi ti ringraziamo intanto per aver
2: Ferra rossa, forse il tennis.
3: Tennis, no vabbè, non ci credo, pensavo fosse una località. Ragazzi, comunque siete molto intuitivi, sarà che io non gioco a tennis?
2: Sicuramente, non è stato mai venuto così.
3: Se no Saxa Rubra ci suggerisce il nostro magnifico regista Ludovico Suppa, che salutiamo.
2: Abbiamo gli aiuti da casa noi e Marzia qui.
3: Sì, vabbè, io proprio non c'era arrivata, che vi devo dire?
2: Ci può stare. Senti Andrea, tu in tutto ciò, prima l'abbiamo un po' spoilerato, avete come competitor diciamo tantissimi campioni, insomma eccellenze nel mondo dello sport mondiali di altre nazionalità, ma tu sei molto legato alla Spagna, giusto?
4: Sì, assolutamente, ci alleniamo, comunque condividiamo raduni, allenamenti insieme. Una di queste che è molto mia amica è Maria Perez, campionessa olimpica agli ultimi giochi olimpici di Parigi.
2: Ti vedo sempre nelle storie, tu Antonella Palmisano, vi taggate, esatto. Tu vai a casa di Maria viene a casa tua,
4: esatto.
2: C'è tutta questa sinergia che crea team ed è bello, questi sono i veri valori dello sport.
4: Esatto,
2: no?
4: Domenica riparto per andare sui Pirenei, allenarmi sempre in altura, 20 giorni, sempre con Maria e Antonella.
3: Andrea, dopo parleremo anche della tua prossima sfida, perché ti stai preparando per gli europei di Birmingham, ma nel frattempo musica.

0: Damiano David featuring Tyla e Nile Rodgers, Talk to Me, e qui all'Estate in Onda.
1: Che musica, insomma, che musica caricato per bene per l'ospite che, insomma, sta per arrivare, anzi è già in collegamento, Vale.
0: Sì, si è collegato per noi, lui dovrebbe, perché insomma bisogna sempre verificare, essere team sport d'acqua. Sto parlando di Daniele Cassioli. Ciao Daniele.
2: Eccoci.
1: Una vera leggenda vivente dello sport.
2: Ciao, sì.
0: Quindi team acqua,
2: esatto,
0: ci confermi?
2: Ciao, ben trovati. Sì, assolutamente sì.
0: Perché qui abbiamo Andrea Grusti, che è invece un marciatore, un grande marciatore azzurro, e lui ci conferma essere anche lui team terra, ma abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se preferiscono appunto praticare sport in acqua, in terra o in aria, e quindi insomma invece voi tu mi confermi.
2: Attenzione che poi il team acqua comprende anche la neve, adesso è controintuitivo immaginare la neve, ma io scivo anche sulla neve, quindi io chiedo al team acqua di ingrandirsi anche con chi fa sci da neve.
0: Fantastico. Allora, tu sei comunque una leggenda vivente per lo sport paralimpico, un palmarès incredibile, lo sci nautico, abbiamo detto, adesso uniamo anche la neve, ma i tuoi risultati derivano soprattutto dallo sci nautico. 28 titoli mondiali,
2: sì.
0: 27 titoli europei, sei veramente il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, quindi insomma è un piacere averti qui con noi.
2: Ma un piacere per me, vi sono grato per l'invito e saluto davvero anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Senti, ma tu come hai deciso di praticare questo sport?
2: Guarda, io devo la conoscenza allo sci nautico proprio perché sono cieco. Fa un po' ridere perché io sono cieco dalla nascita, ma se vedessi, sono sicurissimo, una delle poche cose di cui sono sicuro è che se vedessi non l'avrei mai conosciuto. Io sognavo di giocare a calcio come tutti i bambini. Poi non esisteva e non esistono tuttora squadre di calcio per bambini ciechi, e quindi ho dovuto in qualche modo, cioè i miei genitori hanno percepito che per me sto fatto di non poter fare sport era veramente esistenziale, e quindi hanno scoperto poi che i ciechi potevano sciare sulla neve col gruppo Verbanese Sciatori Ciechi, e quindi nel 95 poi una persona ha detto: ma perché non vieni a provare lo sci nautico? C'è un gruppo di disperati che lo sta iniziando a fare, perché adesso siamo atleti paralimpici, siamo figli,
0: certo.
2: Al tempo eravamo un po' disperati, no? E quindi da lì ho conosciuto lo sport che faccio tuttora, proprio anche grazie alla mia condizione.
0: E te ne sei innamorato?
2: Sì, infatti non l'ho più lasciato, dal 95, oggi è il 2026, ieri vi ho sciato.
1: In qualche modo lo sport ti ha aiutato a capire anche, no, quale fosse il tuo vero potenziale, ti ha aiutato anche, immagino, nei tuoi rapporti e nella tua vita. Ma senti, Daniele, qua abbiamo detto che in studio con noi c'è Andrea Grusti, che a breve insomma dovrà affrontare una sfida importante, che è quella degli europei. C'è un consiglio che da uomo d'acqua, insomma, ti senti di dare a un uomo di terra a un uomo di terra in vista di questi europei?
2: Ma allora posso dire, tra l'altro, io ho fatto il fisioterapista, sono laureato in fisioterapia, quindi adesso poi faccio formazione nelle aziende, mi occupo di tutt'altro, però una cosa, ecco, anche agli uomini di terra suggerisco di non sottovalutare l'acqua per distendere i muscoli, per rilassarsi, per abbassare la temperatura, perché per esempio buttarsi in una piscina che anche solo è 26 gradi rispetto ai 152 che ci sono in questo momento nelle nostre città, ti aiuta, no? Ti
1: rabada
2: un po' le infiammazioni. Esatto.
3: Daniele, però io sono freddoloso, come facciamo?
0: È freddoloso.
2: Ma tu poi sai gestire la sofferenza, quindi non sarà il freddo a fermarti, ti abbassa un po' lo stato delle infiammazioni, le articolazioni, insomma questa è un po' una, e poi dopo tutto il resto ci accomuna, divertirsi, insomma.
3: Sì, vabbè, la competizione.
2: Anche
3: la competizione.
2: Con gratitudine, insomma, certo. Ma sono cose che sai meglio di me.
0: Daniele, tu hai scritto, insomma, sei anche scrittore, se vogliamo, comunque metti su carta. Le tue emozioni e anche i tuoi successi e quello che hai imparato, no, dalla tua vita. Nel tuo libro Il vento contro parli comunque di valori, anche della sconfitta, della resilienza e di poter trasformare quello che è la difficoltà in una grande opportunità. E tu qual è stato, insomma, l'ostacolo più grande che hai dovuto superare, che ti senti di raccontarci qui ai nostri microfoni?
2: Ma guarda, io devo dirti che la prima cosa, sicuramente è il primo ostacolo, la prima sfida per me, e devo dire questo, tengo a condividerlo con tutti, è stato interiore il primo ostacolo, cioè il primo ostacolo è stato accettare. e poi accogliere la disabilità. Quindi poi dopo il mondo non è accessibile, tanti vedenti sono delle brutte persone, tutto quello che volete, ma il primo ostacolo è stato proprio gestire, cioè fare pace col fatto che fossi cieco. Poi lo sport mi ha aiutato questa cosa a trasformarla dal ok, adesso che l'ho accettato cosa facciamo? Bene, puoi sciare, puoi diventare bravo in uno sport, puoi progredire e anche questo è importante, questo è un appello accorato che faccio a tutti i genitori che magari hanno i figli, le figlie che vanno a fare sport. Cioè la sfida non deve essere vincere, la prima sfida deve essere più bravo di ieri. Se già noi iniziassimo a trasferire ai giovani l'importanza di essere più bravo di te stesso piuttosto che degli altri, questa è una cosa che è la base della motivazione. Allora lì la sconfitta di cui parlavi, la gestione della difficoltà della sconfitta diventa un'opportunità, l'occasione per insultare l'arbitro, certo, per litigare con gli avversari, per fare casino, ma diventa un'occasione per guardarsi dentro e per chiedersi cosa potevo fare di più, oppure magari qual è il mio livello, autovalutarsi, rendersi conto che magari c'è chi è più bravo di me perché per ora io non sono a quel livello lì, è una cosa che nello sport è fondamentale. Quindi non so se ti ho risposto, ma le grandi sfide per me iniziali sono state interiori, cioè accettare che la vita valeva la pena di viverla anche se da non vedente.
1: Beh, questo penso, Daniele, sia un grandissimo insegnamento anche che tu puoi dare a chi ci ascolta e si trova a vivere la tua stessa condizione. Oltretutto tu, oltre ai tuoi successi agonistici, che porti avanti anche progetti meravigliosi proprio relativamente a quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero aiutare soprattutto i più piccoli a trovare una propria autonomia e un proprio scopo, e lo sport in questo è fondamentale.
2: Sì, assolutamente, guarda, hai toccato due temi enormi, cioè il primo è per chi ci ascolta, che magari è la mia situazione, ma in generale per chi ci ascolta mi auguro un po', i due libri che ho scritto vogliono andare un po' nella direzione di tutti, cioè il fatto di dire il vento contro che cos'è? È la difficoltà, poi la mia è la cecità, ma da cieco io sono stato adolescente, ho perso delle gare, sono stato lasciato dalle fidanzate, vivo le mie sfide professionali e ognuno di noi ne ha, quindi al di là di quale sia il nome della difficoltà che stiamo vivendo, che sia una disabilità, che sia una separazione, quello che volete voi, c'è sempre tante strade che possiamo percorrere, che magari a causa un po' della tristezza, della rabbia, del senso anche di ingiustizia, magari non vediamo. E questo è il primo punto che ci tengo un po' anche quando vado nelle aziende, nelle organizzazioni a raccontare la mia storia. L'idea è che qualcosa arrivi a chiunque, al di là che veda o non veda. E poi c'è tutta quell'altra parte che tu hai nominato e ti ringrazio, che è proprio Realize Sport, che è l'associazione che io ho creato per fare in modo, adesso vi sono collegato da Lignano a Sabbiadoro, dove abbiamo 25 ragazzi con disabilità visiva che vivono il nuoto, il baseball per non vedenti, l'atletica. Adesso hanno un incontro con un caro amico, un professionista del mondo del coaching, per condividere le proprie paure, che sono spesso quelle che io ho vissuto da piccolo. E quindi, siccome per me da piccolo è stato molto duro e molto doloroso affrontare certe sfide, mi dico, ma cavolo, io ho avuto tanto dalla vita, ho avuto tantissimo dallo sport, ora forse è il momento un po' di restituire, e quindi ho creato questa realtà che invito anche a seguire i nostri
0: sui
2: ascoltatori,
0: social,
2: a seguirci,
0: non solo, certo,
2: sui social, sul sito, eccetera eccetera, perché sì, questi ragazzi, se sono messi nel contesto giusto, se sono accompagnati con le competenze appropriate, fanno delle cose inimmaginabili.
0: Guarda, Daniele, è arrivato adesso un messaggio per te che ti leggo prima di salutarti. Allora, vi sto ascoltando e sento Daniele e sento un bene grande per questo ragazzo che è fortissimo. Ha messo anche un cuoricino, lei è Mariella.
2: Grazie,
0: quindi...
2: grazie di cuore. Mariella, grazie.
0: È bellissimo questo affetto che hanno i nostri ascoltatori. Noi, Daniele, ti ringraziamo per essere stato con noi, quindi ringraziamo e salutiamo Daniele Cassioli, che veramente è
2: grande
0: sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. Grazie Dani.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.
3: Un saluto per tutto.
0: E ora ex Ambassadors, Renegades.

0: all'estate in onda su Radio 1, in nostra compagnia c'è ancora Andrea Grusti, campione di marcia, che a breve si troverà a disputare gli europei di Birmingham. Andrea, come ti senti al riguardo?
1: Sempre carico.
0: Sempre carico. E allora la domanda del giorno, l'abbiamo detto cari ascoltatori, è: siete team sport d'acqua, di terra o d'aria? Abbiamo sentito prima un esponente d'eccellenza del team d'acqua, e adesso è arrivato
2: Daniele
0: il momento
2: Cassioli.
0: Daniele Cassioli,
2: campione
0: adesso
2: paralimpico,
0: campione
2: e ora
0: paralimpico, e adesso, dato che noi diamo voce a tutti, diamo voce anche al team Aria. Vale,
2: team Aria, e con noi c'è Arianna Di Magno, che è presidente del centro paracadutismo Crazy Fly di Nettuno. Ciao Arianna, benvenuta.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao. Tra l'altro sono giorni caldi questi per il paracadutismo italiano, giusto?
3: Caldissimi, in questo momento sono proprio nell'area preposta alla cerimonia di apertura dei campionati italiani. Avremo qui i campioni del mondo, esercito e carabinieri, e l'altra squadra nazionale che si contenteranno il titolo di campioni d'Italia.
2: Però e quindi insomma anche grazie di essere qui con noi oggi, visto che gli impegni sono tanti, e insomma è un momento particolare questo. Stai seguendo tutto da vicinissimo.
3: Alle 18 ci sarà la cerimonia di apertura, appunto, con tutte le istituzioni e gli atleti. Se sentite musica di sottofondo è la vostra, siete abituati voi alla musica, in questo momento stanno facendo dei test, e per cui ci sarà questo lancio spettacolare con il tricolore, insomma sempre molto molto emozionante anche per noi che siamo abituati, ma i brividi ce li abbiamo comunque.
0: Senti, ma come si svolgeranno in particolare questi, abbiamo parlato di queste attività che ci sono in questi giorni, ma tu ovviamente, grazie al ruolo che ricopri, che sei presidente del centro di paracadutismo Crazy Fly di Nettuno, noi vorremmo sapere quali sono le attività che si possono svolgere nel vostro centro, e poi anche capire se è aperto solo a professionisti di volo o anche a principianti, in tal caso fifoni come me, perché io paracadutismo non l'ho mai fatto. Insomma, però magari
3: allora,
0: mai dire mai.
3: Sì, noi assolutamente, noi diciamo che proprio la paura cioè si fa proprio per superare un proprio limite, questo come concetto base. Immaginate che settimana scorsa sono venuti una coppia di moglie e marito, festeggiavano il loro 60° anno di matrimonio, avevano circa 80 anni ciascuno, ed hanno fatto il lancio insieme.
0: È bellissima questa cosa.
3: Oh, stratosferico, bellissimo, una coppia fantastica. E questo per dirvi che il lancio in tandem, che è proprio il primo approccio, il battesimo dell'aria, lo può fare chiunque. Quindi una persona che è in buone condizioni di salute si accorda previa prenotazione. Normalmente siamo aperti il sabato e la domenica, nei giorni festivi, in estate più o meno quasi tutti i giorni, e si arriva a Nettuno, si fa facciamo conoscenza, viene presentato l'istruttore, si fa un piccolo briefing di una ventina di minuti, a quel punto si sale in aereo. 4.000 metri di quota si raggiungono in 15 minuti di volo sul mare.
0: Accipicchi.
3: E poi da lì si salta fuori dall'aereo, si è imbragati corpo a corpo con l'istruttore, si scende con un paracadute biposto, quindi al primo minuto in caduta libera a circa 220 km orari.
0: Una cosa così, una cosetta.
3: E poi gli altri 5-6 minuti si veleggia proprio sul nostro litorale, che è meraviglioso, per cui una giornata con una buona visibilità si vede Ponza, Palmarola, il Circeo, insomma.
2: Meraviglioso. Senti Arianna, io ti dico la verità, non so se maregge, però in generale cosa può spingere una persona ad avvicinarsi al paracadutismo?
3: Motivazioni diverse, ti dico.
0: Dici magari del tuo primo lancio, cosa ha spinto te?
3: Sì, allora, io sono l'ho ereditato da mio papà, per cui nel mio caso ero predestinata. In linea generale a muovere sono diverse situazioni. Può capitare anche che è proprio per uscire da un momento in cui l'autostima si è abbassata, per cui ci capita di vedere che viene il fidanzato, il marito, la fidanzata, che sono delusi dalla loro storia d'amore, vogliono iniziare, boom, con una botta d'adrenalina.
0: Anche per ricredere un po' in se stessi, no?
3: Esatto.
0: Oltretutto, in questo momento, cara Arianna, noi abbiamo con noi, lo hai sentito prima, no? Un campione di marcia, Andrea Grusti, che prima ci stava raccontando che anche lui, insomma, a breve farà un bel lancio col paracadute.
1: Sì, io, ciao Arianna.
3: Ciao Andrea.
1: Sì, no, le stavo proprio dicendo che quest'estate, dopo i campionati europei, farò il mio primo lancio in Sardegna, andrò a farlo perché sono
3: sardo. Dai nostri amici, Valentino è un nostro amico, è un'ottima scuola, per cui insomma poi avremo modo di conoscerci, magari se mi dice bene che sono in vacanza in Sardegna vengo anche ad assisterti.
1: Vedi, sarò dopo metà agosto, penso. Bene. Verso la terza settimana di agosto farò questa cosa.
2: Anche perché Arianna, insomma, la Sardegna è sempre bellissima, quindi questa potrebbe essere una scusa, no?
3: Per andare in un tandem.
0: Senti Arianna, ma io ho una curiosità, ma sono più quelli che ritornano dopo che hanno fatto il primo lancio o quelli che invece magari prenotano un lancio e poi alla fine non si lanciano?
3: Allora, ci sono moltissime persone di passaggio, per cui il bacino di utenza nostro è di Roma, per cui c'è il turista che viene a vedere, mi fanno morire da ridere perché magari uno arriva dalle Isole Faroe e mi dice: ah, io dell'Italia mi ricordo il Colosseo e Crazy Fly, e per me è un orgoglio pazzesco, però proprio per farvi capire che ci sono delle persone che fanno questa esperienza all'interno di un pacchetto di viaggio che magari hanno su Roma, per cui nel loro caso è un lancio spot e casomai ne faranno un altro in chissà quale parte del mondo. Poi no, ci sono persone che quello è proprio un battesimo, quindi iniziano. Noi, io dico sempre, li seduciamo con il tandem e poi vogliono iscriversi, fanno il corso per diventare indipendenti.
2: E chissà, insomma, se abbiamo convinto qualche ascoltatore qui dell'Estate in Onda, Arianna, a buttarsi ovviamente, a lanciarsi con il paracadute. Ringraziamo Arianna Di Magno, presidente del Crazy Fly di Nettuno, e facciamo anche un in bocca al lupo e viva il lupo, perché ci sono i campionati italiani in questi giorni, quindi insomma siete belli impegnati. Ciao Arianna.
3: Grazie a voi, una buona estate a tutti e a presto.
2: Ciao. E ora The Cardigans, My Favorite Game, su Radio 1.

0: L'estate in onda su Radio 1, sempre con me, sempre con Marzia Valitutti Carbone. Con noi c'è anche Marciando, abbiamo anche finito l'ora, c'è Andrea Grusti. Andrea,
1: stavo alla fine. Vabbè, è durata sicuramente molto meno di una maratona di marcia, questo poco ma sicuro.
0: Abbiamo fatto in fretta, dai, un'oretta così.
1: Sì, dai, riscaldamento questo.
2: Il riscaldamento senza sudare oltretutto, quindi meglio di così. Senti una cosa, proprio in chiusura, a breve avrai gli europei, ma c'è qualcosa che fai, qualche rito un po' scaramantico? Magari che puoi dirci, qualche abitudine?
0: Proprio velocemente.
2: Nel solito bar, nel solito...
1: No, ti dico, nessun rito... Solo tanto allenamento, tanta motivazione, tanto self-talking per gestire tutti i pensieri che passano nella testa durante 42 chilometri.
2: Grazie. Allora proveremo a fare come te nei momenti d'ansia.
0: In qualche modo
2: non ci capiterà di fare gli europei. Allora grazie.
0: Andiamo a vedere magari.
2: Andiamo a vedere. Grazie a tutta la squadra, alla nostra autrice Stefania Livoli, ai tecnici Stefano Velli, Damiano Quarato. E adesso Vale.
0: Salutiamo anche Andrea Grusti per essere stato con noi tutta
1: grazie
0: l'ora. Fiamme gialle e maglia azzurra della marcia. E invece potete riascoltarci su Rai Play Sound e linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. E noi
2: ci sentiamo domani, stessa ora, stesso posto. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Romana Ceci, il vertice NATO di Ankara in Turchia, l'aumento delle spese collettive per la difesa è il dossier cruciale del summit dove è arrivato anche il presidente americano Trump.
4: Il presidente Trump, deluso dagli alleati NATO, non mi hanno sostenuto contro l'Iran, ha ripetuto anche dal vertice di Ankara. Sono qui per rispetto ad Erdogan. Sulla presidente del Consiglio Meloni, da Trump, parole di pace dopo gli affondi degli ultimi giorni. Mi piace, una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. E poi ancora un commento sulla Groenlandia, territorio indipendente sotto l'egida danese. Dovremmo controllarla, ha ribadito Donald Trump ad Ankara, tra disappunto e necessità di mantenere in vita la NATO. Potrei ritirare tutti i soldati dall'Europa, ha affermato ancora. Al condizionale. Sul tavolo del vertice c'è il tema cruciale, l'incremento delle spese per la difesa da parte dei paesi del patto. Il segretario generale Rutte ha già annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per il piano antidroni, ma Rutte ha sottolineato anche che dalle istituzioni finanziarie sono stati smobilizzati 217 miliardi di dollari per la difesa. Abbiamo bisogno di enormi risorse nella difesa e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Domani mattina Trump incontrerà Zelensky in campo per ottenere nuovi missili Patriot. E Trump sul conflitto in Ucraina ha ribadito: Mosca e Kiev vogliono la pace. Claudia Stamerra, GR1.
3: E a breve ad Ankara è atteso l'arrivo della Premier Giorgia Meloni, che parteciperà ai lavori del vertice NATO. Francia, Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado nel processo sull'uso distorto dei fondi europei. L'ineleggibilità prevista a 5 anni in primo grado è stata ridotta a 45 mesi, di cui 15 restano da scontare. Il verdetto prevede anche l'obbligo del braccialetto elettronico per 1 anno. Marine Le Pen dovrà dunque valutare se partecipare alla campagna elettorale per le presidenziali con il dispositivo di controllo o fare un passo indietro a favore di Jordan Bardella. L'annuncio è atteso per questa sera. Il consueto aggiornamento ora sull'andamento dei mercati finanziari: si registra un leggero rialzo di gas e petrolio dopo gli attentati nello stretto di Hormuz. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Sabrina Manfroi.
5: Buon pomeriggio, la seduta prosegue contrastata per le borse europee ma anche per Wall Street, che ha aperto poco fa. Dow Jones è sulla parità, il Nasdaq perde lo 0,95% dopo lo scivolone oggi di Samsung che ha ceduto 8 punti percentuale nelle borse orientali. Milano meno 0,34%, Francoforte perde un punto, Parigi meno 0,15%, in rialzo solo Londra che guadagna lo 0,54%, a Piazza Affari in evidenza ancora Fincantieri che sale del 5,3% dopo le nuove acquisizioni, bene anche Avio più 1,47% e Campari più 3%. Scivolone invece

0: 10 punti sotto la media OCSE, con un divario particolarmente marcato per quanto riguarda giovani e donne. L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso anno, indagato come presunto mandante Walter Lavitola, questa è l'ipotesi della Procura di Roma con la direzione distrettuale antimafia. L'imprenditore ed ex giornalista editore viene contestato il reato di strage in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana, e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, dipendente del ristorante romano di Lavitola, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Per il conduttore di Report, che si dice sorpreso, il sospetto è che sia stato un gesto trasversale. Ascoltiamolo.
1: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma, che ha svolto un'inchiesta molto rigorosa.
0: Spionaggio a Roma, passavano segreti di Stato alla Russia, arrestate due persone, ex agenti dei servizi segreti.
2: Acquisivano informazioni sensibili, poi le passavano a un presunto agente russo. Per questo due uomini sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS. Le accuse: spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due indagati sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Entrambi in pensione, hanno lavorato in passato all'AISI. I due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate ricevendo in cambio denaro. In particolare avrebbero fornito i nomi di agenti del controspionaggio italiano. Per raccogliere le informazioni gli indagati si sarebbero serviti di varie fonti. Attualmente sono indagate per questo altre 5 persone. È la punta di un iceberg gigantesco fatto di nemici esterni e traditori interni che sono pronti a vendere la loro nazione, ha commentato il ministro della difesa Guido Crosetto. Simona Decina, GR1.
0: Tennis a Wimbledon, nei quarti di finale Sinner in campo contro il tedesco Struff, in palio un posto in semifinale. Il numero uno del mondo ha vinto il primo e il secondo set con il punteggio di 7-5 e 7-6, in corso il terzo set. Noi ci fermiamo qui, la linea ora va sulle strade del Tour con Cristiano Piccinelli.
3: Sulle strade del Tour.
4: Quarta tappa del Tour de France, tutta in territorio francese, da Carcassonne a Foix, 182 chilometri. Ne mancano 70 al traguardo finale e davanti ci sono Vacek, campione ceco della Lidl Trek, e Tratnik della Red Bull Bora, hanno un vantaggio di una trentina di secondi su un gruppo di controattaccanti composto da 29 elementi. Sostanzialmente c'è stata una fuga, partita con qualche difficoltà, ma a 34 elementi, che poi ha perso qualche vagone nel proseguo dell'andatura di questa frazione molto vallonata, con 4 GPM, 3 già affrontati. Resta soltanto il Col de Montségur, che è un GPM di seconda categoria, e poi ci sarà l'arrivo a Foix. Una giornata abbastanza calda in Francia, si sfiorano i 40 gradi, allora anche l'UCI, che inizialmente aveva vietato per questioni aerodinamiche, per eventuali vantaggi aerodinamici, il così detta calza di ghiaccio, una sorta bustina al cui interno veniva piazzato del ghiaccio per rinfrescare e abbassare la temperatura corporea dei corridori, è stata ovviamente rimessa la possibilità di usufruire di questo servizio dalle ammiraglie, per così dire, proprio per contrastare il caldo. Il gruppo della maglia gialla è lontanissimo dalla testa della corsa, a 7 minuti e 23 in questo istante. E questo cosa vuol dire? Che al momento cambierebbe la maglia gialla, perché nel gruppo che segue due battistrada c'è Torsten Train, il corridore norvegese della 1X, che ha uno svantaggio da Tadej Pogacar di 5 minuti e 06. Dunque, con questo ritardo sarebbe il nuovo leader della classifica generale. Sostanzialmente il gruppo dei migliori sta lasciando fare, perché evidentemente Train non può preoccupare, anche in vista del proseguo della frazione pirenaica che ci sarà nella sesta tappa, e dunque si può concedere magari un giorno di gloria anche al corridore norvegese della 1X. Davanti però rischiano di essere ripresi adesso Vacek e Tratnik, perché si avvicina il gruppo degli inseguitori. Più vicino a Kirsch, corridore della Cofidis.

0: che è una manciata di secondi dal gruppo di testa. Mancano meno di 70 km al traguardo. Abbiamo fotografato la situazione. Ci risentiamo alle 16:30 sulle strade del Tour. Linea all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
2: Bentrovati, buon pomeriggio. Le 16:09, Paola Nania, Miriam Fecchi. Ciao Miriam.
3: Oh, buon pomeriggio a te Paola e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi devo dire puntata brevissima fino alle ore 17. Per quale motivo?
2: Oggi abbiamo sulle strade del Tour alle 17, poi i mondiali, quindi la linea va allo sport. Noi abbiamo quest'ora insieme però per parlare di attualità. L'abbiamo sentito nel giornale radio, cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 007 a Roma. Cercheremo di capire qual è il livello della sicurezza e della cybersicurezza e com'è possibile che ci siano delle violazioni di questo tipo. E poi parleremo di DDL, del disegno di legge sulla caccia, che fa molto discutere.
3: Assolutamente, anche perché sono arrivati dei messaggi veramente pesanti per l'onorevole Brambilla. Poi musica, spazio di musica dalle 16:30 alle 17:00. Sarà un piacere ospitare qui nei nostri studi, anzi telefonicamente, questa è la verità.
2: Parlerà
3: di musica latinoamericana, attenzione, anche se in effetti Annalisa Minetti è italianissima, però sappiamo che sa anche ballare molto bene e non solo cantare, cantautrice. Perciò Annalisa Minetti insieme a Jeffrey Antonio Peralta, questo è il suo vero nome, perciò hanno fatto un singolo insieme.
2: Una baciata.
3: Una bella baciata, proveremo anche noi a ballarla.

0: che abbiamo iniziato l'Italia in diretta con questa novità. I DJ, voi sapete che ormai conquistano le classifiche, infatti la nostra Rita Ora, la voce che abbiamo ascoltato di questo If It's Not Love, il titolo della canzone, beh, ha voluto collaborare con Zerbe, che è un DJ brasiliano famosissimo. Devo dire che nel 2023 aveva già conquistato le classifiche con Moonwalkie. Ma lasciamo la musica, anche perché argomento
1: è cedevano informazioni sensibili alla Russia, sono stati arrestati due ex 007 a Roma. E cerchiamo di capire qual è il livello di sicurezza o insicurezza cyber con Pierluigi Paganini, esperto del settore e anche di intelligence. Ben trovato.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: La notizia è di proprio due ore fa circa, l'arresto di questi due ex appartenenti ai servizi segreti. Da oltre 10 anni avrebbero da oltre 10 anni sono in servizio al Ministero della Difesa e avrebbero ceduto informazioni sensibili alla Russia. Questo cosa dice del livello di insicurezza cyber anche dei servizi segreti e quindi di apparati che ovviamente sono fondamentali nella struttura di uno Stato?
2: Chiaramente l'episodio è di una gravità inaudita, in quanto ovviamente elementi appartenenti allo Stato accedono a base dati riservate e ovviamente le informazioni che vengono acquisite poi vengono rivendute a terze parti. Ancora più grave perché agiscono per nome e per conto di attori ostili, quindi in questo caso eventualmente spie russe che raccoglievano informazioni. Di fatto però non parliamo di un hackeraggio, ma di dossieraggio vero e proprio, quindi di attività di insider, e quindi dal punto di vista cibernetico cyber, quello che viene a mancare in questi casi è un controllo puntuale delle informazioni che vengono accedute, da chi e per quali finalità sostanzialmente.
1: Tra l'altro pare che avrebbero rivelato l'identità di alcuni agenti impegnati nelle attività di controspionaggio italiano, esponendo così il personale operativo a rischi sul territorio. Quindi dove si potrebbe agire, Paganini, prendendo spunto da questa notizia, dove si dovrebbe agire per rendere meno frequenti e possibilmente azzerare episodi del genere?
2: Allora, sicuramente la leva sulla quale bisogna agire è quella di intensificare i controlli degli accessi, far sì che ovviamente qualunque accesso sia motivato, sia ovviamente tracciato, e ovviamente anche le informazioni che vengono acquisite devono essere acquisite con delle procedure che sono ben definite. Va detto che tutto ciò è però già in essere, quindi molto spesso alcuni di questi agenti operano in maniera anche leggera, indisturbata, convinti di non essere poi individuati. E questo è un altro elemento che aggrava la situazione di questi esponenti degli apparati dello Stato.
1: Cioè la convinzione di passarla
2: passarla liscia, perché oggi oggettivamente dal punto di vista tecnologico abbiamo tutti i mezzi per individuare accessi, per sapere chi sta accedendo a cosa e per quale finalità lo fa. Quindi oggettivamente è anche una leggerezza da parte di chi compie queste azioni, pensando di farla franca, voglio dire.
1: Però colpisce almeno positivamente che ci sia un'indagine in corso. Evidentemente gli strumenti per comprendere se qualcosa non funziona ci sono e possono essere operati.
2: È corretto, e tutto si è anche innescato a valle di quelle che sono state alcune investigazioni passate di attività di dossieraggio. No, abbiamo parlato in più riprese di vere e proprie agenzie di dossieraggio che operavano con la compiacenza di elementi delle forze dell'ordine, apparati di intelligence, e che negli scorsi mesi avevano raccolto dati sensibili su personaggi sia della politica italiana, sia personaggi dell'imprenditoria italiana, e queste informazioni poi venivano a loro volta rivendute all'estero. Il problema è che ovviamente ancora una volta, quando si riesce ad avere la compiacenza di un insider, quindi una persona all'interno delle istituzioni, ovviamente è molto più complesso tracciare queste persone, e questo accesso ovviamente garantisce anche a un attore ostile, che può essere un governo di terze parti, un accesso persistente a informazioni che ovviamente possono mettere in pericolo la sicurezza nazionale.
1: Grazie per Luigi Paganini, esperto di cybersicurezza e di intelligence, per averci aiutato a comprendere questa notizia dei due ex appartenenti ai servizi segreti arrestati a Roma. Avrebbero passato informazioni delicate alla Russia. Grazie.
0: Grazie. 16:17, allora approfittiamo intanto per salutare anche il gruppo di lavoro che si trova dall'altra parte del vetro, che sono tantissimi, oltre alla nostra presenza, la presenza di Paola Nania, Miriam Fiori, Fecchi, Moreno Mentini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in redazione, in regia Francesco Galluzzo. Per la parte tecnica ringrazio Alessandro Adriani. Allora, siamo pronti, si continua con la musica e poi un'altra intervista molto molto interessante, perciò rimanete bloccati su Rai Radio 1. Abbiamo scelto questa canzone che ci riporta indietro nel tempo, in attesa del suo tour. Stiamo parlando di Jovanotti, era il 2012.

0: La verità è che ce la stiamo cantando anche noi in attesa del tour Jova Summer Party 2026. Il tutto accadrà dal 7 agosto a Olbia, che credo che sia già sold out. Sono preparati.
1: Immaginiamo.
0: Allora, sono le 16:20, Rai Radio 1, Paola Nania, Miriam Fecchi. Attenzione.
1: Michela Vittoria Brambilla, ben trovata, onorevole.
2: Buongiorno a tutti.
1: DDL caccia, disegno di legge sulla caccia approvato al Senato, adesso alla Camera in Commissione Agricoltura, testo contestatissimo anche dall'onorevole Brambilla. Perché?
2: Perché la caccia va solo abolita e questo è il punto fondamentale da cui partiamo. Non va certo ampliata nelle aree di caccia dove si può praticare appunto questa crudele attività, non va allargata nei periodi di tempo in cui si può fare e non vanno aumentate il numero di specie. Bisogna invece andare in una riduzione per arrivare alla completa abolizione, come chiede la maggioranza degli italiani che attraverso importanti istituti di ricerca e di sondaggi esprime nella stragrande maggioranza dei casi forte contrarietà alla caccia, paura per la propria incolumità, perché anche i cittadini sono spesso vittima dei cacciatori, come si sa, involontariamente certamente, però noi abbiamo 11 morti e 31 feriti nella scorsa stagione di caccia e 462 morti, pensate, dal 2007 al 2025, e non erano solo cacciatori, e quindi paura per la propria incolumità, quella dei propri animali perché vengono scambiati per selvaggina, e soprattutto sono contrari al fatto che un patrimonio che è di tutti, il patrimonio faunistico dello Stato, secondo le normative attuali è patrimonio indisponibile di ognuno di noi, venga regalato a poco meno di 500.000 persone, l'1% della popolazione, che ne fa strage per divertirsi. Questo è anche eticamente inaccettabile.
1: Onorevole, oggi alle 19 conferenza stampa, quindi tra qualche ora, con delle associazioni ambientaliste contrarie al disegno di legge. Farete delle proposte? Qual è il vostro obiettivo?
2: Chiaramente io sono presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, sono presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e dell'ambiente e sono la voce dentro la maggioranza di tutto il mondo animalista e ambientalista che guarda con grande preoccupazione a questo testo, ma anche per alcuni punti facilissimi da comprendere anche per chi non è addetto ai lavori. Ad esempio, il fatto che andiamo in contrasto con la Costituzione, se la Costituzione, che anch'io ho contribuito faticosamente a modificare nella scorsa legislatura, ha dato alla biodiversità, agli ecosistemi, all'ambiente, a tutti gli animali una tutela costituzionale, pensare oggi di toglierla è qualcosa che contrasta con la nostra Costituzione, oltre al fatto di dare alle regioni facoltà di assumere decisioni in questo senso, quando sempre la nostra Costituzione all'articolo 117 mette la competenza esclusiva allo Stato, no? Quindi già andiamo contro la Costituzione, ma poi anche contro le normative europee. L'Italia è già stata condannata per le infrazioni in cui una deregulation sulla caccia l'aveva posta e tuttora ha infrazioni aperte. Ci sono alcuni punti di questo testo che, se non verrà cambiato, getteranno l'Italia nuovamente nella stessa situazione. Un esempio: poter estendere la caccia oltre i primi 10 giorni di febbraio, ovvero nel momento in cui ad esempio i migratori sono nella fase preriproduttiva, cioè hanno superato l'inverno, la selezione naturale, il prelievo venatorio, non si può pensare di andare ad ucciderli. Pensiamo ai valichi, pensiamo alla cattura di nuovo dei richiami vivi, un unicum in Italia. Richiami vivi, per chi ci ascolta, sono quei poveri uccellini che vengono anche accecati per passare tutta la loro vita in piccole gabbiette al buio, essere tirate fuori il mese di settembre, così
0: apposta
2: loro
0: per questa
2: pensano
0: epoca
2: sia primavera. Esatto,
0: fa male al cuore già pensarlo.
2: È una cosa terribile. E poi pensate, l'ultima cosa importante, ma ci tengo a dirla: abbiamo 16 specie di uccelli oggi cacciabili che l'Europa ci dice sono in critica situazione di conservazione, rischiano l'estinzione, da tutti la pernice bianca, la lodola, nulla per salvarle.
1: Onorevole, due minuti, questa domanda volevamo farle, lei ha avuto delle minacce,
0: sì, minacce
1: di morte anche.
0: Esatto, insulti sessisti dai cacciatori, ma...
1: Guardate,
2: è un qualcosa che io non mi aspettavo, che i cacciatori siano persone violente. Del resto, chi si diverte a togliere la vita ad una meravigliosa creatura, ad un animale indifeso, chiaramente è una persona violenta, e quindi la violenza è sempre violenza anche nei confronti, ad esempio, di una donna. Ma sono passati dalle gravi aggressioni verbali alle minacce alla mia salute, alla mia incolumità, alla mia sicurezza, a quella dei miei figli. È un qualcosa che qualifica mondo della caccia e di violenti. E io ovviamente voglio chiarire, vi ringrazio per la domanda, che non mi fermo, che gli avvertimenti non mi fanno nessun tipo di paura. Io ho denunciato una per una queste persone e sono ovviamente più di 100, ahimè, e continuerò a denunciare tutti coloro che si comporteranno in questo modo. Non mi fermano, perché io interpreto le istanze di quei milioni di italiani che vogliono difendere la natura, gli animali e vivono in pace.
1: Onorevole Brambilla, per essere stata
0: grazie,
1: con noi.
0: Grazie, grazie. Allora,
2: grazie a tutti.
0: Grazie a lei. Allora, attenzione, ci fermiamo ora per poi tornare, ma ci dobbiamo dedicare a che cosa? Allo sport.
1: Adesso le strade e il meteo, poi le strade del tour con Cristiano Piccinelli, poi di nuovo qui con l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Pecchini.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica.
7: Quando siamo nati,
8: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Meteoradio. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi. Massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati.
11: La vostra radio, la radio italiana 531.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: È mezzanotte.
10: Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Sulle strade del tour.
15: Tour de France.
14: Diaz da Carcassona Foix, 182 chilometri, ne mancano 51 e 200 metri, e tre davanti Vacek, col campione della Repubblica Ceca, corridore della Lidl Trek, insieme a Tratnik, sloveno della Red Bull Borans Groe, e poi Kirsch della Cofidis, hanno un vantaggio di un minuto scarso, 55 secondi, su un gruppo dei primi inseguitori, al cui interno c'è Thorsten Tran, che è norvegese della 1X, che è la virtuale maglia gialla. Perché? Perché il gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, maglia gialla conquistata ieri su Vingegaard, anche se due di fatto hanno lo stesso tempo, è a 7 minuti e 16 dalla testa della classifica, ma soprattutto a 6 e 18 dai primi inseguitori. Questo vuol dire che Tran, con 5 minuti e 06 di ritardo partito questa mattina, è il nuovo leader della generale. Lascia fare il gruppo dei big, perché evidentemente non ci sono preoccupazioni su quello che potrebbe essere il futuro, anche perché in queste prime quattro tappe si è incontrato tanto caldo e tante difficoltà. Ieri il primo arrivo in salita dopo appena tre tappe, ma poi oggi una giornata estremamente calda in questa zona della Francia. Siamo adesso ad Ariège, una zona che tradizionalmente prevede la cosiddetta canicule, ovvero giornate molto afose, e si sfiorano, oggi si sono sfiorati i 40 gradi. Per questo è stata consentita anche una leggera deroga ai regolamenti, e abbiamo visto i corridori in corsa utilizzare spesso e volentieri le calzette con il ghiaccio che gli vengono fornite dall'ammiraglio, per mettersele sotto il collo anche davanti per abbassare la propria temperatura corporea. Tema che peraltro è stato affrontato anche nel corso degli ultimi giorni da ad esempio Matteo Trentin, uno dei senatori in gruppo, che ha detto insomma che, visto quello che comporta anche il cambiamento climatico, forse bisognerà un può ripensare anche le corse, magari spostare gli orari di partenza, perché altrimenti insomma si può rischiare anche la salute dei partecipanti alle varie corse ciclistiche. Vedremo se effettivamente ci saranno dei protocolli, aggiornamento dei protocolli, ci sono già per la sicurezza, che riguardano sia le temperature basse sia quelle troppo alte, però è chiaro che poi è sempre uno sport all'aperto che è difficilmente prevedibile a distanza di tempo, visto che comunque il tour viene organizzato con mesi di anticipo. 49 chilometri al traguardo, davanti sono in tre Vacek, Tratnik e Kirsch, con un minuto sui primi inseguitori. La maglia gialla, il gruppo della maglia gialla al momento è a 6 minuti e 44. Ci risentiamo poco dopo le 17 sulle strade del tour. Linea all'Italia in diretta.
15: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Beh, la voce è inconfondibile, stiamo parlando della Pergolizzi, sì, perché poi le sue origini sono italiane, nasce in America, stiamo parlando di LP, questa è In Arte, il singolo Golden che ci ha riportato al 2023, ma ricordiamo, alle 16.36 questa è l'Italia in diretta, seconda parte, la mettiamo così, oggi,
1: seconda parte.
0: Oggi appuntamento breve, si terminerà alle 17 anche perché c'è lo sport, il Tour de France.
1: E poi i mondiali.
0: E poi i mondiali. Dopo. Insomma, stavo dicendo origini italiane, anche perché, se non sbaglio, i nonni materni erano di Napoli, mentre il nonno paterno di Palermo, vedi? Alla fine,
1: un
0: infatti,
1: po' di
0: spesso,
1: italianità.
0: Spesso la nostra Pergolizzi è in Italia. Allora, ma mettiamo da parte per il momento la Pergolizzi, anche perché è il momento di due ospiti. Hanno fatto una canzone insieme. Sì,
1: una baciata.
0: Una baciata. Prima o poi proveremo anche noi. Io sono un po' annegata.
1: Il programma.
0: Finché si parla di techno, di house, va tutto bene, ma sulla musica latinoamericana. E allora, intanto andiamo ad accogliere una bellissima donna, una cantautrice, sto parlando di Annalisa Minetti. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio, in questo momento ti assicuro che è proprio bella, non si può dire, sono sudatissima dentro la Frascati scherma a fare scherma per i prossimi campionati, quindi vi posso dire sono uno schifo.
0: Oh, perché dobbiamo sottolineare.
1: Ma noi le donne sportive le apprezziamo.
0: Le apprezziamo, soprattutto. Vero? Anche vabbè, perché tu sei una grande atleta paralimpica, ricordiamo, sì. Oltre che, scusami, ma il tuo fisico non ce lo dimentichiamo perché sei talmente bella e anche modella, oltre che elemento scrittore.
2: Però tanta fatica.
0: Conduttrice, autrice, insomma, e doppiatrice. Annalisa.
2: Doppiatrice, sì.
0: Non ti
2: Ho
0: fermi davanti a
2: piacere.
0: Nulla.
2: Mi piace tutto, mi piace fare tutto, misurarmi con tutto. Quando mi dicono ah questo non si può fare, io imparo a farlo. Quando per esempio mi hanno detto la scherma a pochi non vedenti, ho detto allora insegnatemi a fare scherma così saranno tanti di più. E in effetti adesso ho imparato a fare scherma, che mi piace da morire.
0: Senti, tu hai partecipato più volte, no, a Sanremo?
2: Io ho partecipato più volte a Sanremo, sia nel 98, 2005 e 2008 come ospite.
0: Che ci ricordiamo molto bene. E poi è chiaro, tutte le tue partecipazioni, come dicevamo prima, oltre a essere una cantante, soprattutto una sportiva, perché non ti fermi mai.
2: E, no, mai.
0: Esatto. Poi conduttrice, insomma, quest'anno ti è venuto in mente di fare la musica latinoamericana, prendendo spunto da un grande, devo dire, artista.
2: Ma la verità è che io questo grande artista l'ho visto al Festival di Santo Domingo, mi sono appassionata a questa voce, era molto Marc Anthony, io adoro Marc Anthony, e mi sono incuriosita. Poi ho scoperto che uno dei miei migliori amici, Max, lo stava portando in Italia per un altro festival e gli ho detto, ho scritto questa cosa, credo che lui la possa comporre, comunque aiutarmi a comporre. E ci siamo conosciuti, incontrati, è nata prima la salsa e poi la baciata.
1: Perché proprio la baciata? C'è una scelta, uno strumento per raccontare meglio alcune sfumature, per esempio emotive?
2: Ma la baciata perché ha questa sua sensualità, questa carica sensuale, quindi fondamentalmente la immaginiamo vissuta da due persone che vivono un reale sentimento, e siccome questa canzone in realtà vive uno sfondo un pelino più doloroso, che è un amore tossico, quindi un amore che ha in qualche modo leso, no? Il sorriso di questa donna si allontana dal sentimento amore, ne prende le distanze, ma con questa baciata, con questa energia e con un nuovo amore si ritrova, si riscopre nuovamente innamorata, anche perché è come riabilitare anche un po' la figura di questi uomini che vengono maltrattati a prescindere perché qualcuno sbaglia, come in classe quando qualcuno sbaglia la colpa va data a tutti, ma in realtà non si può mai parlare di tutti, ma solo di alcuni, gli altri sono bellissime persone.
0: È vero, in amore non è facile, delle volte si vivono momenti bui, ma poi ci si può rialzare, questa è la cosa
2: importante.
0: Io con
2: i momenti bui vado forte,
0: ecco, lo sappiamo che hai vissuto dei momenti non facili in amore, cara
2: Annalisa
0: Minetti.
2: Perché bui facevo riferimento alla cecità.
0: Perché poi dalla sua parte c'è anche l'ironia, molto, la simpatia, vero? Il sorriso. È questo che ci piace di Annalisa molto. Minetti. Annalisa, il tuo partner è qui con noi, quindi andiamo a salutare Jeffrey Antonio Peralta Munez, questo è il suo vero nome.
3: Ciao a tutti, ciao, arte... è un piacere.
0: Oh, Jeffrey Peralta, e insomma ricordiamo che tu esattamente raccontati un pochino, sei...
3: Io sono domenicano e ci siamo conosciuti a Santo Domingo in questo festival. E poi, come ha detto Annalisa, ciao Annalisa, ciao baby.
2: Ciao Jay, come stai, mio amore?
3: Todo bien, tranquillo. Aquí, sono da questa parte di Rimini, che così mi avvicino un pochino al mare.
1: Ah, Rimini!
3: Insomma, sì, sono qua che stiamo facendo delle altre cose. E niente, praticamente ci siamo conosciuti a Santo Domingo e ci siamo conosciuti, abbiamo subito entrato in feeling proprio come amicizia, cioè Annalisa è una persona per me molto speciale, c'ha questo modo di fare, sempre contenta, sempre allegra, quindi avvicina molto le mie radici latinoamericane. Quindi tra Italia e Santo Domingo c'è sempre questa connessione che gli piace il latinoamericano, gli piace parlare. E quindi abbiamo scelto di focalizzarsi a fare due canzoni intanto, che è quella Como Baila el Corazón, che è la salsa, e la bachata. E abbiamo questo amico in comune, che è il mio produttore, tra l'altro, che si chiama Max, e niente, ci siamo ritrovati e stiamo facendo delle belle cose.
0: E beh, tra l'altro tu sei anche un bravo ballerino.
2: Ma lui non lo dice mai, ma lui è stato campione del mondo... è stato un campione del mondo, ha ballato con tra i ballerini di Laura Pausini sul palco, lui è fantastico.
0: E allora, ma raccontiamola bene, che fai, nascondi? No, anche perché sicuramente poi quando la presentate in TV c'è la voglia, no, di mostrare anche il ballo.
2: Sì.
3: Certo, sì, ma tutto nato già quando ero piccolo, praticamente io ho quattro fratelli, sono il più piccolo. Gli ho rubato, diciamo così, il talento a loro tre, e io ero il più piccolo, e loro cioè, come si dice in italiano, megassavano, mi caricavano.
2: Ti caricavano, io, sì.
3: Esatto, io li copiavo.
2: Il piccolo Michael Jackson dei ballerini, praticamente.
3: esatto. E poi niente, diciamo che sono capitate tantissime situazioni dove ho potuto fare vedere il mio talento come ballerino, e ovviamente c'è tanto sacrificio, tanto allenamento dietro, e ho girato il mondo anche con Laura Pausini, mi sono andati in tantissimi posti e
2: Jay, ma sai che tutti stanno pensando che tu sia un ballerino di salsa o merengue o bachata, invece no, noi stiamo parlando di break dance.
0: No, ma questo mi manca.
2: Certo.
0: Non l'ho trovato sulle informazioni.
2: Lui è campione del mondo di break dance.
0: Beh, e perciò con la Pausini, che è famosissima nei paesi latinoamericani, tu cosa facevi, la break dance?
3: No? Sì, io ballavo nel suo corpo di ballo, sempre alla destra, e facevamo delle bellissime coreografie. È capitato che siamo stati a Milano, quando lei ha fatto un concerto che pioveva, non so se lo trovate, e praticamente mancava un ballerino e ho mischiato anche il mio fratello che balla con me, e allora abbiamo spaccato tutto, è stato bellissimo.
0: Immaginavo.
1: Hai bucato il fratello.
0: Allora, a questo punto vogliamo, dato che sicuramente i nostri ascoltatori sono incuriositi, gli ascoltatori di Rai Radio 1, se permettete andiamo ad ascoltare la canzone insieme e proviamo adesso, io proverò con Paola a ballare la baciata. E allora, Annalisa Minetti, Jeffrey Peralta, per voi questa baciata meravigliosa intitolata Como Baila el Corazón.
4: Qué noche hermosa, hay corazones que no duermen.

0: 16:48 in questo momento, tanti complimenti da parte dei nostri ascoltatori. Ricordiamo ancora una volta il nostro numero che è a vostra disposizione, vi ricordo SMS e WhatsApp, il 335-699-2949.
1: E Miriam Fecchi ha ballato.
0: Ci ho provato poco,
1: ma ci è riuscita bene.
0: Allora, Annalisa Minetti e il nostro Jeffrey Antonio Peralta, o meglio Jeffrey Peralta. Ragazzi, io adesso mi vorrei soffermare più su Annalisa Minetti. Per quale motivo? Perché vorremmo farti tante domande. Ma Paoletta voleva capire, ma quanti sport?
1: È una sportiva, quanti sport pratichi, Annalisa?
2: Allora, nasco da atletica leggera, poi sono passata al ciclismo, triathlon, scherma e canottaggio.
0: Aquathlon anche, lo aggiungo io.
2: L'aquathlon sono campionessa italiana, sì.
0: Capito? Una cosa così.
1: Una cosa così.
0: Vince medaglie così.
1: Esatto. Lei sceglie uno sport e vince medaglie.
2: Perché lo sport, a differenza di tanti altri ambiti, vedi anche la musica, lo sport è quel quell'ambito, quell'ambiente dove se ti impegni tu gareggi in maniera vinci in maniera meritocratica, cioè se sei la migliore quel giorno vinci. E invece nella musica tu proponi qualcosa, puoi essere bravissimo, il pezzo essere bellissimo, ma non è detto che vinci.
0: Questo hai ragione, però dipende anche dal pubblico. Non dimenticare che delle volte, come Sanremo, no, succede nella classifica, gli ultimi poi diventeranno i primi.
2: Saranno i primi.
0: A proposito,
1: però magari entrano in gioco più fattori, no, rispetto.
0: Senti, parliamo invece della tua passione, che è la musica, oltre a questo singolo. Nella tua testa, nei tuoi sogni, cosa vorresti vedere in futuro?
2: Ma allora, nella mia testa e nei miei sogni non vi nego che mi piacerebbe tornare a Sanremo, è un palco che mi manca, anche perché mi piacerebbe tornare e devo dirlo, da atleta quale sono, perché sono un atleta anche nella musica, mi piacerebbe andare e vincere Sanremo. Anche perché l'anno prossimo io faccio 50 anni e mi piacerebbe proprio salire su quel palco, riconfermarmi e andare via. La mia passione è andare a vincere.
1: Stai lavorando un pezzo per Sanremo, Annalisa?
2: Sì, assolutamente sì. È un brano che strizza l'occhio, chiaramente ha una tradizione ma completamente adeguato alle sonorità moderne. Tre ragazzi giovanissimi, quindi tre autori giovani, non posso che essere grati, perché loro mi stanno mettendo a disposizione una visione della musica che è più attuale e io sto mettendo dentro tutto il cuore italiano.
0: Allora, lo chiami tu Stefano Di Martino, lo facciamo chiamare dalla redazione, cerchiamo di prendere
2: Stefano,
0: nota.
2: Fai in modo che questa volta non sia un pacco, per favore.
1: Veramente.
0: Noi ce la mettiamo tutta, ma adesso bisognerà capire anche che intenzioni ha. So che ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda Sanremo, ma torniamo invece anche alla tua vita privata. Oltre chiaramente agli sport, oltre al tuo sogno di risalire su quel palco del Teatro Ariston, la tua vita privata, come la vivi?
2: La mia vita privata è assolutamente piena di novità.
0: Novità cosa intendi? Noi ci vogliamo impicciare.
2: Sono storie di nuovi amori.
0: Oh, finalmente.
2: Nuovi amori, chiaramente sai, l'amore è un'incognita sempre, quindi la vivo in maniera, ogni giorno è domani, ecco. Ti dicono, ma in futuro che dici, forse un giorno, io domani, tra un minuto, ogni passo è verso qualcosa di, si riconferma un sentimento, non posso più pensare troppo in là perché l'ho fatto e non è mai andata bene. Ho scoperto a mie spese che le persone si conoscono col tempo, quindi quello che adesso sembra bello potrebbe non esserlo domani, e quindi vivo giorno dopo giorno.
1: È una storia privata, Annalisa, che si può collegare alla rinascita di cui parla il brano, la baciata che abbiamo ascoltato?
2: Ma guarda, la baciata che avete ascoltato fa riferimento a una mia storia, non questo non vuol dire ai miei matrimoni, ma una storia che ho vissuto, io credo che ogni donna, anche se per poco tempo, abbia vissuto un amore tossico, perché ci sono, c'è un momento dove confondono, gli uomini confondono il possesso con l'amore. Dicono: questo è amore, ti voglio proteggere. In realtà poi la protezione si trasforma in possessione, in ego in orchestra, in hai bisogno di me, e il diciamo, la linea è sottile tra di essere innamorati ed essere maltrattanti.
0: Assolutamente.
2: E spesso succede quando la donna incomincia a vivere. Ma succede quando, sapete quando? Allora io dico, do due consigli alle donne: non dovete essere dipendenti economicamente dal vostro compagno, e né tantomeno emotivamente. Se riuscite a non essere, avere queste due dipendenze, allora avrete sempre la lucidità di confrontarvi con autenticità e con sicurezza. Diversamente, la dipendenza economica e la dipendenza emotiva purtroppo la farà padrone e sarete vittime.
1: Mi sembra una riflessione giusta.
0: Una riflessione giustissima. Allora, a questo punto ritorniamo anche da Jeffrey. Per quale motivo? Perché i vostri prossimi impegni insieme, proprio per presentare questa canzone, se non sbaglio, lunedì già siete a Roma.
3: Sì, siamo stati. Allora, i prossimi impegni che abbiamo con questa canzone, praticamente andremo in Latino America.
0: Ah.
3: Annalisa e io faremo dei concerti a casa mia, a Repubblica Dominicana. Ovviamente lei vedrà con me tutti i posti che io la porterò, le spiagge,
2: quei
3: momenti bellissimi a Samanà, bravissima. Rifacciamo la nostra passeggiata, bellissimo, e poi faremo tanti concerti e podcast importantissimi come Allo Foco e Santiago Matias. Tanti podcast importantissimi, TV, parade. Infatti lei è stata la madrina di questa parada, di questo evento domenicano che rappresenta il mio paese. Siamo stati a Milano poco fa e lei è stata la madrina, e di conseguenza farà anche la madrina a Repubblica Dominicana per quanto riguarda gli italiani.
0: Va bene, insomma, devo dire che sarà una bella estate, anche se non sbaglio, già lunedì dovrete, ci sarà un passaggio per voi su Rai 1, mi vedremo.
2: Esatto.
0: Esatto, perciò esatto. All'ora di pranzo.
3: E poi c'ho altri progetti, mi hanno già proposto, tipo con Molella, è uscito una mia canzone con Molella.
0: Stai parlando del DJ, wow.
2: Sì. Adesso è già uscito il tuo singolo, vero, con lui?
0: Come no, abbiamo saputo che hai già realizzato altri brani, però noi ci tenevamo appunto a puntare su questa canzone. Allora ragazzi, un in bocca al lupo, una bellissima estate per voi 2026, il disco su Radio 1 lo potrete riascoltare, e allora grazie ad Annalisa Minetti, grazie a Jeffrey Peralta.
1: Grazie
0: ragazzi.
3: Grazie a voi.
2: Buona estate.
1: Grazie Miriam Fecchi per questa ora insieme, e grazie in redazione a Moreno Mantino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, la regia è di Francesco Galluzzo, parte tecnica Carlo Boninsegni, Alessandro Adriani si sono succeduti qui in regia. Noi torniamo domani
0: sempre 16. A partire dalle 16, mi raccomando, non mancate, adesso Italia fermi perché c'è il Tour de France.
1: State con su Radio 1 e a presto. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e buona musica con Malika Ayane.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il vertice NATO di Ankara. Trump è tornato a manifestare delusione. Gli alleati, ha detto, non mi hanno sostenuto contro l'Iran. E dopo l'attacco via social, il presidente americano ha usato toni più morbidi nei confronti della premier Giorgia Meloni. Mi piace, ha spiegato, è una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. Il dossier principale del summit è l'incremento delle spese per la difesa. Il segretario Rutte ha annunciato consistenti investimenti. Domani il leader della Casa Bianca vedrà Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot, e sul conflitto in Ucraina Trump ha ribadito che Mosca e Kiev vogliono la pace. Francia, Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado nel processo sull'uso illegittimo dei fondi europei. L'ineleggibilità prevista a 5 anni in primo grado è stata ridotta a 45 mesi, 15 dei quali sono ancora da scontare. Il verdetto prevede anche l'obbligo del braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen dovrà dunque valutare se partecipare alla campagna elettorale per le presidenziali con il dispositivo di controllo o fare un passo indietro in favore del suo delfino Bardella. L'annuncio è atteso entro oggi. Il capo dello Stato Sergio Mattarella il 14 luglio sarà a Parigi su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica Francese, quanto si apprende da fonti del Quirinale. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torsullo ad Anguillara. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner batte il tedesco Struff in 3-7 e va in semifinale 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio. Nel prossimo turno il numero 1 del mondo incontrerà il vincitore della sfida tra Djokovic e Ogier Alassim. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
0: Sulle strade del Tour de France.
5: 17:02, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione dedicata appunto alla Grande Boucle, che si avvale della regia come sempre di Ombretta Conti, mentre oggi alla parte tecnica c'è Carlo Bonizzegna. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Oggi la quarta tappa da Carcassonne a Foix, la prima interamente francese. Il tour infatti ha lasciato la Spagna, la Catalogna nello specifico, all'insegna del duello annunciato Pogacar-Vingegaard. Stesso tempo per loro, ma stamane al via dalla città fortificata dell'Aude in giallo c'era lo sloveno in virtù dei migliori piazzamenti conseguiti. L'attraversamento pirenaico, fior frontiera compresa, ha reso ancora più pesante purtroppo il distacco dal vertice di Antonio Tiberi, anche se il laziale ha guadagnato qualche posizione. Magra consolazione questa, ora occupa comunque il 30° posto, il migliore tra i 12 italiani rimane così Davide Piganzoli, il valtellinese, compagno di squadra di Vingegaard, occupa la 15ª piazza con un distacco dal vertice di 2 minuti e 15 secondi. Incursione tra i saliscendi che portano a Foix in Occitania, precisamente nel dipartimento dell'Ariège, per un flash da Wimbledon. Jannik Sinner

0: ma che poi a un certo punto è stata lasciata definitivamente andare dal gruppo Maglia Gialla, che adesso veleggia a oltre 10 minuti di distacco dal gruppo di testa. Questo vuol dire che cambierà anche il leader della classifica generale. Perché? Perché in testa al momento ci sono Tran, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclain, Frigo e Pedersen, con un minuto di vantaggio su un altro gruppo di controinseguitori. Ma all'interno del gruppo di testa, dei 10 di testa, ci sono sia Train che Quinn, che sono distanti soltanto 5 minuti e 06 Train da Pogacar, 5:34 Quinn dallo stesso sloveno. Quindi tra questi due potrebbe esserci una diciamo così lotta per ottenere il simbolo del primato. Train della 1X, Quinn americano della Education First, che evidentemente non solo loro ma anche le loro formazioni non preoccupano più di tanto Red Bull Bora, UAE e Visma Lise Bike, che hanno ovviamente i tre più forti, Pogacar, Evenepoel e Jonas Vingegaard. E quindi, complice anche una giornata di caldo con temperature prossime ai 40 gradi, evidentemente si è preferito lasciar fare, anche perché domani sarà volata presumibilmente, ma poi la stessa tappa prevede l'ascesa a una certa montagna che si chiama Tourmalet, ed ecco insomma che evidentemente lì serviranno il massimo delle forze. Allora, mancano al momento 27 km, 800 metri al traguardo. Davanti, l'abbiamo detto, sono in 10, tra cui il nostro Frigo della NSN, che è stato il primo a scollinare sull'ultima asperità di giornata del Col de Montsegur. Ha lanciato questo sprint, si è portato dietro tutti gli altri. All'interno di questo gruppo però c'è sicuramente un cliente molto temibile per tutti, e si tratta del danese Mats Pedersen, iridato a Leeds nel 2019. Su questo tipo di tracciato come quello odierno, vallonato, sali e scendi, insomma è uno che spesso e volentieri lascia il segno. Però da capire ovviamente anche quella che sarà la possibile lotta per la maglia gialla tra Train e Quinn, che al momento insomma sono Train virtuale maglia gialla, ma Quinn è soltanto una trentina di secondi. A te.
1: Grazie, io do il benvenuto in trasmissione a Guido Bontempi. Buon pomeriggio, Guido.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Guido Bontempi, sì, insomma, siamo tra noi, tra amici, Guido, e ci sono però le nuove generazioni che incombono. Tutti ti ricordano come grande velocista, 5 tappe al Tour de France, 4 alla Vuelta, 16 al Giro d'Italia, 2 Gent Wevelgem. E ricordiamo anche che Guido Bontempi è uno dei pochi italiani nella storia del Tour ad aver indossato la maglia gialla, tra l'altro vincendo, come Francesco Moser aveva fatto 13 anni prima nel 75, il cronoprologo. Francesco Moser in Belgio, a Charleroi, in pratica in casa Merckx, invece Guido Bontempi alla Ball, un cronometro, un cronoprologo non lungo, mi pare abbastanza, era proprio uno sprint. Sicuramente ricorderai quella giornata, Guido.
2: Beh, sicuramente sì, è stato un cronometro tipo quello che hanno fatto a Barcellona sabato, perché era un cronometro di 10-11 chilometri. Tutti i miei compagni si spostavano all'ultimo chilometro e io dovevo fare il tempo sull'ultimo chilometro di gara, e ho vinto e ho indossato la maglia gialla.
1: Eh beh, e c'era, ricordo anche la famosa cronometro del corso a Mestre, no? Vi allenavate anche lì, mi pare che hai vinto anche lì, no? In quella
2: Esatto, io ho vinto anche il chilometro del corso di Mestre. Tornando un passo indietro, io vengo anche da un'attività da dilettante di pista, dove una delle specialità che erano il quartetto, ma era anche il chilometro da fermo.
1: Grande specialità il chilometro da fermo, dobbiamo dire
2: abbastanza dura,
1: che la pista ha offerto sempre dei banchi di prova più che interessanti. Ma adesso Guido Bontempi è insieme a Cristiano Piccinelli a commentare una fase, comunque pedalate finali di questa tappa, la prima interamente francese. Per cui, Guido, cediamo nuovamente la linea a Cristiano Piccinelli e noi ci sentiamo tra qualche minuto.
0: Saluto ovviamente Guido Bontempi. Allora ricordiamo soltanto quello che sta succedendo in questo momento: quando mancano 24 km e 700 metri alla traguardo, siamo dentro l'abitato di Ariège, con davanti 10 corridori: Train della 1X, Queen della Education First, Vacek, Little Trek, poi abbiamo De Bruyne della Alpecin.

0: Castrillo e Garcia Pierna della Movistar, Simmons della Little Track, Buchlen della Net Company Neos, Frigo della NSN, Mats Pedersen anche lui della Little Track. Hanno un vantaggio di un minuto scarso, 52 secondi, su un gruppo di 8 controattaccanti. Il gruppo maglia gialla lascia fare perché è segnalato adesso a 11 minuti e 10 rispetto alla testa della corsa. Abbiamo finito le asperità di giornata, buon tempo, ma oggi insomma è giusto anche lasciar spazio ad altri. Oggi Pogacar perderà la maglia gialla, però la perderà o per Quinn o per Trine, insomma atleti di secondo piano. Insomma, si pensa forse già al Tourmalet che sarà la sesta tappa?
1: Ma sicuramente sì, perché monopolizzare il Tour già dal primo giorno è sempre un po' abbastanza difficile anche per la gente e anche per le altre squadre che corrono. Sicuramente con la tappa di oggi, anche se dovesse arrivare con 5 minuti, la tappa del Tourmalet li recupera sicuramente quando vuole. Domani, essendo anche una tappa di pianura, dovrebbero lavorare le altre squadre che vogliono vincere una tappa, perché contando le tappe su tre che hanno fatto finora, due le ha vinte la UAE e una la Visma Lisabai, perciò tutte le altre che ci saranno in salita, a contare i vincitori ce ne sono pochi.
0: Eh sì, in effetti insomma sarà sicuramente un duello forse ripetitivo, quello tra Vingegaard e Pogacar, che è quello che di fatto ha contraddistinto gli ultimi 5 tour che sono andati o una volta al danese o allo sloveno. Ecco, non si evade da questi due, o Evenepoel qualche speranzella ce la può avere?
1: Ma sicuramente, da quello che ha dimostrato Pogacar ieri, il duello è solo tra Vingegaard e Pogacar, anche se la lancetta è più a favore di Pogacar. Poi c'è la lotta di 3-4 corridori per il terzo posto, Renko, Ayuso, Seixan, e non dimentichiamo Del Toro, perché Del Toro, se un giorno la UAE decide di fare come era successo tantissimi anni fa con Fignon, mandare una fuga tipo oggi con Del Toro, è sempre un valore aggiunto per la UAE, che può sicuramente poi lavorare con più calma.
0: È vero che però Del Toro si deve di fatto togliere dalla classifica generale, al momento è comunque nelle prime posizioni, quindi evidentemente per questo tipo di strategia bisogna aspettare ancora qualche chilometro, perché al momento Del Toro è comunque in top 10, quindi evidentemente insomma al momento è anche lui controllato dalle altre squadre che hanno questa ambizione, quella della top 10 dei primi 10. Del Toro è quarto a 24 secondi, ma insomma classifica assolutamente, ovviamente la partenza di questa mattina che era con distanze ristrette sarà un po' riscritta dalla tappa di oggi, perché i distacchi sono importanti, ma si rimescolerà tutto credo dopo il Tourmalet. Ripartiamo però dai 10 lì davanti, quando mancano 22 km alla traguardo finale. Davanti sempre Trine, 1X, Queen Education First, Vacek, Little Track, De Bruyne, Alpecin, Castrillo, Garcia Pierna, Movistar, Simmons, il campione americano della Little Track, Buchlen della Ineos, Frigo della NSN, Pedersen della Little Track. Ecco, c'è il nostro Frigo, e non sono tanti gli italiani, sono 12 in totale, ma Frigo che è un ragazzo insomma di cui si parla anche per un possibile trasferimento in una squadra con più ambizioni, faccio il nome, Red Bull Bora. Oggi come lo vediamo, Buontempi, che giudizio diamo?
1: Ma sicuramente oggi dovrebbe sfruttare il lavoro di Pedersen, che fa la sua squadra, sfruttarlo il più possibile, e se riesce in finale verso 2-3 km dall'arrivo, quando magari si guardano un attimino per chi deve tirare o per chi deve fare l'andatura, provare a vincere da solo. Questa è l'unica soluzione che può avere oggi, anche perché con tre corridori della Little Track è difficile portarla via a Pedersen, visto che è già un po' di chilometri che stanno tenendo questo gruppetto di 10 unità. Però non si sa mai, perché il Tour finisce sempre sulla linea d'arrivo, non finisce mai prima.
0: Eh sì, poi oggi insomma c'è anche da considerare che era una delle prime trappe lunghe, siamo a 182 km, ma soprattutto con la cosiddetta canicool, no? A buon tempi, quello che in sostanza vuol dire caldo, caldo asfissiante, si sono sfiorati i 40 gradi, tante volte le ammiraglie si sono avvicinate per porgere ai propri corridori le calzette con il ghiaccio, stringi stringi, i metodi sono sempre quelli per abbassare la temperatura, per quanta tecnologia si possa apportare ovviamente al mondo del ciclismo, però insomma per fare in fretta sempre il ghiaccio serve ed è servito molto in questa frazione. 20 km 800 metri al traguardo finale per Train, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Falkland, Frigo, Pedersen, sono questi i 10 al comando, con 50 secondi di vantaggio sul gruppo che insegue, con Train che sarebbe la virtuale nuova maglia gialla, perché il gruppo di Pogacar è segnalato oltre 11 minuti e mezzo. Pedersen, cliente pericolosissimo per tutti, Lidl Trek che evidentemente ha segnato questa tappa per la fuga e per ovviamente inserire dentro i suoi elementi più rappresentativi, e ovviamente il campione del mondo di Leeds nel 2019, che su questo tipo di tracciato è praticamente imbattibile, è uno dei migliori, tipo Van der Poel, che però ha mancato il, diciamo così, di entrare in questa fuga, anche perché forse più controllato di altri, meno di 20 km al traguardo, fase di discesa con sede stradale abbastanza stretta in questo frangente. Parlavamo ovviamente degli italiani con il nostro Guido Bontempi, parlavamo di Frigo che è lì davanti a giocarsi le sue chance di vittoria, ha parlato in fase di presentazione della tappa ricordando quanto è successo ieri di Antonio Tiberi, il nostro Giovanni Scarabuzzino, è trentesimo, ma insomma già lontanissimo dai big, un inizio diciamo ad handicap. A questo punto, più che la classifica, è meglio curare magari la possibilità di vincere una tappa, che comunque può anche valere una carriera a volte,
1: Beh, sicuramente vincere una tappa al Tour ti cambia quello che è il tuo valore di corridore. Però Tiberi deve approfittare di una tappa come oggi, perché una tappa come oggi noi in un Tour non ce ne sono tantissime. Si aspetta di fare magari qualcosa in salita, ha sempre 10 corridori che vanno molto più forte di lui, perciò queste tappe di oggi o tappe intermedie dove qualcuno deve riposare, qualcuno deve pensare alla volata, qualcun altro pensa alla classifica e si risparmia, queste tappe bisogna essere sempre presenti e sempre sul pezzo.
0: Ma lo trovi deludente questo approccio al Tour de France, al debutto, però insomma subito in difficoltà nelle prime tre tappe, praticamente senza salite, insomma è un inizio non molto incoraggiante senz'altro, ma deludente anche?
1: Beh, senza salite non direi, perché ieri da quello che si è visto è stata una tappa abbastanza difficile, non sono arrivati 100 corridori, sono arrivati 10-15 corridori, perciò è stata difficile. E poi il Tour bisogna ricordare che è una corsa stressante, solo per andare in partenza ti stressano, perché devi partire sempre un po' più di un'altra corsa perché c'è il traffico, hanno anche i pullman, è vero, però la corsa è già stressante per conto suo, e se uno non riesce a mentalizzarsi che il Tour è il Tour, lo stress c'è tutti i giorni, c'è lo stress anche per andare in camera la sera tante volte, perché arrivi che sei stanco, fai fatica ad andare in camera, fai fatica a dormire, fai fatica a alzarti, e più si accumula lo stress più si accumula la fatica. Perciò già partire con un'idea che sei al Tour, magari sai che non sei al 100% della tua condizione, già questo è uno stress.
0: 16 km 9 al traguardo per i 10 battistrada, Train, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo e Garcia, poi Simmons, Falkland, Frigo e Mats Pedersen. 1 minuto e 02, aumenta il vantaggio rispetto al gruppo di controattaccanti, invece va relativamente calmo il gruppo della maglia gialla, Tadej Pogacar, 11 minuti e 48 in questo momento il ritardo del gruppo della maglia gialla, forse ex, anzi sicuramente ex, stesso tempo stamattina tra Pogačar e Vingegaard, con lo sloveno che però indossava il simbolo del primato perché aveva ottenuto migliori piazzamenti nel corso delle prime tre tappe. Perderà il simbolo del primato, credo, senza particolari preoccupazioni. Ti volevo chiedere invece, Buontempi, Guido, ieri con la vittoria di Pogačar è salito a quota 22 successi di tappa, a 27 anni il record è 35, considerando che 4-5 se le porta sempre a casa e credo abbia, possiamo considerare, 5 anni ancora di alto livello, il record di Cavendish trema oppure no?
1: Beh, sicuramente sì, perché se fai una media di 4 vittorie, metti 4 vittorie a ogni grande, a ogni tour, riesce tranquillamente a superare Cavendish. Sicuramente lo può raggiungere e battere e superare, anche perché con gli arrivi che ci sono in questo tour, un po' di salita e non le cronometro, bisogna vedere i prossimi anni se metteranno più cronometro, meno cronometro, bisogna vedere. Comunque sicuramente può raggiungere il record di Cavendish.
0: E sarebbe l'ennesimo da battere, che vuole battere Tadej Pogačar, che già vincendo il tour quest'anno raggiungerebbe anche Thiele Hinault, Miguel Indurain e un certo Eddy Merckx. 4.59 è il ritardo intanto del gruppo che insegue, mentre davanti rimangono in 10 a 15,6 km dal traguardo. Torniamo allo studio
2: per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
7: E ricordiamo appunto del bel successo di Jannik Sinner sull'erba londinese di Wimbledon, e in semifinale l'alto atesino, e quindi un bel traguardo sicuramente, con la possibilità adesso di incrociare Nole Djokovic oppure il canadese Félix Auger-Aliassime. Domani sempre sul campo centrale dell'All England Tennis Club di Londra, a partire dalle 14.30, andrà in scena il quarto di finale del singolare femminile tra Jasmine Paolini e l'ucraina Marta Kostyuk, a seguire invece il quarto di finale maschile tra Flavio Cobolli e il giocatore britannico Arthur Furry. Bene, ritorniamo al ciclismo. Un tour, quello del 1988, che abbiamo ricordato per la maglia gialla, ovviamente al primo tappo, per meglio dire al cronoprologo, indossata da Guido Buontempi, una grande squadra, quella Carrera, con poi nel proseguo della Grand Boucle anche una tappa prestigiosa conquistata dal nostro amico e collaboratore Massimo Ghirotto, che salutiamo, credo, Massimo, proprio sulle strade vicino a Foix, perché era Gouzenneige, no? Sui Pirenei, non troppo lontano da dove si arriva oggi.
8: Buon pomeriggio Giovanni, grazie dell'invito. Sì, confermo, a Gouzenneige è una salita veramente difficile. Devo dire che sono stato anche fortunato, perché è una tappa che viene ricordata spesso da tanta gente che trovo, insomma, così, lungo le tappe del giro, anche dove i due corridori che mi precedevano, Millar e Bouvatier, hanno sbagliato strada, hanno girato verso la direzione delle macchine, delle ammiraglie, e io me ne sono accorto e ho fatto la strada giusta e ho vinto.
7: Hai capito, Guidone, tu che eri compagno di squadra, si vincono anche così le tappe al Tour de France. Ecco, Guido Buontempi, Massimo, è collegato con noi.
8: Ciao Guido, ciao Massimo, ciao.
1: Sì, ma lui era sempre la volpe, lui aspettava, poi quando nessuno se ne accorgeva e lui c'era, lui metteva sempre il suo zampino, ma era sempre un grandissimo corridore.
7: Ritorniamo sulle strade della Grand Boucle, Cristiano Piccinelli.
0: Al momento sempre stessa situazione, con i 10 lì davanti, 13,7 km al traguardo, Traen, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclain, Frigo e Pedersen. Aumenta il vantaggio rispetto al gruppo Matthews, per così dire, al cui interno insomma ci sono anche altri 7 corridori, lontanissimo ovviamente il gruppo della maglia gialla, a circa 12 minuti scarsi dai 10 di testa, e dunque una situazione che prevede presumibilmente che uno dei 10 lì davanti si giocherà il successo e uno dei 10 si prenderà anche la maglia gialla. Torniamo allo studio.
7: Allora Guido, insomma, era fortissima quella carriera, era una squadra che rappresentava alla grande il ciclismo italiano in quel periodo, perché eravate tra le poche che appunto partecipava al Tour de France, è così?
1: Diciamo che eravamo, per diversi anni eravamo l'unica squadra italiana che andava al Tour, perché io il primo Tour l'ho fatto da neoprofessionista nell'82, ero neoprofessionista. Diciamo che per i primi 4 Tour ho sempre inseguito, perché non vedevo mai la testa del gruppo, ma avevamo corridori, e c'era Hinault che quando decideva di fare la corsa, poi sono arrivati i colombiani. E dopo si è girata un po', diciamo, un po' con l'esperienza, un po' con l'aumentare dell'età, abbiamo cominciato anche noi a dettar legge, vincendo chilometro squadre, vincendo un tour con Roche, essere protagonisti con Chiappucci. Perciò anche noi, però ci vogliono anni, non ci vuole dalla sera alla mattina diventare protagonisti. A meno che non ti chiami Pogacar e trovi che sei un fenomeno fuori dal normale.
7: Nulla si improvvisa ed è giusto anche in fondo così. Grazie a Guido Bontempi per essere rimasto qualche minuto in nostra compagnia. Buon pomeriggio, buona serata a questo punto.
1: Grazie a voi e grazie per l'invito.
7: Bene,
1: buona giornata.
7: Grazie ancora Guido, e ovviamente adesso in apnea o quasi, avvicinandosi appunto al traguardo di Foix, si ricompone la coppia tanto cara ai nostri radioascoltatori del Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli e Massimo Ghirotto. A voi.
0: Allora, ciao ovviamente Ghiro, diamo un aggiornamento prima di andare a commentare quello che sta succedendo. 12,2 km al traguardo per i 10 battistrada, che mantengono 1,5 minuti, anzi aumenta il vantaggio sul gruppo dei primi inseguitori. Allora, confermato, saranno questi 10, che lo ricordiamo ancora una volta, sono Train, possibile maglia gialla, 1X, Queen, Education First, Vacek, Lidl Trek, De Bruyne dell'Alpecin, Castriglio e Garcia della Movistar, Simmons, Capitan America, Lidl Trek, Vauclain, il francese della Ineos, Frigo della NSN e forse Ghiro, quello più, insomma, che è il grande favorito, Mats Pedersen, Lidl Trek, che tra l'altro come te è uno dei pochi, 111 in totale, ad aver vinto tappe a Giro, Tour e Vuelta.
8: Ciao Cristiano, buon Tour de France. Guarda, difficile, come dire, eliminare Pedersen oggi in questa tappa, anche perché dispone di due compagni di squadra molto forti. Isolarlo è praticamente, secondo me, impossibile. La speranza per gli altri 7 c'è sempre, bisogna inventarsi qualcosa, e il nostro Frigo fa bene a rimanere lì a ruota, approfittarne e non fare fatica e tentare qualcosa nel finale. Cosa veramente molto difficile, perché ormai questi sanno benissimo che si giocheranno una tappa del Tour de France, e come ha detto Guido Montempi poco fa, sono pochi che si permetteranno di vincere una tappa al Tour, perché tolte gli arrivi in salita, tolte quelli in volata, per i fuggitivi rimane poca cosa. Vedremo, molto interessante e molto bella questa tappa.
0: Con la classifica generale che cambierebbe decisamente volto, perché in questo momento ovviamente Train e Queen sarebbero primo e secondo, poi ci sarebbe la quarta posizione di Pogacar, la quinta di Vingegaard a 7 minuti e qualche secondo rispetto ai primi due, ovviamente ritardi che non pesano nell'economia di un tour in cui sicuramente il norvegese della 1X e l'americano della Education First non preoccupano più di tanto, perché evidentemente sia le loro squadre sia loro stessi non sono certo atleti arrivati in Francia per conquistare il podio. E allora forse torniamo da Massimo Ghirotto, oggi era lecito riposarsi tra virgolette dopo le fatiche di questi primi 3 giorni?
2: Tra virgolette, Cristiano, perché il caldo è veramente la canicule, che prima hai descritto in francese, sono quelle cose che ti lasciano il segno. Ed è proprio questa la differenza del Tour de France e del Giro d'Italia. Si corre a quelle temperature lì, 35-40 gradi, poi strada facendo lasciano un segno veramente enorme. Parlavi prima di ghiaccio, ebbene abbiamo visto adesso queste nuove terapie, questa nuova ricerca, i corridori che si immergono in queste vasche contenenti del ghiaccio, ghiaccio per abbassare le temperature, cosa che ai nostri tempi era impossibile pensarlo, perché magari uno diceva fa il freddo fa male, e effettivamente invece stiamo vedendo cose di cose veramente innovative, impossibile pensarci tempo fa. E certamente il tour ti lascia poco scampo in questo caso.
0: Ecco, interessante il tema caldo, perché insomma è stato un po' riproposto negli ultimi giorni, anche perché c'era stata una sorta di bando nella gara cronometro per le cosiddette calzette con il ghiaccio, perché avrebbero dato un diciamo così un vantaggio dal punto di vista aerodinamico. Poi mi sembra che l'UCI abbia deciso un po' di sorvolare, anche perché con 40 gradi si fa anche fatica ad evitare questo tipo di aiuto, per così dire. Ma ieri Trentin al termine della tappa ha detto insomma che bisogna iniziare anche a ragionare su quello che il cambiamento climatico deve imporre alle corse, perché è ovvio che dall'oggi a domani non si fa nulla, perché poi l'organizzazione delle tappe insomma si fa mesi prima, prevede tanta gente e tante ovviamente situazioni da prevedere e da organizzare. Però forse qualche ragionamento sugli orari, per evitare insomma magari di partire a mezzogiorno con il solleone, potrebbe essere fatto, perché è vero che sono lavoratori privilegiati i ciclisti, ma sono sempre lavoratori in condizioni estreme. Che ne pensi?
2: Ne penso che insomma il ciclismo si evolve, quindi bisogna anche adattare i regolamenti. È giusto, Trentin è uno che parla poco, ma quando dice fa delle valutazioni, fa sempre delle valutazioni molto interessanti, e credo che sia giusto ragionarci sopra. Poi sai Cristiano, bisogna dirlo a coloro che ci ascoltano, dietro al Tour de France c'è una macchina economica, cioè di dirette televisive con degli fasci orari di un certo tipo, che delle volte superano anche questi ragionamenti. Certamente va fatta una riflessione, e chiaramente ci sono dei rappresentanti che rappresentano i corridori in seno all'UCI, come ci sono anche dei direttori sportivi. Insomma, va fatta la riflessione, giusto Trentin?
0: In effetti, insomma, quello che dicevi su diritti TV, basta ricordare quanto è successo nel 1994 a Pasadena, nella finale Brasile-Italia, giocata alle 2 di pomeriggio, con temperature sicuramente non gradevoli e soprattutto con una umidità pazzesca, e lo spettacolo ne risentimmo anche noi per l'errore di Roberto Baggio dal dischetto, ma sono altri discorsi. 6 km 7 intanto al traguardo per il gruppo di testa, prova Vacek a anticipare un po' tutti gli altri, a stimolare evidentemente anche gli altri corridori, con Pedersen che rimane lì guardingo, anche perché sicuramente lui l'ho osservato speciale. Fase di leggera discesa adesso per arrivare nel centro abitato di Foix, siamo a 6 km e 3 dal traguardo, tra circa 3 km entreremo dentro Foix con questi 10 che vanno a giocarsi la vittoria nella quarta frazione del Giro di Francia. Doveva essere fuga è stata, non facile, perché non è mai facile, e me lo confermi credo Ghiro, andare in fuga al Tour de France.
2: No, non è mai facile andare in fuga e poi se siamo al Tour de France, dove ci sono i migliori corridori al mondo, cioè ogni squadra seleziona veramente i più forti, attenzione, non è che ti seleziona 10 giorni prima, c'è un lavoro enorme prima, ci sono dei ritiri, altura, va fatto come dire un puntare a quell'obiettivo. Prima parlavate di Tiberi, ora per carità vediamo cosa succederà da qui alla fine del tour. Certamente lo ha preparato questo tour, e mi pare che, dico la mia opinione, io non ci giro mica tanto attorno, è deludente, c'è poco da fare, ci si aspettava qualcosa di più, però siamo là alle prime tappe, vediamo se riuscirà un po' a ritrovare una certa condizione. Comunque, insomma, questa è una tappa che offre un palcoscenico importante, ma ripeto, Pedersen credo che non se la faccia scappare questa tappa.
0: Eh sì, insomma, è comunque un corridore di esperienza, perché si parla di un trentenne, un corridore che è veloce sullo spunto, resiste sui muri, è uno specialista delle cosiddette classiche. Parlavi di Tiberi, che comunque è trentesimo a 7 minuti e 17, è nel gruppo della maglia gialla, che ha 12 minuti e mezzo di ritardo dalla testa della corsa. Io credo che anche in casa Bahrain forse qualche ragionamento andrà fatto, non solo su effettivamente sulle sue capacità di essere uomo da classifica, ma in questo tour forse è meglio puntare anche a un podio, a un piazzamento in una tappa?
2: Sì, allora un podio va bene, certo che poi i podi francamente non si ricordano, si ricorda se uno vince una tappa al tour, anche magari di fortuna come ho fatto io, ma poi se lo ricordano comunque. Però io mi aspettavo qualcosa di più da Tiberi, e lo avevamo sentito anche durante il Giro d'Italia, era stato intervistato da noi, aveva detto che stava preparando il tour, ha al suo fianco un Caruso che di esperienza ne ha tantissima, e sappiamo bene che il prossimo anno farà il direttore sportivo in questa squadra Bahrain, e evidentemente c'è poco da fare. In questo momento perlomeno non c'è la gamba, non c'è la gamba.
0: E allora Thorsten Tran sogna la maglia gialla, avendo già indossato una maglia di leader di un grande giro nella Vuelta dell'anno scorso, quando peraltro la sfilò a Jonas Vingegaard dopo una lunga fuga, e sarebbe il terzo norvegese a ottenere questo, insomma, prestigioso riconoscimento dopo Kristoff, che la indossò nel 2020 per un giorno, poi Ushuod, che ha indossato ben 10 volte la maglia gialla nei tour del 2004, 2006 e 2011, un'occasione anche per la 1X di confermare la crescita di questa squadra tutta norvegese, con proprio Ushvod che è uno dei dirigenti massimi, sta crescendo. Evidentemente è un momento, permettimi Massimo, in cui la Norvegia riesce in tutti gli sport, mi sembra.
2: Sì, tu ti riferisci ovviamente a quello che è il calcio, cosa che ha fatto qualche giorno fa eliminando, insomma, il Brasile. Ma questo è un bel progetto, è una squadra tutta diciamo di quella nazione, e non è facile, vuol dire, avere anche come obiettivo di essere qua al Tour de France, di potersi portare a casa magari oggi di indossare una maglia gialla, chissà, insomma, pare che gli stia andando bene.
0: Eh sì, perché insomma 2,6 km e Thorsten Tran è sempre lì davanti, se la gioca con Quinn, ma tra i due ci sono una trentina di secondi scarsi, un po' meno a vantaggio di Tran. Davanti ci sono però anche Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclain, Frigo e Pedersen. Si cominciano un po' a guardare e comincia soprattutto a guardare molto interessato quello che succede Thor Ushvod, che è il general manager, diciamo così, il presidente, se vogliamo adottare i criteri del calcio, della formazione norvegese, che insomma è nata da poco, pochissimo, è già ovviamente una realtà consolidata, perché insomma è attiva dal 2010, ma da quest'anno sostanzialmente ha per la prima volta la licenza World Tour, che sarebbe la Serie A del ciclismo, e se la sta, direi, meritando. L'aveva meritata anche con grande, diciamo così, risultati sia al Giro sia alla Tour de France, ma credo insomma questa sarebbe, per così dire, l'apoteosi, perché insomma c'è stata la vittoria l'anno scorso di Abrahamsen nel Tour, la vittoria quest'anno anche di Vernes al Giro d'Italia, e quindi insomma evidentemente sta crescendo questa formazione, che potrebbe regalarsi almeno per qualche giorno, credo fino al Tourmalet, non tanto più là, che ne dici, Giro?
2: Sì, c'è, cioè, praticamente dopo domani, mi stai dicendo, quindi sì, la tappa esatto. Veramente tremenda. Tappa tremenda, ma Uscio ormai sa benissimo che la maglia gialla ce l'ha a casa. A sto punto credo che stia guardando come andrà a finire, perché in questo momento credo che siano transitati all'ultimo chilometro, Cristiano.
0: Sì, 900 metri al traguardo con Vacek, che guida evidentemente il gruppo, che si è un po' allungato con Frigo nelle retrovie. Ultimo al momento il corridore veneto della NSN, con il treno della Lidl Trek, che ovviamente tira la volata, pensa a questo, per Mats Pedersen, che è in seconda posizione proprio dietro al campione della Repubblica Ceca, quando mancano 500 metri al traguardo finale. Quindi tra poco si prepara l'eventuale sprint, prova a risalire anche Kevin Vauclain, che curva per primo, una curva insieme fastidiosa ai 500 metri ma larga, che porta poi ad uscire per primo proprio a Mats Pedersen, inseguito da Vauclain Simons, è terzo ma va via Mats Pedersen, più forte di tutti, si volta, non ci sono chance per gli altri, il campione di Leeds ormai addirittura d'arrivo e va a conquistare la sua terza tappa al Tour de France. Vittoria doveva essere per la Lidl Trek, vittoria doveva essere per Mats Pedersen e così è stato. Insomma, era facile prevedere questo epilogo perché Mats Pedersen è un corridore di gran classe. Massimo.
2: Grazie, mi pare che l'anno scorso abbia vinto ben 3 tappe al Giro d'Italia, tra l'altro se non sbaglio Cristiano credo che abbiano fatto anche prime e seconde, credo che abbia fatto secondo Simon, pertanto oggi è veramente un successo per la squadra, diciamo, Little Trek, che non ha più Guercilena come team manager, ma lo ricordiamo è un progetto portato avanti da lui.
0: E allora ti confermo, Quinn Simmons secondo, quindi doppietta Little Trek, Mats Pedersen primo, Quinn Simmons secondo a chiudere il podio di questa tappa. Garcia con Thorsten Tran, che sarà la nuova maglia gialla. Vedremo di quanto, perché deve ancora arrivare e arriverà tra non pochissimo il gruppo dell'ex maglia gialla. Tadej Pogačar, studio.
7: Grazie naturalmente per gli aggiornamenti. Ovviamente Cristiano Piccinelli si coordinerà con i colleghi di tutto il mondiale minuto per minuto, a cui stiamo per dare la linea. Ricordo che alle 18 prenderà il via l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto, Svizzera-Colombia, in programma invece alle 22, sempre ora italiana naturalmente, e quindi tutto rigorosamente in diretta. Intanto il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre del 2023. In parte vengono meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento gli atleti non riacquisteranno subito l'uso dell'inno nazionale e della loro bandiera. Noi ci fermiamo qui. Grazie a Ombretta Conti in regia, a Carlo Boninsegna invece per ciò che concerne la parte tecnica, e quindi linea a tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
10: Fai attenzione, Sud America, un subcontinente che di pallone vive, rischia però di trovarsi clamorosamente fuori dal mondiale. Sì, è un'ipotesi improbabile, ma non per questo impossibile. L'Uruguay già è uscito ai gironi, l'Ecuador ha salutato ai sedicesimi, e questi ottavi di finale della Mondiale 2026, che sono ormai addirittura d'arrivo, come sappiamo, sono stati fatali al Paraguay, soprattutto alla Brasile, crollato contro la Norvegia. E allora, per non ammainare la bandiera del calcio latino, ecco i campioni in carica, ma non soltanto. Buon pomeriggio. Ben trovati da Guido Ardone al microfono, dai nostri studi di Dallas. Partiamo alle 17.42 minuti in diretta su Rai Radio 1. Lo facciamo grazie a Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, ma lo salutiamo anche i nostri colleghi a Roma, Carlo Boninsegna, Francesco Paradisi alla console, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Rieccola l'Argentina dopo la soffertissima vittoria su Capoverde. E beh, l'albiceleste comunque gode dei favori del pronostico contro il pur insidioso Egitto di Salah, e poi più tardi, ancora più incerta, la gara che seguiremo dalle 22 con prepartita dalle 21.30, Svizzera-Colombia sarà quello l'ultimo ottavo di finale, poi il giorno di riposo e poi il mondiale entrerà nel vivo. Andiamo nel vivo anche noi, perché ad Atlanta ormai tra poco più di un quarto d'ora si gioca dunque Argentina-Egitto, penultimo ottavo di finale. Più avanti saluteremo in questo prepartita un po' più denso Fulvio Collovati, che affiancherà in radio cronaca diretta per questa Argentina-Egitto Giuseppe Bisantis. Buon pomeriggio, ben trovato.
11: E buon pomeriggio a te Guido Ardone, buonasera ai nostri ascoltatori in Italia, anzi qui in realtà è ancora prima di mezzogiorno, quindi sarebbe da dire buongiorno per questo settimo, ottavo di finale. Sì, ricordavi dell'America del Sud a rischio, ma intanto diciamo che finora questi ottavi hanno escluso l'America del Nord, ossia i paesi ospitanti. In tre giorni sono usciti sabato il Canada, domenica il Messico e ieri gli Stati Uniti, che dopo il pandemonio che è successo è stata probabilmente la cosa più giusta, visto che di questa parola giustizia è stata riempita a sproposito la bocca di tanti. E quindi adesso ci sarà da vedere, visto che la vecchia Europa sta finora dominando i piazzamenti 5 su 6, la sesta è un'africana. Oggi non ci sarà un'europea, almeno da questo confronto di Atlanta, Argentina, Egitto, o una sudamericana oppure un'altra africana. Chiaro che i faroi del pronostico sono tutti per i campioni del mondo, che puntano a un bis al mondiale, due vittorie consecutive dopo quella di 4 anni fa in Qatar, che nella storia è successa solo alla nostra Italia 1934-1938 e al Brasile 1958-1962. Ad Atlanta è tutto pronto, con la predominanza di tifosi argentini, 70.000 gli spettatori presenti in uno stadio che è al coperto. Ricordiamo che è l'ora di Atlanta per questa partita, è mezzogiorno, al momento sono le 11.45 e dunque andiamo a ricordare, anzi ad annunciare le formazioni. Dei tre Martinez dell'Argentina, due sono in campo, uno, il nostro Lautaro, non al meglio, va in panchina. Emiliano Martinez è il portiere, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a supporto del centrocampo con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, davanti ovviamente Messi affiancato dal Julian Alvarez. Per quel che riguarda ovviamente il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per quel che riguarda l'Egitto, Hassan Ossam il commissario tecnico, 4-2-3-1, Shubiri la portiere, Ani, Rabia, Yasser e Hafez in difesa, Attia e Lashin a centrocampo, Aissem, Salah, Ashur sulla tre quarti, l'unica punta è Zico. Dirigeranno arbitri francesi, François Le Texier primo arbitro, Cyril Mounier e Mehdi Ramouni i due guardialine, norvegese il quarto ufficiale Espen Eskas, Alvaro un altro francese, Jérôme Brissard un altro francese, Willy Delaio e un belga, Bram Vram Dresche. 14 minuti e sarà Argentina-Egitto, studi di Dallas.
10: Benissimo, grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Allora noi andiamo subito in pubblicità, in modo da essere puntuali non solo per gli inni nazionali che andranno a precedere Argentina-Egitto, ma anche per dare poi la possibilità a Cristiano Piccinelli di darci gli ultimi aggiornamenti su questa quarta tappa del Tour de France che avete seguito su Rai Radio 1 fino a pochi istanti fa. Dunque Argentina-Egitto, Giuseppe Bisantis e poi ci sarà ovviamente anche Fulvio Collovati, e con l'ultimo collegamento conclusivo Cristiano Piccinelli sulla quarta frazione della Gran Boucle dallo studio centrale di Dallas. Appuntamento a più tardi nell'intervallo di Argentina-Egitto. Buon ascolto davvero su Radio 1.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
20: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
21: La partita.
22: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dall'America, un cordiale saluto da Giuseppe Bissantis. Ad Atlanta si disputa il 7º/8º di finale di fronte Argentina ed Egitto. Le squadre stanno entrando in campo, ma prima di accentrarci sulla presentazione della partita e prima di ascoltare gli inni, possiamo tornare a collegarci con il Tour de France per il riassunto della quarta tappa per noi Cristiano Piccinelli.
0: Quarta tappa che ha visto il successo del campione del mondo di Leeds nel 2019, Mats Pedersen, nettamente superiore a tutti nello sprint a ranghi ridotti. Seconda piazza per il suo compagno di squadra Lidl Trek, Quinn Simmons. Terza posizione per Garcia. Siamo ancora però in attesa dell'arrivo del gruppo della ormai ex maglia gialla Tadej Pogacar, perché insomma era circa 12 minuti di ritardo dal vincitore di giornata. La nuova maglia gialla è il norvegese Train, il terzo del suo paese a indossare il simbolo del primato, corridore della 1X, formazione totalmente norvegese. Norvegia che evidentemente, Giuseppe, sta attraversando in tutti gli sport un momento di grande successo. Tra un paio di minuti, forse qualcosa meno, dovrebbe arrivare il gruppo della ormai ex maglia gialla Tadej Pogacar, quindi magari ti richiederò la linea quando mancheranno qualche metro, mancano 1,2 km all'arrivo del gruppo della maglia gialla.
22: Perfetto, quindi a risentirci a fra pochissimo. Confermo la tua impressione sulla Norvegia, un paese di poco più di 6 milioni di abitanti che davvero nello sport sta primeggiando anche qui alla mondiale fresca di eliminazione del Brasile. Sono state distese sul prato dello stadio chiuso e con l'aria condizionata 22 i gradi all'interno dell'impianto di Atlanta, città della Georgia di oltre 500.000 abitanti. E allora prima degli inni possiamo andare velocemente a riepilogare le formazioni.

ma tu blanchito. Quando, quando ce lo si fa, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

ricordo immaginario del fratello che vorrei, nato nel mese d'acquario, sarei il pesce e tu lo squalo. Oh, oh, oh, oh, oh. Siamo grandi per sognare.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
2: Un amico è la cosa più bella che c'è.
1: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Buonasera da Wimbledon, 7-5, 7-6, 6-3, a Struff. È stato chirurgico Jannik Sinner, break nel primo set all'undicesimo game, alla prima occasione utile con il tedesco che ha vinto l'82% dei punti con la prima. Nel secondo, con il servizio, Jannik ha annullato un set point sul 5-4, 30-40, e poi nel terzo, senza patemi, ha chiuso 2 ore e 34 minuti in totale. Chiusa l'operazione Struff, raggiunte le semifinali per la decima volta in un torneo dello Slam, la terza a Wimbledon. 16 ace oggi per Jannik, 97 in totale contro i 62 dell'anno scorso quando vinse il torneo. In semifinale deve alzare molto il livello, se la vedrà con il vincente tra l'extraterrestre Djokovic e il canadese Ogier Aliassim. Tre pari, match appena cominciato sulla centrale. Linea allo studio.
2: E stasera al Carro Ponte di Sesto San Giovanni arrivano i FIBA con 40 anni di 17 retour 2026. Dalla band capitanata da Piero Perù, uno show celebrativo di uno dei loro dischi simbolo, 17 re, appunto, il lavoro che li consacrò in Italia e in Europa e che sarà eseguito stasera nella sua interezza, cosa mai accaduta dal vivo. A questo si aggiungono i grandi classici dei Litfiba che saranno poi a Roma il 16 luglio. E questa era davvero l'ultima notizia, chiudiamo linea allo sport.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas. Siamo nell'intervallo del settimo e penultimo ottavo di finale di questo maxi mondiale nordamericano 2026 e il risultato fin qui maturato ad Atlanta è di certo sorprendente, perché l'Egitto è avanti 1-0 sull'Argentina, campione in carica. L'incursione aerea in licenza offensiva di uno dei centrali della formazione nordafricana, Yasser, al quarto d'ora. Poi sì, c'è stata la reazione dell'Argentina, d'accordo, ma a salire in cattedra è stato il portiere dell'Egitto, Shubir, che è stato decisivo in più di una circostanza, soprattutto sul rigore sbagliato da Leo Messi, e sono due

0: indovinate un po', Italia 90, semifinale a Napoli, contro ovviamente la nostra nazionale, e il verdetto fu quello che amaramente ancora ricordiamo. Però voltando pagina e tornando per fortuna al presente, io ricordo anche che poi la vincitrice di questa sfida andrà ad affrontare la squadra che uscirà dall'ultimo ottavo di finale, che noi racconteremo in diretta. Svizzera-Colombia, si gioca a Vancouver, calcio d'inizio alle 22, solito prepartita dalle 21:30, e così si andrà a comporre l'ultima sfida dei quarti, questa dalla parte del tabellone in cui è già bello e pronto l'abbinamento di grande suggestione tra Norvegia e Inghilterra, dall'altra parte invece il quadro lo andiamo a ricapitolare: Marocco-Francia e Spagna-Belgio. Sarà proprio Marocco-Francia ad aprire le danze di questo ulteriore turno eliminazione diretta nella gara di dopodomani, giovedì alle ore 22, noi cominceremo già alle 21, domani giornata di pausa per il mondiale, la prima delle 5 previste, non per noi chiaramente perché saremo in onda a partire dalle 21:05 e fino alle 22, un'ora di approfondimenti con tanti ospiti per fermarci un attimo e fare il punto su quello che è accaduto in queste, ormai stasera saranno 96 partite con Svizzera-Colombia, ne mancheranno 8, ma saranno evidentemente le più importanti. Importantissimo questo secondo tempo tra Argentina ed Egitto, e allora ancora da Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, a parte che tra pochissimo si ricomincia. Giuseppe, l'Argentina sì, ha cercato la reazione, lo ha fatto forse in maniera un po' confusa, andandosi poi a intruppare un po' al centro, è chiaro che l'Egitto adesso si copre, poi la sfortuna, l'imprecisione di Messi, Shubir, e ora anche la componente psicologica, perché il cronometro inizierà ad andare al doppio della velocità psicologicamente per gli uomini di Scaloni.
1: Eh sì, perché adesso l'Argentina vede il cronometro come un avversario, no? Non c'è solo l'Egitto, non c'è, come ricordavi tu, il precedente Capoverde, insomma un po' di mal d'Africa per l'Argentina, che comunque nel girone ha avuto la meglio sull'Algeria per 3-0, poi ha sofferto con Capoverde, adesso è sotto contro l'Egitto. Egitto che effettuerà un cambio, vi dicevamo a fine primo tempo, che uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale egiziana, Ashour, aveva chiesto il cambio, un infortunio muscolare, sta per entrare in campo Amdi Fatih con la maglia numero 14, quindi sì, un'Argentina che adesso deve stringere i tempi, però l'Egitto comincia a crederci, anche perché al di là delle prodezze di Shubir, al di là del palo di Messi, è una squadra che in difesa è ben impostata.
0: Fulvio, davvero un francobollo, io dico un nome, un cognome, non c'è la bacchetta magica, però forse la vivacità di Nico Gonzalez sulla fascia potrebbe servire, inutile provare sempre al centro. Collovati.
2: Sono d'accordo con te, io farei entrare anche Lautaro Martinez, consentimi di dire questo.
0: Anche perché, se non al meglio, però Alvarez già si è visto negare il gol due volte.
2: Però c'è sempre, riempie sempre l'area di rigore. È chiaro che adesso assisteremo a un assedio nel secondo tempo, perché sarà così. Però insomma si è difeso bene, soprattutto per
0: i meriti del suo portiere.
2: L'eroismo del portiere.
0: Si riparte Argentina-Egitto, secondo tempo, Bisanti e Scollovati, a voi il microfono. Questo è il mondiale su Radio 1.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota IgoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
1: Eccoci qua dal mondiale nordamericano, Atlanta Stadium, è ripreso il secondo tempo da 18 secondi e 1-0 per l'Egitto sull'Argentina. Egitto che, come era previsto, ha effettuato un cambio. Ashour, che ha subito un infortunio muscolare, è stato sostituito da Amdi Fatih. Giuseppe Bisantis al microfono, Fulvio Collovati alla parte tecnica. Andiamo a riepilogare le formazioni in campo in questo secondo tempo, con l'Argentina con la maglia strisce verticali albiceleste, calzoncini, calzettoni bianchi, Lionel Scaloni in campo con Emiliano Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a sostegno con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, Messi e Julian Alvarez avanzati, maglia rossa, calzoncini e calzettoni neri per l'Egitto guidato da Hassan Ossam, e Shubiri la portiere, Anir, Abiai, Serre, Affezzi in difesa, Appia e Lascin a centrocampo, Sam, Salah e il nuovo entrato Amdi Fatih, maglia numero 14, che ha preso il posto di Ashour. Gioca lui in Qatar, però al Wakra, quindi non in Egitto. L'unica punta è appunto Zico. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni neri per l'arbitro, François Le Tessier francese, Cyril Mounier, MD Ramuni, guardialine francesi, Espenes Cas norvegese, quarto ufficiale, Jérôme Brissard al VAR francese, Vili Delayod VAR francese, Bram Van Driesch VAR belga. Si gioca ad Atlanta in uno stadio con l'aria condizionata, con l'Egitto avanti per 1-0.

0: 0, Yasser non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo, il VAR è intervenuto per confermare la bontà delle decisioni dell'arbitro Letessi e soprattutto in occasione del rigore che poi Messi si è visto parare dal portiere. Ancora conclusione dell'Argentina che in questa ripresa attacca da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali, la parata di Shubir. Fulvio Collovati, cosa ti aspetti da questo secondo tempo?
1: Beh, mi aspetto indubbiamente un assedio, se non una reazione, perché c'è già stata la reazione del primo tempo che non ha portato a nulla, perché questo, diciamo la verità, è un risultato clamoroso, ma fino a un certo punto, per quello che abbiamo visto nel primo tempo, perché si è difeso bene l'Egitto, ha avuto le sue opportunità l'Argentina, ma chiaramente c'era da aspettarselo. Il portiere è stato eroico, Shubir è stato eroico nelle sue parate, nei suoi comportamenti, però l'Argentina deve aumentare i giri, c'è poco da fare, deve essere più incisiva, più verticale, meno palleggio, deve riuscire a pareggiare, perché non può clamorosamente finire con questo risultato.
0: Beh certo, finisse così sarebbe assolutamente clamoroso. Comincia ad essere anche un po' di nervosismo, già abbiamo visto nel primo
1: l'Argentina,
0: tempo.
1: Parlo per l'Argentina.
0: Sì, certo, ovviamente, certo. Perché vede il cronometro come un rivale e poco fa Julian Alvarez, andando anche praticamente contro i suoi interessi, ha dato una spintarella al portiere egiziano Shubir, che non ha fatto niente per restare in piedi, però è rimasto a terra, quindi è passato del tempo, perdita inutile da parte dell'Argentina, che però recupera il pallone con Alvarez, che imbecca ancora Messi in area di rigore, costretto a decentrarsi subito su di lui, due difensori centrali, l'ultimo tocco è suo e l'arbitro dice che è una rimessa dal fondo con Messi, che però evidentemente dà ragione alla seconda assistente di rete Xer, Ramuni, perché non protesta, anzi è lui stesso che dà il pallone da fondo, e ha visto bene Ramuni, perché l'ultimo tocco in effetti era di Lionel Messi, che ha un sorriso un po' beffardo da questo punto di vista, però insomma non gli sta girando finora benissimo a Messi, un rigore parato, un palo esterno, e ha cercato ovviamente di creare problemi, resta sempre un pericolo pubblico numero uno per ogni squadra avversaria, però in questo momento è un Messi che l'Egitto sta riuscendo in qualche modo a contenere. Insiste però l'Argentina con Enzo Fernandez, apertura sulla destra, ancora dove c'è Molina che attende l'arrivo del pallone, Molina per De Paul, è una batteria quella di destra tra due ex giocatori dell'Udinese che funziona quasi a memoria, il retropassaggio per Romero ancora tiene il pallone, poi va da Paredes che scarica ancora il pallone a sinistra per McAllister, per Enzo Fernandez, chiedo scusa, il tocco poi a sinistra dove c'è ancora Tagliafico, Enzo Fernandez, l'apertura ancora per Romero per Messi che adesso se la va a prendere la palla anche lontano dall'area di rigore, il cross dalla destra di Molina, prova il colpo di testa, allontana la difesa dell'Egitto, può ripartire il contropiede, adesso chiaramente si creano spazi per l'Egitto che riparte con Aissem che aveva procurato il calcio di rigore con il suo fallo netto direi su Tagliafico, e si va a guadagnare una fallo laterale. Ecco, questa potrebbe essere una chiave con l'Argentina, che chiaramente questa è una partita dentro fuori, si sbilancerà, l'Egitto ha giocatori in grado di ripartire come ha fatto adesso Aissem.
1: Concedere qualcosa, prima c'era Shur che tu giustamente hai nominato varie volte, perché era quello che aveva in grado soprattutto di portare palla in avanti, di uscire dalla fase difensiva, è chiaro che non essendoci più lui adesso è Aissem che ha questo compito, questo ragazzo del 2002 dell'Oviedo, forse uno dei pochi che gioca in Europa che ha un cambio di passo di leggermente diverso, perché è colui che deve portare il pallone più avanti oltre la metà campo, perché non può pensare nel secondo tempo di fare una partita totalmente difensiva l'Egitto.
0: Cambia gioco l'Argentina, il pallone che arriva Lisandro Martinez che si porta sulla tre quarti campo dell'Egitto, palla che arriva ad Enzo Fernandez per Paredes, ancora Enzo Fernandez, ancora Paredes, lo stop di Paredes, il pallone ancora a destra per il controllo di McAllister, ancora per Enzo Fernandez a sinistra dove c'è Tagliafico che rientra sul sinistro, il pallone che poi viene servito ancora a Lisandro Martinez, poi per Paredes centralmente, prova l'1-2 con Alvarez, Paredes la mette al centro, sponda di testa, qui la difesa dell'Egitto evidentemente non si coordina, il portiere non chiama perché era un pallone che la difesa egiziana poteva controllare, invece ha rilanciato solo per poco, catturato ancora da McAllister, il tocco all'indietro, il pallone per Paredes, prova la spinta e va a prendere palla, palla, ma fallosamente stava ripartendo a Pià per l'Egitto, ma l'arbitro lo ha fermato per un gioco falloso. Poi è Salah che va a scontrarsi con un giocatore argentino, per l'arbitro è stato lui che ha commesso fallo e quindi ci sarà il calcio di punizione per l'Argentina. Ma stava davvero partendo il giocatore ex Roma e Fiorentina ed ex Liverpool a questo punto, diciamo, anche se ancora sì, nel tabellino FIFA ci viene comunicato come Liverpool, ma sappiamo benissimo che Salah dopo tanti anni non prolunga il suo contratto con i Reds. Intanto questa volta il portiere, che è sempre parso molto sicuro nelle uscite in presa, va con i pugni e allontana, e quindi insiste l'Argentina, che tiene il pallone con ancora Paredes, limite dell'area, carica, palla che termina alta sopra la traversa. Lo schema mi sa che sarà questo: pressione dell'Argentina, attenta a non scoprirsi, e l'Egitto che punta appunto su una retroguardia che però poco fa, su un rinvio, ha forse mostrato le prime crepe.
1: Beh, devo dire che la lettura della gara è chiara, evidente, dominio assoluto per quanto riguarda il possesso palla dell'Argentina, molto, molti fraseggi, a volte anche prevedibili, devo dire, molto possesso palla, si gioca negli ultimi 30 metri, dobbiamo dirlo a chi ci ascolta da casa, negli ultimi 30 metri, e questa è la dimostrazione che ormai l'Argentina, l'Egitto esce poco, si difende ad oltranza, l'Argentina però gioca molto centralmente, sviluppa poco il gioco sulle fasce e da lì crea pochi pericoli, perché centralmente deve indovinare, Messi deve fare il numero, oppure qualche inserimento centrale di McAllister o Enzo Fernandez.
0: Intanto l'arbitro interviene perché si trova nella traiettoria del pallone, quindi la devia, e quindi McAllister perde palla, e quindi da regolamento l'arbitro va a scodellare il pallone in favore dell'Argentina. Siamo a 8 minuti e mezzo nella ripresa, ad Atlanta Argentina 0 Egitto 1, resiste il gol al 14esimo del primo tempo con un colpo di testa del difensore Yasser, ancora l'Argentina con Messi, 30 metri, Messi lo scarico a sinistra dove arriva dalle retrovie Lisandro Martinez ancora a sinistra per Enzo Fernandez, palla per Tagliafico che va verso il fondo, il cross di Tagliafico, colpo di testa a liberare da parte la difesa egiziana, ma cattura il pallone Messi, prova un dribbling che non gli riesce, intercetta e può ripartire ancora l'Egitto, ancora con il controllo da parte di Attia che cerca in profondità Salah, l'intervento di Romero che mette il pallone in scivolata in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore dell'Egitto, battuta non benissimo, ma riesce però l'Argentina a trascinarsi il pallone in fallo laterale. Tra l'altro la rimessa non era stata battuta per niente bene dalla nazionale egiziana, e c'è la rimessa che adesso viene assegnata appunto all'Egitto, anche se l'Argentina la reclama, e in effetti vediamo che l'arbitro chiede al giocatore egiziano di accelerare la ripresa del gioco, e Ani che va a effettuare un rilancio. Beh, adesso l'Egitto è un po' rinunciatario in queste ripartenze, sì, un po' troppo dietro, è rischiosissimo.
1: No, ma è questo tipo di concezione, questo tipo di nell'affrontare la gara in questo modo, buttare via il pallone, è chiaro che deve tentare di giocare, di mantenere il possesso palla, perché diventa un assedio assoluto da parte dell'Argentina, prima o poi un rimpallo, un pezzo di bravura da parte dei giocatori argentini che hanno queste qualità, e prima o poi il gol lo prendi, non puoi pensare di non portare palla, di non uscire dalla tua area di rigore e di mettere in difficoltà con una ripartenza la difesa dell'Argentina.
0: Manata del nuovo entrato Amdi Fati sul volto di Messi e calcio di punizione in favore dell'Argentina, spostati sulla destra una dozzina di metri dalla limite dell'area di rigore dell'Egitto, due uomini dell'Egitto in barriera, Messi come sempre sul pallone, andrà a recapitare un pallone al centro con il destro, tutti in linea i giocatori dell'Egitto, eccolo che parte Messi con il sinistro, invece palla per De Paul ancora per Enzo Fernandez, che però non se la sente di andare in profondità, dall'indietro da Molina a sua volta per Paredes, ancora per Molina che attende il pallone, lo serve ancora per Enzo Fernandez, all'indietro sempre per Molina, il tentativo da parte della nazionale argentina con Paredes che va centralmente da Messi, prova a crearsi lo spazio Messi, il dribbling sullo strettissimo, supera un avversario, non il secondo, rilancia l'Egitto che riparte con la Shin, però in una zona dove sì, non ci sono maglie rosse, adesso fischia anche il pubblico neutrale perché vorrebbe più gioco da parte dell'Egitto.
1: Non riparte più, si difende, butta il pallone chiaramente
0: c'è una sponda di testa, ma sì, è attento al portiere che esce e fa suo il pallone. Shubir,
1: il portiere continua a diventare, continua ad essere protagonista, devo dire, anche fuori dai pali, perché anche qui è uscito 3-4 metri fuori dai pali, impedendo poteva essere un'opportunità da parte dell'Argentina, che non mi pare abbia molte idee se non quelle di mantenere il possesso del pallone, cercare di entrare individualmente e centralmente. È molto difficile trovare spazi, perché gli spazi sono tutti chiusi, perché quando qualsiasi squadra, quando si compatta nella propria fase difensiva, ostruisce tutti gli spazi. È chiaro che il talento c'è da parte dei giocatori argentini, però è difficile trovarli.
0: Bisogna che un campione, faccio un nome a caso, Messi,
1: inventi qualcosa.
0: Eccolo, e infatti recupera lui il pallone, vediamo se si inventa qualcosa, ma ormai la marcatura è strettissima pressoché a uomo. Gli mette la Shin il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Argentina, che viene battuta da Molina. Il pallone controllato per Paredes che avanza nell'interno della metà campo egiziana, prova a caricare a destro che è deviato, prova a ripartire l'Egitto, grande tranquillità qua in questa uscita dell'Egitto, poi però è bravissimo Lisandro Martinez a rubare tempo e pallone ad Ani e a insistere ancora sulla sinistra, prova un tunnel ai danni di Ani che gli riesce, seconda battuta, il recupero da parte di Appia che prova a rilanciare, resiste alla carica, poi si porta Issem in avanti, è una buona corsa Issem che infatti avanza nella metà campo avversaria, resiste a una carica, palla per Salah che la mette dentro, pericolosissimo, pallonetto, rete, ha raddoppiato Zico al 12° minuto, Argentina 0 Egitto 2. Fulvio, direi azione assolutamente esemplare, segna Zico
1: un gol, posso dire è pazzesco quello cui abbiamo assistito nell'unico momento in cui è uscito. Io continuavo a dire che non poteva fare sempre la fase difensiva, doveva uscire l'Egitto con coraggio, anche perché in vantaggio non poteva pensare di difendersi ad oltranza, ma è uscito con questo giocatore che ha fatto un'azione meravigliosa in mezzo a due giocatori. Yashin praticamente si è liberato di due giocatori, ha servito il pallone a Salah, e Salah cosa ha fatto? Ha servito un cioccolatino per il suo compagno di squadra Zico, che praticamente ha fatto lo scavetto davanti al portiere. Ma un gol bellissimo, perché sono partiti in tre, non tutta la squadra, in tre, non sono riusciti a fermare i difensori argentini, e qui agli avattobi adesso si fa dura per l'Argentina.
0: Sì, perché con un Egitto bloccato c'è comunque un controllo al VAR su una possibile posizione, a me è parso tutto regolarissimo sinceramente, però l'arbitro sta controllando probabilmente una spinta ai danni, no, ma mi sa che cade assolutamente da solo Lisandro Martinez. Spero che non venga annullato questo gol, ma non ovviamente perché faccio il tifo per l'Egitto, assolutamente no, ma perché mi sembra che sia tutto regolarissimo, insomma, in questa azione per l'Egitto, con Lisandro Martinez che va a terra, cerca un tunnel, poi credo che sia lui che incespi, che sul pallone, vediamo, sentiamo che cosa dice l'arbitro. A vederla, qualcuno l'ha richiamato, vediamo cosa dice l'arbitro.
1: Nulla, questo gol è l'anticalcio, consentimi di dire che è l'anticalcio.
2: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is got some sale free kick.
0: Il gol è confermato, mi sembra. Il gol è confermato. Beh, insomma, sì, esultano gli egiziani. Insomma, noi in questi giorni qua al mondiale ne abbiamo viste, di incredibili, Fulvio. Se avesse annullato questo, mi sembra veramente. Scusami, Giuseppe,
1: cioè, io ti ho parlato di anticalcio. Questo è da parte di Lisandro Martinez. È lui?
0: Lisandro Martinez
1: in fase offensiva che si butta. Io mi stupisco che ci sia stato l'intervento del VAR, non c'è assolutamente intervento.
0: E infatti no, da fallo alla fine l'arbitro. Io ho capito gol confirmed.
1: L'ha annullato il gol.
0: E infatti
1: c'è stato il gol. Il portiere dell'Egitto applaude.
0: Non ci siamo proprio su questa cosa.
1: Si è buttato, torno a dire, io che commento la gara, si è buttato. contro Lisandro Lopez.
0: Ma assolutamente Martinez, non puoi annullare un gol per un fallo a 90 metri che non hai visto, perché evidentemente non c'era, perché non lo hai visto, perché non c'era, e quindi adesso insomma poteva essere davvero una cosa quasi storica, e ci saranno polemiche, insomma non ne avevamo bisogno, perché le giornate di ieri e l'altro ieri insomma ci hanno regalato,
1: esatto, e anche questo gol qua annullato mette ombra su questo mondiale, vogliamo dirlo, io ripeto, non c'è stato nessun fallo, anzi ha accentuato il difensore la caduta. Tu fai gol e tu dopo un minuto, due minuti rivedi al VAR così, ma io rimango stupito, torno a dire, ma questa è la mia interpretazione, sia chiaro.
0: Ma guarda, siamo rimasti molto ingannati, perché l'arbitro dice goal confirmed, io ho capito così, poi magari insomma l'audio che arrivava dal campo non era perfettamente chiaro, però poi ha pure indicato il centro del campo, quindi insomma infatti ci sono stati molti tifosi dell'Egitto che hanno confermato, tant'è che il tabellone è rimasto sullo 0-2 fino a quando a un certo punto la palla non viene messa lì, e qui adesso dalla panchina dell'Egitto sono assolutamente inviperiti per questo cambio. Non avevamo bisogno, diciamo che l'arbitro Letessier finora ha arbitrato bene, però questa potrebbe essere un'ombra, vedremo che cosa succederà. Tra l'altro cancella una bellissima azione il gol di Zico.
3: Fulvio,
1: guarda, cosa ti devo dire, io rimango della mia opinione, non c'era assolutamente nessun fallo, anzi l'azione di ripartenza, di coraggio da parte dell'Egitto è stata emblematica, nel senso tre giocatori protagonisti con Salah dell'ultimo passaggio e lo scavetto da parte di Zico, per cui gol ineccepibile, e adesso si sta esaltando l'Egitto giocando, devo dire, giocando anche una partita offensiva, però è chiaro che quell'episodio lì incide molto sulla gara, secondo me.
0: Eh sì, siamo al 18esimo, la gara è ancora assolutamente lunga, l'1-0 ovviamente troppo poco per l'Egitto, perché insomma l'Argentina con una giocata potrebbe ritrovare la pari, con lo 0-2 sarebbe stato insomma tutta un'altra cosa. Adesso l'arbitro, quando hai un po' di coda di paglia, non fischia i falli che c'erano in favore dell'Argentina, quindi insomma, ma diciamo non lucidissimo. D'altronde è uscito il Brasile, ma signori, lo sport, il calcio è questo, puoi chiamarti Brasile, puoi chiamarti Germania, puoi chiamarti Italia, perché noi neanche ci siamo andati, ma se perdi, non esiste, cioè non ci possono essere dei diritti acquisiti, non lo so, io quello che sto vedendo a questo mondiale è un qualcosa che rischia davvero di compromettere la grande passione che hai per questo sport, perché insomma la meritocrazia nello sport, nel calcio, deve essere sempre premiata. Adesso poi magari ci diranno che il fallo c'era, però secondo me non aveva protestato neanche l'Argentina, guarda, ti dico solo questo.
1: Ma il fallo c'era con l'immagine al ralenti, qualsiasi fallo poi, ma cioè c'è assolutamente un giocatore, Lisandro Martinez, che amplifica la caduta e non c'è nessun contatto da parte del giocatore dell'Egitto, tutto qua. Noi raccontiamo quello che vediamo, poi dopo l'arbitro ha preso la sua decisione,
0: ma poi si era detto che in questo mondiale certi contatti insomma non dovevano essere, per non spezzettare il gioco, e comunque vabbè, sta di fatto che restiamo con l'Egitto in vantaggio sull'Argentina per 1-0, ma poteva essere 2-0, perché una bellissima azione di contropiede, di ripartenza da parte dell'Egitto, rifinita da Salah e finalizzata da Zico, un gol inapportante. Adesso tu lo hai chiamato, non è al meglio, ma sta per entrare in campo Lautaro Martinez, finora un solo gol su calcio di rigore in questo mondiale, certo il bomber inapplacabile che conosciamo nel nostro campionato a livello di nazionale si vede meno solitamente, vedremo quali saranno le scelte di Scaloni. Argentina 0, Egitto 1, ancora il pallone che viene controllato dalla nazionale argentina, il tocco, la palla che arriva a sinistra dove c'è ancora Morbido per Rodrigo De Paul, qui pasticcia un po', anche se però proprio l'autore del gol annullato, Zico, che voleva servire con il petto il portiere, Shubir però lo ha colpito verso l'esterno e la pallone è terminata in angolo, e quindi ci sarà il primo angolo della ripresa, secondo complessivo, contravvenendo a una legge non scritta del calcio che non si fanno i cambi prima del calcio d'angolo. Invece li fa i cambi, perché escono De Paul e Tagliafico ed entrano Nico Gonzalez e Lautaro Martinez, altri giocatori che conosciamo molto bene. Tagliafico sinceramente è stato uno dei migliori dell'Argentina, mi stupisce un po', e devo dire anche De Paul, quindi insomma cambia un po' gli uomini. Seguiamo questo angolo, poi li commentiamo. Non è messa bene la difesa dell'Egitto, il controcross, il pallone per Messi con una finta, si porta in area di rigore, prova ancora, forse sarà ancora angolo, sì, è uscita, quindi ci sarà il terzo calcio d'angolo in favore dell'Argentina contro uno battuto dal Messico. Bandierina di destra, porta a sinistra delle postazioni centrali, quindi primo doppio cambio operato dall'Argentina con l'ingresso in campo di giocatori ovviamente offensivi, uno attaccante puro, Lautaro Martinez, uno centrocampista sì ma di spinta come Nico Gonzalez. Battuto il calcio d'angolo, prova a risalire l'Egitto, continua però a scoprirsi l'Argentina e parte ancora un contropiede, ancora il pallone, 2 contro 3, l'Egitto la tiene bene, c'è forse una spinta, il pallone che viene servito però ancora da Issem, che entra da rigore, se la porta sul destro, la rimette a centro direzione e annullalo adesso questo, annullalo Zico, raddoppio, 2-0, 21esimo minuto, raddoppio di Zico, vediamo se arriva qualche telefonatina.
1: No, ma Giuseppe, ma incredibile quello che stiamo assistendo, un'altra azione offensiva, 3 passaggi e vanno in porta, ma dov'è la difesa dell'Argentina? Dov'è la difesa dell'Argentina che si fa imbucare in questo modo? 3 giocatori dell'Egitto optano per un'azione offensiva, per una ripartenza, Messi fa segno no, ma con velocità, con raziocinio, con intelligenza, palla a Zico che va praticamente a raccogliere il passaggio dal fondo del suo compagno di squadra. Devo dire, tutto bello, tutto meritato.
0: Ad assolutamente sì, io a volte mi lascio prendere, perché essendo un appassionato di calcio e avendo praticamente dentro il senso della giustizia, secondo me quel gol di Zico non andava annullato, e allora Zico se l'è andato a prendere questo gol che è assolutamente lineare, sì. 2-0 e quindi Argentina 0 Egitto 2, 23esimo. Adesso sì che si mette male per l'Argentina, perché anche dopo l'annullamento del gol non ho visto una reazione della nazionale campione del mondo.
1: Ma quello che stiamo assistendo è un risultato clamoroso, indipendentemente da come va a finire. Cioè l'Egitto che ha fatto 2 gol e uno annullato, che secondo me non andava ad annullare, all'Argentina, l'Argentina che prende 3 gol dall'Egitto, questo è clamoroso. Ma guarda l'azione da parte dei giocatori, da parte del numero 12, da parte di Ashen, che praticamente si è liberato sul diretto controllore, è andato sul fondo, ha messo la palla per la corrente Zico, gol davanti a Dibu Martinez, che non poteva farci assolutamente nulla. Devo dire che il portiere non è assolutamente colpevole nei gol.
0: E allora vediamo se adesso l'Argentina dovrà trovare un gol subito, perché poi il cronometro diventa un grandissimo nemico.
1: Per rimetterla in gioco deve dimezzare lo svantaggio subito, perché altrimenti si fa dura.
0: A questo punto
1: l'ansia, l'aspetto mentale poi diventa assolutamente importante.
0: Persa per persa, l'Argentina deve per forza scoprirsi. Prova adesso a rimetterla al mezzo, adesso non vorremmo vedere un assedio da parte del Argentina con l'Egitto tutti dietro, perché insomma diventa una sorta di quello che a volte ancora, nonostante il calcio sia cambiato, accusano noi italiani di fare il catenaccio. Però davvero per l'Egitto sta arrivando un momento importantissimo, è già storia, perché agli ottavi di finale nazionale egiziana non c'era mai arrivata, però stanno davvero meritatamente eliminando i campioni del mondo. Il pallone che arriva adesso al limite dell'area di rigore dell'Argentina, vediamo la spinta da parte di Nico Gonzalez, pallone che viene messo in fallo laterale con il giocatore Issem, che Issem. Poi sulla maglietta c'è la maglia Hassan, però nel suo profilo è Issem, che nell'anticipare forse si fa male, mentre
1: chiede,
0: vediamo che adesso
1: chiede la sostituzione, ma è colui che ha dato il cambio di marcia, cambio di marcia al gol annullato, il cambio di marcia al 2-0 con suo strappo, praticamente dobbiamo dirlo, l'Egitto era tutto proteso alla fase difensiva, lui ha strappato ed è riuscito a vincere con il suo allungo e poi mettere la palla in mezzo per la corrente Zico. Devo dire, tutto straordinario quello che ha fatto l'Egitto fino ad ora, ma io 20 minuti finali mi aspetto più recupero, mi aspetto la reazione da parte dell'Argentina. La partita non è assolutamente terminata.
0: E intanto sentite la musica, John Denver con la canzone che di solito cantavano i tifosi degli Stati Uniti in questo mondiale quando vincevano, non la canteranno più. Significa che c'è la pausa rinfrescante, significa che per noi c'è la pausa per la pubblicità.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: In corso la pausa rinfrescante del secondo tempo, John Denver sempre sullo sfondo, 27 minuti ma ci sarà da recuperare. Argentina 0, Egitto 2, il raddoppio poco fa dopo che gli avevano annullato un gol ai più apparso regolare con il VAR. Mustafa Zico, anche lui del Pyramids, insomma se non è Zuppa e Bambagnato o Ali o Pyramids, 29 anni, il secondo gol in questo mondiale. Bravissimo Zico, che ha un nome importante anche se ovviamente non scomodiamo i come Zico, il brasiliano che conosciamo benissimo, però è un giocatore veloce che segue il gioco e insomma l'Egitto ha capito come pungere e come colpire l'Argentina.
1: No, quello che mi ha stupito la fragilità sulle due ripartenze, perché c'erano 3-4 giocatori argentini in fase difensiva che sono stati infilzati, diciamo così, questo termine, totalmente dall'inserimento da parte di come si chiama, che tu l'hai nominato spesso,
0: sì, parte del numero 12,
1: Aysem, non mi veniva in mente, Aysem, che è stato bravissimo con la sua velocità, col suo strappo, a mettere in difficoltà totalmente la difesa.
0: Tra l'altro Fulvio costretto a uscire,
1: che si è trovata spiazzata,
0: e avevi visto bene per il fratturio muscolare. Al suo posto un altro che ha un nome importante, Trezeguet, che entra in campo con la maglia numero 7, ma è entrato pure nell'Argentina Montiel, Gonzalo Montiel, difensore con la maglia numero 4. Probabilmente Scaloni, nonostante debba recuperare due gol, deve riequilibrare, che il primo cambio Nico Gonzalez, Lautaro Martinez al posto di Tagliafico, un difensore, di De Paul un centrocampista, e quindi a questo punto nell'Argentina dovrebbe avere lasciato il posto Romero, c'è Lisandro Martinez, c'è forse Molina forse ha lasciato Molina il posto, sì, con Nico che va da quell'altra parte, non c'è stato comunicato.
1: No, ma adesso sai, non ci sono più ruoli. Se tu pensi che ci sono in campo 3-4 attaccanti, c'è Julian Alvarez, c'è Lautaro Martinez, c'è Messi, c'è Nico Gonzalez, ormai non ha nulla da perdere, l'Argentina deve attaccare sprombattuto, deve cercare di almeno di fare il gol del 2-1 per poi riaprire la gara.
0: E ci prova adesso con una deviazione, era andato a vuoto a Sam, questa volta ci ha provato Lautaro Martinez a deviare, confermiamo che è uscito Molina, solo adesso il tabellone ce lo comunica ed è entrato Montiel, quindi Molina ha lasciato il posto a Montiel, viene un po' riequilibrata squadra, perché vediamo che Nico Gonzalez è adesso a spingere sulla fascia di sinistra, mentre McAllister si è spostato a destra, mentre Lautaro va a beccarsi con il numero 5 del Marocco, Rabia. A suo dire il capitano bomber dell'Inter sta dicendo che insomma l'Egitto sta perdendo un po' di tempo. Siamo al 29esimo della ripresa, poi ci sarà ovviamente da recuperare le varie pause per i cambi, per la pausa rinfrescante. L'Egitto è in vantaggio sull'Argentina per 2-0, le reti nel primo tempo di Yasser, il raddoppio di Zico dopo che pochi minuti prima il VAR aveva tolto una gol a Zico che insomma ai più era parso regolare. Ancora il pallone per Romero che mette palla al centro sulla tre quarti campo. Il pallone che arriva a Messi, ancora Messi che prova ad accentrarsi, Messi, tre uomini su di lui gli prendono il pallone, arriva Paredes dalle retrovie, ancora Paredes che va a servire il pallone e a darlo a sinistra per Enzo Fernandez, palla al centro, qua rischia l'Egitto, ma c'era anche posizione irregolare, si alza la bandierina,
1: c'era fuori gioco.
0: Ferma l'azione, però la difesa dell'Egitto comincia ad essere un po' meno solida, sì, fuori gioco di poco, ma c'era.
1: Sì, c'era fuori gioco, era salita al limite dell'area di rigore, era salita molto secondo me, infatti ha rischiato, perché poi c'è stato un inserimento da parte del giocatore dell'Argentina che ha messo una palla in mezzo, poi dopo è stata respinta, però è chiaro che qua corri dei rischi, perché se ti compatti tutto nella fase difensiva, di fronte ai giocatori insomma che sanno manovrare il pallone e lo gestiscono bene coi piedi, e come i giocatori argentini, rischi, c'è niente da fare.
0: Perde ancora palla, è un'Argentina che davvero non sta reagendo come dovrebbe, una squadra che sta difendendo il titolo di campione del mondo in carica, tra l'altro in una partita in cui è e rimane ancora super favorita, anche se adesso più passa il cronometro più l'Egitto può sperare di andare avanti. Ancora l'apertura per Ani che mette giù il pallone, il tocco poi per la giocata ancora dell'Egitto, si aprono spazi nella retroguardia argentina, ancora Zico che la mette dentro, Trezeguet costretto a decentrarsi, Trezeguet prova adesso a calciare esterno della rete, spazi enormi Fulvio nella difesa argentina.
1: Ma sai, non ci sono più difensori, ha tolto anche Molina, sono rimasti Romero e Lisandro Martinez, perché Tagliafico l'hai tolto e tolto Molina, per cui non ha nulla da perdere l'Argentina, ormai ha 4-5 attaccanti, si sono perse un po' tutte le misure, i ruoli, così arretra molto Messi, vedi, perché avendo più attaccanti come Lautaro Martinez, Messi arretra molto per prendere palla come in questo caso.
0: Adesso c'è ancora l'Argentina, certo importantissimo trovare un gol a quel fine, in quel caso sarebbe davvero una assedio finale, l'Egitto deve finale, cercare di arrivare almeno fino agli ultimi minuti prima del recupero, deviazione sotto porta, però adesso l'Egitto sta un po' scaraventando palloni in tribuna, insiste, bravo Lisandro Martinez a mettere un pallone dentro, ancora Lisandro Martinez spostato adesso sulla sinistra, Lisandro Martinez effettua un cross dall'altra parte, colpo di testa di Trezeguet, si impenna poco fa, pericoloso Trezeguet con un tiro sull'esterno della rete, angolo numero 4 in favore dell'Argentina, 1 ne ha battuto l'Egitto, ma al 33esimo della ripresa è l'Egitto che conduce ad Atalanta per 2-0 sull'Argentina con le reti di Yasser e di Zico nel secondo tempo, bandierina di destra parte Messi, pallone che viene allontanato e torna magicamente sul piede di Messi, il controcross sulla schiena di Trezeguet, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani battuta addirittura da Messi, questo vi dice com'è la situazione in campo, Messi che tocca il pallone all'indietro, retropassaggio per Paredes, cerchio di centrocampo, Paredes ancora avanza fino ai 30 metri, l'apertura per Enzo Fernandez per Paredes limite dell'area di rigore, palla per Julian Alvarez al centro, questa volta il colpo di testa, c'è gol, e il gol di Romero che riapre la partita, quello che per l'Egitto non doveva succedere invece per l'Argentina sì, Romero al 33esimo, 1-2.
1: Ma abbiamo detto che si sono perse tutte le misure, Romero addirittura nel ruolo di centravanti, praticamente quasi nel dischetto dell'area di rigore, dimenticato dai difensori dell'Egitto, riapre la gara, vediamo però.
0: Perché no, credo che sia regolare, vediamo. Credo che sia regolarissima.
1: No,
0: la posizione.
1: È regolarissima.
0: Anche in questo caso Shubir c'era arrivato, ma questa volta ha colpito dal limite dell'area piccola, ci ha messo la mano, pallone terminato in porta.
1: Bisogna essere obiettivi, il gol è regolarissimo. Praticamente è saltato davanti a lui il difensore non c'è arrivato il difensore dell'Egitto, e praticamente lui da dietro ha colpito di testa, un po' sorpreso il portiere, ma la partita è riaperta perché manca ancora tantissimo, 10 minuti più recupero, ma l'Argentina è in grado ancora di recuperarlo.
0: Cambio nell'Egitto, perché Zico, l'autore del secondo gol, lascia il posto a Omar Marmoush, quindi un giocatore importante, giocatore che milita in Inghilterra, Inghilterra, Marmoush, esattamente con il Manchester City, va a prendere il posto di Zico, quindi
1: è
0: terzo
1: un assedio
0: cambio.
1: Adesso
0: adesso è quello che insomma non si doveva augurare, perché 10 più recupero, con i recuperi del mondiale si può arrivare a 17-18 minuti, quindi l'Argentina ha tutto il tempo per tornare. È una brutta Argentina, lo confermiamo, però ovviamente le carte in regola per tornare in corsa.
1: I giocatori ha messo in campo il meglio, è rimasto McAllister, è rimasto Enzo Fernandez, c'è Lautaro Martinez, c'è Messi, c'è Julian Alvarez, insomma c'è praticamente il meglio, ci sono 5 attaccanti, ormai la fase difensiva non serve più, deve cercare, anche perché poi si è compattato tutto l'Egitto a difendere questo risultato, il 2-1, per cui ha campo aperto l'Argentina, deve solo inventare con i suoi giocatori.
0: Con il gol di Cristiano Romero, anche lui nel nostro campionato con la maglia del Genoa, dell'Atalanta, adesso al Tottenham, quindi stagione non particolarmente felice per la squadra, poi salvata dall'arrivo di Roberto De Zerbi alla fine. 9 più recupero al termine, Argentina 1 Egitto 2, ma attenzione adesso, perché se l'Egitto si dovesse disunire, l'Argentina ha tutta l'opportunità, infatti guadagna ancora un calcio d'angolo, è chiaro, lo abbiamo detto più volte, il valore tra le due squadre non si discute, ovviamente in favore dell'Argentina. C'è forse una cosa da sottolineare, che con i cambi, anche se poi l'ingresso di Montiel ha in qualche modo bilanciato la squadra, Scaloni è un po' scoperto e devi valutare, ma poi lo diremo dopo questo calcio d'angolo battuto da Messi, l'uscita del portiere a pugni, la spazza via l'Egitto, prova a ripartire, che l'Argentina rimane scoperta, insomma, con i ficcanti contropiedi dell'Egitto, che adesso è in campo anche Marmoush, che è un ottimo giocatore, e insomma i problemi si possono creare. Adesso è Messi, dribbling, entra in aria, la mette al centro, colpo di testa fuori, clamorosa azione di Messi,
1: qui sì,
0: che lascia sul posto due avversari del Lautaro Martinez, che schiaccia di testa e la manda fuori. Che palla aveva dato Messi, e devo dire che anche non era facile per Martinez, che era schiacciato da tre giocatori, ha buttato giù il pallone e terminato di poco al lato.
1: Però qui si è visto il vero Messi, qui si è visto finalmente il fuoriclasse che lo abbiamo tanto decantato, ci aspettavamo un colpo di genio, un colpo da biliardo da parte sua, si è liberato praticamente quasi all'altezza del fallo laterale di due avversari, ha messo questa palla in mezzo per il colpo di testa di Lautaro Martinez, che ha avuto solo il torto di schiacciarla troppo, è andata vicinissimo al gol, sul primo palo, perché la punta come Lautaro Martinez va sempre sul blu, ma è un assedio unico da parte dell'Argentina.
0: E immaginiamo la sofferenza adesso dei tifosi dell'Egitto, perché sono vicini a un sogno, però sanno che insomma c'hai i campioni del mondo che in qualsiasi momento possono rimetterla in piedi la partita, come adesso il cross di Messi incocciato proprio da Marmoush, palla rimessa al centro, Lautaro la gira, limite dell'area, non riesce a calciare, la calcia adesso, rete, ha pareggiato l'Argentina e ha segnato chi se non
1: Messi
0: che ha girato, e il portiere ha deviato sotto la traversa, il gol di Messi, 38esimo, tutto da rifare. Fulvio Collovati,
1: ma questo c'era da aspettarselo, perché i fuori classe determinano sempre, ricordatelo Giuseppe, qua ha calciato da dentro l'area di rigore, però ha calciato con una grande sicurezza, l'ha messa praticamente, il pallone ha colpito la traversa, vedi, su un impallo, perché c'è stata una respinta da parte della difesa argentina, guarda, ha calciato praticamente all'altezza del dischetto del rigore, il portiere non ha parato, ma non ce l'ha fatta, l'ha deviata sulla traversa, per cui 2-2, e adesso la partita è nei piedi dell'Argentina, non c'è niente da fare, è il talento che fa la differenza, non c'è niente da fare.
0: Guarda, anzi, bravo ad averla toccata il portiere Schubert, ma credo che questi tiri non si possano prendere, era stato proprio Montiel a mancare una deviazione, ha calciato quasi di tibia il capitano dell'Argentina, forse poteva metterci pugni, però insomma facile a dirsi.
1: L'ha deviata, ha calciato di controbalzo dal limite dell'area, dentro l'area di rigore, l'ha calciata, il portiere ha parato, però l'ha deviato sulla traversa, ma questo è un gesto tecnico che naturalmente solo un fuoriclasse come Messi può fare.
0: E adesso, beh, lo abbiamo detto anche in commento, se l'Egitto riesce a portare il 2-0 fino al 40-45esimo, una cosa, se subisce gol alla mezz'ora sono problemi per l'Egitto, ed è così è stato. Un'Argentina adesso... che dopo lo 0-2, Fulvio, sembrava assolutamente tramortita, trasformata, ripeto, non è la migliore Argentina che abbiamo visto, no. Però adesso è 2-2 con la possibilità di tempi supplementari e con un'Argentina che, seppur sbilanciata, adesso ha minato le certezze dell'Egitto.
1: Ha minato le certezze dell'Egitto e non vale più la fase difensiva, non c'entra più, ci sono due difensori ormai, anche perché ha perso coraggio, ha perso autostima l'Egitto, ormai è un po' depresso, un po' deluso dal 2-0 ti fai raggiungere, per cui ormai sta difendendo anche il 2-2 mentre l'Argentina sta cercando furbamente di fare il 3-2, perché chiaramente sa perfettamente che adesso è un'altra gara.
0: Eh sì, guarda, l'Egitto fino alla 2-0, anche se subiva la pressione dell'Argentina, era meritatamente avanti, non dimentichiamo ancora, certo, prima del gol buono di Zico c'era stato uno di Zico annullato dal VAR per un fallo molto molto discutibile, tra l'altro dall'altra parte del campo, quindi a inizio azione, e poi però insomma l'Egitto doveva provare a portarsela a casa, perché aveva avuto la forza di trovare il raddoppio, di annientare psicologicamente l'Argentina, e poi però è bastato un gol per rimetterla in partita. E io mi spingo a dire, siamo al 41esimo, 4 più lungo recupero al termine, che potrebbe anche non finire così, ossia avere anche qualche altra sorpresa questa partita, anche se adesso l'Argentina non ha più interesse a lanciarsi scriteriatamente in avanti, perché rischierebbe di prendere una ripartenza.
1: No, non avendo più difensori, o meglio ne ha uno o due in campo, sa perfettamente che sì, sbilanciarsi per del 2-0, tentare di fare il 2-2 come è riuscita a fare, ne valeva la pena. Adesso un po' più di raziocinio ci vuole, ragionamento in campo, dire va bene, cerchiamo di non sbilanciarsi troppo, perché altrimenti poi ci sono i supplementari, ci sono 30 minuti da giocare, per cui la partita è ancora molto lunga.
0: E vediamo l'Egitto come la gestisce. Certo, deve tutto da rifare l'Egitto, a un passo dal sogno il pallone per Salah, ricordiamo ancora che l'Egitto ha fatto entrare poco prima del gol del 2-2 Marmoush su Zico. Intanto ci sono ovviamente i fortunati che riescono ad accaparrarsi uno dei tanti palloni della partita, una volta era uno solo, adesso insomma appena esce ne arriva subito un altro, quindi quando arrivano negli spalti, poi sinceramente non sappiamo se gli Stewart li recupereranno, ma non crediamo, diventa quasi un cimelio fondamentale per chi ha seguito la partita. Palla che esce 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi sarà recupero, però devo dire Fulvio che l'ingresso di Lautaro sicuramente qualcosa in attacco ha dato.
1: Ma io alla fine del primo tempo te l'avevo detto, perché Lautaro Martinez, seppur non è nella sua migliore condizione, nella sua migliore forma fisica, però disturba i difensori, è un accentratore, è uno che riempie l'area di rigore, per cui desta sempre preoccupazione e attenzione da parte dei difensori, per cui averlo in campo è un privilegio per l'Argentina, hai capito? Perché anche se non è nelle sue condizioni migliori.
0: E intanto l'Argentina, Lautaro Martinez, palla per Enzo Fernandez, l'apertura tutta a destra dove Montiel non aggancia, quindi il pallone che esce, la rimessa laterale in a favore dell'Egitto, però insomma l'Egitto ha subito il colpo, perché adesso sta come quasi contenendo questo 2-2 per prolungare i tempi supplementari, però ripeto, con un avversario più forte contro, 30 e passa minuti sono sempre difficili da reggere, anche se ripeto, fino allo 0-2 il doppio vantaggio dell'Egitto, secondo me, nonostante la pressione dell'Argentina, ci stava tutto. Adesso c'è una punizione per l'Argentina, chissà se non arriva la clamorosa rimonta da parte della nazionale che ha il titolo di campione del mondo in carica, conquistato qualcosa meno di 4 anni fa, perché era l'inverno del 2022 in Qatar. Poco più di un minuto al 90esimo, Messi, 8 gol per lui, diventa il capocannoniere dei mondiali, e ricordiamo che ha sbagliato 2 rigori, compreso uno battuto oggi. Palla in aria, deviazione con i pugni, il portiere Shubir che allontana, ma il pallone che ritorna ancora sui piedi di Messi. Adesso l'Egitto non deve aver paura, anche se sembra che una poi i faraoni d'Egitto un po' di paura dopo questo 1-2 dell'Argentina ce l'abbiano. Palla che arriva a Paredes, Paredes ancora per Montiel, Montiel che va a servire centralmente per McAllister, McAllister per Messi, la girata di Messi, il pallone che arriva ancora su Paredes, Paredes che è all'altezza della centrale del campo va ad alzare un pallonetto, il tocco di Lisandro Martinez, uno dei migliori comunque dell'Argentina, il tocco all'indietro per Emiliano Martinez che esce fuori dalla propria area di rigore, poi con il sinistro va a battere lungo per il tentativo di spinta da parte di Nico Gonzalez che riesce a catturare un pallone, a servire Julian Alvarez, non filtra però il col pallone del numero 9 dell'Argentina, lo riconquista, intervento in spaccata ma ancora Argentina in possesso palla con l'uomo che ha segnato il gol dell'inizio della rimonta, ossia Romero, poi culminata nel pareggio con il gran tiro di Messi, proprio Messi in possesso palla, cerca il filtrante che non filtra, la chiusura, ancora Egitto che prova a ripartire, possibilità del contropiede per l'Egitto, attenzione, è scoperta l'Argentina, 3-1, pallone che viene servito forse troppo tardi e qui davvero sì. Ani aveva la grandissima occasione, anzi non era Ani, chiedo scusa, era Lashin, di andare a servire Trezeguet libero, ha tardato quella frazione di secondo che ha consentito a Montero di recuperare, insiste l'Argentina, che occasione ha avuto l'Egitto, ma si riparte, la partita è apertissima, siamo al 90° e sono 7 i minuti di recupero, quindi uniti ai 6 del primo tempo, partita che va avanti con 13 minuti in più, quindi 103 minuti, poco fa davvero il Egitto aveva, Fulvio Clovati, sì, l'opportunità, ha tardato una frazione di secondo,
1: ha tardato l'ultimo secondo, ha tardato l'ultimo passaggio e quando tardi è stato bravo Paredes forse che gioca in fase difensiva adesso praticamente.
0: Eh sì,
1: sì, perché in assenza di difensore, sì, o Paredes o Romero, da questa posizione non riesco a vedere, però è stato bravo, però poteva essere un'opportunità come erano state quelle due.
0: Ancora un cross di Anil, colpo di testa di Trezeguet che incoccia nella schiena di un difensore argentino, adesso ci sta provando Lashin per l'Egitto, adesso l'Argentina è dietro, ma ripeto, ricordavi opportunamente tu Fulvio Collovati che Paredes, che difensore non è, sta facendo il difensore perché chiaramente per recuperare il doppio svantaggio Scaloni ha effettuato dei cambi smaccatamente offensivi e quindi da 0-2 a 2-2 ancora però ci prova Salah, entra nel rigore agganciato, ma credo che questa volta sia un po' inciampato lui, contropiede Argentina, sarebbe una beffa per l'Egitto subire gol in contropiede. Lautaro Martinez sulla destra, fronteggiato il cross di Lautaro, colpo di testa, gol! Ha segnato l'Argentina con Enzo Fernandez su un cross pennellato di Lautaro Martinez. Insomma, se vedi calcio dalla mattina alla sera, forse un po' ne capisci. Mi sentivo che questa partita non sarebbe andata ai supplementari. 92esimo, l'incredibile rimonta della nazionale argentina. Enzo Fernandez 3-2.
1: È una partita pazzesca, lo posso dire, pazzesca. Da 2-0 in 10 minuti è riuscito a capovolgere l'Argentina. Sembrava una palla persa, non era andato nemmeno tanto convinto Lautaro Martinez. Poi ha messo questo pallone, questo cross, ma un cross bellissimo, teso, meraviglioso. Fatto sta che Enzo Fernandez è saltato di testa, completamente solo, completamente libero davanti al suo diretto contro loro, festeggia Simeone in tribuna, festeggia la moglie di Simeone, festeggiano i giocatori argentini, è un gol bellissimo perché è saltato di testa, l'ha messo sul palo dove il portiere assolutamente fermo non poteva assolutamente arrivarci.
0: Allora c'è una protesta dell'Egitto ma che non credo andrà a buon fine, non tanto per quel fallo su Salah che l'incespica, chiedevano un possibile tocco di mano sul colpo di testa di Trezeguet che non c'è stato, sul gol niente da dire. Lautaro è andato in contropiede a recuperare il pallone, poi quando sembrava che la spinta fosse finita ha fatto un cross davvero meraviglioso per la testa di Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, che ha impattato spiazzando il portiere. E a questo punto per l'Argentina degli ultimi 20 minuti diciamo meritato, anche se dovesse finire così l'Egitto avrà di che rammaricarsi, perché poi se fosse stato dato gol di Zico magari non sarebbe arrivato quello buono, però se l'Argentina è questa, allora lasciamo passare l'Argentina perché ha meritato questa grande rimonta, Fulvio.
1: Noi dobbiamo essere obiettivi, c'è stato il dubbio del gol annullato che ci porteva sempre dei dubbi, però poi l'Argentina ha giocato una porta sola, ha dimostrato di essere l'Argentina. Messi con l'inserimento di Lautaro, di Nico Gonzalez,
0: sulla panchina
1: è arretrato, guarda che proteste che fanno, gli allenatori, i dirigenti nei confronti dell'arbitro, perché loro protestano per un presunto fallo su Salah, un giocatore
0: su
1: del
0: Salah.
1: Su Salah forse.
0: Ecco. Sì, perché all'inizio, ma credo che questa protesta non abbia fondamento, sinceramente. Credo no, che in questo caso l'arbitro fallo. Ha visto, intanto no. Stanno entrando nell'Argentina Facundo Medina e Otamendi, e a questo punto, visto che Scaloni era un buon difensore, a questo punto capisce che la miglior difesa è l'attacco, o meglio il miglior attacco è la difesa in questo caso, perché fa entrare Otamendi e Medina, ossia due difensori, per due conservare difensori. Questo clamoroso 3-2. Beh, certo, dopo Capoverde questa con l'Argentina, diciamo che non ci annoiamo,
1: non ci annoiamo, ed è Momo Salavide evidentemente si rende conto della follia, della pazzia di questa. È stata una partita pazza, possiamo dirlo, da 2-0 a 3-2, la possibilità di andare sul 2-0, gol annullato all'Egitto, non ci siamo fatti mancare nulla, proteste, emozioni, gol annullati, pali, l'ennesimo gol di Messi, che è avvantaggiato dal fatto che sia entrato Lautaro Martinez e anche Nico Gonzalez, perché ha arretrato la sua azione, non ha giocato di punta, per cui è meglio per lui, è andato a prendere il pallone e dettare l'azione, e da lì ha fatto gol, per cui è una partita incredibile,
0: ti dico solo questo, lo dico anche ai nostri ascoltatori. Fulvio Colovatti, a 11 dal 90esimo la situazione era Argentina 0 Egitto 2, adesso è Argentina 3 Egitto 2, e questa è la meraviglia del calcio.
1: In 15 minuti è arrivata la trave, però io l'avevo previsto, se avesse fatto il 2-1 come ha fatto, la partita sarebbe stata, l'avrebbe riaperta totalmente. Così è stato, perché in 10 minuti capovolgi, ormai nel calcio di oggi ti fai prendere dalla tensione, dalla paura, tu automaticamente aumenti l'autostima, e i giocatori argentini insomma hanno un'altra qualità, dai, c'è niente da dire.
0: E infatti erano vicinissimi al sogno gli egiziani, adesso ci sarà ancora da giocare perché i 7 di recupero verranno prolungati, perché c'è stato il gol, c'è stata l'esultanza, sono state le espulsioni, in panchina sono usciti alcuni collaboratori, Boisto Rossi, i gialli sono arrivati per il portiere Schubir e per Amdi Fatih, che andavano, io penso, anche quasi in segno di sfida dall'arbitro, a dire guarda il video, come ha fatto in occasione del gol di Zico. Ripeto, sì. Poi nel calcio non c'è fortunatamente un calcolo esatto, magari se il primo gol di Zico fosse stato assegnato non sarebbe arrivato il gol poi buono, ecco.
1: Secondo.
0: A me resterà sempre quel dubbio su quell'annullamento del gol. Per il resto, se qua l'Egitto protesta, non c'è nessun motivo da protestare, perché non c'è fallo su Salah e non c'è mani sul colpo di testa di Trezeguet.
1: I tre gol dell'Argentina sono stati ineccepibili, non c'è stato gol di Messi, gol di colpo di testa di Enzo Fernandez, non c'è stato, anzi l'arbitro continua ad ammonire adesso,
0: perché ormai
1: la partita ha perso ogni controllo, c'è molto nervosismo da parte dei giocatori dell'Egitto.
0: L'ultimo ammonito è a Tia, che ha trattenuto un giocatore dell'Argentina che stava ripartendo, e quindi ammonito a Tia, 3-2 per l'Argentina. Saremmo già oltre i 7, ma credo che si potrebbe arrivare addirittura a 10 di recupero, quindi è per questo, amici radioascoltatori, chi ha insomma la bontà di seguire le nostre radiocroniche, che io spesso ripeto, se non ci saranno ulteriori prolungamenti, perché gli ulteriori prolungamenti ci sono sempre, mentre continuano gialli e mentre c'è il gesto che fa il commissario tecnico dell'Egitto, incrocia le braccia come a insomma protestare a lungo, probabilmente secondo me verrà espulso.
1: Polemiche.
0: Tra l'altro accanto a lui c'è il gemello.
1: Delle polemiche, questa partita scatenerà delle polemiche.
0: Insomma, chi ci segue alla radio non può vederli, però sono due gemelli che sono molto molto simili. E sono i fratelli Ossam, uno allenatore, uno commissario tecnico, uno direttore tecnico. Adesso stanno protestando, si è limitato al giallo, non credo verso l'indirizzo di Ossam. Sì, confermiamo Ossam, quindi l'ammonito era al gemello. Beh, a questo punto allora con i gemelli possiamo anche sbagliarci. Comunque 3-2, calcio di punizione per l'Argentina. Io credo che si arriverà ai 10 di recupero, quindi si arriverà ai 106 minuti complessivi. Argentina 3, Egitto 2, con una rimonta strepitosa dei campioni del mondo. E a volte, sai Fulvio, tu mi insegni che la storia del calcio è fatta di episodi, sono quelle partite che magari ti possono portare fino alla fine, perché se tu sei quasi fuori e passi vuol dire che forse il vento è dalla tua parte.
1: Ma condivido quello che dici, assolutamente. Questa è una partita, la partita col Capoverde, contro il Capoverde, e soprattutto questa gara, che dimostrano la sofferenza da parte della squadra campione del mondo, dimostrano però che è una squadra capace di reagire in qualsiasi circostanza. Cioè, capovolgere un risultato come quello di oggi, dal 2-0 in 10 minuti, in 12 minuti, fare 3 gol, sei campione nel mondo non per niente, non per caso.
0: E intanto il decimo si sta avvicinando, l'arbitro sta continuando, giustamente direi, a far giocare, perché insomma dopo il gol dell'Argentina si è giocato molto poco. E 3-2 per l'Argentina, forse l'ultima occasione per l'Egitto, con questo pallone che viene messo in avanti, una sponda di testa, ma adesso ci sono Otamendi e Medina a dare una mano alla retroguardia dell'Argentina, e addirittura adesso spazi enormi per Lautaro, che probabilmente adesso si fermerà e prenderà un po' di calcio alle caviglie. Certo, ne prende tanti lui in carriera, come capita a tutti i grandi attaccanti, però farà scorrere il cronometro, che è già oltre i 10 di recupero, quindi compresi 6 del primo tempo. Siamo a 106, faccia a faccia tra Martinez e Attià, che vanno a beccarsi. Lautaro Martinez, certo, non è un caratterino da poco, dice vieni qua, vieni a dirmi qua quello che hai da dire. A questo punto c'è Anì che si avvicina. Anì, insomma, fisicamente è abbastanza imponente, quindi insomma non è il caso, perché Lautaro è vicinissimo al passaggio del turno. Tra l'altro l'Argentina, se dovesse passare il turno, se la vedrebbe con la vincente della partita che vi racconteremo questa sera a Vancouver, tra la Colombia e la Svizzera, e quindi direi anche in questo caso avversari alla portata, ma anche l'Egitto era alla portata, anche Capoverde era alla portata, ed è finita, passa l'Argentina. Fulvio Colovati, a te il commento.
1: Ma guarda, una partita pazzesca, si mette le mani in faccia a Messi perché si rende conto di aver vinto, di aver capovolto una partita pazzesca, era quasi con un piede fuori da questo mondiale, e invece, come vedi, in 10 minuti è riuscito a capovolgere tutto. Questa è la bellezza del calcio, chiaramente per l'Argentina, non certamente per l'Egitto, che è andato ad un passo dalla storia, a un passo dalla storia, cioè vincere 2-0 con l'Argentina, potevi eliminare l'Argentina, eri a un passo dalla storia, però ha già fatto la sua storia arrivando agli ottavi di finale, per cui complimenti all'Egitto per la prestazione, però

0: L'Argentina agli ottavi di finale ha battuto ad Atlanta l'Egitto per 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale, dove sabato affronterà una delle vincenti a Kansas City, tra l'altro, dove l'Argentina c'è il campo base della sfida di questa sera tra la Colombia e la Svizzera. Vantaggio dell'Egitto nel primo tempo al 14° con Yasser, poi dopo un gol prima convalidato e poi annullato dalla VAR di Zico al 12°, lo stesso Zico segna il raddoppio al 22°. Sembra quasi fatta, ma al 34° Romero dimezza le distanze. A quel punto viene fuori l'Argentina. 39° Messi, che sullo 0-1 aveva fallito un calcio di rigore parato da Shubir, trova il gol del 2-2. E poi al 92° Enzo Fernandez di testa su strepitoso cross di Lautaro Martinez ha portato l'Argentina ai quarti di finale. Grazie a Fulvio Colovati, ci risentiremo.
1: Grazie
0: ancora.
1: Grazie a te, Giuseppe. Assistito a una partita meravigliosa.
0: La potremmo raccontare. La potremmo raccontare. Comunque sentirete ovviamente, amici radioascoltatori, il nostro Fulvio Colovati ancora nel racconto di questo mondiale. Giuseppe Bisantis intanto nel ricordarvi ancora che l'Argentina ha battuto in rimonta l'Egitto per 3-2 e si è qualificato per i quarti di finale. Vi invito a rimanere sulle onde di Radio 1 perché è tutta da seguire. Svizzera a Colombia. La linea adesso torna agli studi di Radio Rai a Dallas. A Guidardone.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci ancora dagli studi di Dallas, altro che tango. All'Argentina piace ballare coi fantasmi e dopo la serata thrilling contro Capoverde, quella da incubo con l'Egitto, da incubo fino a 10 minuti dalla fine. Poi la fiammata, la gara totalmente ribaltata. Messi, 8 reti in questo mondiale, va a segno da 9 partite mondiali consecutive, considerando ovviamente anche il torneo in Qatar. E davvero in un istante Enzo Fernandez, la rete del 3-2 è stato il gol numero 3000 complessivamente nella storia dei mondiali. Le cose non vengono per caso, come le lacrime in questo istante che vediamo di Leo Messi sotto la curva dell'Argentina. Ai quarti ci va l'albiceleste campione in carica, affronterà, come diceva Giuseppe Bisantis, la vincente di Svizzera-Colombia, che è la partita che racconteremo questa sera. Calcio d'inizio alle 22, noi saremo in onda dalle 21:30 per il solito prepartita e l'ultimo ottavo di finale, poi sarà completa la griglia dei quarti. Allora andiamo a Roma, Saxa Rubra, GR1, ci risentiamo tra 1:20, 21:30. Tutto il mondiale minuto per minuto continua.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Frigorifero elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Frigorifero elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
11: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...

0: della NATO sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa. Trump, accolto dal presidente turco Erdogan, è tornato ad attaccare gli alleati europei, Italia compresa, per non avere sostenuto gli Stati Uniti contro l'Iran. Sulla premier Meloni, arrivata in serata, ha detto: è simpatica ma non mi ha aiutato. Intanto il ministro degli esteri Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio ed ora è in corso la cena dei leader. A Damasco, in Siria, due ordigni sono esplosi vicino all'hotel dove ha pernottato il presidente francese Macron nella prima visita di un leader europeo dopo la caduta di Assad. Il presidente francese era appena uscito dall'edificio, 18 i feriti, fra cui 4 agenti di polizia. L'assassinio della donna sospettata per l'attentato al magnate Yermolayev, un ufficiale dell'intelligence ucraina, ha confessato l'omicidio.
1: Il caso continua a rimbalzare su tutte le testate ucraine. L'ufficiale dell'intelligence militare arrestato ammette di aver ucciso Anastasia Berezovska, la 39enne sospettata dell'attentato contro il magnate Yermolayev, trovata morta stamane. Dice di aver agito insieme all'altro uomo arrestato e di aver effettuato versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di non aver informato i superiori. Scoperta anche una camera delle torture. Tutto fa pensare a un forte coinvolgimento dei due uomini sia nell'organizzazione del tentato omicidio di Yermolayev, sia nell'eliminazione di Berezovska, forse per metterla a tacere prima che potesse essere interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che da anni fanno la bella vita in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco in barba alla legge marziale. Il possibile coinvolgimento dei servizi ucraini mette Kiev in una posizione molto scomoda, per di più nei giorni in cui Zelensky al vertice NATO. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, il governo valuta una stretta sulla custodia dei farmaci stupefacenti. A Palazzo Chigi, in un vertice presieduto dal sottosegretario Mantovano, è emersa l'ipotesi di aggiornare il testo unico sugli stupefacenti con norme nazionali più rigide e di rafforzare i controlli dei NAS. È previsto per domani l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavito, l'accusato di strage e associazione per delinquere di tipo mafioso per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.
2: Non nascondo un certo stordimento, perché con Walter abbiamo un rapporto di amicizia. A dirlo è Sigfrido Ranucci, che spiega così la natura del suo rapporto col controverso giornalista ed editore.
3: Abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report.
2: La Vitola è indagato per l'attentato ai suoi danni compiuto ad ottobre.
3: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
2: Sull'ipotesi del movente Ranucci dice: non lo so, ho sempre detto che era un messaggio mandato a qualcuno attraverso me. Nei giorni scorsi la Vitola e altri indagati sono stati perquisiti dai carabinieri. La scorsa settimana sono state eseguite 4 misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori materiali. Secondo chi indaga, un mese prima dell'attentato Walter Lavitola fece un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci insieme a Clesio Tavares Gomez, suo collaboratore, che avrebbe svolto la funzione di intermediario con gli esecutori materiali. Il 47enne si troverebbe ora nel suo paese d'origine, il Camerun. Claudio Vigolo, GR1.
0: L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i nuovi dati sull'occupazione in Italia.
4: Dai dati OCSE arrivano luci e ombre per l'Italia. Scende la disoccupazione, ma le retribuzioni reali restano ancora inferiori del 6,1% rispetto all'inizio del 2021. A maggio 2026 la disoccupazione è ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato. Nell'ultimo anno è calata di 1,5 punti rispetto ai 2/3 dei paesi dell'area, dove invece è tornata a salire. È vero che nel primo trimestre dell'anno il tasso di occupazione italiano ha raggiunto il 62,8%, ma restano ampi divari tra donne e giovani, con un mezzogiorno che ancora arranca. Ci sono da recuperare circa 9,3 punti percentuali per arrivare alla media OCSE del 72,1%. Per il nostro paese la vera sfida, sottolinea l'OCSE, è quella demografica. Entro il 2060 la popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire del 34%, con possibili repercussioni sulla crescita economica. Lorenzo Opice, GR1.
0: E una notizia dell'ultima ora: Marine Le Pen ha annunciato che intende candidarsi alle presidenziali francesi. Ora il meteo: in arrivo una nuova ondata di calore in Italia, previsto un aumento della temperatura soprattutto nel centro e nella pianura padana con picchi di 38 gradi. Domani città con bollino arancione. In chiusura torna la partita del cuore di calcio, giunta alla 35esima edizione. Si gioca all'Aquila il prossimo 13 luglio per sostenere la Croce Rossa nell'emergenza a Venezuela. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e su questa rete. In campo la nazionale cantanti contro quella dei politici guidati dall'ex CT della nazionale Roberto Mancini.
5: Sono molto felice perché lo scopo è molto nobile e quando c'è la solidarietà credo che noi dobbiamo sempre esserci. Poi cercavo una panchina. E poi, come ho detto, c'è di mezzo l'Aquila che ha vissuto situazioni terribili anni fa e mi fa molto piacere esserci.
0: Ci fermiamo qui, Linea Zapping, il giornale torna alle 21.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Le 20 e 17 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 7 luglio 2026. Vi dico subito quali saranno i nostri ospiti e i temi che tratteremo. Ovviamente in primo piano il vertice ad Ankara, già in corso. Giorgio Meloni si siederà tra poco allo stesso tavolo con Donald Trump nella cena offerta dal padrone di casa, presidente Erdogan, a tutti gli ospiti dell'alleanza. Ne parleremo con Andrea Gilli, docente di studi strategici alla Università St. Andrews in Scozia. Poi sarà con noi Giuseppe Calderisi, esperto di leggi elettorali, che ha scritto un libro, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni. Il libro però sarà lo spunto anche per concentrarci su un altro tentativo di cui si parla molto, quello di cambiare la legge elettorale in corsa e in tempo per le prossime elezioni del 2027. Sarà poi con noi Francesco Maselli, giornalista corrispondente per l'Italia dal quotidiano francese L'Opinion. Parleremo ovviamente della notizia di oggi e la possibilità quindi per Marine Le Pen di candidarsi, possibilità che lei ha appena accolto, pur avendo detto che non si sarebbe mai candidata portando un braccialetto elettronico, cosa che invece dovrà fare, ha cambiato idea e questa sera in televisione ha detto che si candiderà. L'ultimo appuntamento con Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Parleremo della moda come uno dei più importanti, diciamo, motori dell'industria della produttività italiana. Sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
12: Trump deluso dalla NATO, Meloni mi piace ma sull'Iran non c'è stata per noi, anche Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle, Rutte riequilibrare il peso degli USA, Zelensky con noi, alleanza atlantica più sicura. Marine Le Pen è colpevole, può candidarsi all'Eliseo ma dovrà portare il braccialetto elettronico, via libera di Strasburgo all'indagine al gruppo dei sovranisti di cui fanno parte AfD e il partito di Vannacci. Spionaggio in favore della Russia, arrestati a Roma due ex 007, avrebbero ceduto notizie riservate sulla sicurezza nazionale ricevendo in cambio denaro, indagati quattro militari. OCSE allarme sui salari, meno 6% rispetto al 2021, il peggior dato tra le grandi economie, occupazione a livelli record ma quasi 10 punti sotto la media dell'area. L'attentato a Ranucci, contestato all'ex editore La Vitola il reato di strage, domani l'interrogatorio, lo sconcerto del giornalista, è un amico, non mi avrebbe mai fatto del male. Sinner batte il tedesco Struff in 3-7 e vola in semifinale per la terza volta a Wimbledon. Oggi mi sentivo a mio agio, dice l'alto atesino, il caldo mi preoccupa ma spero non succeda quanto accaduto a Parigi.
11: Le 20 e 20 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto ad Andrea Gilli, insegna studi strategici alla Università St. Andrews in Scozia. Buonasera Andrea Gilli, benvenuto a Zapping.
13: Buonasera, grazie dell'invito.
11: Allora, è cominciato il tanto atteso vertice NATO ad Ankara, mi pare con grandi ambizioni, ma a quanto capisco sotto non auspici particolarmente propizi. Come stanno le cose?
13: Di sicuro un vertice complicato perché le due sponde dell'Atlantico sono abbastanza divise, non solo dal punto di vista degli obiettivi, ma anche da un punto di vista politico dovuto alle intemperanze del presidente americano, che se dalla sua ha potenzialmente delle ottime ragioni, gli europei devono essere in grado di pensare alla loro sicurezza, di sicuro il modo nel quale ha posto questi temi ha creato una serie di scossoni politici interni a molteplici paesi che hanno complicato la vita politica dei governi attualmente in carica, a partire ovviamente quello italiano.
11: Cosa di cui Trump non sembra volersi far carico, cioè pretende quello che chiede e non tiene in conto, diciamo, anche le difficoltà politiche interne degli alleati.
13: Ma io aggiungerei, io penso che cerchi proprio queste difficoltà, perché lo stile di Trump, politico oggi e imprenditoriale prima, è sempre stato quello di creare delle difficoltà ai suoi interlocutori per cercare di estrarre maggiore concessioni. Quindi io non escludo, e anzi tendo a propendere, che questi attacchi oggi al governo italiano, ieri al governo tedesco, prima al governo inglese, via discorrendo, siano proprio strumentali all'indebolimento di queste e così riuscire a strappare qualche ulteriore concessione.
11: Però c'è un'eccezione, perché l'unico, diciamo, interlocutore a cui non tende a creare difficoltà è Putin. Proprio alla vigilia del vertice NATO, Trump lo ha chiamato e si è intrattenuto con lui in una lunga telefonata di un'ora e mezzo, per poi ripetere che è Putin quello che vuole la pace.
13: Sì, assolutamente ragione, cosa oggettivamente non riesco ancora a comprendere, se queste aperture a Putin sono strumentali a mettere pressione ai paesi europei o se effettivamente Trump creda a quello che dice. C'è evidenza in entrambe le direzioni, sulla questione degli occhiolini strizzati a Putin, è evidente come alcuni dei membri della sua amministrazione, che per fortuna adesso sono usciti, hanno di sicuro tenuto un comportamento molto discutibile, che fa pensare come almeno in parte Trump pensi veramente che Putin possa essere un interlocutore affidabile.
11: Ma anche gli annunci di ritiro e di ridimensionamento della potenza militare americana in Europa, il numero delle basi, il numero dei soldati, i sottomarini, i missili che gli americani vogliono ritirare dal teatro europeo, sono anche questi, si possono considerare un occhiolino strizzato a Putin?
13: Io questi li interpreterei più come azioni volte a mettere pressione ai paesi europei, dire io inizio a portare via le mie cose, quindi lascio a voi decidere se volete continuare a non essere seri in termini di difesa o se finalmente volete fare qualcosa in più. Però questa è la mia personale interpretazione e sono totalmente cosciente del fatto che ci siano alcuni elementi che facciano pensare, possano quantomeno dar ragione di pensare che ci siano anche la volontà di strizzare l'occhiolino a Putin.
11: Perché l'ultima volta che Trump ha attaccato Giorgia Meloni al G7 di Evian, la Presidente del Consiglio ha reagito in maniera abbastanza esplicita, ha detto: non riesco a spiegarmi come mai Trump continua ad attaccare i suoi alleati e invece ad essere molto più benevolo con i nemici. Questa è una cosa che forse solo Giorgia Meloni ha detto tra i capi di Stato europei ed deve essere qualcosa che è rimasto.
13: Sì, assolutamente, però se uno usa il mio schema interpretativo, quanto fatto contro il premier italiano è abbastanza coerente, cioè si prende uno dei migliori alleati in Europa e lo si attacca in maniera abbastanza brutale, così da mandare un messaggio a tutti gli altri, ovvero io non ho nessun amico, solo degli interlocutori, e chi non mi va genio sono disposto a buttarlo, come si dice in inglese, sotto il bus.
11: Non ho amici, ho clienti al massimo.
13: Come?
11: Non ho amici, ho clienti.
13: Sì, esatto. Ed è ovvio che ciò crei delle difficoltà, ma alla fine nella logica di Trump, immagino, soprattutto spero, ci sia la volontà di spronare i paesi europei. È ovvio che quando si sprona troppo il rischio poi è quello di far più danni che altro, e per certi versi si potrebbe essere già andati oltre la soglia.
11: E molti hanno scritto e osservato che questo vertice ospitato dalla Turchia, di cui il presidente Erdogan fa da gran cerimoniere, potrebbe essere un vertice di svolta, visti i rapporti e il modo particolare in cui Trump e Erdogan si intendono, si capiscono, si stimano. Ci può essere questo elemento per sperare, diciamo, in un esito più favorevole del solito?
13: Forse, io direi che probabilmente quello che si apre con questo vertice è proprio una nuova epoca dell'Alleanza Atlantica, nella quale, lasciando più responsabilità ai paesi europei per la loro sicurezza, cambiano gli equilibri interni, e se quindi gli Stati Uniti sono meno interessati alla NATO, alcuni paesi della NATO avranno un'influenza maggiore, tra questi necessariamente ci sarà la Turchia, che in un modo o nell'altro può comunque controllare alcune delle questioni di sicurezza principali che riguardano l'Alleanza Atlantica. Vado dal Mar Nero, vado dal Medio Oriente, vado dal Nord Africa e via discorrendo.
11: E in questo vertice molti dicono Trump rilascerà delle pagelle nei confronti degli alleati e del modo in cui questi si sono comportati dopo un anno dal vertice dell'AIA, di tutte quelle promesse sul 5% del PIL in spese sulla difesa. Si è mosso qualcosa di serio su questo versante o i paesi europei, insomma, della NATO hanno piuttosto fatto, diciamo, del maquillage contabile?
13: Allora, in primo luogo Trump fece già una cosa del genere, delle pagelle, al vertice quello del 2018, quindi non sarebbe la prima volta nella quale vuole dare i voti, ovviamente provocando le ire di tutti i presenti. Per quanto riguarda la sua domanda nello specifico, i paesi europei hanno fatto molto, non solo in termini di spesa ma anche di risultati ottenuti. Va però anche detto, come questo lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, il processo di riarmo europeo vada un po' a rilento per una serie di questioni. Alcune sono legali, serve tempo per approvare le leggi, alcune sono burocratiche, abbiamo una serie di ostacoli che rallentano tutta la macchina, e poi ci sono anche dei problemi di natura banalmente industriale. Un impianto per produrre munizioni non lo si crea dall'oggi al domani, ci vuole del tempo, poi le regole, la burocrazia vanno
11: a complicare. E anche un po' di competizione intraeuropea, mi pare, no? Consorsi che si formano, si sciolgono, liti su chi guida, su chi comanda, su chi controlla, anche questo c'è.
13: Questo c'è sempre stato, bisogna essere anche chiari su questo. Il problema della cooperazione europea nel campo della difesa va avanti dall'inizio dell'integrazione europea, da quando la NATO è stata creata, ed è difficile risolverlo. È ovvio che questi problemi vanno ulteriormente a complicare tutto il processo.
11: Veniamo alla questione ucraina, anche perché molti hanno osservato che durante la bella telefonata tra Putin e Trump la Russia ha bombardato per parecchie ore la città di Kiev per l'ennesima volta. 20 civili morti, palazzi, diciamo, residenziali distrutti, e quindi molti si chiedono, cioè, c'è un modo per aiutare l'Ucraina oltre a quanto l'Ucraina sta facendo per aiutarsi da se stessa, e sta facendo molto, su questa incapacità che il paese ha, l'Ucraina ha, di difendersi dai missili balistici russi? C'è qualche possibilità per la NATO, per l'America, per l'Europa di fare qualcosa, o diciamo questa battaglia è persa?
13: Allora, c'è qualcosa da fare, bisognerebbe aumentare, questo è uno dei problemi di cui parlavamo prima, aumentare la produzione di missili antimissili, quindi missili intercettori, che però prendono tempo. Zelensky due giorni fa ha proprio detto che ha bisogno del nostro aiuto, e oggi proprio c'è stato firmato un accordo che di sicuro coinvolge la Germania, mi sembra probabilmente anche la Svezia, forse la Gran Bretagna, che prevede la produzione di alcune munizioni intercettori in Europa, di matrice americana, proprio che servirebbero anche per aiutare gli stessi ucraini. È ovvio che però richiede tempo, nel senso che da qua a due mesi o sei mesi la situazione non può cambiare radicalmente. C'è però un cambio di passo, perché parallelamente il presidente finlandese Alexander Stubb ha detto che la campagna missilistica che Kiev sta lanciando contro la Russia assolutamente condivisibile, e i paesi NATO la sostengono. Adesso Stuba parla.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:01.
11: Ho letto anche che Giorgia Meloni, in rappresentanza appunto dell'Italia, a questo vertice terrà un atteggiamento, diciamo, piuttosto prudente e gelido nei confronti di Trump, ma cercherà soprattutto di affermare, almeno così si dice, un principio che sta a cuore all'Italia, cioè l'allargamento al fianco sud degli interessi e delle attenzioni della NATO. Addirittura oggi qualcuno ha parlato del fatto che grazie a una mediazione di Erdogan all'Italia potrebbe essere lasciata una delega sulla Libia. Le sembrano cose plausibili?
13: Allora, sì, nel senso che l'Italia ha sempre avuto come cavallo di battaglia la questione dell'impegno della NATO di più al sud. Non è mai stato chiaro, ma si parla di generazioni, cosa effettivamente l'Italia poi chiedesse alla NATO di fare in più sul fianco sud. Negli ultimi anni, per via della guerra, il fianco sud ha perso un po' di centralità e ora l'Italia rischia da due prospettive, perché da una parte i paesi del nord dell'Europa stanno compattando e quindi stanno tra virgolette facendo una mini NATO al loro interno, che rischia per certi versi di escludere l'Italia, e parallelamente con la riduzione della presenza americana in Europa c'è il rischio che a gestire il Medio Oriente sia solo più la Turchia, e quindi è una situazione che l'Italia vuole probabilmente evitare. La questione di fondo è se e come l'Italia ha intenzione di avanzare le questioni della sicurezza nel fianco sud, che a dirsi è abbastanza facile, poi a farsi in pratica è più difficile. Chiudo solo sulla Libia: bisogna nel caso essere disposti a mandare delle forze in Libia. Sono ovviamente dei temi complicati in cui sappiamo perfettamente nel nostro paese è difficile parlarne.
11: Ci fermiamo qui, grazie davvero, grazie Andrea Gilli, buonasera e buon lavoro.
13: Grazie, buona serata.
11: Sono le 20:32, abbiamo dunque appena salutato Andrea Gilli, andiamo avanti con la nostra puntata che è un po' ristretta nei tempi anche per il proseguo della partita che ci ha preceduto, ma salutiamo Peppino Calderisi, forse meglio noto così, è stato deputato per 20 anni, prima radicale, poi di Forza Italia del PDL, si è occupato per tanti anni di riforme costituzionali, di riforme elettorali, adesso tutta questa esperienza la riversa in un libro, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, edito da Rubettino. Calderisi, buonasera, benvenuto a Zapping.
15: Buonasera.
11: Allora, che cosa ha inteso raccontare con questo libro? Vuole dimostrare che in Italia non è possibile fare riforme, diciamo, di carattere politico?
15: Il libro è un libro di ricostruzione storico-politica di tutti i tentativi che si sono susseguiti negli ultimi 40 anni per cercare di riformare il nostro sistema politico-istituzionale. Le prime tentativi si verificarono alla fine degli anni 70, quando entrò in crisi il sistema dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica. Ricordiamo che gli stessi padri costituenti erano consapevoli dei limiti della seconda parte della Costituzione, perché l'avevano scritta quando scoppiò la Guerra Fredda, c'era il timore incrociato della vittoria dello schieramento opposto, quindi scelsero volutamente istituzioni di governo deboli, sorrette allora dalla forza dei partiti. Quando la forza dei partiti venne meno, con la fine del compromesso storico, con la fine della prospettiva del compromesso storico, non a caso cominciò il dibattito, Craxi lanciò l'idea della grande riforma, ci fu la commissione Bozzi e via via tutti i tentativi già nella ultima fase della cosiddetta Prima Repubblica e poi tutti gli altri tentativi nella Seconda Repubblica, quelli più importanti.
11: Tutti vani, lei dice nel
15: tutti
11: titolo.
15: Tutti vani, sia se avanzati, diciamo, da una maggioranza, sia se avviati in forma bipartisan, perché i due maggiori tentativi bipartisan, la commissione D'Alema nel 97-98 e poi i tentativi di riforma messi in atto con la rielezione di Napolitano, col governo Letta e all'inizio e poi col patto del Nazareno Renzi-Berlusconi, tutti anche questi sono naufragati, e salvo l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione non siamo riusciti invece a riformare le istituzioni del governo nazionale e del Parlamento.
11: Ecco, ma perché questo? Si è dato una risposta? Perché è così difficile cambiare?
15: C'è una causa, a mio avviso, principale nel difetto d'origine della cosiddetta Seconda Repubblica. il vizio d'origine è come è nata, cioè dopo l'inchiesta di Tangentopoli di Mani Pulite fu fatta tabula rasa del sistema politico precedente, che certamente era da riformare, ma facendo tabula rasa noi abbiamo avuto, diciamo, due nuove anomalie: da una parte gli eredi del PC che cercarono la via giudiziaria, e dall'altra parte Berlusconi che dette rappresentanza a gran parte di italiani che erano rimasti privi di questa rappresentanza, perché tutti i partiti erano stati fatti fuori salvo la sinistra DC e il PC, però portò con sé il suo conflitto di interessi. Da allora un bipolarismo muscolare, cercando di vincere mettendo insieme coalizioni disomogenee ma non fatte per governare, e quindi è incapaci soprattutto poi di riformare la Costituzione e completare il percorso avviato con i referendum elettorali e poi con la legge Mattarella. E il sistema politico soprattutto va avanti da 30-40 anni con il sistema a turno unico. Quando invece proprio la commissione D'Alema e anche il tentativo che ho ricordato durante il governo Napolitano, ci fu la commissione per le riforme guidata dal ministro Quagliariello, che elaborarono due proposte che prevedevano, qualora nessuna coalizione avesse superato il 50% dei seggi,
11: che ci fosse un ballottaggio,
15: di avvolgere un ballottaggio. Certo. Questo però non si è mai fatto, e per me questa è una delle questioni. Qui si viene alla situazione, se vogliamo,
11: ecco, sì, perché volevo parlare proprio elettorale. Di questo, perché si sta provando di nuovo a fare una riforma della legge elettorale e non so fino a che punto si arriverà, secondo lei?
15: Allora, il problema è che già ai tempi di Bossi e Bertinotti noi ricordiamo come questi componenti più estreme del sistema politico facevano cadere i governi Berlusconi e Prodi, e addirittura coalizzandosi a legislazioni alternate determinavano addirittura l'alternanza al governo. Noi abbiamo fatto un sistema inclusivo, quello a turno unico, un sistema inclusivo che però dà grande forza di ricatto e condizionamento alle ali estreme. Allora ci fu un patto per la bicamerale sulla legge elettorale che prevedeva appunto il ballottaggio, fu un accordo firmato da Mattarella, Berlusconi, Nania, Salvi, ma poi non ebbe attuazione, la bicamerale fallì. Così pure nella commissione per le riforme che ho ricordato del 2013 fu proposto il doppio turno di coalizione, per cui se nessun polo avesse superato il 50% si sarebbe svolto il ballottaggio.
11: Ma potrebbe essere questa la volta buona in cui ci arriviamo, cioè ci potrebbe nascere un consenso attorno a questo?
15: La maggioranza ha previsto un sistema ancora a turno unico, aveva previsto il ballottaggio, l'ha tolto, ma soprattutto non ha messo l'asticella al 50%, perché oggi si parla di Vannacci da una parte, si parla di Battista dall'altra. Con un sistema di questo tipo innanzitutto si rischia che nessuna delle due coalizioni superi la soglia oggi prevista del 42%, e non c'è il ballottaggio per decidere poi qual è il vincitore, e si rischia addirittura un'assegnazione proporzionale di tutti i seggi. Un'assegnazione proporzionale di tutti i seggi che renderebbe molto problematica la formazione di un governo, perché i leader dei due poli rifiutano categoricamente di poter fare un governo assieme, certo. E quindi non si capisce come potrebbe essere formato questo governo, nel quale comunque le componenti più estreme di Vannacci, di Battista o chi per lui avrebbero un peso enorme, molto maggiore delle stesse componenti centriste che sperano di poter essere l'ago della bilancia, ma purtroppo l'ago della bilancia rischiano appunto di essere queste componenti più consistenti che ho detto prima, e non si fa il passo invece appunto di prevedere una soglia del 50% che renderebbe di fatto obbligatorio il ballottaggio, e lì le coalizioni maggiori che hanno proposte di governo potrebbero confrontarsi senza dover dipendere dagli accordi con Vannacci o Di Battista, e potrebbero chiedere
11: di
15: queste componenti, sì, senza accordarsi con loro,
11: come poi devo
15: non essere vincolati sulla politica estera soprattutto, e quindi sarebbe un confronto sulle politiche di governo, insomma, cioè, sarebbe un sistema centripeto invece che centrifugo.
11: Ma quindi, Caldrisi, tutte le discussioni sulle preferenze, le liste bloccate, cioè sono tutte cose inutili.
15: Allora, No, allora, la legge in esame ha due problemi. Non ha più quello del tetto del premio che è troppo elevato, perché è stato posto al 55% dei seggi, e quindi è un limite che la stessa Corte ha giudicato legittimo. Quindi questa polemica è assolutamente infondata. C'è il problema della scelta degli eletti, che è un problema, perché io preferirei i collegi uninominali, ma certamente il diritto degli elettori di scegliere gli eletti c'è. Qui ci sono due serie di liste bloccate, non una sola. Le preferenze, a mio avviso, non sono la strada migliore, perché ricordiamo, noi non abbiamo più l'articolo 68 della Costituzione come previsto dai padri costituenti, ci abbiamo i reati molto labili come il traffico illecito di influenze, il voto di scambio dove è reato,
11: sarebbe sicuramente
15: anche
11: un
15: solo
11: problema.
15: La promessa, e rischiamo col sistema di preferenze di mettere il meccanismo elettorale in mano alle procure, non mi sembra la cosa migliore. Ma certamente questo problema c'è, e se rimane così c'è il rischio che poi la Corte, come ha già fatto con il Porcellum, introduca di fatto il sistema delle preferenze. Però questo è solo un aspetto, a mio avviso non è neanche il principale, anche se anche questo è importante, la scelta degli eletti da parte degli elettori, perché c'è il rischio appunto di consegnare un sistema alle minoranze estreme,
11: sì, come abbiamo
15: in
11: detto.
15: Mano a Vannacci e in mano a Di Battista o chi sarà
11: Calderisi, purtroppo lo devo salutare. Ricordo il suo libro Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, edito da Rubettino. Giuseppe Calderisi, Peppino Calderisi, grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
15: Buonasera.
11: Grazie ancora. Allora, alle 20:42 minuti andiamo molto spediti, perché appunto la puntata è più breve di quanto avessimo previsto per il prolungarsi della partita Egitto-Argentina. Salutiamo Francesco Maselli, giornalista, lo conoscete bene, spesso ospite a Zapping, corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Buonasera Maselli, bentornato a Zapping.
16: Francesco. Buonasera a voi. Buonasera.
11: Allora, ci spieghi un po' insomma la questione che si è creata con la conferma della condanna della Corte d'Appello di Parigi nei confronti di Marine Le Pen per appropriazione indebita dei fondi del Parlamento, però ha lasciato aperta la sua possibilità di candidarsi, cosa che lei ha detto di voler fare. Cosa succede?
16: Sì, diciamo che c'è stato un doppio colpo di scena stasera. Il primo colpo di scena è proprio la candidatura, perché la condanna di oggi in appello, seppur meno pesante rispetto a quella del primo grado, era comunque un grosso problema per un candidato all'elezione presidenziale, perché Marine Le Pen non è più ineleggibile nel 2027, perché la pena dell'ineleggibilità, che era 5 anni in primo grado, è stata portata a 15 mesi. 15 mesi che però decorrono dalla sentenza di primo grado, quindi dal marzo del 2025. Quindi questa è finita, lei l'ha già scontata questo tipo di pena. Però l'altra parte del dispositivo era un anno di detenzione ai domiciliari con braccialetto elettronico da scontare nel prossimo anno, quindi di fatto era impossibile per lei fare campagna elettorale.
11: E infatti lo aveva detto, no? Non mi candiderò col braccialetto.
16: Sì, più volte aveva detto, per me il braccialetto è equivalente a essere ineleggibile, è la stessa cosa, perché io comunque non è che posso fare campagna elettorale chiedendo al giudice ogni volta se posso andare a fare un comizio o se posso andare a un mercato per incontrare gli elettori. Ricordiamo che gli arresti domiciliari con il braccialetto vuol dire che di fatto casa tua diventa la tua cella di prigione, cioè non è che puoi fare quello che vuoi, devi tornare tutte le sere a dormire a casa, cosa che in una campagna elettorale è praticamente impossibile. La Francia è un paese molto grande. Come fai a fare campagna elettorale in questo modo? E quindi si diceva, sì è vero, si può candidare, ma stasera difficilmente dirà che è candidata. E infatti il secondo colpo di scena è che lei ha detto che non solo si candida, ma fa ricorso in Cassazione, e il ricorso in Cassazione sospende l'applicazione della pena. E quindi lei effettivamente nei prossimi mesi potrà fare campagna elettorale.
11: Ma questa ipotesi non era mai stata evocata in nessun modo, cioè non si sapeva che questa possibilità era a sua disposizione?
16: Era stata evocata, ma lei innanzitutto l'aveva sempre esclusa perché è rischiosa, nel senso che tu puoi perdere in Cassazione. I giudici della Cassazione hanno detto che potranno intervenire entro 6 mesi, quindi prima diciamo che finisce proprio in mezzo alla campagna elettorale. 6 mesi potrebbe essere dicembre, gennaio, insomma, più o meno. E questo vuol dire però che se poi lei perde in Cassazione possono succedere due cose. La prima è che la Cassazione conferma la sentenza di appello e quindi lei deve portare per un anno un braccialetto elettronico. Siamo punti a capo.
11: Per un anno dalla sentenza della Cassazione?
16: Sì, e quindi vorrebbe dire... sì, perché fino a quel momento lei è stata libera, la tiene sospesa. Quindi lei dovrebbe fare campagna elettorale a gennaio, nel momento peggiore, con il braccialetto elettronico, cosa che lei ha sempre detto di non voler fare. Quindi questa è la prima possibilità, che è già di per sé molto difficile. Ma poi c'è l'altra possibilità estrema, che la Cassazione riformi la sentenza di secondo grado e dica no, ma c'erano ragioni i giudici di primo grado e quindi sei ineleggibile, quindi proprio non ti puoi candidare.
11: E quindi dovrebbe, insomma, si cambierebbe candidato in corsa in quel caso.
16: In quel caso sì, però auguri, certo. Molto difficile. Loro continuano a dire che siamo una coppia molto intercambiabile, c'è questo...
11: Lei
16: e Bardella, nei sondaggi effettivamente così, sono equivalenti, addirittura Bardella è sopra di lei.
11: Avevo letto, Francesco, che si diceva, siccome i sondaggi danno Bardella anche un po' in vantaggio, forse comunque vada la vicenda giudiziaria, potrebbe essere proprio lui a candidarsi. Invece non è stato così.
16: Invece non è stato così, il che ci fa capire forse che le cose non vanno così bene come le raccontano, no? Perché lei in questo modo, con questa scelta, ha di fatto distrutto la possibilità per Bardella di fare una vera e propria campagna presidenziale. Non esiste però una campagna presidenziale a partire da gennaio-febbraio. È un'ipotesi che è praticamente impossibile, non credo sia praticamente mai successo. Figuriamoci poi se sia successo con vittoria finale. Molto molto difficile, quindi insomma c'è questo doppio colpo di scena. Infatti nessuno si aspettava che lei dicesse io vado in Cassazione. Questo è un po' quello che ha cambiato la sua scelta, il che nei primi mesi è un vantaggio, certo, perché lei potrà fare quello che vuole, libera completamente. A un certo punto però torneremo punti a capo, cioè quello che abbiamo vissuto oggi, cioè suspense, che succede, inizia davvero la campagna elettorale, c'è o non c'è questa candidata, così eliminiamo questo problema dei giudici che devono decidere al posto degli elettori, e si ripropone tra 6 mesi. Quindi anche qui, diciamo, è in qualche modo è un tentativo forse di giocare tutta una campagna antisistema, può essere. Lei aveva una possibilità, essere assolta e quindi avere una grande narrazione, la narrazione della fenice, no? Sono risuscitata, hanno provato a uccidermi.
11: Invece i giudici hanno detto no, lei effettivamente i fondi del Parlamento Europeo se li è intascati anche in maniera piuttosto organizzata.
16: Sì, e le hanno detto è un tuo problema, se vuoi candidarti puoi candidarti, ma sappi che dovrai farlo in modo diverso dagli altri candidati, perché a differenza degli altri candidati tu hai distratto dei fondi e appropriazione indebita di diversi milioni di euro di fondi del Parlamento Europeo. E quindi lei non c'è la narrazione della fenice, non c'è nemmeno però la narrazione della vittima del sistema, perché alla fine il sistema le ha detto tu puoi effettivamente candidare. È stata una sentenza politicamente molto abile, certo. Comunque, questo si può dire, perché le hanno lasciato a lei, no? L'onere della scelta di fare.
11: Ma i sondaggi comunque danno l'Assemblea Nazionale molto in vantaggio in teoria, no? Ancora?
16: Sì, completamente, e io non credo che questo peraltro sposti granché nell'elettore di Marine Le Pen. Gli elettori dell'Assemblea Nazionale non gli frega niente di questi affari giudiziari, peraltro stiamo parlando di fondi rubati, tra virgolette, al Parlamento Europeo, che diciamo non è che sta particolarmente simpatico all'elettore medio del Rassemblement National.
11: Quindi, qualcuno insomma, penserà anche al fatto bene, insomma, se lo merita il Parlamento Europeo.
16: Oltre al fatto che, diciamo, dobbiamo dirlo che chiaramente è una cosa che non si può fare, che è illegale, però diciamo noi stiamo comunque parlando di una fattispecie di reato dove queste persone effettivamente lavoravano. Cioè non è che, cioè, venivano pagate per fare una cosa diversa da quello che veniva detto. Però non è una cosa gravissima in cui, diciamo, queste persone si rubavano i soldi per arricchirsi, no. Queste persone venivano, visto che l'Assemblea Nazionale non aveva all'epoca dei fatti gruppi parlamentari nel Parlamento Nazionale, utilizzare invece perché al Parlamento europeo invece si può essere eletti col proporzionale, cosa che non esiste alle elezioni politiche, loro utilizzavano questo modo per fare un grosso gruppo parlamentare a Bruxelles e usare i fondi per poi fare attività politiche a 360 gradi. Non si può fare, per carità, è una cosa gravissima. E quindi loro punteranno anche forse un po' su questo.
11: A ridimensionare questo. Va bene, torneremo sulle elezioni presidenziali francesi, perché so che poi c'è un grande affollamento di candidati, ogni giorno ne spuntano nuovo, sarebbe divertente vederli uno a uno.
16: Stasera al TG ce n'erano tre, dopo Marine Le Pen c'erano altri due, quindi sì, stiamo ormai iniziando.
11: Sarà una bella partita. Grazie a Francesco Maselli, ricordo il suo ultimo libro, La rivoluzione di dopodomani, NR Edizioni, ma parleremo anche di questo appena possibile. Grazie Francesco, buonasera, buon lavoro.
16: Buonasera a voi.
11: 20:51 minuti, chiudiamo questa puntata con l'ultima intervista, che è a Carlo Capasa, che è stato da poco rieletto presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, e che è il nostro ospite questa sera. Buonasera presidente, bentornato.
17: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
11: Allora, questo suo nuovo mandato, che novità porta nel mondo della moda italiana? Ho letto che avete presentato un documento, un progetto, un programma, il bello della moda. Che c'è dentro?
17: Sì, soprattutto uno studio che andrà avanti per i prossimi 2 anni per fare un po' un punto sulla moda, sottolineando quelle luci, spesso si parla delle ombre, quelle luci incredibili che la moda presenta. Alcuni esempi, per ogni milione prodotto di fatturato della moda impieghiamo 19 persone, l'industria del food 4, la farmaceutica 4, l'automotive 7, quindi tantissime persone impiegate. Poche persone lo sanno. Molti distretti in Italia, 47 distretti fanno moda in Italia, 16, 26 farmaceutica, 15 automobilisti.
11: Quindi non soltanto la grande Milano fa moda.
17: No, tutta l'Italia. Il 5% del PIL italiano è fatto dalla moda, quindi non è una roba, diciamo così, è un divertissement, come si dice spesso, e il 5% è la stessa percentuale dell'automobile. E la farmaceutica è al 2. Quando pensiamo per esempio all'attrazione degli stranieri, ecco, quanti stranieri attrae la moda in Italia? I ragazzi vanno fuori dall'Italia, in Italia attraiamo stranieri, per cui nelle nostre scuole ci sono.
11: Non solo le scuole, leggevo anche manager, cioè l'industria della moda attira anche manager, forse più di altri settori.
17: Il 25% nei consigli, nei CDA dell'industria della moda, il 25% delle persone sono stranieri. Quindi, insomma, vogliamo sfatare un po' quella che è l'idea comune della moda, raccontarla più in profondità, andare a vedere per esempio come ci sono più di 50 musei, archivi, fondazioni legate alla moda, dove si fa cultura, dove i giovani vedono delle cose nuove, imparano. Ma la moda ha più di 1200 archivi, collezioni e spazi censiti. La moda fa tanto anche nel restauro dei monumenti, sappiamo quante cose sono state fatte, cioè, dalla scalinata di Trinità dei Monti,
11: Colosseo.
17: Bulgari, Colosseo, Toz, tantissime cose, il ponte di Rialto, OTB, quindi Diesel, quindi tantissime cose, per non parlare delle fondazioni, la fondazione Prada, la fondazione Max Mara, la fondazione Armani che ci fanno portano in tutte dappertutto l'arte contemporanea, ci fanno fruire a tante persone, a tanti giovani.
11: Mi faccio quindi però capire una cosa: quando leggo, si legge sempre più spesso che il nuovo futuro della moda, del lusso, non è più tanto il possesso ma l'esperienza. Che cosa si vuole dire? Io non lo capisco tanto bene.
17: Sì, in realtà, ecco, alla base di queste cose poi c'è l'esperienza. L'esperienza vuol dire che la moda non vende solo abiti, poi alla fine uno si compra un vestito, ma racconta anche delle storie. E dietro queste storie c'è la cultura italiana, quindi vuol dire che quando io vado ad acquistare un capo, entro in contatto con i valori di quel brand. E i valori di quel brand spesso si esprimono attraverso il food, l'arte, attraverso tante altre cose che fanno sì che la community, il cliente di quel brand abbia un'esperienza globale di ciò che piace al brand. Quindi il brand non vende solo prodotti, ma fa vedere quello che gli piace nell'ambito della cultura, nell'ambito del cibo, nell'ambito di tutto.
11: Ma la moda italiana, il sistema dell'uso della moda italiana ha attraversato un periodo, diciamo, ha attraversato un tunnel, ne è uscito, perché per tempo si è detto che la moda era in crisi, che i prezzi i consumatori ormai li ritenevano troppo alti, che non ci trovavano dentro un valore adeguato, che la classe media aveva abbandonato la spesa nel lusso per dirigersi verso brand più abbordabili. Insomma, c'era tutto un discorso che faceva capire quanto dal Covid in poi, insomma, ci fosse una crisi. Poi i mercati medio orientali chiusi, il mercato russo, insomma, c'era tutta questa fase qua. Stiamo uscendo da questa fase?
17: Guardi, molte di queste cose sono proprio la contronarrazione sulla moda, che è quella che io con questo studio, noi con questo studio vogliamo dimostrare che in parte non è reale. Esistono sicuramente dei problemi, abbiamo avuto dei grandi problemi con la Cina, con la chiusura della Cina, col cambio anche di cultura della Cina verso i prodotti occidentali, quello è stato un problema. Le guerre bene non ci fanno, ovviamente la Russia è un problema, l'Ucraina era un ottimo mercato oltre che la Russia, quindi ci sono sicuramente delle cose soggettive, ma la qualità italiana è quella che vince nel mondo. La qualità italiana si trova a tanti livelli di prezzo e il livello dipende dal livello di qualità che si vuole. Certo, se io voglio il triplo cashmere, il doppio ritorto, eccetera, eccetera, lo devo pagare. Però la qualità italiana si esprime a tanti livelli di prezzo. È ovvio che fa comoda una certa contronarrazione vedere le ombre, come le dicevo prima, quindi sottolineare se ci sono alcune cose che possono essere anche dei momenti di passaggio per ogni industria.

0: Molt fetese, chi che cor?
1: Non c'è niente in dam, ma da un fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, non da la ricetta, per mangiare un fattese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday,

si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

cielo, smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle, e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso...

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore.

0: Nubini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa tripa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu queste?
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Ben, ho un'idea.
1: Calabria, Calabria, terra d'amori.
2: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
4: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
2: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: illusione.
1: Radio Italiana 531.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Carissimi amici, buongiorno e benvenuti al programma del mercoledì mattina. Radio Italiana 531 vi dà il benvenuto, il buongiorno, buona

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:05.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: And there we are, back again. We're not only back again, we're into penalties.
6: Uh-oh.
5: Switzerland, Colombia, into penalties.
6: So they started the penalties?
5: My scoreboard shows just a 0-0 for the penalties at the moment, so they must be getting themselves sorted out, organised.
6: Wow, wow, wow.
5: Pretty exciting.
6: Although, I don't know if they feel the same way.
5: Yeah, hope so.
6: I don't know if they say, oh, it's pretty exciting. Unfortunately, that's how it is, isn't it?
5: If they win, whichever team wins eventually, they will say it's very exciting.
6: Yes.
5: They'll say it was terrific.
6: Whoever wins will be excited.
5: That's it.
6: Whoever doesn't won't be as excited, because that's how life is.
5: You've been busy on the phone this morning.
6: I have, haven't I?
5: Nice to hear some callers.
6: Okay, Peter, I think I have to go into the almanacco.
5: Please do.
6: Okay.
5: Si.
6: Allora, la Chiesa Cattolica oggi festeggia Sant'Edgardo, era un vescovo, Santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, discepoli di San Paolo, e San Procopio di Cesarea. E io conoscevo una ragazza bellissima che si chiamava Aquilina, non sapevo da dove era venuto il nome, adesso scopro che c'è una Santa Aquila. Allora, il significato di Edgardo... il nome deriva dal prefisso nobiliare tedesco Ed, ricco, unito a Gar, che significa lancia. Quindi il significato di ricco e potente si è armato con una lancia. Il prestigio dei vari re scozzesi e inglesi, chiamati così, ne ha decretato la fortuna. Fortunata diffusione in tutta Europa, ma non certo a... Oggigiorno io non conosco nessuno che si chiami Edgardo, o se si chiama qualcuno magari poi lo ha abbreviato con Ed. Comunque, cosa è successo oggi? Torniamo nel 1978, Pertini, presidente della Repubblica, al voto sul nuovo capo dello Stato si presenta un Parlamento spaccato in due, frutto dei nuovi equilibri disegnati dalle elezioni politiche del 76. In quell'occasione il Partito Comunista Italiano registra il suo miglior risultato di sempre, sfiorando lo storico sorpasso sulla Democrazia Cristiana. Il braccio di ferro tra il PCI di Enrico Berlinguer e la DC guidata dal segretario Benigno Zaccagnini si traduce in un impasse sul voto che si protrae per 15 scrutini durante i quali i due nomi che raccolgono maggior consenso sono quelli del comunista Giorgio Amendola e del democristiano Guido Gonella. Pertini, diventa quindi il settimo presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leoni, colpito dallo scandalo di Lockheed, come ben ricordiamo. Cos'altro è successo? Nel 1989, invece, primo numero del Wall Street Journal in tema d'affari e finanza e il non plus ultra del giornalismo mondiale, l'unico a poter vantare del 29 premio Pulitzer. The Wall Street Journal, come suggerisce il nome, lega la sua esistenza alle vicende che celebra Strada del Muro di New York, dove nel 1817 aprì la prima borsa statunitense, il New York Stock and Board Exchange. Oggi comunque è noto come Wall Street. E se sei nato oggi, come sei fatto? Beh, i nati dell'8 luglio sono pragmatici all'estremo e perciò si preoccupano più dei risultati che delle teorie. Quando danno vita al qualcosa, che sia una famiglia, una società o una fondazione, non si limitano a crearla, ma si impegnano al massimo perché questa continui a funzionare al meglio. Il concetto di mantenimento è infatti molto importante per la loro vita e professione. E gestire bene una casa o un'azienda è per loro la massima priorità. I nati l'8 luglio si gettano a testa bassa in ciò che fanno e possono impiegare anche tutta la vita in un'unica occupazione e sono specializzati nel rendersi indispensabili. E se siete nati oggi, carissimi amici, buon compleanno. Celebrate con Kevin Bacon, nato nel 1958 a Filadelfia. È un attore, regista e produttore cinematografico. Inoltre oggi festeggia il suo compleanno Joan Osborne, cantautrice statunitense, nata a Louisville, nello stato del Kentucky. È inoltre nato La Fontaine nel lontanissimo 1621, scrittore e poeta del Seicento. Le sue favole sono annoverate tra i più grandi della letteratura francese. Adesso andiamo a uno stacco e ci risentiremo fra poco. Peter, how are we going with the soccer?
5: We
6: Peter's gone to sleep.
5: Look, no. 0-0 is not, you don't go to sleep when a game is so close like this. No, look, on my scoreboard at the moment, I have 1-1.
6: So nothing's changed.
5: Well, nothing at the moment, but I'm not sure, because that doesn't tell me whether someone has missed a shot. All I've got is just that they've, at the moment, they're one netted shot each, one goal each, but I don't know. It's sort of not updating in live time. I'm a little delayed. So
6: okay.
5: The excitement, we'll just have to wait.
6: Hey, very well, we're going to more music?
5: We've got more music because I wanted to feature this gentleman.
6: Are you going to sing again?
5: No.
6: No, okay. That's all right.
5: It's okay. No, it's okay. Calm down. My goodness. Thank you, Santi. You're so supportive of me. It's excellent. I wanted to go to this gentleman. He has a big hit in 1974.
6: Wow.
5: And I thought this is a rather different name, and I hadn't heard him before. I'm talking about Drupi.
6: Drupi, yeah.
5: Drupi.
6: Yeah.
5: And his, that's not his his birth name. His name
6: I don't think so.
5: Is Giampiero Anelli. And that's his.
6: How did he go to Drupi from Giampiero Anelli?
5: Drupi came from some character in a film or something that I think. But he took that on. But when I look at his pictures of him, he's 79 or so.
6: Okay.
5: Now, well, coming up to, he'll be 79 next month. Some of his pictures, he looks a little droopy.
6: Droopy.
5: So it kind of, it works. Druppi.
6: So the name, it's...
5: Probably fits. Probably suits. Yes. But he's been around a long time. He's been active in recording since the 1970s. And I was just really interested that the song that really launched his career, I'm going to play that first, it was actually entered in Sanremo in 1974.
6: Okay.
5: And he came last.
6: Oh.
5: Whatever last is at that time in 1974. But it became a hit, the song.
6: As always happens.
5: And it became a hit more in France first.
6: Oh.
5: And then the UK.
6: Wow.
5: The United Kingdom. But he got the exposure,
6: of course.
5: I guess. And so that just launched him. And the song is Vado Via.
6: Vado Via.
5: Vado Via. Do you know the song?
6: Yes.
5: Yeah. And I've heard it. There's an English version of it. And I'm trying to think, what is the name of the English version? I can't quite find it. So if anyone knows, give us a call.
6: Okay.
5: So, look, we're just going to go to a little message from our wonderful supporters first. And then we'll go to Droppi with Vado Via.
7: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
8: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
9: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
10: Davvero? Ma come ha fatto?
9: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
10: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
9: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
10: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
11: Australia Legal Migration Agents.
12: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Well, you know, that one made a big number one. I reckon the other one's better.
1: You think the other one was better?
0: Oh, well.
1: It all depends on what people wanted at that time.
0: That's
1: in
0: right.
1: their lives.
0: Yes.
1: And this one was very romantic, very...
0: Was it?
1: Yes.
0: Oh. Okay.
1: Yeah, yeah. So, hello, 8 luglio è una giornata molto particolare per tutta l'Italia, perché l'8 luglio del 1919 venne costituita l'Associazione Nazionale Alpini. Quando un gruppo di reduci della Grande Guerra approvò lo statuto sociale decretando quindi ufficialmente la costituzione dell'Associazione Nazionale Alpini. Erano tempi incerti nei quali i reduci vivevano lo sconforto di non riconoscersi più o quasi nel paese per il quale avevano combattuto e per il quale tanti loro compagni erano caduti. Ma il senso del dovere e l'amore per la patria ebbero, nonostante tutto, il sopravvento e nacque un'associazione destinata a durare. Forse nessuno di quei reduci avrebbe pensato che i loro figli, nipoti e pronipoti l'avrebbero fatta così grande. E il motto degli alpini, secondo me, è bellissimo: ricordare i morti aiutando i vivi, è fulmineo come l'aquila, forte come il leone. Quindi oggi vogliamo ricordare gli alpini di ieri, quelli che hanno appunto fondato l'associazione, e gli alpini di oggi che ancora nel mondo fanno tanto per la comunità dove vivono. Quindi, come vedete, è qualcosa di buono e diventa sempre, continua a vivere, perché appunto ne vale la pena. E vediamo, oggi 8 luglio, Peter, today, I didn't know this.
0: Get out. You didn't know?
1: No, it's the... Worldwide Day for the Mediterranean Sea.
0: A sea has its own day?
1: Yes.
0: Oh, how exciting.
1: It's
0: happy day to the Mediterranean Sea.
1: Yeah, it's not just that. It's to make people aware.
0: Yes.
1: Of how important it is to keep the Mediterranean Sea clean. And live. In fact, in Italy, there is the Bandiera Blu, when, you know, the areas that are really nice and clean and looked after. But this is more, it's not just for the, don't rubbish the sea, don't throw rubbish in it and what might not.
0: See.
1: It's also for the light.
0: Is that right?
1: Apparently... they're trying to get people to have less fancy lighting near the beach so that people can go to the beach and rediscover how beautiful it is to be near the water and be able to look up and see lots of stars.
0: Good.
1: Well, I mean, you know, where you live night, I don't think
0: you can't see anything. Too much light spillage.
1: Too much light.
0: That's right.
1: So they...
0: Well, how are they going to do that? Because, come on, the Mediterranean is surrounded by an awful lot of people and population and cities, towns.
1: Well, maybe they can have the lights on for a length of time and not all the time.
0: Oh, okay.
1: I mean, I remember going to Kabawi once. Here in Australia.
0: You're talking about Kabawi over on York Peninsula.
1: Yes. And I thought, I mean, the first and last time I stayed in a caravan, I didn't sleep all night. But that's another story.
0: Look, I am blown away, Santa, because the last two words I would have heard, you know, believe came from your mouth were caravan and kabawi. I cannot believe that those two and Santa came as a package. That's amazing.
1: We went with friends. And
0: no offense to kabawi.
1: Oh, absolutely not.
0: It's very nice.
1: But I have to tell you, at night,
0: yes,
1: the stars, the sky was amazing.
0: No, that's the lights from Adelaide you can see across the Gulf. It's not the stars.
1: It was really beautiful.
0: Goodness.
1: So there you are. Well, there is one place that I always wanted to go, and I hope I can go soon.
0: Yes.
1: It's called Mango National Park. Have you been there?
0: No.
1: It's just it's a couple of hours out of Mildura. It is it looks like the crater of a volcano.
0: Oh.
1: But it's not.
0: Uh-huh.
1: It's actually over the centuries the wind somehow swept the sand to create this area.
0: Wow.
1: Which is apparently amazing. One of our Italian friend said it's the best place in Australia visit. And the best time to go is at night.
0: Mm-hmm.
1: Now, the Aborigines actually look after it.
0: Yes.
1: So if it's too wet, you can go.
0: Excellent.
1: Mm-hmm. But you can go, you can camp if you like. I'm not a camping person, but I don't know if there are there is accommodation there.
0: Mango, is it?
1: Mango.
0: Not mango.
1: No, mango. Mango National Park.
0: Mm-hmm.
1: And it's absolutely beautiful, according to our friends, to, in fact, just look at the stars and get closer to the nocturnal animals that are coming out and to visit.
0: Excellent.
1: And forage and what might not.
0: Well, look, after these little messages, I'll go to one of my next tip on travellers and what they should do, and we'll just see if that works with Mungo Park.
1: Let's see.
0: Mungo National Park.
1: Okay.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusi. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon ascolto al nostro programma di Impariamo Insieme. Come al solito, a cura di Mario Leoci e con l'assistenza tecnica di Rita. Buongiorno Rita.
1: Ciao Mario, buongiorno a tutti.
0: E questa mattina?
1: Siamo noi due, siamo soli.
0: Ciccio Franco, oggi mi accogò.
1: E tu quale sei?
0: Ciccio, boh. Io sono sempre Franco. Oh, allora okay. Tu devi essere Ciccio.
1: Devi essere Ciccio, anche se sono bassa.
0: Va bene, allora devo innanzitutto dirvi che la prima guest ha appena telefonato e ha detto che è in ospedale. Quindi si scusa. E questo era il CEO di Volunteering SA and Northern Territory. Noi gli auguriamo una speedy, presto, veloce guarigione e sarà con noi la prossima volta, al più presto. Ci dispiace. Cosa si può fare? Le cose succedono. Tante volte succedono buone che si vincono la lotteria, tante volte... Sono cose che succedono. La vita è così. Bisogna prendersela un giorno alla volta. Ultimamente gente mi chiede come stai. Ho detto, un giorno alla volta. Ho detto, perché se cerco di saltare due giorni è capace che scivo, mi rompo una gamba.
1: Sì, esatto.
0: Allora, uno alla volta.
1: Vai piano.
0: Piano piano. Però non vi preoccupate che tra non molto avremo... prossimo guest che sarà la counselor di Buttafuoco-Gallia nella città di Tea Tree Gully e la sindaca di Tea Tree Gully, della città Tea Tree Gully. Non so perché io abito a Highbury e dice Tea Tree Gully. Io non abito nella Gully, abito sulla collinetta. Tea Tree non ci sono nei miei paraggi.
1: È vero, non ci sono.
0: E non neanche
1: Adelaide.
0: Bevo tea, allora vuol dire che sono abito nel sobborgo sbagliato.
1: Sì, nella città sbagliata. Nel comune
0: sbagliato. Va bene. Ho sbagliato pure io un'altra volta, che ce posso fare? Intanto, quindi, se volete ascoltare quello che ci hanno da dire sia il council che la mea, verso le 9:30 andranno in onda, quindi non c'è tanto tempo da aspettare. Fate un caffè, state con noi. Adesso Rita guarderà, selezionerà una canzone a piacere suo.
1: No, penso tuo.
0: A mio, va bene. Allora, se la trovi My Way, allora va, perché mi piace
1: My Way
0: o The Highway.
1: Così, questa è la tua, il tuo modo di pensare.
0: Sarà il mio motto da oggi in poi: My Way o The Highway. Bisogna stare attenti su Highway perché proprio per un accident il guest non è qua questa mattina, quindi stiamoci attenti su questi highway. Allora, sei pronto?
1: Sì, ascoltiamo.
0: A tra poco allora, ascoltiamo questa bellissima canzone.
1: Sinatra.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma guarda, io sento un odore questa mattina.
6: Lo senti già di qua?
5: Sì, ma guarda, non c'è più pioggia, si vede in giro degli alberi che profumano proprio, sai?
6: Oh, ancora gli alberi magari no.
5: Pure siamo, gli alberi.
6: Siamo, magari da Panini Brothers pensavo che sentivo.
5: Oh, quello là, quello è un bel sì. Profumo. Lascia stare perché sennò mi fai salivare, sai?
6: Perché non siamo tanti lontani di là.
5: No. No, ma fanno un buon lavoro anche.
6: Sì, buonissimo. Brothers.
5: Ma intanto io so che Angelo Mauro fa un altro lavoro bellissimo con i suoi profumi.
6: Un bel profumo.
5: Ma c'è una assidua ascoltatrice che sempre vuole questa canzone. Ti ricordi come si chiama?
6: Colomba. No, ma quella è la canzone è Fumo, non Profumo. Cosa mi fai qui?
5: Aspetta, ma a chi vuoi accontentare? A Colomba o a Enza? O tutte e due?
6: Oh, Enza anche, scusami, Enzo.
5: Ah! Ok, facciamo per tutte e due stamattina, Enza e Colomba.
6: La canzone è bellissima.
5: Per tutte e due.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Esselstyn, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95. Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
2: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
5: Ben trovati. Ha visto che tutto succede in tempo.
6: Nel suo tempo.
5: Ah, tutto. Come dice quella là? Dai il tempo, come dice?
6: Chi? Santa?
5: Santa, eh.
6: Ah, chi ha tempo non aspetta tempo, mi sembra. Che dice.
5: E chi non ce n'ha tempo?
6: Voglio chi ha tempo non aspetta tempo.
5: Oh, va bene. Allora, ora è tempo di dare il benvenuto.
6: Esatto.
5: Alla nostra mea di Tea Tree Gully, la nostra Marika Ryan. Buongiorno, Marika.
7: Buongiorno, and buongiorno to all of your listeners.
5: They're also your listeners right now.
7: Oh, yes, they are.
5: Yeah, of course they are.
7: Don't ask me any hard questions.
5: No. The weather is too cold. We've got to wake up first, don't we?
7: Absolutely.
5: I don't know about you, but I'm still half frozen.
7: Well, I was until I got here. It's beautiful and warm in here. And it's a wonderful atmosphere because we've got wonderful people in this beautiful station.
5: I think she wants to come back, Rita. Mm.